0: Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa, alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, è apprezzata dal governo.
1: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
0: Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia quattro militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i quattro soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita, dal ministro della difesa Crosetto. Vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il conflitto russo-ucraino, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington nella notte, esplosioni in Ucraina.
2: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a tre con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR1.
0: Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, avviato il dialogo con l'amministrazione Trump, ma restano alcuni nodi: prorogata la tregua commerciale, dubbi sulle alleanze militari. Washington vuole che Pechino non appoggi l'Iran, ma non deve sostenere a sua volta Taiwan, isola che la Cina vuole annettere. È un 48enne israeliano la persona indagata per la truffa da quasi 40 milioni di euro a Fideuram, banca del gruppo Intesa San Paolo. I reati contestati sono truffa aggravata e sostituzione di persona. L'uomo ha raggirato l'ex presidente dell'azienda Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari, per poi dare il via ad una serie di bonifici per complessivi 95 milioni di euro, buona parte recuperati. Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara con la Turchia. Per quanto riguarda la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian, Russell su Mercedes in pole position davanti a Leclerc su Ferrari, Hamilton è sesto ed era l'ultima notizia. Linea a disco.

0: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
1: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
0: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
1: Cecilia Mosetti
0: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e RaiPlay Sound.
2: Stereo Notte.

0: Con Sandra Bautista riprendiamo questa prima puntata stagionale di Stereo Notte. Di nuovo buonanotte da Duccio Pasqua al microfono. Sandra Bautista è una musicista, una cantautrice catalana che un paio d'anni fa ha vinto il premio Andrea Parodi di Cagliari, di cui Radio 1 è media partner, e torneremo a raccontarlo fra 3 settimane. Ma insomma, già nella prima parte di questa puntata eravamo arrivati a toccare la Sardegna chiacchierando con Davide Ambrogio, che ha un legame forte con la musica di questa terra. E adesso ci torniamo davvero per raccontare un festival giovane, decisamente più giovane rispetto al premio Andrea Parodi, ma che già si è costruito una reputazione importante. È un festival che si svolge ad Alghero e si chiama Maraliengua. Con noi c'è il presidente dell'associazione culturale Cabirol che organizza il festival, che è Giovanni Chessa. Buonanotte Giovanni, benvenuto a Stereo Notte.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte agli ascoltatori.
0: Eccoci Giovanni, allora insomma torna questo festival, arriva nei prossimi giorni dall'8 all'11 ottobre la seconda edizione, ed è un festival che si dedica alla canzone d'autore delle lingue minoritarie. Già nella prima parte parlavamo con Davide Ambrogio, che ha pubblicato un disco in dialetto calabrese con delle sfumature siciliane, con cui ha vinto il premio Loano per la musica tradizionale. Quindi insomma, in questa puntata Maraliengua ci sta veramente, ci capita proprio a fagiolo, come suol dirsi. Ci racconti un po' questo festival, Giovanni?
1: Sì, grazie dell'opportunità intanto che ci date.
0: È un piacere.
1: Beh, questo festival nasce anche da lontano, perché noi già dal 2007 per 5 anni abbiamo fatto un premio che era dedicato alla canzone d'autore nella nostra lingua. Noi parliamo l'algherese, che è una variante del catalano.
0: Sì.
1: E formalmente è il catalano di Alghero, secondo le norme. E già avevamo fatto una sperimentazione con un premio dedicato a Pino Pidas, che era un cantautore molto molto molto profondo su questi temi. L'anno scorso abbiamo ripreso, però allargandoci ovviamente e facendo riferimento a tutte le lingue minoritarie che ci sono in Italia e anche a quelle d'Europa.
0: Certo.
1: E così abbiamo avuto modo di sfruttare tutte le nostre conoscenze che avevamo fatto prima, soprattutto tramite la direttrice artistica del festival, che è Claudia Crabuzza,
0: sì,
1: già vincitrice di un premio Tenco per un album in lingua minoritaria nel 2016. E quindi stiamo lavorando insieme per continuare su questo solco. L'anno scorso abbiamo avuto un buon esito, perché siamo rimasti davvero contenti, e anche chi ci ha supportato e sostenuto quindi si è resa conto che ne valeva la pena continuare. Quindi quest'anno continuiamo con maggiore, diciamo, con maggiore consistenza, soprattutto per quanto riguarda i giorni di festival, e anche proponendo la musica un po' uscendo dal teatro, ma facendo musica di piazza, concerti in piazza, documentari, incontri, tutti sul tema delle lingue minoritarie. Comunque la musica resta centrale, ovviamente, con gli autori e i cantautori che provengono da tantissime parti d'Italia e d'Europa.
0: Certo, quindi anche l'occasione per vivere al meglio la città, quello splendido posto che è Alghero, ma mi dai anche l'occasione, sì, per ricordare l'importanza della definizione delle lingue minoritarie, no? Perché tu hai già subito raccontato che lingua si parla ad Alghero, che è un catalano,
1: sì,
0: particolare,
1: sì,
0: di Alghero. Noi tendenzialmente a volte generalizziamo, no? La lingua sarda, ma la lingua sarda è fatta di 1000 sfumature diverse.
1: Certo, certo. La lingua sarda è fatta di tantissime sfumature, tantissime varianti, perché c'è il campidanese, c'è l'ogudorese, e noi invece parliamo la nostra lingua, che è il catalano di Alghero, che è l'algherese, che è unica. Tra l'altro noi abbiamo ovviamente la radice è il catalano, e con i nostri amici catalani parliamo tranquillamente, come io e te ora parliamo,
0: certo,
1: in italiano, e quindi questa è una cosa che ci piace molto, che ci rende orgogliosi, soprattutto in tutta la Sardegna. E questo ci dà modo anche di relazionarsi con un bacino di oltre 10 milioni di persone, che è la Catalogna e tutti i paesi di lingua catalana, non solo la Catalogna, ma anche paesi valenziani, le isole Baleari,
0: sì,
1: Andorra, dove si parla il catalano. E lì stiamo attingendo, per tornare al festival, con tutti i cantautori che provengono da quelle entità linguistiche. Ad esempio c'è Joan Aznar, che è un cantante che viene dai paesi valenziani, c'è Agathe Cattel, che viene da Montpellier in Francia, però parla in catalano.
0: Sì.
1: Ci sono degli autori occitani e così via, ecco, a parte tutti gli altri dialetti italiani.
0: Certo, beh, allora noi siamo partiti da Sandra Bautista, anche perché a Stereonotte certo. C'era già stato modo di conoscerla e anche certo. Di intervistarla, visto che appunto ha vinto il premio Andrea Parodi. Sandra Bautista è certamente un esponente importante della nuova canzone catalana, ma in questa edizione certo. Del festival vi dedicherete a celebrare invece un artista che è un cardine della canzone catalana. Sì. È stato uno dei nomi, è tuttora uno dei nomi più importanti della canzone di protesta, di resistenza. Insomma, ha scritto degli inni veri e propri, importantissimi per il popolo catalano.
1: Sì, siamo molto contenti di avere con noi Luis Llach, che sarà con noi insieme a Sandra Bautista, ovviamente. Quindi uniremo, diciamo, la nuova generazione della canzone catalana con quella non vecchia, ma quella che le ha precedute, che è Luis Llach, che diciamo che per noi è un monumento, anche per tutti è un monumento della canzone d'autore, soprattutto della canzone di protesta. Lui, che è stato fondatore già alla fine degli anni 50 addirittura di un movimento che si chiamava La Nova Canzò, che si esprimeva in catalano protestando anche con dei temi anche molto profondi e forti, contrapponendosi al franchismo che impediva l'uso della lingua minoritaria. E quindi lui di questo ne ha fatto un suo cavallo di battaglia. Ora è presidente di un'associazione che si occupa di autonomia, di indipendentismo, e quindi verrà con noi non per cantare, ma per parlare, per relazionarsi con tutto il movimento musicale che c'è in Sardegna e in Italia. Però noi faremo musica, faremo la sua musica e faremo musica nostra, quindi in due momenti distinti del 10 ottobre, in cui insomma sarà protagonista, ecco.
0: E lui
1: ci fa molto piacere.
0: E allora noi, caro Giovanni, ascoltiamo una canzone di Luis Llach, così lo facciamo anche conoscere agli ascoltatori di Stereonotte, che magari non sono ancora molto addentro alla sua storia,
1: certo.
0: E poi continuiamo la nostra chiacchierata, così ci racconti più a fondo il festival
1: certo.
0: Maraglengua di Alghero. Questo è un brano che io propongo con il titolo tradotto in italiano Bisogna che nascano fiori in ogni momento, ed è una delle sue canzoni più celebri, e una che è stata tradotta in molte lingue ed è diventato uno strumento anche di rivendicazione e di lotta popolare in Catalogna. È Luis Llach a Stereonotte.

0: Abbiamo ascoltato la voce e la musica di Luis Llach, che sarà uno dei protagonisti di questa seconda edizione di Mare Llengua ad Alghero. Con noi c'è Giovanni Chessa dell'Associazione Culturale Cabirol, che ci sta raccontando questo festival. Lo accennavi, lui non si esibirà, ma tanti altri ospiti del festival canteranno le sue canzoni.
1: Sì, ci saranno tanti artisti che parteciperanno nelle serate. Innanzitutto ci saranno anche delle persone che si occupano di cultura, della cultura catalana, della nostra cultura algherese, anche storicamente impegnati nelle questioni che riguardano i temi che affronta Luis Llach. E poi ci saranno tanti cantanti che interpretano le sue canzoni. Ci sarà ovviamente anche Claudia Crabuzza, sì. Caterina Angela Fadda e tanti altri che eseguiranno le sue canzoni. Agathe Cattel stessa farà una canzone di Llach, Sandra Bautista, e quindi sarà un momento di incontro e di contatto. Tra l'altro verrà fatto in due riprese, perché faremo un tardo pomeriggio in piazza dove discuteremo e canteremo, e poi in teatro nella serata del premio del festival, dove premieremo gli autori, gli interpreti, sì. Vincitrici del festival, e quindi insieme a Luis Llach, dove faremo tanti omaggi alla sua arte. Questo è un modo, secondo me, di celebrarlo, che spero, insomma, credo che possa essere anche molto molto molto gradito, ecco.
0: Certo, sicuramente. Tra l'altro vedevo che nella stessa serata omaggerete anche Rachele Colombo, che è una cantante, una polistrumentista, certo, eclettica, legata alla musica popolare veneta. Questo, insomma, confermare, sì, il discorso che facevamo, sì, in apertura, dell'attenzione a tutte le lingue minoritarie.
1: Certo. Sì, poi tra l'altro avremo anche Beatrice Campisi, che è una ragazza siciliana molto brava, e poi tanti altri interpreti che vengono anche dal mondo della musica d'autore della Sardegna e di altre regioni d'Italia. Quindi stiamo vedendo anche poi nell'ambito di tutto il mondo della canzone d'autore, per cercare di essere rappresentativi di più parti possibile, sia d'Italia che anche d'Europa. E questo è il filone che intendiamo perseguire, già iniziato l'anno scorso.
0: Beh, mi pare che sia una strada decisamente molto interessante. Allora, abbiamo citato già un paio di volte Agathe Cattel, che torna da vincitrice in carica, perché appunto, sì, Mare, certo, Llengua non è solo un palco per artisti affermati, ma anche per artisti emergenti. Certo. L'anno scorso appunto è stata la vincitrice della prima edizione. Come ci si può iscrivere? Come si può partecipare? Quali sono i requisiti per partecipare al festival?
1: Beh, noi abbiamo fatto un avviso pubblico, un bando che aveva una scadenza alla quale bisognava partecipare. È stata molto molto folta, diciamo, il numero delle proposte. Innanzitutto bisogna essere autori delle canzoni, autori dei testi o delle musiche, o di entrambi, e quindi produrre un brano che non sia stato pubblicato oltre il 2025, quindi musica recente, lavori recenti e inediti, se non nell'ultimo anno, prodotti nell'ultimo anno, nel 2025, proprio per ricercare anche la novità e la freschezza, quindi anche uno stimolo per chi vuole comporre nuove canzoni da proporci nel festival. Certo. Abbiamo avuto tantissime proposte, siamo arrivati per quanto riguarda le lingue minoritarie abbiamo superato oltre 25 proposte che provengono da tutte le parti. Siamo contenti che ci sono proposte da anche delle zone d'Italia, insomma, le più disparate, dove c'è un fermento musicale molto molto importante, ma anche molto vivo, devo dire, e soprattutto da parte di giovani.
0: E questo è molto importante, perché di fatto, sì, il dialetto, la lingua locale sta tornando prepotentemente nelle canzoni, e questo l'abbiamo visto anche, certo, su grandi palchi come il Festival, certo, di Sanremo, il che non è del tutto scontato.
1: Certo.
0: L'ascoltiamo Agathe Cattel con il brano con cui ha vinto l'anno scorso a Mare Llengua, certo, è un brano che si intitola Non Mes, e poi continuiamo a chiacchierare con Giovanni Chessa da Alghero.

0: No Mess, il brano con cui Agathe Cattell l'anno scorso ha vinto la prima edizione di Mara Lienqua. E insomma, stiamo raccontando un po' questo festival giovane, ma già con delle idee molto chiare e con una ricerca di una qualità musicale in giro per il mondo, nel mondo delle lingue minoritarie. Abbiamo parlato ovviamente di Claudia Grabuzza, che è la direttrice artistica,
1: certo,
0: oltre a essere un'artista che qui conosciamo bene, e citavi giustamente in apertura la vittoria del premio Tenco, della targa Tenco qualche anno fa,
1: certo.
0: E ci sarà una serata, quella di chiusura di domenica 11 ottobre, che sarà legata molto al Club Tenco e a Sergio Secondiano Sacchi, che è stato il direttore artistico delle ultime edizioni e che purtroppo è scomparso di recente.
1: Certo, l'11 ottobre faremo una serata in teatro dedicata a Sergio Secondiano Sacchi con tante novità, soprattutto con molti rappresentanti che ovviamente sono legati al Tenco, perché noi guardiamo molto al Tenco perché secondo me è un punto di riferimento esemplare. Lì faremo delle cose molto belle che Claudia Grabuzza ha preparato, per cui faremo delle cose di Sergio Sacchi,
0: sì,
1: tradotte ciascuno, ci saranno diversi cantanti, saranno 8 cantanti, ciascuno di loro farà una canzone di Sacchi tradotta nella lingua di appartenenza.
0: Beh, insomma, è un festival che, appunto, come abbiamo già detto un paio di volte, è giovane ma già ha delle idee molto chiare, ben strutturato,
1: certo,
0: e va in una direzione ben precisa. Giovanni Chessa, io ti ringrazio per essere stato con noi a Stereonotte a raccontarci Mara Lienqua. Ricordiamo l'appuntamento ad Alghero, che è anche un'ottima occasione per godersi un ultimo scampolo di tepore estivo dall'8 all'11 ottobre. Grazie Giovanni.
1: Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e buonanotte.
0: E beh, ci salutiamo ovviamente con un brano di Claudia Grabuzza che è Come un soldat, insomma, perché la direttrice artistica non si può trascurare. Ciao Giovanni, grazie.
1: Ciao, ciao.

0: Questa era la voce di Claudia Crabuzza, Come un soldato, il suo brano che qualche anno fa ha vinto una targa Tenco. Claudia Crabuzza, che è anche la direttrice artistica di Maragliengua, Festival di Alghero, dedicato alla tradizione culturale delle lingue minoritarie, di cui abbiamo parlato con Giovanni Chessa. E adesso ci spostiamo a Torino e ci spostiamo su suoni completamente diversi, ma altrettanto interessanti e altrettanto aperti come mentalità in ogni direzione, con una curiosità sempre accesa, e andiamo a raccontare la 15ª stagione, se non erro, ma ce lo conferma tra poco il curatore della stagione, appunto, di TUM, che è un evento che mette insieme suoni diversissimi tra loro, ma con un'idea ben precisa. Allora, buonanotte e benvenuto a Stereonotte, Alessandro Gambo.
1: Grande, ciao Duccio, grazie per l'invito.
0: Ciao. Piacere. Alessandro, ma grazie a te per essere rimasto sveglio fino a notte fonda. Ma insomma, tu sei un DJ prima di tutto, quindi sei abituato a questi orari tardi.
1: Ci tocca, esattamente.
0: Esatto,
1: sì.
0: esatto. Allora Alessandro, TUM ha annunciato i primi 3 mesi di programmazione dal vivo e, come dicevo, tu poi correggimi se sbaglio, ma insomma mi pare che alla base di tutto ci sia un'attenzione costante, una grande curiosità verso i nuovi suoni che arrivano da, non necessariamente da un singolo genere, ma da mondi anche lontani tra di loro, no? Dal post-punk all'hip hop al dub, c'è curiosità a 360 gradi.
1: Esattamente, dici bene, TUM è l'acronimo di Turin Underground Music e nasce esattamente 15 anni fa per cercare di dare una svolta alla scena torinese che si stava troppo legando ai grandi nomi. E quindi la mia idea, che poi dopo si è sviluppata in un'associazione che appunto è TUM, è stata quella di dare spazio inizialmente all'underground torinese. Dopodiché sì. Gli eventi andavano molto bene, abbiamo iniziato ad ospitare anche artisti da fuori, però appunto con comune denominatore che era quello di fare qualcosa di strano, di alternativo a quello che poteva essere definito pop. In 15 anni ci siamo continuati ad evolvere e non ti nascondo che siamo arrivati anche al pop. Ma il pop lo voglio vedere e lo voglio ascoltare non come termine negativo, come una propria negativa, ma invece come un'attitudine e quindi si va ad esplorare tutto ciò che è bello, che è parallelo al mainstream, e quindi si spazia appunto dai suoni più industriali al jazz, all'ambient, anche l'elettronica da ballo. Ecco, questo è TUM.
0: Avete inaugurato la stagione esattamente una settimana fa, il 18, al Bunker con DJ Graf e con tutta un gruppo di artisti che erano sul palco con lui, ma insomma dai prossimi giorni, dal 2 ottobre, si comincia seriamente con una lunga serie di eventi. Io partirei da quello che riguarda una leggenda della musica italiana, ma una di quelle leggende di culto che non vanno sulle prime pagine dei giornali e però hanno fatto qualcosa di veramente importante. Sto parlando di Lino Capra Vaccina.
1: Lui è un mito e sarà la quarta volta che lo ospito nei vari eventi che seguo, perché come TUM organizziamo anche Jazz Is Dead, organizziamo Piedicavallo Festival, seguiamo varie rassegne nella città e anche fuori, quindi quando c'è l'occasione speciale, sottolineo speciale, per poter portare il maestro Lino Capra Vaccina di nuovo a Torino, ecco che appunto questa era una buona perché la Reggia di Venaria ci ha commissionato il primo concerto da organizzare insieme, seguendo la loro rassegna che è sulle note della bellezza, che normalmente in estate si svolge al mattino. Ecco che arriviamo noi, che per l'autunno invece, per l'inverno, iniziamo a organizzare concerti quando il sole va a calare, ecco.
0: Bello.
1: Quindi abbiamo immaginato un concerto, come si usa dire, site specific,
0: sì.
1: Una premiere di Antonina Novasca, che è una voce artista ed elettronica contemporanea unita alle percussioni del maestro Lino Capra Vaccina, un concerto che si svolgerà a luci spente nella grande galleria, quella per intenderci molto famosa di Venaria, quella con i pavimenti a scacchiera, volontariamente viene chiamata Galleria di Diana, ma non è quella, è la grande galleria, ecco, e quindi sarà a luci spente, aspetteremo che il sole cali per disegnare ombre all'interno della sala, e appunto tutto questo verrà accompagnato dalla musica di questa nuova combo, di questo nuovo ensemble che appunto presenterà la loro premiere.
0: Eh sì, beh, insomma, la possiamo,
1: un concerto unico.
0: La possiamo definire anche, insomma, produzione originale, una cosa ideata da voi appositamente. Per chi non lo sapesse, Lino Capra Vaccina è un signore che nella musica sperimentale ha tracciato una strada, è stato uno dei pionieri tra i cofondatori degli Actuala, del Telaio Magnetico, ma insomma è uno che ha collaborato con Battiato nella nella sua fase più sperimentale. E leggevo sul sito di TUM, sulle pagine di TUM, che nella ristampa di Antico Adagio, che è un suo disco storico, ci sono le note di copertina di Kieran Ebden dei Fortet. Quindi, insomma, è uno che smuove la curiosità di artisti contemporanei di grandissima importanza.
1: Esattamente, sì. Diciamo che circa una decina di anni fa c'è stata questa riscoperta di questo minimalismo ambient, da Midori Takada, appunto a Lino Capravaccina, a Francesco Messina, tutta una serie di musicisti sperimentali che negli anni 70 hanno indubbiamente tracciato una strada che gli artisti di oggi stanno riprendendo. Quindi appunto grazie a Fortet e al famoso algoritmo di YouTube tanti artisti sono ritornati in auge, per fortuna, ecco. Ebbi anche l'occasione di portare Midori Takada al Museo Nazionale del Cinema con un grandissimo sold out, e grazie anche al London Film Institute creiamo di nuovo un'altra opera prima, molto bello.
0: Ci ascoltiamo un estratto da Antico Adagio, che è una suite di 10 minuti, tutta probabilmente non c'entrerà, ma insomma intanto ce la stiamo già godendo un po' in sottofondo, e poi torniamo a fare 4 chiacchiere con Alessandro Gambo, che ci racconta questa 15ª stagione di TUM a Torino.

0: siamo lasciati un po' trasportare dalle atmosfere sospese di Lino Capra Vaccina, che sarà protagonista il 3 ottobre alla Reggia di Venaria di un concerto, di una produzione esclusiva per TUM insieme ad Antonina Nowaczka, che è una sound artist, una vocalist polacca. Insomma, sarà un appuntamento particolare anche perché senza illuminazione artificiale, quindi bisogna attivare tutti i sensi per godersi a fondo questa esperienza. Alessandro, dunque, dicevamo che sì, la Reggia di Venaria ovviamente è un luogo che potremmo definire mainstream, no? Dove siamo abituati a vedere grandi eventi, ma TUM da questo punto di vista è assolutamente inclusivo, ama i luoghi come il Teatro Vittoria, appunto la Reggia di Venaria, ma anche i luoghi di culto della scena indipendente alternativa di Torino.
1: Assolutamente, io personalmente nasco nei free party della metà degli anni 90 e poi nasco a Torino.
0: Sì.
1: Torino è una città sicuramente con un grandissimo salotto, ma allo stesso tempo con una grandissima fabbrica che era la Fiat. Io sono nato a 200 metri dalla Fiat, ecco.
0: Sì.
1: Quindi questa anima che è mischiata tra l'operaio e il salotto, tra l'industriale e l'ascolto pulito, ecco, ed è qui che ci si muove, secondo me, cercare appunto spazi e tempi intermedi dove andare a infilare e proporre delle musiche e fruizioni diverse dall'ordinario.
0: Allora, io direi di andare, io ho preso un po' di nomi dal programma di questa 15ª stagione di TUM e così iniziamo un po' anche ad addentrarci nei suoni che caratterizzano questa manifestazione, e ascolterei, se sei d'accordo, Carne Tremula, perché così entriamo in un'elettronica più dark, più oscura. È un duo molto interessante questo.
1: Esatto, sì, tra l'altro è di Torino, sono due miei carissimi amici, entrambi provengono da progetti differenti, perché Andrea fa parte dei Saba Saba, etichetta My Fold Death Records, quindi di nuovo qualità, dove c'è My Fold Death c'è qualità, e Andrea è uno di quella scuderia, e l'altro musicista è Matteo Viani, che deriva invece dall'elettronica più industriale, e anche lui con un background di 20 anni di produzioni per Details Sound, che è stata un'etichetta torinese ma con diffusione internazionale e dedicata alla techno più industriale. Sì, il nono connubio è fantastico, appunto, atmosfere dubby, noise, faranno apertura a Dagmar Zuniga, artista incredibile che portiamo per la prima volta in Italia.
0: E beh, come al solito, quindi siete sempre attenti a intercettare tutte le nuove tendenze sonore. Me lo dicevi prima che cominciassimo questa chiacchierata, che ti è appena arrivato un pacco di novità da ascoltare, quindi sei lì pronto a scoprire nuove cose, nuovi artisti da chiamare al TUM, immagino, no?
1: Eh sì, diciamo che la mia fortuna è quella di nascere DJ. Quindi
0: sì,
1: ho una grandissima collezione di dischi, ho un grandissimo, chiamiamolo, pusher di dischi,
0: sì.
1: Perché è uno storico negozio, non so se possiamo dire i nomi, ma non diciamoli per evitare...
0: Vabbè, se è un partner problemi del festival si può dire, insomma, via, se ci lavorate insieme.
1: Dai, Ultrasuoni Records,
0: sì.
1: Ultrasuoni Records, tanto non è un negozio, non vi venderà neanche un disco.
0: Benissimo.
1: Perché non vuole più nessuno in negozio.
0: Ottimo.
1: Esatto, è diventata una distribuzione, però mi conosce dal primo disco che ho comprato e grazie a lui ho conosciuto un sacco di musica. Dagli Earth a appunto Dagmar Zuniga in mezzo Xarface con l'hip hop, ecco. Cioè, è un uomo che ormai ha capito cosa vendermi e a come mandarmi in malora, però allo stesso tempo tutto questo si riflette su, per fortuna, un'offerta musicale che proponiamo al pubblico che funziona.
0: E beh, a quello serve allora. Quindi noi ce li ascoltiamo, Carne Tremula con Coda, e poi chiacchieriamo ancora un po' con Alessandro Gambo.

0: Carne tremula, l'elettronica di coda, questo concerto sarà il 20 novembre al Magazzino sul Po di Torino, nell'ambito di questa 15ª stagione di TUM, e appunto citavamo un po' di locali storici di Torino che ospitano gli eventi di questa manifestazione. Ma insomma, Alessandro, tu hai già citato Jazz is Dead, che è l'altro festival di cui ti occupi come direttore artistico e per cui tra l'altro sei stato premiato nei 2 giorni del Jazz Italiano per le Terre del Sisma con il premio Nuove Direzioni, cioè quel premio che mette in evidenza i festival che hanno uno sguardo molto interessante verso il futuro della musica del jazz in questo caso, ma il jazz inteso in modo citato Jazz is Dead, che è l'altro festival di cui ti occupi come direttore artistico e per cui tra l'altro sei stato premiato nei 2 giorni del Jazz Italiano per le Terre del Sisma con il premio Nuove Direzioni, cioè quel premio che mette in evidenza i festival che hanno uno sguardo molto interessante verso il futuro della musica del jazz in questo caso, ma il jazz inteso in modo decisamente ampio.
1: Ma sì,

0: commissionò appunto di inventarmi qualcosa. In quei giorni la nuova giunta comunale chiuse il Torino Jazz Festival per un anno, decise di cancellarlo. Allo stesso tempo vivevo, io sono stato direttore artistico di un grandissimo circolo che è il Magazzino sul Po, chiamato anche per i torinesi Giancarlo II, dove abbiamo portato tutti i suoni del mondo.
1: Sì.
0: Vivevo un'esperienza molto negativa per quanto riguardava il jazz locale e sentivo che il jazz era morto. E quindi è stato un pretesto, cioè dichiararlo morto per invece andare a cercare dove stava vivendo, che sicuramente non era nelle jam session o nei ristoranti che propongono standard di artisti, ahinoi, morti. Ecco. E quindi ne è nato poi un festival perché andò subito bene, portammo la prima edizione, portammo con pianto Peter Brosman e i Faust insieme a Gianluca Petrella e DJ Graf. Quindi abbiamo subito dato un segno di quello che poteva essere il jazz non jazz. Ha funzionato, abbiamo deciso di crederci, siamo andati avanti, siamo arrivati a un festival che conta quasi 10.000 persone per edizione, un festival che appunto mi ha permesso di vincere questo premio dato dalla, chiamiamola, associazione più ortodossa del jazz,
1: È vero.
0: e che ammiro tantissimo per aver anche a loro volta varcato dei confini che potevano limitare il loro pensiero e il loro operato. Quindi, come il discorso che ho fatto durante la premiazione, quando mi hanno assegnato la targa, la colpa è stata degli Aristogatti che hanno diffuso un'immagine e un pensiero del jazz che è legato a dei tempi passati, lo swing, il bebop. Ecco, e invece appunto dobbiamo andare a guardare oltre ed è stato un appello ai musicisti di smetterla di essere meri esecutori e di tornare di essere artisti. Quindi è questo qua appunto Jazz is Dead per me, è un pretesto per andare a cercare l'anima del jazz che ha caratterizzato scambio, interplay, innovazione, sperimentazione e follia, ecco.
1: No, ma poi insomma il bello è che parlando con te, ma in generale leggendo un po' il lavoro che fate, si percepisce questa apertura e questa capacità probabilmente della città di Torino, in generale dei festival di Torino o delle strutture che ospitano musica a Torino, di abbracciarsi, perché voi collaborate come TUM con Off Topic e poi come Jazz is Dead con il Torino Jazz Festival, cioè c'è la voglia di trovare condivisioni e strade parallele per divulgare musica, e questo è sicuramente molto importante. Prima di salutarci, Alessandro, volevo chiederti, visto che ovviamente non possiamo raccontare tutto il programma di TUM, se ci sono dei concerti, degli eventi di cui vuoi parlarci in particolare, di cui vuoi sottolineare l'importanza.
0: Ma guarda, io sono uno che quando scrive il cartellone cerca di mettere gli artisti, cioè mette sempre gli artisti tutti alla stessa, il font sono tutti alla stessa
1: È
0: grandezza,
1: vero, ho
0: li
1: notato.
0: mettiamo in ordine alfabetico.
1: Sì.
0: Quindi dirti cosa c'è di più importante rispetto a un altro, no. Ti posso dire che Dagmar Zuniga verrà per la prima volta in Italia e noi siamo felicissimi di ospitarla. Radio Ito, insieme a Nicolas Remondino e Massimo Silvero e Adele Altro, che sarebbe Any Other,
1: Sì.
0: verranno al Teatro Vittoria a fare due concerti che saranno quasi delle opere prime. Allo stesso tempo, perché non andare a sentire dell'emocore puro con i Find Before You Came, oppure Sami Galbi, e poi ci saranno altre release di post-rock, e doom metal. Ecco, cioè, dirti cosa c'è di meglio? No, ovviamente magari appunto sottolineiamo questi concerti che ti ho appena elencato perché sono, diciamo, delle prime, ecco.
1: Certo, ti ho fatto la classica domanda se vuoi più
0: Però
1: bene alla mamma o al papà, insomma, quelle cose che non si devono chiedere
0: esatto.
1: mai.
0: Io come per Jazz is Dead confido tanto sempre nella costruzione di un cartellone dove un nome sorregge l'altro. Ed è lì, per quanto non ci sia una linea sonora, ma una linea di visione, di mood, di proposta, invece è lì importante, che tutto sia concatenato senza artisti di serie A o di serie B,
1: E
0: ecco.
1: questo è giustissimo e appoggio decisamente questa scelta. Alessandro, noi magari ci risentiamo in prossimità di Jazz is Dead, che ne dici? Così raccontiamo anche il programma di quest'altra tua creatura.
0: Assolutamente, sì, grazie per lo spazio, grazie per l'interesse, perché è sempre bello condividere cose belle. Condividere la bellezza è fondamentale, grazie a voi che date voce alle cose belle.
1: Beh, allora io

0: Chiuderei proprio con una produzione, anzi una coproduzione in cui ci sono dentro TUM e anche Jazz is Dead, oltre a Torino Music Meeting, cioè che riguarda l'evento con Palazzi d'Oriente. Che ne dici? Così facciamo già un ponte verso quello che verrà.
1: Sì, assolutamente, ci sta. Tra l'altro quella sera lì suonerà anche Lord Spykert, che è la metà dei Duma, Giro Niege Niege, il festival ugandese che si tiene a Kampala. Lui è kenyota, fa una roba tra gabber, hip hop, no, noise, trap, rap, una roba incredibile. Sarà una serata folle proprio. Quindi
0: Fantastico.
1: grazie per dare spazio, perché è una delle serate più matte che abbiamo immaginato.
0: E noi con Palazzi d'Oriente, in questo caso in un brano insieme a Kuli G che si intitola Good Fam, andiamo a chiudere questa puntata di Stereonotte. Io ringrazio Alessandro Gambo, curatore della stagione, la quindicesima stagione di TUM. E ciao Alessandro, grazie per essere stato a Stereonotte.
1: Grazie, grazie, grazie tantissimo, grazie Duccio.
0: E ringrazio anche Leonardo Patanè in regia e tutti voi che ci avete ascoltato. Da Duccio Pasqua, appuntamento alla prossima settimana, sempre nella notte tra venerdì e sabato, dall'una alle tre. Ma poi ovviamente tutti i podcast su RaiPlay Sound. Ciao a tutti e buon proseguimento d'ascolto nella notte di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, l'ENI fissa un tetto massimo al prezzo di diesel e benzina rispettivamente 2,19 euro e 1,99. Le tariffe fisse saranno in vigore da lunedì 28 settembre per un mese. L'iniziativa è stata presa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio che da oggi passa da 12 a 6 centesimi. Per il governo è un lodevole atto di attenzione all'Italia. Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Medio Oriente, Trump avrebbe respinto il piano di tregua presentato dall'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta di Teheran prevedeva un cessate il fuoco di 7 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare. Secondo indiscrezioni, Donald Trump vorrebbe riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di midterm previste a novembre. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in gravi condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza a feriti e alle famiglie. Passiamo alla cronaca, il giallo del cadavere a pezzi ritrovato in un appartamento a Torino. Importanti novità dalle indagini.
3: La svolta è arrivata nella tarda serata. 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che, quando è arrivata sul posto, si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: È un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti sui conti all'estero e risultano al momento irreperibili.
4: C'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla Procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Sport calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara contro la Turchia, Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaijan, Russell, Mercedes in pole position davanti a Leclerc su Ferrari, Hamilton sull'altra rossa è sesto. Tennis, Sinner salta il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono ancora in grado di competere, mi dispiace, le parole del campione italiano. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo le elezioni di metà mandato. Siamo negli Stati Uniti, si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca, chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e i minerali critici, ma restano in sospeso le questioni come l'intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di una trilaterale con Kiev arrivata da Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E nuove rivelazioni sul 7 ottobre scuotono Israele. Secondo un'inchiesta della rivista The Atlantic, il 26 settembre di 3 anni fa, l'allora capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel volò a Tel Aviv per avvertire alti funzionari israeliani che Hamas stava preparando qualcosa di grande. L'avvertimento, privo di dettagli operativi specifici, si aggiunge però alle indiscrezioni su segnali ignorati da Netanyahu prima dell'attacco. E in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersagliari sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il viaggio del Papa in Francia il primo giorno si è concluso con la grande veglia con i giovani nel Stade de France, dove ha lanciato un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto e la vita per una sana laicità. Accolto dal presidente Macron in giornata, ha incontrato i vescovi, il corpo diplomatico e ha fatto visita al quartier generale dell'UNESCO. E l'economia, con il caro carburanti, per contenere l'aumento di questi mesi l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. Iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel apprezzata dal governo. Landini chiede meno accise. E Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e professionali in licei professionali. Una scelta che riconosce a questi percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier, ma le nuove norme sulla scuola insieme al tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni anima il dibattito politico.
3: Uno schiaffo a chi specula. C'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a 6 zampe, chiedono noi moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
4: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
3: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
5: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
3: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
2: E parliamo ancora di economia. Deficit al 3% del 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9. L'agenzia rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per 2 anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E anche la società di consulenza Prometeia rivede leggermente a rialzo le stime di crescita.
6: Nel rapporto di settembre della fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime nei nei primi sei mesi del 2026 hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
0: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
6: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
2: La cronaca a Torino: tre persone, un uomo e due donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento in cui è stato scoperto il cadavere vive una professoressa di Rieti. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. E truffe con voci clonate dall'intelligenza artificiale: quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Fedeuram, indagato un israeliano di 48 anni. L'uomo ha raggirato l'ex presidente dell'azienda Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari. E al voto con lo smartphone: la novità è stata annunciata dal governo e arriverà nel 2027, i decreti attuativi attesi entro febbraio.
7: Anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti. Una semplificazione importante, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
8: Sicuramente uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
7: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
2: E rimaniamo a parlare di social, perché TikTok patteggia negli Stati Uniti ed evita il processo in Alabama. La piattaforma pagherà fino a 300 milioni di dollari per chiudere le accuse di aver progettato funzionalità capaci di creare dipendenza tra i più giovani. L'intesa prevede paletti stringenti per la tutela dei minori, un limite massimo di 2 ore di utilizzo al giorno, restrizioni all'accesso durante le ore notturne e notifiche automatiche di controllo per i genitori. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara sarà con la Turchia. Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero 1 del mondo arriva in un video sui social. Infine Formula 1 e Gran Premio d'Azerbaijan: Russell su Mercedes in pole position davanti a Leclerc, e su Ferrari Hamilton sull'altra rossa è invece sesto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. Iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel.
4: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
3: E rimaniamo a parlare di economia. Deficit al 3% del 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo le elezioni di metà mandato. E restiamo negli Stati Uniti. Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e minerali critici, ma restano in sospeso le questioni come intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Il corrispondente.
5: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Sì, ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Altro fronte, quello ucraino. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev arrivata a Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione della NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il viaggio del Papa in Francia il primo giorno si è concluso con la grande veglia con i giovani, lo Stade de France, a cui ha lanciato un appello per la pace contro il riarmo e rispetto rispetto della vita e per una sana laicità. Accolto dal presidente Macron in giornata incontrato i vescovi, il corpo diplomatico ha fatto visita al quartier generale dell'UNESCO. E veniamo alla cronaca. A Torino, tre persone, un uomo e due donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri.
0: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di valida. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
3: Truffe con voci clonate all'intelligenza artificiale, quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Frideuram, indagato un israeliano di 48 anni. L'uomo avrebbe raggirato l'ex presidente dell'azienda, Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari. E riaprirà oggi il Colosseo, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso due giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. E veniamo al meteo, si allontana la perturbazione, weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28-30 gradi. Oggi residua instabilità solo all'estremo sud con piogge isolate, nel resto d'Italia prevalentemente soleggiato. Infine il calcio, lo sport, esordio bissamaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara con la Turchia. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino, l'annuncio e fa del numero uno del mondo in un video sui social. Infine la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian, Russell, Mercedes in pole position davanti a Leclerc e su Ferrari, Hamilton sull'altra rossa e invece sesto. Ed è tutto, prossimo appuntamento notiziario alle 5.30, vi lascio ora alle note di Radio 1.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio 2,19 e benzina 1,99. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. E Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e professionali in licei professionali. Una scelta che riconosce a questi percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier. Ma le nuove norme sulla scuola, insieme al tetto e ai prezzi dei carburanti deciso da Eni, animano il dibattito politico.
3: Uno schiaffo a chi specula. C'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a sei zampe, chiedono Noi Moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
4: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che della imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
3: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
5: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
3: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
2: Rimaniamo a parlare di economia. Deficit al 3% nel 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025, confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E anche la società di consulenza Prometeia rivede leggermente a rialzo le stime di crescita.
6: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
7: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
6: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno a al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
2: E si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica, ma subito dopo l'elezione di metà mandato. E restiamo negli Stati Uniti. Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e sui minerali critici, ma restano in sospeso le questioni quali l'intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Altro fronte, la guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev arrivata da Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E in Lettonia, 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza a feriti e alle famiglie. E la cronaca a Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. Ed è un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti sui conti all'estero e risultano al momento irreperibili.
8: C'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla Procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin.
9: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E TikTok patteggia negli Stati Uniti ed evita il processo in Alabama. La piattaforma pagherà fino a 300 milioni di dollari per chiudere le accuse di aver progettato funzionalità capaci di creare dipendenza tra i più giovani. L'intesa prevede paletti stringenti per la tutela dei minori, un limite massimo di 2 ore di utilizzo al giorno, restrizioni all'accesso durante le ore notturne e notifiche automatiche di controllo per i genitori. E veniamo al meteo, si allontana la perturbazione weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28-30 gradi. Oggi residua instabilità solo all'estremo sud con piogge isolate, nel resto d'Italia prevalentemente soleggiato. Infine allo sport, il calcio, esordio bisamaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League lunedì, la prossima gara con la Turchia. Sinner non ce la fa ancora e salta anche Pechino, l'annuncio è fan del numero uno del mondo in un video sui social. Infine Formula 1 e Gran Premio dell'Azerbaijan, Russell, Mercedes in pole position davanti alla Leclerc su Ferrari, Hamilton sull'altra rossa è invece sesto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
10: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9:30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, Donald Trump respinge la proposta presentata dall'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio dello stop al congelamento dei beni e dell'accettazione di altre condizioni iraniane, riferirlo al Wall Street Journal, secondo il quale il presidente americano intende riprendere gli attacchi a Teheran dopo le elezioni di midterm. Il dossier Iran è stato tra l'altro affrontato da Trump e Xi Jinping durante la visita del presidente cinese a Washington. Il corrispondente.
4: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Sì, ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E sempre dagli Stati Uniti arriva l'ok e Patriot per l'Ucraina, altro fronte di tensione. Da Washington anche la proposta di un trilaterale con Zelensky e Putin, che resta freddo però su questa ipotesi. Ieri, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, Putin ha assicurato di non avere in programma attacchi all'Europa. Ed un nuovo appello per far tacere le armi è arrivato da Leone XVI durante la veglia con 80.000 giovani allo Stade de France di Saint-Denis, proprio rivolgendosi a loro. Li ha invitati a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, ha detto, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata e al sacerdozio. Ieri mattina, incontrando Macron all'Eliseo, aveva lanciato un appello ad una giusta laicità.
5: Une juste laïcité ne consiste donc
3: Non consiste, ha detto, nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. Il pontefice stasera si trasferirà a Lourdes, seconda tappa del viaggio apostolico in Francia. Caro carburanti, l'Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura in vigore da lunedì prossimo e che potrebbe essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte dell'esecutivo, che intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti con gli operatori delle raffinerie che sono stati convocati per l'8 ottobre. Da oggi lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, scende da 12 a 6 centesimi. Siamo alla cronaca. 3 persone sono state fermate a Torino per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso, il corpo smembrato, poi nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento alla periferia della città. Si tratta di un ragazzo, una ragazza e una professoressa di 46 anni, proprietaria dell'abitazione, madre del giovane che aveva allertato il 112, un festino a base di droga, lo scenario nel quale sarebbe maturato il delitto. Sul web inneggiavano al nazismo e al suprematismo bianco e si scambiavano idee su come progettare attentati terroristici. Nel mirino degli investigatori, un gruppo di ragazzi giovanissimi che agiva in diverse città italiane.
6: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a 2 canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri della ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto, manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. I due canali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Mokorovicic, GR1.
3: Il meteo, tempo stabile e soleggiato sull'Italia in questo primo fine settimana d'autunno, fatta eccezione per alcune aree del sud tra Calabria e Sicilia, situazione che andrà migliorando nella giornata di domani. E chiudiamo con il calcio, inizia male il Mancini bis, la nazionale sconfitta all'Olimpico dal Belgio per 2-0 nella prima gara del girone di Nations League, azzurri fischiati al termine della partita, sentiamo l'analisi del commissario tecnico.
0: Noi abbiamo fatto due allenamenti per provare questa partita, quindi non è che tutto può andar bene, e poi giocavamo contro il Belgio che è un'ottima squadra, cioè non è una squadretta, ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male, non prendevamo mai la seconda palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene e fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso nel secondo tempo siamo andati bene.
3: Sono le 6:06, vi lascio a Bestseller, prossimo GR come sempre alle 7.
2: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
7: Best seller.
8: Best seller, benvenuti al nuovo club del libro di Radio 1. Il nostro è un invito alla lettura, a conoscere autori, a entrare nelle storie. In studio, Francesca Cosentino. Cominciamo con il caso letterario del momento. Nelio Biederman, svizzero, 23 anni. È quasi una rock star della letteratura. Lazar, il suo romanzo d'esordio, è già un bestseller. In Italia ha subito conquistato la top 10. Narra la storia di una famiglia ungherese che attraversa il Novecento e a tratti con toni magici che fanno pensare a grandi autori. È un talento che piace ai lettori, ai critici e anche alle star della musica, Biederman. Lo abbiamo incontrato. Lei ha 23 anni. Come è nato questo romanzo e soprattutto come è nata la sua passione ascoltando storie?
9: I think every passion for writing starts with the passion for reading.
10: Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura, è l'unico modo e anche per me è stato così. Sono un grande lettore fin da bambino ed è stato naturale scrivere e cominciare a creare, non solo leggere.
9: Trying to create something and not only read.
8: Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava?
9: I think that was the beginning of my fascination for.
10: È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia e per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura. Mia nonna per noi bambini era un personaggio di quelle storie. Ero affascinato dai racconti e dal rapporto tra fantasia e realtà.
9: These stories and the reality correspondent.
8: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
9: I started when I was 16 and I.
10: L'ho cominciato quando avevo 16 anni, l'ho finito a 22, è stato un processo continuo, non mi sentivo pronto. L'ho lasciato e ripreso in mano tante volte, sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi, e l'ultimo finalmente ha funzionato.
9: Then the last one finally worked out.
8: Il libro è pieno di storie, di grandi storie, tanti personaggi, magia e storia. È il passato che l'ha affascinata di più.
9: The past in my family always felt very.
10: Il passato nella mia famiglia è sempre stato molto presente. Posso vederlo ancora oggi davanti a me nelle reliquie, nel castello. Quello che mi ha sempre colpito è come sia stato possibile che la famiglia prima possedesse tanto e poi più niente. Nei racconti di mia nonna il castello era un luogo così pieno di vita e ora restano solo rovine.
8: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro. Cos'è che l'affascina? Cosa rappresenta per lei?
9: The forest in the book is as.
10: Il bosco è molte cose nel libro, è un simbolo, ma anche molto reale. È quasi come un personaggio con una sua propria vita. Da un lato è un riparo dal mondo, perché circonda il castello, ma dall'altro anche qualcosa di molto spaventoso, una minaccia, perché nel bosco le persone scompaiono.
8: È il blu il colore di questo romanzo, anche questo è molto ricorrente.
10: È una bella domanda, in effetti ho pensato al simbolismo dei colori mentre scrivevo. Certamente i colori hanno un significato. Quando penso al mio romanzo, il primo colore che mi viene in mente è il verde, ma credo che il blu sia uno dei primi colori che vengono citati e certamente ha uno dei significati più profondi per il romanzo e anche per me. Quindi sì, credo proprio che possa essere definito il colore del romanzo.
8: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo. Lei che musica ascolta, Nelio?
10: Cerco di ascoltare tanti tipi diversi di musica. Alcuni mi chiedono per la mia età se conosco Patti Smith. Certo, ascolto la sua musica, ma anche quella attuale. È uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo e che mi ispira molto anche per il suo modo di raccontare è Kendrick Lamar.
9: One of the artists that I have been a fan of for the longest time and who inspires me a lot also because of his writing and poetry and storytelling is Kendrick Lamar.

0: Con Maigret, l'amore e la morte di Pascal Bénisset, il commissario più celebre della letteratura europea torna al cinema. Diverse sue incarnazioni sono entrate nella memoria collettiva, anche perché in Italia Simenon non è mai scomparso dagli scaffali. Anzi, è un classico del Novecento che non smette di appassionare lettori di diverse generazioni, come ci spiegano il direttore della Cineteca di Bologna e la scrittrice Antonella Lattanzi nel servizio di Francesco Riccardi.
1: Commissario Maigret,
2: premetto che è una questione delicata. La vittima non è uno qualunque. Armand Berthier-Lagesse, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Laurier era al suo servizio da 40 anni.
3: 46.
4: Un cadavere in una casa nel centro di Parigi, un'indagine serrata nel bel mondo delle famiglie altolocate, una lunga catena di rivelazioni e il vacillare inevitabile di ogni certezza. Ce n'è abbastanza per appassionarsi ancora una volta al personaggio più celebre di Georges Simenon. Con il titolo Maigret, l'amore e la morte, arriva sul grande schermo un romanzo del 1960, Maigret e i vecchi signori, che Simenon scrisse nel giro di una settimana, attingendo a delle memorie di giovinezza, come ricorda Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che alle radici dello scrittore belga ha dedicato un'ampia mostra.
5: Simenon, quando si trasferisce da Liegi a Parigi, lavora a servizio di un nobile, quindi di un mondo che sta scomparendo, e conosce molto bene anche gli usi e i costumi di quel mondo che poi ritrarrà.
4: Un mondo che porta con sé una notevole carica di reticenze e ambiguità, ma secondo Antonella Lattanzi, scrittrice classe 1979 e grande ammiratrice di Simenon, è proprio l'ambiguità a rendere credibile la storia e a farci entrare in essa.
6: In questo romanzo ci sono tutta una serie di personaggi molto ambigui che si relazionano con il morto, e questo è la vita poi, cioè nella vita reale non possiamo distinguere il bene dal male, le persone buone dalle persone cattive, siamo tutti personaggi ambigui.
1: È probabile che l'ambasciatore stesso abbia fatto entrare chi l'ha assassinato, o altrimenti che lui oppure lei fosse già lì.
7: Oppure lei? Sospetta di Jacot?
1: Di tutti e di nessuno.
4: Centrali i dialoghi serrati, capaci di restituire sia le atmosfere cupe che l'ironia delle situazioni.
6: Tutti i personaggi di Simenon continuano a farsi domande, ossessivamente domande, mentre la storia va avanti. La letteratura, come dice lo stesso Simenon, è fatta di cose che non si raccontano, ma cose assai semplici. Le cose che non si raccontano sono tutte quelle che fanno paura. Le cose assai semplici sono quelle che appunto hanno a che fare con la nascita, con la morte, con l'amore, con la maternità.
4: Forse per questo in Simenon ritroviamo uno stile tutto cose e fatti che Farinelli definisce già cinematografico.
5: La scrittura di Maigret è una scrittura estremamente concreta. La Parigi di Maigret è estremamente concreta, ed è una Parigi fatta di luoghi, di gesti, di persone, di uova sode, di fumo, di sigarette. Noi ci possiamo immaginare con grande precisione i luoghi, i personaggi, i vestiti, i movimenti. È una scrittura piena di immagini.
8: Ha visto il mio rapporto su Lallarieux?
9: Jacot, sì.
8: Negativo.
9: Quindi non ha sparato?
8: No, a quanto sembra. Le tracce di polvere restano 4 ore sulla pelle, sugli abiti più a lungo, ma sui suoi non ce n'erano.
9: Ha potuto lavarsi e cambiarsi.
10: Lo stomaco conteneva salmone, patate al vapore, una pera.
8: Al vapore, veramente?
10: O bollite, non lo so. A me piacciono al vapore.
4: E tra le immagini c'è anche quella dello stesso Maigret, che in tante occasioni tra cinema e TV ha cambiato sembianze. Ciò che non cambia è la validità dell'operazione letteraria di Simenon, usare il genere poliziesco per approfondire i risvolti della natura umana.
6: Simenon, sia nel ciclo di Maigret sia negli altri romanzi, non fa altro che raccontare la nostra ambiguità, la nostra ricerca della felicità e i nostri dubbi su noi stessi. Simenon indaga il nostro lato oscuro senza giudicarlo mai, come se fosse anche il suo lato oscuro.

0: Di battaglia in battaglia fu anche questa la storia di Roma antica, un succedersi di combattimenti che portarono la città a diventare Caput Mundi, capitale di un grande impero. E 12 di queste battaglie sono raccontate da Marco Rocco, docente di storia romana e divulgatore scientifico nel libro Bellum. Sentiamo Federico Pietranera.
1: Si parte con una cocente umiliazione per i legionari romani. Siamo nel 321 a.C. e vengono intrappolati dai sanniti e costretti a cedere armi e corazze e passare vestiti solo della tunica sotto un giogo. Sono le forche caudine, rimaste così celebri che l'espressione passare sotto le forche caudine ancora oggi nella nostra lingua è sinonimo di umiliazione. Poi il libro di Marco Rocco prosegue con il racconto delle invece brillanti e fondamentali per il corso della storia vittorie romane sui cartaginesi e poi via di battaglia in battaglia ne scoprirete di davvero poco note e di conquista in conquista fino alla massima espansione dell'impero di Roma. Ma in Bellum lei, Marco Rocco, non si limita a ricostruire battaglie.
2: No, ogni capitolo ha al proprio centro il racconto della battaglia prescelta, possibilmente attraverso le parole stesse che ci hanno lasciato gli antichi, laddove possiamo ricostruirli, altrimenti attraverso altri dati. Ma non c'è solo questo, ogni capitolo racconta gli scenari a livello geopolitico, la topografia, i panorami entro i quali i soldati romani si mossero e i loro ufficiali li guidarono. E poi racconta e descrive le tradizioni sociali e soprattutto militari dei diversi avversari con cui i romani si confrontarono in ciascun episodio.
1: Il suo libro, Rocco, si intitola Bellum, guerra in latino, ma sarà bene specificare che cosa significava per gli antichi romani della Repubblica come dell'impero questa parola.
2: Per i romani bellum è il normale modo di gestire il confronto con chi è diverso da sé ed è soprattutto la forma indispensabile per riuscire a ricostituire una pax, quindi una situazione di assenza di guerra. E quindi il bellum per i romani deve essere innanzitutto justum, deve essere giusto, non nel nostro senso morale naturalmente, ma nel senso di conforme ad una serie di norme e di tradizioni anche religiose che ne prevedono lo svolgimento corretto.
1: Recentemente, per giustificare il riarmo dell'Europa di fronte alla sbandierata minaccia russa dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina, è stato spesso riproposto l'antico adagio: se vuoi la pace, prepara la guerra. Ma che cosa intendevano con questo davvero gli antichi romani?
2: Innanzitutto l'espressione si vis pacem para bellum non è attestata in alcuna fonte antica e fu probabilmente coniata successivamente rispetto alla vicenda romana. Sicuramente però tra gli autori antichi troviamo attestazioni di espressioni molto simili o comunque concetti simili. Si tratta però di un concetto abbastanza diverso dal nostro. Oggi questa espressione è intesa come la sacrosanta necessità di una deterrenza militare. E invece per i romani questa espressione riferita alla pax è proprio l'idea di una condizione di conclusione di una guerra e quindi la pax è inevitabilmente successiva ad una guerra. La pace è imposta ai nemici secondo i desideri di Roma.
1: Ma torniamo al suo libro, Marco Rocco. Come ho detto all'inizio, parte da una cocente sconfitta, ma le altre 12 battaglie che racconta sono tante vittorie. Imbattibili questi romani?
2: Imbattibili molto a lungo nel tempo, non perché non abbiano mai subito sconfitte, ne subirono molte e di molto gravi, ma perché seppero sempre adattarsi alle condizioni e imparare dai nemici innanzitutto e dalle sconfitte stesse. Naturalmente tutto questo grazie a istituzioni prima ancora che militari, politiche che consentivano loro di poter accedere ad un manpower veramente impressionante per il mondo antico.

0: 10 storie pop. L'attrice Laura Morante presenta la sua nuova raccolta di racconti. È un viaggio nella Roma anni 60 tra boom economico, musica e illusioni. Ogni capitolo ha il titolo di un brano di successo, di una hit di quel periodo, come l'autrice racconta a Marcella Sullo.
1: Laura Morante, 10 storie pop, la prima curiosità: perché ha scelto dal 60 al 69 e perché 10 hit di quel periodo?
2: Ma ho scelto il decennio delle illusioni, diciamo, perché mi interessava questo aspetto qui. È un decennio dove c'è il boom economico, l'Italia diventa sul piano internazionale uno stato importante, succedono tante cose, eccetera. Però in realtà le cose non vanno per niente così bene. Si può avere l'impressione, in realtà, se pensiamo che nel decennio ci sono appunto un tentativo più o meno di colpo di Stato, alla fine di quel decennio ci sarà un altro più serio tentativo di colpo di Stato, c'è la speculazione edilizia, c'è il problema del sud dell'Italia, ci sono un sacco di cose che succedono, però si può ancora vivere nell'illusione, un po' anche perché io ho raccontato un quartiere, una borgata romana, in quegli anni molti non avevano il telefono a casa, la televisione magari stava al bar, non tutti ce l'avevano, le informazioni non arrivavano, cadevano i governi in continuazione, ma uno magari quasi non ci faceva caso, insomma. Quindi tant'è vero che a un certo punto io mi sono domandata, ho detto: che faccio, racconto il 68, perché arriviamo col libro, arrivo fino al 69, e poi non sono riuscita a raccontare il 68, perché a raccontarlo così anche come sfondo, perché quei personaggi che io raccontavo vivono in un'illusione che in qualche modo non contempla il 68.
1: E forse quelle 10 canzoni sono la colonna sonora per dare un po' di leggerezza a questo contesto.
2: Sì, perché io volevo delle canzoni leggere, perché volevo raccontare proprio l'illusione, quindi non volevo delle canzoni impegnate, delle canzoni magari bellissime, ma molto più pensate, molto più consapevoli. Io volevo proprio quell'inconsapevolezza lì. Mi interessava la fragilità di quell'illusione, mi interessava quella, e quindi le canzoni dovevano dare conto di quella cosa lì.

0: Abbiamo parlato del contesto generale, di tutto quello che accade intorno, però poi c'è questa oasi di Centocelle dove si intrecciano le vite dei ragazzi che lei racconta uno per capitolo, che hanno una quotidianità molto semplice, fatta di innamoramenti, di sogni, di ambizioni, di delusioni. Da dove arrivano questi personaggi?
1: Non lo so neanche io. Io ho vissuto da ragazzina in un quartiere popolare che era San Lorenzo, che all'epoca era un quartiere popolare di Roma. Però non ho ambientato la storia a San Lorenzo perché San Lorenzo è troppo cambiata, è cambiata anche Centocelle, però in qualche modo resta quello spirito, anche se è cambiata la popolazione, è cambiata, però rimane un quartiere autentico in qualche modo.
0: Questo è il suo secondo volume con La nave di Teseo. Mi aveva divertito tanto una sua intervista in cui raccontava delle pressioni della signora Sgarbi perché lei si dedicasse alla scrittura. Ora, qual è il suo stato d'animo rispetto a lei scrittrice?
1: Mi sembra quasi un miracolo essere riuscita comunque, perché io ho resistito tanto quando Elisabetta insisteva, ma io continuavo a dire no, ma non me la sento, non sono sicura. Insomma, mi ha quasi costretta Elisabetta a fare quel primo libro, e poi dopo io so che lei aspetta un romanzo, ma io continuo a resistere sul romanzo perché sono abituata a pensare in forma breve. Il romanzo ha bisogno di tutta una parte razionale, di una struttura, di un'architettura, e io da quelle cose lì un po' fuggo. Scrivo così, ispirata dalle voci dei personaggi. Finché scrivo un po' nell'inconsapevolezza è anche bello, è anche divertente. Poi ci sono momenti in cui mi areno e non riesco, magari per settimane, o continuo a cancellare, a riscrivere, però insomma in generale è uno scrivere più distinto, meno di raziocinio, e quindi mi è più congeniale la forma breve.

Best seller è a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio. La regia è di Leonardo Gragnoli. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica bestseller@rai.it. Da Francesca Cosentino, a risentirci alla prossima puntata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
0: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
7: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
8: Dai, proviamoci.
9: No, lascia stare.
8: Ehi, fidati di me.
9: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
10: Tu sei carina.
8: Non lasciami andare, per favore.
9: No, non ti lascio.
11: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.
0: Confessioni.
12: Benvenuti a Confessioni, oggi è la nostra prima puntata ed inizieremo con un ospite speciale, Barbara De Rossi, ben trovata.
13: Ciao Vittoriana.
12: Ecco, qui a Confessioni proviamo ad andare oltre il personaggio, oltre quel personaggio che tutti quanti conoscono, quindi cerchiamo di tirare fuori dal personaggio la persona. E per questo con te voglio cominciare con un percorso che parte dalla donna che sei oggi, quindi ti chiedo, Barbara De Rossi oggi chi è e come sta?
13: Barbara oggi è una donna di 66 anni che ha maturato tanto dietro di sé, che ha vissuto tante cose, tante situazioni, che cerca ancora però di portare avanti delle scelte, un modo di vivere, un modo di comportarmi. Insomma, sono tante le questioni. Sono diventata mamma di una ragazza che ormai ha 30 anni e lo sono diventata giorno per giorno e anno per anno, per quello dico diventata, perché non è che i figli si scoprono nella vita ogni giorno.
12: Facciamo un passo indietro e andiamo alla Barbara giovanissima, avevi 16 anni ed hai iniziato la tua carriera con un personaggio straordinario che è Marcello Mastroianni. Che ricordi hai di Marcello?
13: Marcello era una persona molto semplice, umanamente una persona dolcissima, molto ricca, aveva questo modo speciale di stare in mezzo agli altri. Lui amava la troupe, amava passare proprio il suo tempo, di un'umiltà spaventosa.
12: Ma come l'hai incontrato?
13: Sono stata chiamata da Alberto Lattuada perché ho vinto un concorso di bellezza a 16 anni. A quei tempi c'erano delle giurie importantissime e quindi praticamente era insieme c'era Proietti, c'era Pasquale Squitieri, insomma tutta una serie di personaggi importanti. Il presidente della giuria era Alberto Lattuada e si ricordò di me quando lui preparò il film Così come sei con Marcello Mastroianni e quindi disse: ma è quella ragazza che abitava a Rimini con quegli occhi così malinconici, bellina, e quindi mi fece chiamare.
12: Su quella ragazza mi vorrei soffermare, se potessi proprio incontrare la Barbara di 16 anni, quella che entrava, che muoveva i primi passi nel mondo del cinema, della moda, che cosa le diresti? E soprattutto
13: guarda, bellissima questa domanda, no? È proprio bella e direi di stare molto attenta. Le farei delle raccomandazioni che hanno proprio a che fare con il vivere comune, perché io sono stata una ragazza cresciuta da una mamma che aveva un po' un velo di prosciutto sugli occhi. Mamma era una persona estremamente positiva che mi ha raccontato un mondo molto corretto, pieno di grandi valori, no? Ma mi è stato raccontato un mondo edulcorato che io non ho trovato nella vita. Il mondo in realtà è molto più tosto di quello che mi è stato raccontato da mamma.
12: A proposito di tua madre prima di lasciarti ti fece una raccomandazione molto forte, ti chiese di non cambiare mai. Pensi di aver mantenuto quella promessa?
13: Assolutamente sì, credo che i 25 anni che mi sono stati dati dalla vita per vivere mia madre, no? Io l'ho persa che aveva 25 anni, mamma era molto giovane, aveva 51 anni quando è morta. In quei 25 anni mamma ha saputo trasmettermi veramente tanto. È stata una donna veramente molto sensibile e molto intelligente e credo mi abbia lasciato qualcosa che io non potevo cambiare. Cioè, quando lei mi disse non cambiare mai, è perché io comunque vorrei vedere sempre quella persona limpida, semplice. E io sono rimasta così. Le persone a volte rimangono un po' spiazzate dalla mia semplicità, perché magari sono abituati a vedere degli attori che se la tirano, che hanno un po' di atteggiamento, perché molti ce l'hanno, purtroppo è così.
12: Senti,
13: invece
12: Barbara,
13: io sono una persona molto umile.
12: Barbara, prima di lasciare quella ragazzina di 16 anni, vorrei chiederti se c'è qualcosa di quel tempo, di quella ragazza che hai perso per strada, se c'è un'occasione persa.
13: Oh, guarda, di occasioni perse ce ne sono state tante, di scelte sbagliate si fanno, di consigli sbagliati che ho accettato da persone che magari al tempo si occupavano di me. Ci fu un agente che mi disse no, non fare 100 giorni a Palermo perché tu sei appena morta nella piovra e quindi se vai a fare Emanuela Setti Carraro, e poi lo fece Giuliana Desio, cioè con il seno di podio, era un meraviglioso film che avrei potuto fare con Lino Ventura e non ho potuto farlo per un consiglio sbagliato. Le occasioni professionali sono state immense, devo dire che sono soddisfatta della mia carriera, però ci sono state scelte sbagliate professionalmente, a volte ne ho fatte. Sì.
12: Barbara, entriamo in un territorio un po' più intimo, i sentimenti. Tu hai conosciuto l'amore, l'hai vissuto intensamente, ma hai conosciuto anche delle relazioni difficili. Hai vissuto una relazione violenta, l'hai raccontata.
13: Sì.
12: Ti chiedo, ma quanto sia difficile riconoscere quello che sta accadendo all'interno di una relazione quando c'è ancora evidentemente un sentimento?
13: Esattamente, diciamo che è il filtro primario che impedisce alle persone di reagire. Noi non teniamo conto di questo. Quando parliamo di donne maltrattate, noi non abbiamo la possibilità di andare dentro alle persone, di capire che cosa prova veramente qualcuno. Cioè, noi parliamo per concetti. Ma in realtà, quando una donna è innamorata, prima di demolire il suo sentimento, non riesce a reagire. E questa è una cosa che noi dobbiamo comprendere. Invece valutiamo le persone pensando che siano deboli. Le donne maltrattate non sono fragili, non da quel punto di vista che si intende.
12: Alla luce di quello che mi stai raccontando, mi stai dicendo, qual è stato il momento preciso in cui hai capito all'interno della tua relazione questo non è amore?
13: Quando ho compreso che ogni slancio, ogni gioia veniva cassato. A parte che non si riceve più amore, ad un certo punto è come se si entrasse in un tunnel e tu ricevi soltanto cose sgradevoli, perché all'inizio non è così. Il love bombing è qualcosa che ti fa innamorare e poi a mano queste persone ti demoliscono. Quindi lo scopo primario di questi soggetti è quello di demolire la persona. Quindi viene a mancare tutto, viene a mancare la gioia, viene a mancare l'entusiasmo, viene a mancare qualsiasi cosa positiva, per cui diventa un inferno. È un inferno vestirsi, è un inferno parlare al telefono con qualcuno, è un inferno lavorare.
12: Poi si arriva alle liti.
13: Poi si arriva alle liti.
12: Alla violenza verbale.
13: Ci sono offese che colpiscono quanto uno schiaffo, quanto le botte. Ci sono delle cose che fanno male e che minano. il sentimento e lì comincia a sgretolarsi il sentimento, è come una parabola.
12: Tu
13: e sei sempre la stessa e chi passa queste cose passa le stesse cose.
12: Questa violenza che hai subito l'hai raccontata?
13: Quasi mai, poco l'ho raccontato. Ho raccontato a grandi linee e non sono mai voluta entrare nella questione per non dare spazio a questa persona più di sentire minimamente anche solo nell'aria la sua presenza, ed è una persona che non ha diritto ad essere né menzionata né ricordata in qualche modo. Ecco, io infatti parlo in generale del maltrattamento per non dare nessun tipo di spazio a questa persona.
12: Tu quando e soprattutto in che modo sei riuscita a dire basta?
13: Ma mia figlia è stato un deterrente fortissimo, perché io avevo in casa mia figlia e mia figlia era minorenne. Io ho ricevuto tante minacce di morte e le minacce di morte riguardavano anche mia figlia. Io ad un certo punto ho avuto proprio una sveglia, da una parte il decadimento del sentimento e quindi una sorta di rancore, no? Quando le minacce sono diventate più assidue, più importanti e hanno riguardato mia figlia, lì c'è stato un totale. Gli ultimi mesi sono serviti per un blitz finale con la Polizia di Stato, per cui io non ci ho pensato più. Siccome questa persona comunque viveva in casa, non era facile, capito Vittoriana, gestire la situazione. Per cui io mandavo sempre più spesso fuori mia figlia, primo perché non doveva assistere a certi comportamenti e secondo perché io dovevo concertare l'uscita di questa storia.
12: Barbara, tu hai raccontato tante storie di violenza in un programma di grande successo che è Amore Criminale. L'hai raccontato, ma...
13: Sì.
12: Ti sei mai chiesta come è potuto succedere a me?
13: Perché tu puoi essere la persona più intelligente del mondo, puoi essere la persona che ha più carattere. Io penso di essere una donna dotata di carattere, sono una donna determinata, forte, ma è il sentimento che frega le donne, perché le donne alla fine sono buone. Soprattutto quelle che cadono in queste situazioni sono donne che hanno un grande senso di solidarietà e di Croce Rossa. La Croce Rossa, che appartiene alle donne che vivono questo tipo di situazione, è proprio dentro, è una cosa che sta dentro. Sono persone che hanno voglia di aiutare. Io questa persona la volevo aiutare, pensavo fosse un artista, pensavo avesse bisogno di aiuto, capito? Pensavo che fosse nato nel posto sbagliato. Allora dicevo, ma io lo posso aiutare, io posso fare la felicità di questa persona. Ed è grande il senso di comprensione che hanno le persone che subiscono maltrattamento. Quindi dice, perché a me? Perché probabilmente sono una persona che ha la Croce Rossa dentro.
12: Sei riuscita, Barbara, a diciamo a sanare quella ferita oggi, dopo tanto tempo?
13: Sono ferite che non si sanano, sono cose che si buttano dietro alle spalle, ma che cambiano irrimediabilmente la vita, nel senso che subire un maltrattamento ti fa mancare la fiducia nei confronti del prossimo. Io mi ricordo che per un lungo tempo sono stata sola, poi è stato un inferno, perché poi era un test continuo. Quando si avvicinano le persone non hai più quella serenità, quel modo, no, gioioso di vivere una cosa. Sei sempre là che dici la prima frase strana che uno dice, oddio mio, ripiombiamo nella stessa cosa.
12: Poi però è arrivato il tempo della rinascita ed è arrivato con il tuo marito Simone.
13: Simone è una roccia. Simone è un uomo vero, è un uomo che ha saputo, insomma, farmi tornare la voglia di stare al mondo, perché io da questa storia ne ho ricavato un bruttissimo esaurimento, ho sofferto molto e insomma non ci pensavo più all'amore, cioè non avevo proprio più voglia, non volevo sperimentare. Lui è arrivato e mi ha fatto capire, insomma, che di uomini, oddio, non ho mai perso la speranza, nel senso che so che ci sono tanti uomini in gamba ed è proprio di questi che abbiamo bisogno per combattere quelli cattivi, no? Ecco, diciamo che mi ha fatto capire che non solo si possono trovare uomini in gamba, ma si possono trovare anche passati 50 anni, perché poi io l'ho conosciuto a 52 anni.
12: Condividiamo anche la stessa, da questo punto, esperienza di aver incontrato l'amore, quello maturo, quello vero, avendo superato, diciamo, la prima parte della giovinezza. Ma com'è l'amore a 60 anni?
13: L'amore quando lo incontri, come l'ho incontrato io a 52 anni, con un passato di delusioni, il passato, no, quello che ti matura, che ti fa diventare quello che siamo oggi, perché noi siamo così per tutto quello che abbiamo vissuto. E l'amore a 60 anni è più consapevole, usa meno feromoni, perché noi siamo comandati dai feromoni, noi non ci rendiamo conto che i nostri 20, 30, 35, 40 sono molto molto comandati dai feromoni, almeno per quello che è stata la mia esperienza, ma credo che appartenga a molte donne questo discorso. Poi cominciano i gesti, poi cominciano le parole, che sono però quelle che hanno un gesto che segue, perché sai, nella vita si possono dire tante volte, no? Tante frasi, tante cose, si può dire ti amo, ma conoscere profondamente il significato di questa parola e il significato dei gesti che servono nella vita, significa che delle parole seguono dei gesti, che è quello che noi ci aspettiamo da sempre, cioè noi e da tutta la vita, che dietro a un ti amo ci aspettiamo la fedeltà, dietro a un ti amo ci aspettiamo dei comportamenti, no? Che poi invece in realtà ci deludono e quindi ci portano a chiudere le storie, perché magari succedono cose che a noi non piacciono, che non, no? Che non vanno con i nostri valori. A 60 anni, se tu trovi l'amore giusto e trovi l'uomo giusto, che magari anche lui ha patito tutta una serie di situazioni, ecco, allora si mettono insieme due persone che hanno voglia di percorrere quella strada lì, e quella strada è fatta di esserci sempre.

0: Barbara, andiamo su una nota che per te non è dolente, perché ti conosco e sei una delle poche donne dello spettacolo che non teme il dato anagrafico. Sei una di quelle poche attrici, personaggi dello spettacolo, della TV, del cinema, che non insegui la bellezza a tutti i costi, ma vorrei capire il tuo rapporto con il tempo.
1: È abbastanza sereno. Diciamo che la vecchiaia mi spaventa solo dal punto di vista fisico, inteso come prestanza. L'unica cosa che mi preoccupa è quella, perché io sono stata una donna molto attiva, molto sportiva, molto, molto forte fisicamente, un pazzarella, a cavallo, immersioni, cioè io sono donna di questo tipo qua, moto, quindi l'idea di invecchiare dal punto di vista fisico della prestanza è una cosa che mi disturba molto. Non mi disturba l'estetica. Noi non possiamo rincorrere la giovinezza, né renderci ridicole facendo delle cose che non ci stanno bene addosso. Per molto tempo io ho fatto delle iniezioni, poi ad un certo punto ho cominciato a dire, ma facendo queste iniezioni mi sento di poco snaturata, un pochino sì però, e allora ho detto, ma che le faccio a fare?
0: Anche perché tuo marito, leggevo, che ti ha detto non fare ritocchi perché sei bella così come sei.
1: Mio marito mi ha detto, Barbara, non, a me non serve questa cosa qua. Cioè, se tu lo vuoi fare perché sei un'attrice, perché compari e quindi vuoi renderti più gradevole, bisogna vedere qual è il concetto di gradevole. Il concetto di gradevole deve rientrare entro dei canoni nei quali non ci si deve vergognare di fare qualcosa che non ha a che fare con la giovinezza, neanche con il bell'aspetto. A volte è meglio una ruga in più, ma è una ruga che sta comunque su una faccia gradevole, anche perché le donne a 60 anni sono belle.
0: Ti sei mai sentita meno desiderabile, visto che comunque effettivamente sei stata e lo
1: ma
0: sei?
1: Ma non mi metto più in competizione, cioè è assurdo a 66 anni mettersi in competizione con una donna di 30, perché quella giovinezza lì non esiste più. C'è un altro tipo di competizione, che è quello della testa, è quello dell'essere umano. Sicuramente a 66 anni io sono un essere umano formato, profondo, un essere umano che può dare tanto, no, a una persona. È la persona che deve fare i conti con l'essere umano che si trova di fronte, quello di 66 e quello di 30.
0: Per una donna che vive, ovviamente che lavora nel mondo dello spettacolo, del cinema, della TV, ci sono delle opportunità adeguate a questo dato anagrafico, oppure si sono, in qualche modo si riducono?
1: Si riducono drasticamente. Il problema è che noi viviamo, ad esempio, in un paese che non celebra le attrici grandi di età, che non ha il rispetto che si dovrebbe avere per qualcuno che ha maturato una grande esperienza, una grande profondità anche nel lavoro che fa. Questo è un paese che legge le donne nella freschezza, e normalmente quando le donne si avviano ai 50 anni è difficile che trovino delle storie da protagoniste. Alle donne cinquantenne, le attrici cinquantenne cominciano a far fa la zia, la nonna, via via, no? E questo percorso di contorno. Cioè, all'estero tu vedi storie d'amore raccontate da sessantenni, da settantenni, dai anchito. Ci sono schiere di attrici che hanno dei ruoli bellissimi a disposizione.
0: Sai che mi ricordo anche questa tua riflessione, la faceva anche Eleonora Giorgi, e che abbiamo amato e che ne ricordo ne conserviamo.
1: Prova
0: tutta
1: a vedere
0: la sua
1: quante grandi attrici che hanno fatto veramente cose importanti nella vita, e quante storie si cuciono su un'attrice di 60 anni, non un'attrice che sta di contorno in una cosa corale. Io parlo di storie uniche su donne di 50-60 anni, non ce ne sono rarissime.
0: Senti Barbara, entriamo in un sentiero un pochino più intimo, nel senso che quello che non si vede di Barbara De Rossi, mi piace dire quello che non si vede di Barbara, che cos'è?
1: Quello che non si vede di Barbara non è nel web. Cioè io, nonostante si vive in un mondo dove bisogna mostrare per avere audience, no? Il web è quello che ci porta cose buone e ci porta cose cattive. Io non riesco a mostrare tutta la mia vita, non riesco a mostrare le mie cose più intime, non ce la faccio. Sono sempre stata una donna discreta, ma non riesco a stare a questo gioco, questa giostra, e sicuramente penalizza molto il fatto di non essere al 100% nel web.
0: Diciamo che non sei un esibizionista,
1: No, no, no, no.
0: Ecco. E volevo chiederti se c'è stato un momento della tua vita in cui ti sei sentita più sola, non compresa.
1: Che bella domanda mi hai fatto. Bah, professionalmente è accaduto diverse volte. L'ultima volta è stato quando non ho compreso per quale motivo non sono riuscita a fare più delle fiction, ma comprendo di essere in un meccanismo complesso e quindi possono essere tanti i fattori, no, che portano una persona a non riuscire più a fare quello per cui è nata. E quello che ho portato avanti per una vita, perché insomma io ho fatto un po', posso dirlo questo, ecco, senza mancanza di umiltà, una bella parte della storia della fiction. Ma hai
0: Vogliamo ricordare La
1: compreso.
0: Piovra, sono dei capolavori della.
1: Sì, ma io ho fatto per 25 anni tra le più belle fiction che mai siano state fatte in Rai, cioè fino al 2012-2013. Poi c'è stato un blocco e questo blocco non è dipeso da me, è dipeso da altre persone. Io non ho
0: Senti,
1: mai capito perché.
0: Barbara, negli up and down della vita tu hai conosciuto anche quello che purtroppo capita a tantissime donne, che è la depressione postpartum. Io da
1: Oh,
0: te,
1: sì.
0: quello è un messaggio che vorrei che tu potessi trasmettere alle donne che non riconoscono questo
1: Allora,
0: disagio.
1: posso dire tranquillamente che la depressione è una malattia che si cura. Noi abbiamo l'abitudine di sentire anche in TV legato a certi omicidi, certi. Aveva la depressione. In realtà nel 98% dei casi la depressione è qualcosa per cui una persona si accartoccia su se stessa, incapace di fare del male agli altri. La depressione è un cambiamento dell'umore, una diminuzione dell'umore che ti porta a isolarti, a non aver voglia di partecipare alla vita, ma si cura la depressione, si cura, si alza l'umore e tutto torna come deve essere.
0: Questo.
1: Cioè, non devono vergognarsi le persone di chiedere aiuto, sia in famiglia che fuori, non devono vergognarsi di andare dai medici e curarsi, non devono vergognarsi di prendere medicina per un periodo, perché esistono qua a non aver voglia di partecipare alla vita. Ma si cura la depressione, si cura, si alza l'umore e tutto torna come deve essere.
0: Questo.
1: Cioè, non devono vergognarsi le persone di chiedere aiuto, sia in famiglia che fuori, non devono vergognarsi di andare dai medici e curarsi, non devono vergognarsi di prendere medicina per un periodo, perché esistono queste cose, esistono ma si possono anche curare.

0: veloci, nel senso che ti consento delle risposte molto sintetiche. Allora, c'è
1: Sì.
0: qualcuno a cui senti di non aver detto abbastanza ti voglio bene?
1: A mio padre perché per molti anni non ci siamo parlati.
0: È qualcuno a cui non sei ancora riuscito a dire ti perdono?
1: Beh, ci sono un paio di persone alle quali non dirò mai ti perdono, mi dispiace, forse non incarno quello che uno si aspetterebbe, però un paio di persone non sono perdonabili.
0: Che cosa non perdoni a te stessa?
1: A me stessa, di non aver passato più tempo con mia madre, perché ero presa dalla mia vita, ero presa dalla mia voglia di vivere e non ho realizzato subito che lei aveva poco tempo.
0: Quando hai paura, chi chiami per primo?
1: Il primo nome che mi viene è mamma, il secondo è Simone.
0: E invece quando sei felice, qual è la persona con cui, con cui vuoi condividere questo momento?
1: Con Simone e con mia figlia Martina.
0: Barbara, siamo davvero arrivati alla domanda, diciamo quella finale, quella che faccio sempre, quando vorrei che per un momento sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli ascoltatori che ci sentono. Qual è la verità su di te che hai impiegato una vita intera ad ammettere proprio con te stessa?
1: Una verità
0: Sì.
1: su me stessa?
0: Sì, qualcosa che hai avuto difficoltà ad ammettere e che poi magari con il tempo hai riconosciuto.
1: Ho avuto un approccio sbagliato in gioventù con le persone. Sono stata cresciuta tagliata con l'accetta, quindi ero poco malleabile da questo punto di vista. E invece crescendo e maturando sono diventata una persona molto più paziente, più riflessiva, meno selvaggia. Io sono stata veramente una ragazza selvaggia e ho imparato invece che stare a questo mondo necessita di grande pazienza, di comprensione, di elasticità, che questo l'ho imparato a mie spese, però ho imparato anche a campare meglio.
0: Che cosa vorresti ancora dalla tua vita, visto che hai una vita ricca, piena e soprattutto una carriera stupenda?
1: Tempo. Tempo, perché ci si accorge poi che questa vita non è così lunga e corre veloce, e quindi tempo per stare più anni con mio marito, tempo di vedere mia figlia per più anni possibile, cioè il tempo insomma, che Dio mi conceda più tempo di restare, insomma, a questo mondo.
0: Barbara, l'ultima davvero, cosa hai accettato per amore che oggi non accetteresti e non faresti mai più?
1: Le offese.
0: Bene, Barbara, io ti ringrazio davvero perché siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata e voglio
1: Grazie.
0: dire a te ovviamente un grande grazie e ai nostri ascoltatori ricordare che questa è Confessioni, ogni confessione, non so se sei d'accordo con me Barbara, ogni confessione lascia qualcosa a chi la fa e anche a chi l'ascolta.
1: Assolutamente sì, a chi la fa perché si trova il coraggio di tirare fuori delle cose che magari non si è mai dette e a chi l'ascolta un momento di riflessione perché poi comunque ci si può riconoscere nella vita degli altri, almeno anche in piccole cose, no? Qualcosa che nella quale ci somigliamo ce l'abbiamo tutti, insomma, non è che siamo degli alieni, viviamo su questa terra, abbiamo sentimenti, abbiamo valori, abbiamo storie, abbiamo tanto da raccontare e quindi qualcosa che ci accomuna sicuramente la viviamo.
0: Questo è Confessioni. Io vi ringrazio, ringrazio Barbara De Rossi che è stata con noi e vi do appuntamento questa sera in replica da mezzanotte 25. Poi ci potete riascoltare su Rai Play Sound e ogni sabato mattina dalle 6:30 alle 7. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
2: Ore 7.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Stati Uniti, Iran, Trump dice no alla proposta di tregua di Teheran. Il Wall Street Journal intende riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. Caro carburanti, da lunedì il tetto fissato dall'ENI per i prezzi di benzina 1,99 al litro e gasolio 2,19, apprezzamento del governo. Torino, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, tre i fermi, c'è anche una professoressa, il corpo nascosto in sacchi neri. Calcio, il Mancini bis parte con una sconfitta nazionale battuta all'Olimpico dal Belgio 2-0 nella prima gara di Nations League, azzurri fischiati. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la fumata nera su Hormuz. La Casa Bianca dice no infatti alla proposta iraniana di riaprire lo stretto in 7 giorni.
6: Donald Trump stronca le flebili speranze di tregua aleggiate ieri sull'Assemblea Generale dell'ONU quando il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato di aver presentato a Washington un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, piano che ricalcava le misure già stabilite nel memorandum di Islamabad di giugno: cessazione delle ostilità, scongelamento dei beni iraniani, alleggerimento delle sanzioni, revoca del blocco navale americano. In cambio di queste concessioni, Teheran avrebbe riaperto Hormuz entro una settimana per poi avviare negoziati sul nucleare. Invece niente accordo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non solo ha rifiutato la proposta, ma vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm di novembre. In realtà ad aver bisogno di un accordo sono entrambi i paesi e così alla CBS il presidente iraniano Pezeshkian offre un'altra concessione, l'ok all'ingresso nella Repubblica Islamica degli ispettori nucleari dell'ONU, mentre Donald Trump approfitta della visita di Xi Jinping a Washington per chiedere all'alleato dell'Iran di smettere di sostenerlo. Valeria Fraschetti, GR1.
5: E sempre dagli Stati Uniti arriva l'ok ai Patriot per l'Ucraina, altro fronte di tensione. Da Washington anche la proposta di un trilaterale con Zelensky e Putin, che resta freddo però su questa ipotesi. Ieri, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, ha assicurato di non avere in programma attacchi all'Europa. Europa che in ambito NATO continua comunque le esercitazioni. Ieri proprio in una di queste in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti. I colpi sparati accidentalmente da un veicolo hanno raggiunto un altro mezzo sul quale si trovavano i soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Intanto, di fronte alle crisi internazionali che destabilizzano il mondo, arriva un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto della vita e per una sana laicità. È stato lanciato da Papa Leone nel primo giorno di visita apostolica in Francia. Sentiamo l'inviato.
7: La guerra non è inevitabile, non alla corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari. La Francia promuova dialogo e diplomazia. All'Eliseo, dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Papa Leone parla alla società civile, al corpo diplomatico. La laicità, quella giusta, sottolinea, non esclude la religione. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. La più terribile opera umana è la guerra, il monito all'UNESCO. Prevost è il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione.
8: Merci a Dieu.
7: Ultimo appuntamento, la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui, dice il Papa. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
5: E veniamo al caro carburanti. L'ENI ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura in vigore da lunedì e che potrebbe essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte dell'esecutivo che intanto chiede di aumentare la produzione con gli operatori delle raffinerie che sono stati convocati per l'8 ottobre. Da oggi lo sconto sulle accise per il gasolio programmato fino al 5 ottobre scende da 12 a 6 centesimi. Temi economici che animano anche il dibattito politico.
4: Un gesto di responsabilità la scelta di Eni, ma anche per Fratelli d'Italia uno schiaffo a chi specula, la prova che la collaborazione, aggiunge Antonio Tajani, è meglio del dirigismo, riferimento alla tassa sugli extra profitti chiesta dalla Lega, che non rinuncia anche a un'altra idea in visagli azzurri, nuovo deficit. Matteo Salvini.
8: Con una legge di bilancio importante, positiva, senza rimanere attaccati allo zero virgola imposto da Bruxelles.
4: Altre aziende seguono il cane a sei zampe, aggiungono da Via Bellerio, richiesta condivisa a fronte opposizione da Carlo Calenda.
9: Enel, Terna, A2A speculano sull'energia elettrica ogni giorno estraendo soldi dalle tasche degli italiani.
4: Le altre minoranze parlano di buona notizia ma con una postilla: non può essere un SPA, fa notare il PD, a supplire alle mancanze del governo. È la dimostrazione, continua AVS, che Meloni avrebbe potuto introdurre il tetto ai prezzi che chiedevamo da mesi. Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri per la maggioranza è il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
5: Intanto l'agenzia di rating Moody's rivede al rialzo le stime sul PIL più 0,8% e prevede un deficit in calo al 3%. Il nostro paese, dice Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente. Ed anche Prometeia ieri aveva parlato di economia italiana in buona salute.
10: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
11: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
10: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
5: Siamo alla cronaca, ci sono importanti novità nelle indagini sull'omicidio di un uomo che a Torino è stato ucciso, il corpo smembrato e nascosto in alcuni sacchi all'interno di un appartamento.
12: La svolta è arrivata nella tarda serata. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
5: Il delitto di Garlasco, l'ex generale Luciano Garofano, che da comandante del reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri indagò sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla procura di Pavia che sta per chiudere le indagini su Andrea Sempio. Confermo l'incontro ma non posso dire nulla, ha detto Garofano. Oltre a lui sono stati ascoltati anche altri ufficiali del RIS che eseguirono gli accertamenti scientifici subito dopo il delitto avvenuto, lo ricordiamo, 19 anni fa. Siamo all'inchiesta sui gruppi suprematisti scoperti sui social media, per lo più minorenni. Gli indagati nascondevano coltelli, lanciavano slogan razzisti e omofobi nelle loro chat e immaginavano attacchi a scuole e moschee.
13: Vendetta sarà fatta, sgozziamoli uno a uno, spero in un reset di massa. Erano queste e altre frasi deliranti il tema delle conversazioni via Telegram intercettate in gruppi con nomi ammiccanti al fascismo e al nazismo. Sulla base di questi indizi le procure di Roma e Venezia hanno autorizzato perquisizioni e sequestri in diverse città italiane, operate da carabinieri e Digos che hanno sequestrato coltelli e paccottiglia nazista. Gli indagati sono 17, di cui 3 maggiorenni e 14 minorenni dai 16 anni di età in su. I reati ipotizzati sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Oltre a immaginare attacchi contro moschee e scuole, nelle chat si cercava anche di reclutare adepti a organizzazioni nazifasciste basate su una rigida gerarchia interna. Giancarlo Rossi, GR1.
5: Altra inchiesta, quella della Procura di Milano sulla truffa ai danni dell'ex presidente di Banca Fideuram Paolo Molesini, indagato un 48enne israeliano, avrebbe intascato quasi 4 milioni di euro raggirando il manager attraverso messaggi, mail e un sistema di clonazione della voce grazie all'intelligenza artificiale. Molesini è caduto nella trappola, ha trasferito all'estero denaro, poi scomparso nel nulla. Il meteo: si prospetta un fine settimana di bel tempo in gran parte del paese con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Mendola dell'Aeronautica Militare.
14: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità, qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali, ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato ad ampio miglioramento anche in queste aree.
5: Siamo alla Sport Calcio. Parte male la nuova avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Azzurri sconfitti, 3 fischi all'Olimpico di Roma.
15: A Mauro esordio per la nazionale nel girone della Nations League. Il Mancini bis comincia con una sconfitta all'Olimpico per 2-0 contro un Belgio dominante per lunghi tratti, con Donnarumma autore di parate che hanno limitato il passivo. Un gol per tempo da parte dei Diavoli Rossi, di Götze al 20° e di Luke Bacchio al 24° della ripresa. La reazione degli azzurri manifestata nel secondo tempo non è stata sufficiente ad evitare i fischi del pubblico al termine della partita. L'Italia avrà comunque subito la possibilità di riscattarsi lunedì a Bursa contro la Turchia di Vincenzo Montella, battuta in casa dalla Francia per 1-0, rete di Mbappé che poi si è infortunato al ginocchio. Esordio vincente sulla panchina di Zinedine Zidane. Formula 1, oggi si corre il Gran Premio di Azerbaijan con il leader del mondiale Kimi Antonelli, che dovrà compiere un'altra rimonta stile Monza, perché partirà 16° per aver sbattuto sul muro in Q1. In pole position il suo compagno di squadra della Mercedes, George Russell, che ha dominato le qualifiche staccando di 8 decimi la Ferrari di Charles Leclerc, che scatterà al suo fianco sesta. L'altra rossa, quella di Lewis Hamilton. Massimo Barchesi, GR1.
5: Verso la festa del cinema di Roma, tra i film italiani in concorso, Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli e il documentario Mustang di Kasia Smutniak. La rassegna, giunta alla 21esima edizione, si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica, ma non solo, come spiega il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Anastasi.
16: Una cosa che sembra piccola ma che per me è grande: 4 case circondariali in cui porteremo il cinema. Nonostante gli scogli normali e giusti, i permessi, l'amministrazione carceraria, operazioni complicate dal punto di vista amministrativo e organizzativo, però l'entusiasmo della popolazione carceraria nel vedere i nostri film è una cosa che ci tocca molto.
5: E dal cinema passiamo alla musica. Dopo una lunga assenza, Madonna di nuovo protagonista degli MTV Video Music Awards sulla scia dell'uscita del nuovo album della regina del pop.
17: La pista da ballo come luogo di evasione, quel groove salvifico che fa abbandonare le inibizioni e dimenticare i pensieri. Madonna ritorna alle sue notti newyorkesi nel leggendario club Danceteria, all'epoca nel cuore di Manhattan. Lo fa con Charlie XCX ed è subito Danceteria After Hours. E domenica 27 settembre Madonna salirà sul palco per la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. L'iconica pop star guida la serata con 11 nomination, grazie soprattutto al cortometraggio che ha realizzato per Confessions 2. La sua ultima apparizione risale al 2003 con il medley passato alla storia con Britney Spears e Christina Aguilera.
18: La sua prima volta in assoluto ai premi risale al 1984, quando salì sul palco del Radio City Music Hall per cantare Like a Virgin. Ma quest'anno la cerimonia dei premi lascia la grande mela, cambia sponda, tornando a Los Angeles. A fare gli onori di casa nella città degli angeli ci sarà Snoop Dogg. Marcella Sullo, GR1.
5: Il 25 settembre 2026 gli U2 hanno festeggiato 50 anni da quando nel 76 Larry Mullen Jr. affisse una nota batterista cerca musicisti per formare una band nella bacheca della Mount Temple School a Dublino. E ieri sono tornate in quella scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo single Out of Control, oltre a brani tratti dal nuovo album appena annunciato. Sono le 7:15, la linea Vore GR regionali, poi Caffè Europa in diretta oggi da Viterbo per parlare della mezza maratona Città dei Papi nell'ambito della settimana europea dello sport. Tra gli ospiti la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Restate con noi, il GR torna con voi come sempre alle 8.
19: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
20: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini. A Bursa, derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20:35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
24: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
26: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
27: TGR, giornale radio del Lazio.
28: Incidenti sul lavoro, lotta tra vita e la morte, un uomo caduto da una scala mentre tinteggiava un locale a Roma. Riapre oggi il Colosseo dopo 3 giorni di lutto per la morte dell'operaio Andrea Moretti. A Torino un 39enne ucciso e fatto a pezzi nella casa di una professoressa di Rieti, fermate 3 persone con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. La notte della ricerca, l'indagine scientifica a portata di tutti, spiegata in decine di luoghi in tutta la regione, la nostra finestra sullo Spallanzani che compie 90 anni. Buongiorno da Antonio Amoro in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Incidenti sul lavoro, riapre il Colosseo dopo giorni di lutto per la morte di Andrea Moretti che lavorava all'interno del monumento. 7 gli indagati nella giornata di ieri. Un altro caso, un 63enne del Bangladesh in via Prenestina caduto dalla scala, stava imbiancando le pareti di un locale destinato al luogo di culto. Lotta tra la vita e la morte, la procura ha aperto un fascicolo.
0: Il Colosseo riapre stamattina le sue porte a pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto il parco archeologico e l'intera città di Roma. La decisione è stata presa dal ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo che ieri si è tenuto un vertice con il personale della struttura, un incontro promosso per verificare le condizioni per la ripresa delle attività operative ed espositive dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore di 22 anni precipitato la notte tra il 22 e il 23 settembre mentre era impegnato nel montaggio dell'impianto di illuminazione del monumento. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone. Sarebbero i dirigenti e i responsabili per i lavori e per la sicurezza degli enti coinvolti e delle ditte in appalto e subappalto. Un atto dovuto. I magistrati procedono per omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lunedì la Procura affiderà l'incarico per l'autopsia. Nelle ultime ore, sempre nella capitale, un altro incidente sul lavoro è successo in via Prenestina, in un locale in fase di ristrutturazione da destinare al luogo di culto musulmano. Un cittadino del Bangladesh di 63 anni, residente a Roma, mentre tinteggiava il locale utilizzando una scala, è caduto provocandosi una ferita alla testa. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Il lavoratore è grave ma non in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri coordinati dalla procura e personale dell'ispettorato del lavoro. L'immobile è stato sequestrato. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
28: Delitto di Torino, 3 le persone fermate dalla polizia, 2 donne e un uomo per il ritrovamento di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento. L'inquilina è una professoressa originaria di Rieti. Il servizio è di Maurizio Licordari del TGR Piemonte.
12: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri. 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche quella che era residente nella casa di Via Gulli a Torino, la casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112: mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che, quando è arrivata sul posto, si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa, diverse persone secondo chi indaga, a cominciare ovviamente dall'inquilina, un'insegnante di italiano 47enne originaria della provincia di Rieti, che adesso risulta gravemente indiziata di favoreggiamento ma anche del concorso nella soppressione del cadavere. L'obiettivo per gli inquirenti sarebbe stato quello di fare sparire quel corpo. Insieme a lei c'è anche un'altra donna fermata per le stesse ragioni. Tra le persone sentite ci sarebbero 2 ventenni e in serata è arrivata la svolta. Il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida.
28: Si espande la rete dei minorenni suprematisti anche nella capitale, perquisiti in totale in Italia 17 ragazzi.
1: C'è anche la capitale tra le tante città in cui i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato decine di perquisizioni per smantellare una rete di giovani e giovanissimi suprematisti. 17 le persone, tra cui 14 minorenni, accusate di propaganda razzista, omofoba e istigazione a delinquere con l'aggravante di terrorismo. I ragazzi si coordinavano tra loro sui social con chat denominate Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano, comunità virtuali in cui le gerarchie erano nominati con espressioni come camicia nera o SS caporal. Venivano condivisi manuali per la costruzione di ordigni esplosivi e tecniche di guerriglia ed erano lodate figure come Hitler e i più recenti autori di stragi avvenuti in Europa e nel mondo in nome del suprematismo bianco. Con videogame e video reali simulavano pestaggi e spedizioni punitive contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Propagandavano e si ritrovavano sui canali della rete online The Base, un'organizzazione paramilitare clandestina internazionale di stampo neonazista, il cui obiettivo è scatenare una guerra razziale, non senza ispirarsi pure ad Al-Qaeda. Anche a Roma durante le perquisizioni sono state sequestrati coltelli, bandiere e oggetti che richiamano la simbologia nazista. L'ipotesi degli inquirenti è che il gruppo stesse pianificando attacchi mirati contro scuole, moschee e sinagoghe. Lo scenario è quello della radicalizzazione online degli adolescenti, come nel caso di un tredicenne che una settimana fa ha accoltellato in una scuola romana a Centocelle la sua insegnante. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
28: Vediamo pagina, caro benzina, stop alla riduzione dello sconto sulle accise. I distributori Eni applicheranno un tetto massimo di 2,19 per il gasolio e 1,99 euro per la benzina.
2: Nella curva salire dei prezzi del carburante stiamo lasciando alle spalle lo sconto da 12 centesimi sulle accise sul gasolio. È stato dimezzato a poco più di 6 centesimi. Se la benzina SERF dovrebbe restare intorno a 2,14 euro, il prezzo del gasolio di 2,32 sale di altri 6 centesimi. Secondo il ministro della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, l'intervento sulle accise costa troppo per lo Stato, 1 miliardo al mese. Con il suo collega Urso ha convocato un vertice con gli addetti del settore per l'8 ottobre per vedere se le raffinerie nazionali possano produrre di più. La lavorazione del greggio è infatti una frazione del prezzo finale. E partiamo dal valore della materia prima, $105 a barile. Con il margine di guadagno della filiera industriale, il Brent vale più o meno la metà dei 2 euro e spiccioli del prezzo alla pompa. L'altra parte arriva dal fisco tra accise e IVA al 22%. Chi fa notare che con un Brent poco più basso 20 anni fa i prezzi stazionavano intorno all'euro e mezzo dice una cosa corretta. Per arrivare ai 2,20 attuali bisogna considerare il prezzo della materia prima più alto di 20 centesimi. I restanti 50 dipendono dall'euro più forte nel cambio con il dollaro, dall'aumento delle accise e dalla capacità di lavorare il petrolio. Le raffinerie attuali, una decina quelle chiuse negli ultimi anni per ragioni industriali e ambientali, operano a pieno regime. Le strozzature dipendono dalle crisi geopolitiche a nord e a sud dell'Italia. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
28: Il prossimo 20 ottobre la Regione Lazio sarà a Torino per conoscere i progetti di Stellantis per lo stabilimento Cassino Plant. Anche in quella sede confermeremo che non è nostra intenzione fare sconti, ma l'interlocuzione con i vertici dell'azienda si sta rivelando migliore di quella avuta nel passato con altri, lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto al Teatro Comunale di Fiuggi per la convention dei 30 anni di Confimfrese Italia. La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, decine di eventi in tutto il Lazio, tra i luoghi aperti lo Spallanzani di Roma che festeggia i suoi 90 anni.
3: Piacerebbe diventare dei veri dottori?
4: Sì, sarebbe divertente.
6: Sì, sì.
3: Ci sono gli entusiasti e quelli che ci devono ancora pensare, ma la notte dei ricercatori accoglie tutti, grandi e piccini, incuriositi dalle meraviglie della scienza. L'idea nacque 20 anni fa, a Frascati, per ridurre la distanza tra i laboratori e il grande pubblico. Adesso decine di migliaia di persone hanno preso d'assalto ancora una volta il centro di Frascati e l'Agenzia Spaziale Europea. A Roma tanti centri hanno aperto le porte ed è tornato anche l'appuntamento alla città dell'altra economia. Grande l'entusiasmo all'Istituto Spallanzani, che festeggia anche i 90 anni della sua fondazione. Sentiamo Enrico Girardi, direttore scientifico dello Spallanzani.
7: Un'occasione per trasmettere il fatto che la scienza può essere anche divertimento, ma anche un'occasione per le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori di mostrare la loro passione per il lavoro che fanno tutti i giorni nei laboratori, nelle corsie, in una parola, per migliorare la sanità pubblica.
3: E nel resto della regione per tutta la settimana sono state decine gli eventi, come a Cassino, dove ricercatori e studenti hanno portato in piazza la loro passione. Marco Dell'Isola è il rettore dell'Università di Cassino.
8: La vera anima dell'università è qui oggi e viene spiegata attraverso i nostri ricercatori, ma attraverso i nostri studenti che spiegano quello che fanno all'interno dei corsi di laurea, quello che fanno anche all'interno dei loro laboratori.
3: Mauro Scanu, TGR Lazio.
28: Passiamo ora alle previsioni del tempo per il fine settimana.
9: In questo fine settimana l'alta pressione torna a rinforzarsi sull'Italia ed in particolare sulla nostra regione. Avremo infatti tempo stabile ed in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso sia oggi che domani. Le temperature saranno in nuova risalita nei valori massimi, soprattutto nella giornata di domani. Per quanto riguarda la ventilazione, nelle prossime ore soffieranno venti fino a moderati da nord-est sull'Alto Lazio. In seguito i venti saranno deboli e di direzione variabile, a regime di brezza, e dalla serata di domani ruoteranno a venti dei quadranti meridionali. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
28: Per le ultime sul traffico, Rai Pubblica Utilità con Irene Mandolesi.
10: Oggi a Roma dalle ore 8:30 cerimonia all'altare della patria in piazza Venezia. Possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee. Nel pomeriggio manifestazione a piazza della Repubblica. Il corteo partirà alle ore 14 ed attraverserà via Cavour in direzione via dei Fori Imperiali. Chiusure e deviazioni lungo il percorso. Partirà alle ore 17 la manifestazione Ostia Pride, che si svolgerà da piazza della stazione del Lido a lungomare Toscanelli. Anche in questo caso previste chiusure e deviazioni momentanee.
28: È tutto per questa edizione coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Sono le 7:28:57 da Antonio Moro. Una buona giornata.
5: Torna il settimanale estate. In questo numero, in Lombardia un giardino con opere d'arte fra meraviglie vegetali. Il lino che tesse con un antico telaio in Abruzzo è finito nel film Odissea. Scampò il disastro di Marcinel, ha fondato un museo per ricordare la sciagura. La ciclostorica francescana a Foligno, biciclette d'epoca e abbigliamento vintage. Sulle tracce degli orsi preistorici che vivevano nelle Dolomiti. Quando i rifiuti si trasformano in metano per far viaggiare gli autobus. In cammino lungo i sentieri della Via Germanica Imperiale in Emilia-Romagna. Padova celebra l'inventore del pianoforte, Bartolomeo Cristofori. Il settimanale estate, oggi, ore 12:25, Rai 3.
27: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:30 minuti 18 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove si sono formate code a tratti per la presenza di cantieri tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sulla A4 Torino-Milano un incidente è avvenuto in uscita in prossimità dell'allacciamento con la 26 in direzione di Biandrate. Sulla A7 Milano-Genova altro incidente al momento senza disagi per la circolazione tra la diramazione Predosa-Bettola e Serravalle Scrivia in direzione di Genova. Rallentamenti per un incidente a Roma sul raccordo anulare in prossimità dello svincolo per via Tiburtina in direzione della Salaria. Altre notizie ci portano poi sulla diramazione per Ravenna, dove chiuso per lavori il tratto tra la diramazione per Ravenna e la statale 309 in direzione sud verso Ravenna. La riapertura è prevista per le 15. In A1 tra nodo Napoli centro direzionale e la diramazione per Capodichino in direzione nord, quindi verso Roma, è avvenuto un incidente. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
27: In collaborazione con il CIS.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Yuhuu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
27: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
16: Caffè Europa.
17: 7:32 minuti e 49 secondi. Buongiorno da Tiziana Di Simone, ben ritrovati per questa nuova stagione di Caffè Europa che parte in diretta da Viterbo, perché qui domani si corre la mezza maratona nell'ambito della Settimana Europea dello Sport, 11ª edizione. Lo slogan è Be Active, quindi anche noi di Radio 1 siamo in movimento con tutta la squadra. Cecilia Mosetti per la regia, Gennaro Strazzullo per la parte tecnica, Davide Santi Marrocchi e lo specializzato di produzione. E oggi non metteremo al centro della puntata la cronaca dell'Unione, ma piuttosto lo spirito che è un po' nel nostro caffè, cioè quello di parlare di cittadini, dell'Europa dei cittadini, per guardare i valori che lo sport veicola, dall'inclusione alla legalità alla salute, e promuovere quindi uno stile di vita attivo, sano ed inclusivo in ogni angolo d'Europa. E allora saluto i nostri ospiti, perché qui sulla piazza ovviamente siamo con tanti ospiti graditi e anche stanno arrivando, vedo che c'è un po' di movimento su questa piazza Viterbese. La prima è la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberla.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti.
17: Buongiorno, lei ha fortemente voluto questa manifestazione con l'appoggio degli uffici in Italia del Parlamento Europeo e della Commissione, perché?
16: Perché l'Europa deve andare in mezzo ai cittadini, deve raccontarsi, deve spiegare cosa può fare, e il tema dello sport in una settimana come questa non poteva non entrare in questa città che ha una grande tradizione di sport, di sportivi e soprattutto di runner, che ringrazio perché sono stati l'anima di questa manifestazione. Parlamento Europeo e Commissione Europea hanno fortemente voluto, e la seconda edizione significa che è stata una scommessa vinta, perché l'anno scorso è stata un po' un'edizione zero. Quest'anno abbiamo oltre 1000 atleti iscritti. Ieri mattina abbiamo aperto questo villaggio dell'Europa che abbiamo voluto creare insieme attorno alla manifestazione, con oltre 1000 ragazzi delle scuole che hanno giocato con l'Europa con una caccia al tesoro, ma hanno anche cominciato a capire quali possono essere le opportunità per il loro futuro, per la loro crescita e per il loro sviluppo anche legate all'Europa.
17: Tra l'altro hanno detto, proprio aprendo questa manifestazione da questo palco, che per loro lo sport è liberazione e divertimento, e devo dire che è anche un po' uno slogan per questa nostra puntata. Saluto anche la rettrice dell'Università della Tuscia, Tiziana Laureti, una donna per la prima volta alla guida di questa università. Le università in fondo hanno fatto l'Europa, direi. Allenate la mente?
18: Buongiorno a tutti. Sì, decisamente alleniamo menti e corpi. All'Università della Tuscia abbiamo anche la formazione, la ricerca nell'ambito sportivo, ma non solo, crediamo anche come lo sport possa essere, abbia un carattere formativo molto forte nei ragazzi, nella disciplina, nel capire che non si vince alla prima volta.
17: Importante partecipare. Maurizio Casciani, vice direttore regionale del Lazio di Special Olympics Italia. Questo è un movimento globale rivolto a persone con disabilità mentali che vogliono praticare uno sport, e anche qui il sostegno del Parlamento Europeo un po' portabandiera dell'inclusione in questo vostro movimento. I vostri atleti parteciperanno domani?
19: Buongiorno. Prima di tutto buongiorno a tutti, grazie di averci invitato. Guardi, sono super elettrizzati tutti i ragazzi. Noi parteciperemo domani con una squadra di 25 ragazzi a fronte dei circa 80 che seguiamo durante l'anno. Sono carichissime, è il secondo anno che partecipiamo, grazie anche all'iniziativa del vicepresidente del Parlamento Europeo, e speriamo di portare sulla strada anche l'allegria, il piacere, il benessere che i nostri ragazzi vivono facendo lo sport.
17: E questo è importante anche per i partecipanti, direi, perché ne abbiamo due qui sul palco con noi, partiranno domani proprio da qui, da dove vedo partenza e arrivo questo palco che hanno allestito. Bruno,
20: buongiorno.
17: Buongiorno, allora, che cosa rappresenta per lei correre? Adesso runner, va un po' di moda quasi, no? Che cosa?
20: Allora, per me personalmente la corsa è sempre stato un grandissimo compagno di vita, mi ha accompagnato in tante fasi della mia vita, mi ha fatto girare il mondo, mi permette di stare bene e di condividere una passione con tutti, poi fondamentalmente tra Europa e il resto del mondo. Bellissimo veramente.
17: E Anna Maria, perché?
21: Allora, per me lo sport è vita, per me è inclusione, per me è condivisione, è anche un'attività di prevenzione, di benessere. Io non riesco a immaginare una mia vita senza lo sport. Ecco. Io sono una runner, una maratoneta e tra virgolette anche un alpinista, perché quindi sono la prima donna in provincia che ha scalato il Monte Bianco.
17: Bene, complimenti. Allora, prima di andare avanti con questa nostra mezza maratona radiofonica, io curioserei un attimo dentro i trattati di Roma, quelli che vennero firmati in Campidoglio da 6 paesi il 25 marzo del 1957 e compiranno 70 anni appunto l'anno prossimo. La nostra è una marcia d'avvicinamento, direi, vicepresidente. L'Italia è uno dei paesi fondatori della piccola Europa, come veniva chiamata allora, ma nei trattati fondativi appunto della comunità economica europea si parlava di sport, visto che noi di sport parliamo stamattina. Lo abbiamo chiesto al professor Carlo Curti Gialdino, che è uno dei massimi esperti italiani di diritto europeo.
22: Lo sport è rimasto formalmente escluso dai trattati di Roma del 57, che erano nati con una finalità esclusivamente commerciale. Dobbiamo però ricordare che la Corte di Giustizia, istituzione giudiziaria dell'Unione, ne ha preso precocemente il controllo, se ne è occupata fin dagli anni 70, applicando le regole del mercato comune alle attività professionistiche. I giudici hanno stabilito che lo sport è soggetto al diritto comunitario, come si chiamava allora, ogni volta che configura un'attività economica, abbattendo quindi le prime discriminazioni nazionalistiche delle federazioni calcistiche e ciclistiche. Questa spinta giurisprudenziale ha trovato il suo culmine nella celeberrima sentenza Bosman del 95, il vero Big Bang del calcio moderno, che applicando proprio il principio della libera circolazione dei lavoratori ha abolito le indennità di trasferimento a fine contratto e rimosso i tetti per i calciatori comunitari nei club. Questa onda d'urto economica e sociale e giurisprudenziale è stata dirompente e quindi i capi di Stato e di Governo sono corsi ai ripari e hanno inserito nel negoziato del Trattato di Amsterdam del 1997 una dichiarazione volto a salvaguardare la specificità, la funzione sociale del dilettantismo. Finalmente questo percorso si è concluso e culminato nel Trattato di Lisbona del 2007, che ha integrato definitivamente lo sport nei trattati, assegnando all'Unione Europea una competenza ufficiale di sostegno e promozione del modello sportivo europeo.
17: E allora questo quanto ha detto Carlo Curti Gialdino, presidente del seminario permanente di studi internazionali. Insomma, la politica dello sport alla fine ha trovato spazio solo nel Trattato di Lisbona, come poi la settimana europea dello sport, che in 11 anni ha visto la partecipazione di 110 milioni di persone con mezzo milione di attività organizzate. Allora, vicepresidente Sberna, abbiamo detto sport, diritto, patrimonio della società, ma anche volano di territori. E allora in effetti siamo a Viterbo, e anche per capire questo legame che c'è fra Europa e territorio, lei che fa avanti e indietro tra Bruxelles, Strasburgo e la sua Viterbo, sembra che ci sia questo legame, un doppio senso di appartenenza?
16: Assolutamente, assolutamente sì. Noi parliamo tanto anche nel dibattito di diritto a restare, di promozione delle aree interne, di connettività, di servizi, di appunto opportunità per i giovani. Queste sono occasioni che provano a stimolare tutto questo, e quindi da una parte la nostra responsabilità di conoscere, incontrare, confrontarci con i cittadini, con le categorie, con tutti quelli che anche patrocinano questa manifestazione, che ha quasi 80 patrocini da enti, associazioni, enti pubblici e associativi, appunto, con i quali ci confrontiamo per lavorare all'interno del Parlamento nella creazione di una normativa migliore, appunto in fase ascendente, e dall'altra però tornare sui territori appunto con le opportunità e i servizi. E momenti come questo sono esattamente quello di cui forse abbiamo bisogno.
17: A proposito di Europa e territori, recentemente la Commissione Europea ha proposto un regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili. L'idea, molto sinteticamente, perché qui corriamo una maratona, voi una mezza maratona, 21 chilometri circa domani, noi abbiamo 24 minuti. Allora, l'idea molto sinteticamente sarebbe di mettere un limite agli affitti brevi nelle città dove gli alloggi costano troppo, fornendo un quadro normativo comune a tutte le città europee. Una proposta che mette al centro anche gli enti locali, e quindi anche che devono valutare poi questi prezzi delle case con dei meccanismi. È una strada percorribile. Adesso passa al Parlamento europeo la parola, Presidente.
16: Assolutamente. Allora, a nostro avviso, che l'emergenza abitativa in Europa sia un fenomeno da attenzionare è evidente. Due commissari l'hanno nel portafoglio, una commissione speciale è stata insediata, ma a nostro avviso la Commissione europea dovrebbe, insieme al Parlamento, insieme ai legislatori, poter dare un quadro comune di impianto generale e delle risorse. In questo momento invece si sta creando un quadro normativo che polverizza la scelta, perché la mette in capo ai sindaci e non fornisce le risorse. Per noi questa non è la ricetta giusta. Noi crediamo che la grande concertazione che ha fatto il Parlamento con il suo rapporto debba poter essere tenuta in considerazione, si debbano tenere in considerazione le specificità dei territori, da un piccolo borgo dell'Umbria a una grande città della Norvegia, piuttosto che a una metropoli magari che sta in Spagna o in Portogallo.
17: Presa dalla foga.
16: Chiaramente tutto questo non può essere accomunato da specificità troppo cogenti. Bisogna dare un quadro comune, un quadro importante, e poi dare la possibilità agli Stati membri di applicarlo a seconda delle specificità, delle vocazioni, ma anche delle anime dei territori.
17: E allora passiamo a proposito di territorio alla rettrice dell'Università della Tuscia, Tiziana Laureti, la mia omonima. Dal suo punto di vista, c'è un'identità europea comune condivisa di quest'area o piuttosto vi trovate ritrovate nel motto uniti nella diversità e quindi anche nel mondo accademico?
18: Assolutamente, ci troviamo nel motto uniti nella diversità, anche lo slogan di questa manifestazione Be Active in Your Way vuol dire proprio assumere il proprio passo, no? Andare avanti ma verso quelle che sono le disponibilità e le possibilità di ciascuno. Il territorio della Tuscia è un territorio fantastico, ricco di tante opportunità. L'Università della Tuscia è un'università fortemente radicata nel territorio ma aperta all'Europa. Siamo diventati un'università europea, l'Alleanza, questo nostro sforzo di partecipare a un'Europa è stato riconosciuto e quindi i nostri ragazzi potranno circolare nell'Unione Europea e io vorrei vedere la mia università nel futuro come una porta aperta attraverso
17: però
18: la quale la Tuscia va nell'Europa e l'Europa viene nella Tuscia.
17: Sì, però c'è un po' un paradosso, no? Per crescere i giovani poi devono poter partire, come diceva anche lei, sì. Ma se poi non trovano nella regione, nel territorio la possibilità di tornare, questo impoverisce un po' tutto e questo meccanismo si rompe e purtroppo lo conosciamo bene, non solo nella Tuscia per la verità, ha detto, perché
18: assolutamente assolutamente è un problema importante che stanno affrontando le aree interne, ma il segreto secondo me non è impedire ai giovani di circolare in Europa, tutt'altro è quello di creare delle opportunità, dei motivi per tornare.
17: Certo.
18: Quindi deve essere una scelta, cioè non possiamo impedire di partire perché abbiamo paura che non tornino, è offrire delle scelte di tornare, delle opportunità per tornare.
17: Ecco, soprattutto.
18: Sì.
17: Maurizio Casciani, abbiamo detto vice direttore regionale del Lazio di Special Olympics Italia, che è questo movimento globale rivolto a persone con disabilità mentali che praticano sport. Dicevo all'inizio che siete un po' portabandieri dell'inclusione, che è uno dei temi di questa settimana europea dello sport. Come riuscite a coinvolgere giovani e meno giovani? E soprattutto, sono anche curiosa, quali sport prediligono? Perché qui corriamo.
19: Allora, nel mondo della disabilità intellettiva relazionale il concetto di età anagrafica è un concetto un po', diciamo, non proprio preciso, nel senso che i nostri ragazzi dall'età di 6 anni e magari all'età di 60-65 anni amano lo sport, prediligono fare attività sportiva perché ne trovano giovamento soprattutto negli aspetti di piacere e benessere che dicevo, e quindi sa, molto spesso capita che noi abbiamo attività in cui ci sono, partecipo contemporaneamente magari ragazzi, bambini di 10 anni e persone anche di 40-45 anni. Gli sport che prediligono qui sul territorio esiste l'associazione Sorrisi che nuota in età beta, che è affiliata allo Special Olympics, chiaramente, che svolge tantissime discipline. In particolare l'attività nacque nel 98 con il nuoto e poi piano piano si è allargata. Il nuoto è una delle discipline più vicine, diciamo, anche alle propensioni atletiche dei nostri ragazzi, però poi adesso facciamo bowling, bocce, danza sportiva, atletica e un fiore all'occhiello che poi è stato quello che ci ha portato la medaglia d'oro di Viviana Cozzani, lo sci alpino. Noi ci diciamo vantiamo sempre come Special Olympics di essere la località, il comune più a sud d'Italia che svolge attività sportiva, perché praticamente da Firenze in giù è molto difficile svolgere le discipline invernali e noi con grande sforzo ma anche con grande partecipazione dei nostri ragazzi ce la facciamo.
17: Ecco, avete sentito, sì, almeno un po' si anima la piazza, abbiamo sentito anche un canavaiare qui nel nostro pubblico per dare anche un po' il senso della presenza che Radio 1 ha in questo momento sulla piazza di Viterbo, che si animerà più tardi per la verità da qui, da questo palco dove noi stiamo andando in onda. E tra questi appuntamenti, tra poco tra l'altro proprio da qui si parlerà di intelligenza artificiale nello sport con tanti ospiti, è un'altra, voglio dire, quasi una sfida nelle sfide, vicepresidente Sberna. E, ecco, perché avete scelto questo tema fra i tanti che affrontate
0: perché
17: in questi giorni?
0: Probabilmente è una delle rivoluzioni nelle rivoluzioni, probabilmente appunto l'intelligenza artificiale sta cambiando e cambierà il nostro modo di vivere, il nostro modo di approcciare a 360 gradi la nostra esistenza e quindi anche dibatterne in maniera puntuale, capire
16: e affrontarla sia appunto anche in un contesto legato allo sport abbiamo ritenuto fosse importante. Da una parte si demonizza l'intelligenza artificiale come il grande nemico, dall'altra invece c'è chi dice che è il migliore amico dell'uomo in questo momento. Io credo che anche dal punto di vista legislativo, sia in Italia ma anche appunto in Europa, si debba affrontare con grande coscienza questa sfida, ponendo l'uomo al centro, facendo in modo che comunque la diciamo specificità umana non venga mai meno in tutti gli output che l'intelligenza artificiale può poi portare, e che quindi sia di grande aiuto da una parte, ma che si possa anche limitare a volte l'accesso e diciamo le derive che essa può portare a fasce che magari non hanno ancora gli strumenti per affrontarle. Quindi diciamo la responsabilità del legislatore e dei dibattiti come questo è proprio di provare ad inquadrare sempre di più e meglio un fenomeno importantissimo e inarrestabile in maniera che possa essere utile alle nostre società, alle nostre comunità, e che non sia un danno.
17: Sull'intelligenza artificiale, che ovviamente è un tema enorme, è un tema enorme, ma va bene, ne approfittiamo in questo piccolo spazio anche con la rettrice dell'Università della Tusch. Ecco, voi come accademici come state approcciando anche da questo punto di vista?
1: Tutte le università italiane, attraverso la CRUI, che è la conferenza appunto dei rettori delle università italiane, abbiamo aderito ad un'iniziativa che è quella di portare licenze a carattere elevato, cioè di edu, all'interno degli atenei, attraverso le quali ciascun professore può accedere all'intelligenza artificiale, nel caso era ChatGPT, anche per gli studenti. Concordo con quello che ha detto prima Antonella, non possiamo ignorare che sia un tema importante da affrontare, quindi a mio avviso l'intelligenza artificiale non deve essere demonizzata, ma deve essere gestita, come tutte le innovazioni tecnologiche vanno dominate dall'uomo, non ci sostituirà mai se noi capiamo come agisce, come funziona e se noi riusciamo a riservarle solo un compito che è un aiuto nel lavoro quotidiano, ma allo stesso tempo non può sostituire la capacità della persona. Ieri abbiamo affrontato l'intelligenza artificiale nell'ambito del multilinguismo, della traduzione, che è veramente uno degli ambiti professionali, diciamo così, no? Che è percepito come più a rischio. In realtà il ruolo del traduttore non sarà mai sostituito, perché non si riuscirà mai a sostituire quella capacità umana che è l'interpretazione del significato della parola nel contesto culturale al quale fa riferimento.
17: Ecco, vicepresidente, a proposito di multilinguismo, anche questo è un aspetto interessante che si intreccia in questa manifestazione. Anche come mai? Perché lo sport unisce e in qualche modo le lingue un po' meno, perché pensiamo solo che quante sono quelle ufficiali dell'Unione
16: 24.
17: Europea, e quindi, esatto, e quindi sono quelle, e già questo è un altro modo di
16: modo di portare l'Europa nei territori, l'Europa in Tusch. Abbiamo voluto con noi il direttore generale del multilinguismo e della direzione di traduzione e interpretariato del Parlamento Europeo nella nostra terra. Ha incontrato gli studenti dell'Università della Tusch, ringrazio la rettrice per la disponibilità e tutti i suoi servizi, e ringrazio lui perché appunto è venuto a raccontare come un servizio diciamo europeo, nonostante appunto tutte le varie evoluzioni che ci sono, funziona, e forse a fiore all'occhiello perché siamo uno delle istituzioni a livello mondiale che ha questo servizio meglio sviluppato, e poterlo appunto presentare agli studenti, agli atenei, e magari immaginare dei protocolli d'intesa e delle opportunità per i nostri ragazzi, significa appunto fare quello che è un po' l'obiettivo comune anche di manifestazioni come queste, cioè mettere nelle condizioni i giovani di conoscere le opportunità, di farli viaggiare, di farli aprire la mente e poi fargli anche immaginare delle professioni nuove che possono svolgersi sia nei nostri territori che dovunque loro decideranno di svolgere.
17: E io tornerei anche un attimo ai nostri partecipanti alla gara di domani, visto che siamo qui anche per parlare di come poi funziona concretamente la gara della mezza maratona. È una gara difficile, non è nemmeno una gara olimpica. Ecco, come scegliere questa specialità, Bruno?
20: Allora, diciamo innanzitutto che correre è tanto anche turismo, e è importante quindi per un corridore andare a scegliere una meta che possa essere da noi in Italia o in Europa. Ora infatti andrò tra poco anche a Lisbona a correre, e quindi spesso noi scegliamo, oltre che per la tipologia di percorso, la gara, anche per dove viene organizzata. È un modo anche per girare l'Europa, per girare il mondo e per condividere anche con altre persone questa nostra passione. Quindi personalmente la scelgo per girare, per visitare, al di là del percorso, quindi è per me un modo di visitare l'Europa in questo caso.
17: Anna Maria, l'Europa quanto è importante per lei nella sua attività anche di sportiva, di corridore?
2: Allora, per me l'Europa è importantissimo. Per me lo sport avvicina e Europa sono quasi unite, perché lo sport è la forma più concreta di essere cittadino europeo. Quando tu sei davanti alla griglia di partenza.
17: Nella sua attività anche di sportiva, di corridore.
2: Allora, per me l'Europa è importantissimo. Per me lo sport avvicina e Europa sono quasi unite, perché lo sport è la forma più concreta di essere cittadino europeo. Quando tu sei davanti alla griglia di partenza, che c'è quella magia

0: bella immagine, no? Stavamo davanti alla griglia, e anche sicuramente Casciani avrà questo aspetto con i ragazzi.
1: Per i nostri ragazzi è la stessa cosa.
0: È la stessa sensazione, bella questa immagine che ci lascia Anna Maria, vicepresidente Sberna. Adesso vediamo un po', qual è il suo sport preferito? Perché lei qui ovviamente ha organizzato, però adesso ce lo deve raccontare.
2: È mettere gli altri nelle condizioni di fare lo sport che amano. Però anche questo è uno sport, perché ci vuole un sacco di applicazioni.
0: Quindi lei non è B-Active?
2: No, io sono B-Active. Sì.
0: Qual è il suo sport? Che cosa fa? Corre? Quando ha tempo?
2: Io cammino,
0: capisco,
2: tantissimo. E cammino anche sui tacchi e volo da una sala all'altra.
0: Alle lunghe sale.
2: Nelle lunghe sale delle nostre istituzioni.
0: Del Parlamento Europeo. Grande. E accompagna, ci riesce a accompagnare i suoi figli a fare sport?
2: Anche quella è una...
0: Anche quella è un'attività,
2: anche
0: lo sappiamo.
2: Una anche i miei figli fanno danza, nuoto e canto. Quindi, insomma, tre discipline diverse, ma complementari per le loro anime.
0: E invece Laureti, la direttrice della Tuscia, lei che rapporto ha con lo sport?
3: Bellissimo. Io ho sempre fatto sport fin da bambina. Prima la corsa, poi il nuoto, adesso nuoto, pilates, sport anche più dolci. Ma mi ritrovo in quella definizione che ha dato il bambino ieri. Per me è liberazione, è il senso della libertà che ti senti quando fai sport. E quindi non si può rinunciare.
0: No, certo. Il suo sport preferito, Casciani?
1: Ma io faccio vari sport seguendo i ragazzi, chiaramente. In modo particolare lo sci alpino, perché è la mia vecchissima passione e soprattutto è quella che ci ha dato più soddisfazione, perché vedere un ragazzo che ha difficoltà a stare in piedi, riuscire a metterlo su un paio di sci e farlo scendere su una pista anche abbastanza difficile, mi crede, è la gioia più grande che un allenatore può avere.
0: Una fortissima emozione.
1: Una fortissima emozione.
0: Lo è sicuramente. E, Anna Maria, oltre correre, cioè, magari non lo so, ci sa anche seduta davanti alla televisione a guardare che sport, o è sempre praticato solo?
4: No, allora, io ho praticato sempre la corsa, sicuramente.
0: Un minuto.
4: E quindi per me è stato importantissimo, però poi mi sono approcciata alla roccia, sono sempre salita sempre più in alto fino ad arrivare alla vetta del Kilimangiaro.
0: Addirittura. Che bello. Bruno, il suo sport solo la corsa?
5: No, io ho giocato per tanti anni a calcio, poi il calcio si è trasformato.
0: Mi stavo preoccupando che non avevamo ancora parlato.
5: Dopo che non prendevo più la porta, si è trasformato in automatico in correre, quindi non poteva andare così.
0: Va bene, allora io direi che vorrei riassumere velocemente, perché questa giornata siamo in chiusura, 30 secondi, forse ci riesco a leggere la frase di Pierre de Coubertin: lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla. E allora grazie a tutti per essere stati qui con noi, ritorniamo sabato prossimo, grazie ai nostri ospiti, all'ufficio del Parlamento Europeo in Italia per il supporto e la linea torna agli studi di Saxarubra per il GR1. Un saluto da Tiziana Di Simone.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
10: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
11: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
10: Info su conai.org.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%.

0: a 2,19 euro.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, l'ENI fissa un tetto ai prezzi. Da lunedì almeno per un mese benzina 1,99 al litro, gasolio 2,19. La premier Meloni, lodevole atto di attenzione. Trump respinge la proposta di tregua dell'Iran. Il Wall Street Journal vuole riprendere gli attacchi dopo le elezioni di metà mandato. Teheran apre anche all'ingresso di ispettore ONU sul nucleare. Papa Leone in visita in Francia, la guerra non è inevitabile. Oggi la messa a Parigi, a Place de la Concorde, in serata l'arrivo a Lourdes. Giallo di Torino, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro. Tra i fermi c'è anche una professoressa, il corpo nascosto in alcuni sacchi neri. L'autunno può attendere, fine settimana con sole e bel tempo, quasi ovunque, qualche pioggia, solo al sud. Balla che ti passa, uno studio scientifico conferma, la danza combatte la depressione meglio dei farmaci e unisce le persone. Batterista cerca musicisti per formare una band, gli U2 festeggiano 50 anni di storia dove tutto è cominciato, il cortile della loro scuola. Calcio, il Mancini bis comincia male, in Nations League Italia battuta all'Olimpico 2-0 dal Belgio, azzurri fischiati a fine partita. Formula 1 alle 13 al via il Gran Premio di Azerbaigian. Antonelli a caccia di un'altra rimonta, stile Monza, partirà 16° in pole position, Russell davanti a Leclerc. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il caro carburanti, la mossa dell'ENI che ha deciso di fissare un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina.
3: Un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, per ora, per un mese, a partire dal 28 settembre, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, lo ha annunciato l'ENI per i suoi distributori, alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che da oggi fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi al litro. Un contributo, secondo l'ENI, di solidarietà al paese, in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. I ministri Urso e Pichetto Fratin hanno convocato i petrolieri per l'8 ottobre per chiedere l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Quello dell'ENI è un lodevole atto di attenzione all'Italia, ringrazia in una nota Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Il price cap potrebbe essere esteso fino alla fine dell'anno, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina, che determinerà, secondo i conti Codacons, un risparmio tra i 10 e gli 11 euro per pieno. Paola Bonanni, GR1.
2: C'è l'azione di Moral Suasion di Palazzo Chigi dietro la scelta di ENI di fissare il tetto al costo di diesel e benzina. Come riportano diversi quotidiani, proprio il blocco dei prezzi del carburante deciso dall'azienda del cane a sei zampe anima il dibattito politico.
4: Una scelta di responsabilità nei confronti di famiglie e imprese. Per Fratelli d'Italia il tetto al prezzo dei carburanti fissato da ENI è anche uno schiaffo a chi specula. Un esempio virtuoso di economia sociale e di mercato, sottolinea Maurizio Lupino in Moderati. Ora seguono l'esempio banche e altre grandi società, chiede la Lega, e Antonio Tajani rimarca, ecco un esempio concreto di sistema paese. Da Forza Italia, Raffaele Nevi.
5: La dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati buoni per cittadini e imprese.
4: Un'ottima notizia per Carlo Calenda, Azione, secondo cui ENI mostra un senso di responsabilità che manca ad altre società pubbliche attive in campo energetico. Contributo positivo dell'azienda conferma dal PD Francesco Boccia, che poi attacca Giorgia Meloni. Non è ENI che deve supplire alle scelte dell'esecutivo sulla strategia energetica del paese. E Verdi Sinistra rincara. Da mesi chiedevamo al governo di calmierare il prezzo dei carburanti, ma ha sempre fatto orecchie da mercante. Angelo Bonelli.
6: Giorgia Meloni il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi di euro di soldi pubblici fossero regalati ai petrolieri.
4: Francesco Macaro, GR1.
2: Intanto l'agenzia di rating Moody's prevede un deficit al 3% quest'anno, al 2,9% nel 2027, confermando dunque un lieve calo per il 2026 rispetto al 3,1% dell'anno scorso. Riviste al rialzo le stime sulla crescita, più 0,8% quest'anno. L'economia italiana, dice Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente. Dicevamo del conflitto in Medio Oriente con le ricadute economiche legate soprattutto al blocco di Hormuz, stretto da cui transitano, ricordiamo, milioni di barili di petrolio. Ieri si era accesa la speranza per la proposta di Teheran di iniziare un percorso di colloqui che avrebbe portato allo sblocco in una settimana. Stanotte però Trump ha detto no.
0: Le navi da mesi bloccate a Hormuz dovranno aspettare ancora. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto, piano con cui Teheran chiedeva il rispetto delle condizioni del memorandum di Islamabad, come lo scongelamento dei beni iraniani e la revoca del blocco navale americano, in cambio della riapertura di Hormuz entro una settimana, per poi avviare negoziati sul nucleare. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, l'ok all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il capo della Casa Bianca non solo ha rifiutato il piano, vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Questo benché appena 4 giorni fa Trump si fosse detto certo del raggiungimento di un accordo proprio dopo il voto di novembre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E prima dell'annuncio di Trump, il presidente aveva parlato anche del conflitto con la Repubblica Islamica, con l'omologo cinese Xi Jinping, nell'ultima giornata della visita del leader di Pechino negli Stati Uniti. Il corrispondente.
7: Sì, lo abbiamo fatto, abbiamo parlato di Iran, replica Trump a un giornalista mentre insieme al presidente cinese e alle rispettive consorti sta lasciando gli archivi nazionali di Washington. In 3 giorni non ci sono state occasioni di confronto diretto con la stampa. Xi, secondo l'agenzia statale Xinhua, ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe sentito il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. Solo uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali. Lo stesso vale per il commercio. Prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina sembra replicare. La nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E resta aperto anche il fronte yemenita del conflitto medio orientale, con nuovi attacchi dei ribelli Houthi verso l'Arabia Saudita. Le autorità di Riyadh affermano di aver intercettato 2 droni. Intanto, secondo il Financial Times, in una lettera all'Unione Europea, gli stessi Houthi avrebbero comunicato che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso. Al centro dell'attenzione internazionale anche la guerra russo-ucraina. Nella notte raid sui due fronti, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina che Kharkiv, la seconda città del paese. In entrambe le città scoppiati incendi. 2 donne sono state inoltre uccise a Zaporizhia. E il presidente russo Putin torna a chiudere la via diplomatica. La corrispondente da Mosca.
8: L'Ucraina ha iniziato a colpire le infrastrutture civili russe, ora tocca a Kiev affrontarne le conseguenze. Quanto alla pace, tutte le proposte sono sul tavolo, ma Mosca deve valutare cosa è meglio per il paese. E ancora, eravamo pronti a riprendere il dialogo, ma Zelensky nel giorno delle elezioni ha lanciato attacchi su Mosca e sui seggi. Da San Pietroburgo, dove si svolge il Forum della Cultura, Putin aggiunge: non è vero che la Russia si stia preparando alla guerra contro l'Europa. Della situazione che in queste ore oscilla tra escalation e spiragli di pace aveva parlato poco prima il portavoce del Cremlino. La prima domanda riguarda Zelensky, che ora sostiene che Trump abbia rotto gli indugi e darà a Kiev le licenze per costruire i missili Patriot. Zelensky, commenta Peskov, parla tanto e aggiunge: la Russia tiene attentamente traccia dei paesi coinvolti, delle armi e delle licenze di produzione, e il portavoce resta sul vago quanto alla prospettiva di un incontro a 3 tra Russia, USA e Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: In Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO, uno di loro in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. E di fronte alle crisi internazionali che destabilizzano il mondo, arriva un appello per la pace contro il riarmo da Papa Leone nel primo giorno di visita apostolica in Francia. Oggi la grande messa a Place de la Concorde a Parigi, dove sono attese centinaia di migliaia di persone, poi in serata il trasferimento a Lourdes. Ma ripercorriamo la giornata di ieri con la nostra inviata.
9: Un lungo applauso saluta il primo discorso di Leone XIV all'Eliseo. La giornata inizia con la visita di cortesia al presidente Macron. La guerra non è inevitabile.
10: Arrête la course aux armements.
9: No alla corsa agli armamenti. Si mettano al bando le armi nucleari. La Francia promuova dialogo e diplomazia. La guerra è la più terribile opera umana. Il monito del Papa all'UNESCO. Forte l'appello alla tutela della vita. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. Prevost è il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione.
10: Merci a Dieu.
9: Poi l'abbraccio agli 80.000 giovani allo Stade de France per la veglia di preghiera. Sul volo che lo ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui, dice il Papa. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Alle 8:11 su Rai Radio 1 la cronaca che ci riporta in Italia svolta nell'inchiesta sull'omicidio di un uomo il cui cadavere è stato trovato smembrato in un appartamento a Torino.
11: Tre persone, un 26enne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di 46 originaria della provincia di Rieti, sono i tre fermati nelle scorse ore per l'uccisione di Fabio Colapietro, 39 anni, assassinato a coltellate in un appartamento della periferia di Torino. Il corpo smembrato è in parte nascosto in alcuni sacchi di plastica. Omicidio, l'accusa per il giovane italo-brasiliano. Favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere, invece, le ipotesi di reato a carico delle donne. A far scattare l'allarme era stata la mamma del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a qualcuno, aveva detto al 112 la donna, alla quale il ragazzo aveva raccontato cosa era accaduto parlando di una rapina finita male. Indaga la squadra mobile. La dinamica dell'omicidio commesso nell'abitazione della docente è ancora da chiarire con precisione, così come il movente. Secondo chi indaga, in ogni caso lo scenario nel quale è maturato il delitto è quello di un festino a base di droga. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La nova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, assassinata nella sua abitazione a Garlasco in provincia di Pavia nell'agosto 2007. I magistrati hanno ascoltato il generale Luciano Garofano, ex comandante della RIS dei Carabinieri, alcuni ufficiali che indagarono all'epoca. Confermo l'incontro, ma non posso dire nulla. Il commento di Garofano. Ci sono anche 14 minorenni tra i 17 giovani che facevano parte di una rete di neonazisti suprematisti smantellata da carabinieri del ROS e Digos in diverse città italiane, dove sono scattate numerose perquisizioni. Esaltavano Hitler, le stragi nelle moschee, pubblicavano manifesti propagandistici, alcuni partecipavano a gruppi social già noti e in passato finiti nel mirino degli investigatori. A Genova, ora, dove due agenti della Digos in Borghese hanno rimosso dai cancelli di una scuola primaria uno striscione multilingue con la scritta «Qui nessuno è straniero», realizzato da bambini e insegnanti in occasione della manifestazione sportiva Peace Run. Dopo le proteste di genitori e docenti e l'intervento della sindaca Silvia Salis, lo striscione è stato restituito e riappeso. La questura ha aperto accertamenti interni sull'episodio. Il caso Ranucci. Ieri al Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza sul ricorso urgente presentato dai legali del giornalista contro la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione di Report.
12: I legali della RAI di Sigfrido Ranucci potranno depositare delle note a supporto delle loro tesi il 30 settembre, così ha deciso Donatella Casari, giudice del Tribunale del Lavoro di Roma. Maurizio Santori dello studio Pessi Associati, che rappresenta la RAI.
13: Termine per note per poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
12: Secondo la togata non è necessaria infatti una ulteriore attività istruttoria. Per l'avvocato Roberto De Vita, che rappresenta Sigfrido Ranucci, non sono sufficienti le spiegazioni date fatte dall'azienda ed è politicamente discriminatorio il comportamento nei confronti del giornalista. Per la RAI invece la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è un diritto del datore di lavoro che può procedere in autonomia alla rimodulazione delle mansioni. I legali di Ranucci chiedono di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Elena Paba, GR1.
2: Il meteo si prospetta un fine settimana di bel tempo in gran parte d'Italia con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
14: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità, qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali, ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato ad ampio miglioramento anche in queste aree.
2: La piattaforma social TikTok sceglie la via del patteggiamento ed evita così il processo in Alabama negli Stati Uniti previsto per lunedì prossimo. L'accusa, che resta in piedi in altri 27 stati, è di aver progettato funzioni capaci di creare dipendenza tra i più giovani. In base all'accordo, la piattaforma verserà fino a un massimo di $300 milioni. Balla che ti passa. Uno studio scientifico pubblicato sul British Medical Journal spiega perché il ballo è un efficace antidepressivo. Dove si
15: balla? Non importa dove, non importa come, non importa con chi. Quel che conta è ballare. E ovviamente non importa essere professionisti. Balla, balla, ballerina. Uomini e donne hanno sempre ballato fin dall'antichità, nei riti propiziatori, pensiamo ad esempio alla danza per la pioggia, o in quelli terapeutici come la taranta. Ogni epoca ha il suo ballo che va di moda. Le mode cambiano, ma resta un elemento fondamentale del ballare, l'effetto che fa. Uno studio condotto su oltre 14.000 persone ha dimostrato che il ballo funziona molto bene come antidepressivo, meglio anche di alcuni farmaci. Il movimento corporeo libera endorfine, coordinarsi con gli altri eleva l'ossitocina, seguire la musica attiva il rilascio di dopamina, tutti ormoni determinanti per il buon umore. C'è un'altra caratteristica benefica per cui prendiamo ad esempio il tango, ballo di coppia insieme ad altre coppie. Ballare aumenta la coesione sociale. Donatella Gori, GR1.
2: Il grande repertorio di Lucio Battisti in versione strumentale con la chitarra classica del compositore e musicista Renato Fabbri. Battisti in classica. Il 29 settembre, la data non è casuale, all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
16: Il progetto, dedicato alla musica di Lucio Battisti, che rilegge alcuni dei suoi brani più celebri attraverso il linguaggio della chitarra classica e degli archi, nasce dalla realizzazione del libro Lucio Battisti, 14 grandi successi arrangiati per chitarra, scritto da Roberto Fabbri.
17: Un progetto dedicato a Lucio Battisti, compositore. Cioè io volevo mettere in evidenza la bravura compositiva di Lucio Battisti, perciò è un progetto strumentale. Al posto della voce c'è una chitarra che dialoga con un'orchestra d'archi.
16: Lei ha coinvolto anche i giovani allievi del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni. Che cosa vuole insegnare i giovani attraverso Battisti?
17: Molti non le conoscevano queste splendide melodie che appartengono addirittura ai primi anni 70, però hanno sempre una freschezza. Cioè Battisti è uno dei pochi, secondo me, cantautori italiani che veramente è riuscito a mantenere una freschezza inalterata, perché poi parla di temi universalmente importanti, l'amore, la passione, oppure anche i problemi dei giovani stessi all'epoca sua, poi sono anche i problemi di oggi.
16: Maurelia Carafa, GR1.
2: Batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni fa questo annuncio, scritto a mano, fu affisso nella bacheca di un liceo a Dublino e cominciò il mito. From two eye on the drums. Sono tornati in quella scuola e precisamente nel cortile della Mount Temple Comprehensive School, dove si esibirono per la prima volta, lo dicevamo, 50 anni fa. Un mini live per un migliaio di persone, studenti e personale scolastico. In scaletta il loro primissimo singolo Out of Control e qualche brano dall'album appena uscito Carnaval Deluxe, in uscita il 13 novembre. Le 8:19 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Sabino e Giovanni De Palma, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9, ora c'è la pagina sportiva, poi inviato speciale.
18: Uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calzolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
22: Lunch is ready!
23: Listo in la mesa!
24: Essen ist fertig!
25: A tavolo!
26: È pronto!
27: In tavola!
28: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
29: Così questa è la nuova Volvo X60.
30: Che ne dici? 100% elettrica.
29: Bellissima, ma giusto un limite.
30: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
29: È vero, ma il prezzo?
30: Come la tua ibrida.
29: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
30: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
29: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
31: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: GR1 Sport.
32: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. È iniziato nel peggiore dei modi il Mancini bis sulla panchina della nazionale. Gli azzurri, fischiati dal pubblico dell'Olimpico, sono stati battuti 2-0 dal Belgio nella prima gara del girone di Nations League. Uno dei nostri inviati.
33: Il primo tempo è un calvario, il Belgio domina l'Italia in lungo e in largo e va meritatamente in vantaggio al 20° del primo tempo con Götze che elude la nostra difesa a corsa e finte, Donnarumma non può nulla ma ci salva. Nella restante parte della prima frazione di gioco il secondo tempo è un'altra storia, almeno per 25 minuti. Certo, il portiere del Belgio compie due interventi splendidi, poi però i nostri giocatori sbagliano sotto porta e subiscono la ripartenza di Luke Bacchio, così come era stato col Benfica contro il Milan, il gol del 2-0, mette la pietra definitiva su una partita e su una sfida che ci lascia solo l'amaro in bocca. Così Roberto Mancini.
34: Non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene e abbiamo avuto le occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti.
33: Lavorare sui calciatori, lavorare su un aspetto psicologico evidentemente ancora risente di quelle tre mancate partecipazioni al Mondiale, di tante delusioni, riuscire a galvanizzare uomini come Romano che non hanno esaltato all'esordio, tutto questo il lavoro che dovrà compiere proprio Roberto Mancini in vista della partita contro la Turchia. Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
32: Partita contro la Turchia di Vincenzo Montella che si giocherà lunedì a Bursa. Turchia battuta in casa dalla Francia per 1-0 nell'altra gara del girone dell'Italia che ha sancito il debutto di Zinedine Zidane sulla panchina dei Bleu. Ha deciso la rete di Mbappé che poi si è infortunato al ginocchio. Ora la vicenda legata all'ipotesi di commissariamento della Federcalcio per il caso tesseramento che coinvolge il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sul tema si è espresso il presidente della Serie C Matteo Marani all'uscita del Consiglio federale al microfono di Emilio Mancuso.
35: A titolo personale, per mia cultura, per mia formazione sono
0: è sempre stato contrario al commissariamento. Credo che lo sport abbia sempre dimostrato nella sua storia, lunga storia, di avere la capacità sufficiente per autoregolamentarsi e poter fare le cose. Credo che questo sia, diciamo, il punto importante. Credo onestamente che il commissariamento sia sempre un po' la sconfitta dello sport in generale e un po' un trauma in questo caso per il calcio. Quindi ovviamente l'augurio, l'auspicio che questo commissariamento, insomma, parliamo poi ovviamente in piano ancora in questo momento teorico, però ecco la mia personale posizione di contrarietà.
32: Passiamo alla Formula 1, oggi si corre il Gran Premio di Azerbaijan con il leader del mondiale Kimi Antonelli costretto a tentare un'altra rimonta, stile Monza, servizio.
3: Il primo errore in stagione di Kimi, il primo grave quantomeno, arriva a Baku, prima o poi doveva succedere, è successo ieri in qualifica col leader del mondiale che stringe troppo in curva 1, tocca con l'anteriore sinistra e deve salutare la compagnia anzitempo, oggi partirà sedicesimo. La pole se la prende Russell, compagno di squadra in Mercedes, una pole dominante con 8 decimi di vantaggio su Leclerc, Ferrari, occasione ghiotta per l'inglese per rossicchiare punti ad Antonelli che lo precede di 81 lunghezze in graduatoria, tenendo tuttavia presente che Kimi è specialista di rimonte. A Monza vinse, lo ricorderete, partendo 19esimo. Qui però è storia diversa, c'è sì un rettilineo infinito ma anche una parte mista insidiosa, soprattutto nei primi giri col traffico. Il duello a distanza tra i due della Mercedes è uno dei temi della gara, così come una Ferrari che trova una buona prima fila con Leclerc pur staccatissimo, ma che con Hamilton non va oltre il sesto posto, e anche il furioso Verstappen che nell'ultimo tentativo trova bandiere gialle e chiude ottavo. Il via alle 13, gara dove non c'è niente di scontato, con safety car storicamente sempre presenti e in cui bisognerà farsi trovare letteralmente pronti a tutto. Manuel Codignoni, GR1.
32: Ora i mondiali di ciclismo su strada in corso a Montreal in Canada che entrano nella fase finale.
4: Comincia oggi il weekend finale del mondiale di ciclismo con la prima delle due gare in linea per i professionisti, prova femminile tra le più incerte degli ultimi anni e soprattutto la più lunga di sempre nella storia della rassegna iridata. 180 km è un tracciato che sostanzialmente ripercorre quello del Gran Premio di Montreal, corsa che al femminile non esiste ma che dopo una settimana di gara avrà imparato a menadito Demi Vollering, Olanda, con lei la squadra favorita non fosse altro per un 2026 in cui la campionessa Orange ha vinto Giro Tour Liegi, Italia che può contare su Elisa Longoborghini, oro nella cronomista e piazzata anche in quella individuale. Obiettivo stupire ancora e dopo tre bronzi mondiali salire qualche gradino in più sul podio. Team azzurro a quota 4 medaglie totali dopo lo splendido argento di Matilde Rossignoli nella prova delle juniores. Cristiano Piccinelli, GR1.
32: Chiudiamo con il basket. Parte male la stagione di Eurolega delle italiane. Milano e Bologna hanno incassato due sconfitte in trasferta. L'Olimpia è stata battuta dal Partizan Belgrado 92-76. La Virtus ha perso con il Fenerbahce 78-68. Stasera intanto scatta il campionato di Serie A con tre anticipi: Treviso, BC Roma, Venezia Cantù e Reggio Emilia Trento. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
31: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Verde. Viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla tangenziale ovest di Milano è chiuso in entrata per un incidente lo svincolo per la Vigevanese Nuova Laurenteggio in direzione dell'Autosole. A Roma sulla tangenziale est è chiuso per lavori di potatura lo svincolo per Via delle Valli, Piazza Concadoro in direzione di San Giovanni. Altre notizie poi ci portano sul raccordo Viale Certosa. Tra il bivio con Viale Certosa e Viale Certosa in direzione sud verso Milano si è formato un chilometro di coda, questo per un incidente. Sulla 8 Milano-Varese è chiusa per lavori l'entrata a Castellanza in direzione di Milano. La riapertura è prevista domani per le 20. Sempre sulla A7 la Milano-Genova è chiusa per lavori l'entrata a Serravalle Scrivia per chi viene da Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre alle 6. E poi ancora prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Fermo e Poggio Imperiale. Sulla diramazione per Ravenna, tra la statale 16 Adriatica e la statale 309 in direzione sud verso Ravenna, il tratto è chiuso per consentire lo svolgimento di lavori. La riapertura è prevista per oggi alle 15. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
11: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
13: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei.
14: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Ve lo chiedo con tutto il cuore.
15: L'appello accorato del papà di Lorena, prima rapita e poi buttata giù da un cavalcavia. Come Lorena, Tania, Anna Maria, Michela, Joanna, Carmela, Ornella, Maria.
16: Voleva solo riprendere abiti ed oggetti da quella casa che per anni era stata il suo inferno. Così, con il figlio adolescente, si è presentata nell'abitazione dell'ex marito, che l'ha aggredita con un coltello da cucina.
17: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
18: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, a poca distanza. Gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano.
19: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire.
15: Ogni 3-4 giorni in Italia una donna muore, uccisa dal marito, dal compagno, da un ex, da quello che credeva un amico. Vittime di femminicidi, punta dell'iceberg della violenza di genere. Ci sono luoghi dove le donne picchiate, abusate, minacciate possono trovare cura e rifugio. Il primo in Italia è stata la Stanza Rosa al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Qui, il 17 settembre, è arrivato anche il presidente Mattarella.
20: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
15: Questo è Inviato Speciale. Io sono Carmen Santoro e con Rita Pettizzi andiamo all'ospedale di Grosseto.
21: Il primo dell'anno del 2010 è il primo caso ufficiale, 2010 305, secondo anno oltre 500 e noi siamo a oltre 36.000 casi di attivazione dal 2014, quando tutte le ASL hanno avuto il codice rosa.
25: C'è una stanza all'ospedale Misericordia di Grosseto dove il codice rosa ha mosso i suoi primi passi. Un modello successivamente esteso a tutta la Toscana, poi diventato nazionale, costruito per fare del pronto soccorso non soltanto il luogo in cui curare le conseguenze di una violenza, ma anche uno dei punti in cui riuscire a riconoscerla.
21: Non deve essere identificata, deve essere un luogo dentro al pronto soccorso.
25: Vittoria Doretti è la dottoressa che ha ideato il codice rosa.
21: Talvolta queste donne arrivano con piccole chimosi o anche niente e magari non lo dicono, quindi non era un problema di procedura, era un problema di avere la forza di vedere quello che è molto doloroso vedere nel posto meno adeguato. Perché le 200 donne in questa piccola provincia così amena, così bella, si rivolgevano al centro antiviolenza e noi non ne sapevamo niente, eppure c'erano dei referti là dentro e c'erano 60 fascicoli che parlavano di violenza sessuale. Cos'è che non vedevamo?
25: Cosa mancava?
21: La cultura dentro di noi e il coraggio di capire che non stavamo facendo bene. Occorreva vedere insieme. Ecco perché nacque questa squadra interistituzionale.
25: Non si usava ancora il termine femminicidio?
21: No, non c'era la convenzione di Istanbul, non c'era nulla. E noi ad esempio abbiamo attivazioni codice rosa di oltre 100 anni e allora ci siamo resi conto che ci sono delle serie B anche su questo tema. Le donne anziane, le donne con disabilità, le discriminazioni multiple. Sa che cosa vuol dire accogliere una persona che nei suoi ultimi giorni di vita viene massacrata perché deve cambiare il testamento? Lei prima ha fatto una domanda che è la stessa domanda del Presidente, come avete retto, stando insieme cercando soluzioni con la consapevolezza che spesso la soluzione non c'è se non stare accanto, perché le donne continuano a morire.
25: Perché continuano a morire?
21: Allora, intanto le donne muoiono perché sono donne, perché hanno purtroppo la disgrazia di incontrare nella loro vita qualcuno che dice di amarle e invece le uccide. Ma c'è un altro argomento che io mi tengo dentro: la donna può avere anche la sfortuna di venire in contatto con professionisti non adeguatamente formati.
25: Allo stesso tavolo medici, magistrati, polizie e operatrici antiviolenza, pionieri ancora prima della Convenzione di Istanbul del 2011, il primo trattato dell'Europa su come affrontare la violenza di genere. La stanza rosa aveva già 10 anni, il 9 agosto 2019, quando entrò in vigore il codice rosso. Sonia Boldrini, distaccata dall'Università di Siena al team di lavoro del codice rosa dell'azienda USL Toscana Sud-Est.
0: Sicuramente bisogna partire molto presto e la scuola, come ha ricordato il presidente Mattarella nella visita della settimana scorsa, è fondamentale. Non si può pensare più a una formazione che escluda questi temi, quindi fin dalle fasce più piccole di età bisogna iniziare a lavorare con le bambine e con i bambini, perché poi spesso il problema è che noi ci troviamo a iniziative e attività di formazione in cui ci sono solo le donne, invece è l'ora che gli uomini, insomma, prendano coscienza di questo problema.
25: Un percorso fondamentale, ancora di più alla luce degli ultimi dati Istat, che mostrano nero su bianco la presenza della violenza di genere nel nostro paese. Il 15,3% delle donne italiane, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere, oltre 244.000, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale, soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Giovanna Abate è un medico del unità operativa.
1: In questa stanza vengono effettuati anche i prelievi di reperti che poi in futuro possono diventare prove se c'è un eventuale processo, le fotografie, se ci sono eventuali lesioni visibili, previa sempre autorizzazione da parte della vittima. I reperti vengono presi con l'aiuto del medico legale, vengono conservati all'interno del pronto soccorso. Normalmente la vittima di abuso ha il tempo di un anno per denunciare, però noi li manteniamo per 2 anni e li smaltiamo solo dopo che ci viene data l'autorizzazione da parte della procura.
25: Le donne vengono inserite in un percorso?
1: All'interno di questa stanza gli operatori effettuano anche uno score che serve a valutare il rischio di recidiva di violenza, recidiva anche maggiore. Sono 5 domande a cui si risponde sì o no. La risposta positiva a 3 domande indica un alto rischio di recidiva, per cui se la persona consente attiviamo un percorso di messa in sicurezza. Vengono attivati servizi territoriali che prendono in carico la vittima.
25: Sono tante le donne che non denunciano?
1: Sì, sono tante e molte volte vengono in pronto soccorso per altre motivazioni. In commissione di inchiesta sul femminicidio in Sedlante sono venuti fuori dei dati: solo il 15% delle vittime denuncia, 65% non ne parla con nessuno, quindi è il dramma della solitudine.
25: Poi si sono visti lievitare i casi di violenza. Dopo i primi due sono saliti a 70 l'anno successivo, poi 300, fino a un massimo di 500 l'anno ancora dopo, sempre in provincia di Grosseto. Tanti i minori. La dottoressa Daria Guglielmucci è la referente dell'area pediatrica del Codice Rosa.
3: Nel momento in cui il bambino accede in questa stanza, oltre alla valutazione del triage e quindi della situazione attuale del bimbo, viene anche comunque fatta una valutazione di quelli che sono gli accessi precedenti per valutare se ci potevano essere già in precedenza dei campanelli d'allarme per un sospetto di maltrattamento in generale di questo bambino. Dopodiché spetta poi al medico valutare la situazione e iniziare quello che noi definiamo percorso del codice rosa, che prevede la presa in carico appunto rapida del bambino e prevede poi gli accertamenti che sono necessari.
4: Sono tanti i bambini vittime di violenza?
3: Purtroppo sono tanti e ci stiamo rendendo conto anche che nell'ultimo anno sono tante le violenze assistite, cioè bambini che purtroppo sono costretti a fare esperienza di maltrattamento nei confronti di un genitore.
25: Anche la stanza rosa pediatrica non è identificabile. Susanna Falomi è la direttrice della pediatria e del pronto soccorso pediatrico.
6: Questa è la stanza dove noi mettiamo una madre con il bambino quando siamo di fronte ai casi di violenza assistita. Qui ci sono due letti, uno di fronte all'altro, dove stanno la mamma e il bambino che purtroppo ha assistito alla violenza sulla madre, perché queste poi sono le premesse di violenze poi maggiori che poi portano anche ai femminicidi, e intercettare questi casi è importantissimo.
4: Quanti casi di violenza assistita avete?
6: Più o meno ci capita un caso al mese, ma le assicuro che sono sottostimati. Quelle mamme, quelle donne che hanno il coraggio e la volontà di mettere un fine a tutto quello che subiscono arrivano al pronto soccorso e finalmente si trovano un percorso di protezione. Soprattutto noi ci teniamo a dire che si trovano un percorso di protezione sul bambino, insieme alla mamma ovviamente.
4: Perché tanta violenza?
6: Perché c'è tanto disagio, perché si è perso quello che è il senso di comunità, che si stringe, no? Intorno alle persone fragili, alle persone deboli, alle situazioni di difficoltà.
15: C'è la strada della cura e poi c'è quella della giustizia, entrambe indispensabili per aiutare le vittime e frenare la violenza di genere. Quando si parla di giustizia, non sempre punitiva, esiste anche una giustizia riparativa che può aiutare chi è vittima di un crimine a trovare risposte. Un percorso importante anche per il recupero di chi si è macchiato di reati a volte gravi, una strada che però deve seguire indicazioni stringenti, come ci spiega Daniela Orsello.
22: C'è una giustizia che va oltre i processi, le condanne, le pene. È la giustizia riparativa, basata sull'incontro e sul dialogo, introdotta e disciplinata in Italia con la riforma Cartabia 4 anni fa. Da un lato le vittime o i familiari, dall'altro chi ha fatto loro del male, gli autori del reato, per parlarsi e guardarsi negli occhi davanti ai mediatori, a decidere chi possa e chi non possa accedere a questo percorso che può essere chiesto da chi ha commesso il crimine o da chi l'ha subito. Sono i magistrati e la partecipazione è assolutamente volontaria. Ad organizzare gli incontri provvedono i centri per la giustizia riparativa.
23: È una giustizia che non vuole rimanere ferma sul fatto reato, ma vuole dare uno spazio alle persone per poter andare oltre.
22: Chiara Spitale coordina quello del Comune di Roma, aperto pochi mesi fa in tutta Italia. Queste strutture sono 36.
23: È una giustizia che cura le relazioni, che guarda proprio alla frattura che il reato va a creare. Arrivano persone, ognuna con la propria storia, con la propria ferita, con le proprie emozioni.
22: La sede è in una palazzina del centro, non lontana da San Pietro, e qui, intorno a un tavolo tondo di legno, in una piccola stanza, che avvengono i primi colloqui con le vittime. Irene Mancini è mediatrice e formatrice.
24: Spesso pensiamo che la vittima non voglia assolutamente mai in nessun caso incontrare l'autore di reato. In realtà, più spesso del previsto, invece, la vittima vuole perché ne ha bisogno. Alcune domande che continuano continua a portarsi dietro nel tempo, a quelle domande può rispondere solo l'autore di reato. Quindi l'incontro invece è fondamentale proprio per poter sciogliere, per poter andare avanti, perché sennò la vittima rimane cristallizzata nel suo ruolo di vittima.
22: Il programma prevede prima colloqui singoli con la vittima, mentre un altro mediatore fa lo stesso, spesso in carcere, con l'autore del reato. Poi si arriva all'incontro vero e proprio tra chi ha sbagliato e chi quello sbaglio l'ha subito, con tutto il carico di dolore.
2: Di solito le vittime o le loro famiglie cosa chiedono?
24: Quello che chiedono è perché. Perché è successo? Perché a me?
2: E invece l'autore del reato cosa dice?
24: L'autore del reato arriva chiaramente all'incontro che ha già fatto comunque un percorso di responsabilizzazione, quindi in qualche modo sente il bisogno di mettersi a disposizione dell'altro e di voler in qualche modo riparare irriparabile.
2: Lei si emoziona a questi incontri?
24: Sì, sempre, è inevitabile.
5: Il 12 ottobre scorso, dopo la discoteca, lo puntano in cinque. Lui è da solo. Prima lo riempiono di botte, poi le coltellate per rubargli 50 euro. Davide si risveglia in ospedale, pieno di tubi, con la paura di morire.
22: Ad un percorso di giustizia riparativa parteciperà anche Davide Simone Cavallo. È un ragazzo di 22 anni, dai capelli ricci scuri e lo sguardo vivace. Quasi un anno fa, nel centro di Milano, la sua vita è stata stravolta. Aggredito da un branco, cinque giovanissimi, due appena maggiorenni e gli altri minorenni. Accoltellato e ridotto quasi in fin di vita, uno dei suoi aggressori è stato condannato a 20 anni in primo grado. Davide, che ha una lesione midollare, è riuscito a perdonarli ed abbracciare alcuni di loro. E ha accettato di incontrarli proprio per chiedere perché.
7: Voglio sapere la verità, un chiarimento definitivo su quello che è successo quella sera. Vorrei capire che cosa avevano per la testa, cosa c'entravo io ed effettivamente che cosa hanno provato durante quei momenti.
2: Cosa c'è dietro questa tua decisione?
7: È una cosa molto personale, ho soltanto cercato di avere il coraggio di vederla a modo mio sulle cose importanti per me. C'è un ragazzo che è stato ferito da questi e vuole parlarci e vuole dargli la possibilità di redimersi. Li ho guardati negli occhi. Sembrano dei bambini da tanti punti di vista. Mi auguro che possano fare di questa esperienza non il motivo per diventare cattive persone, ma per diventare più grandi. Io mi auguro che sia me che loro possiamo fare della nostra vita, per quello che ne rimane, che comunque poco non è, possiamo fare il meglio e viverla al meglio.
2: Quindi tu che cosa ti aspetti da questi ragazzi che hanno commesso un reato grave? Che cosa vorresti sentirgli dire?
7: Un riconoscimento dei miei disagi, una capacità reale di empatia, immedesimarsi in quello che provo e probabilmente un riconoscimento delle cause reali di quello che è stato poi un gesto di violenza così inspiegabile e immotivato. Penso che alla fine l'importante sia che la narrazione abbia una coerenza per me e che loro possano in qualche modo avere la possibilità di redimersi.
2: Tu come stai adesso?
7: Meglio. Meglio del previsto, questo sicuramente. Psicologicamente ho davvero abbattuto i miei limiti e mi sento libero, grato della vita che ho. Ho i miei disagi, questa cosa non la nego, ci vuole un sacco di pazienza e forza a mettere su un sorriso certi giorni, ma non potrei essere più grato della possibilità di poterlo fare.
2: Ho letto che alcune persone sui social hanno criticato questa tua scelta, quella di perdonarli, di abbracciare due di loro al processo. Ti aspettavi queste critiche? Cosa vorresti rispondere a queste persone?
7: Mi dispiace per loro. Quasi tutto ciò che perviene a me sono i commenti positivi, messaggi di stima, affetto. Non so nemmeno spiegare quanta gente gli sia stata vicina. L'unica cosa che dico a queste persone è: mettetevi nei miei panni, per favore, perché è ridicolo pensare che un ragazzo di 22 anni possa apprezzare l'idea che dei ragazzini passino molto tempo in prigione e soprattutto escano probabilmente ancora più arrabbiati con la vita.
22: Luca Degani è uno degli avvocati di Davide Cavallo.
8: La giustizia riparativa, se la tua volontà è comprendere cosa è successo, perché è successo, scevro dalla logica di un giudizio e di una sanzione in quel contesto, è sicuramente lo strumento migliore.
22: Avvocato, lei quale vorrebbe fosse l'esito riparativo in questo caso?
8: Io mi auguro che l'esito della giustizia riparativa sia quello di far comprendere a tutti e cinque che le persone non sono dei palloni, che è quello che ha vissuto Davide e forse vive ancora adesso, in cui cerca il contatto con loro per farsi riconoscere come uomo, come ragazzo, come coetaneo. Il dire io ti perdono per ricreare una relazione umana significativa non toglie la richiesta di giustizia, non toglie la richiesta di risarcimento.
22: Lei come avvocato crede quindi nella giustizia riparativa? Che valore ha secondo lei?
8: C'è qualcosa cosa che dà la possibilità a tutte e due le parti, non solo alla vittima come nel caso del mio assistito, ma anche del reo, di sentirsi un pochino più considerato. È uno strumento pedagogico che tira fuori a una persona la sua voglia di rientrare nella società senza far finta di non avere commesso un reato, ma in modo che non resti uno stigma il suo essere stato un reo, e soprattutto nel dare anche alla vittima della sua violenza il senso che quella violenza è stata compresa nella sua negatività anche da chi l'ha commessa.
2: Questo strumento ha comunque un riflesso anche sull'esecuzione della pena, può averlo?
8: Può porre in essere il riconoscimento delle circostanze attenuanti, dopodiché le attenuanti non tolgono la sanzione principale.
2: Il percorso di giustizia riparativa può durare mesi o addirittura anni. Il caso più eclatante, quando ancora non esisteva la legge Cartabia, è stato quello di Agnese Moro, figlia dello statista sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, che volle guardare in faccia i brigatisti. Lo ricorda bene Maria Pia Giuffrida, fondatrice dell'associazione Spondè, a cui è stato affidato il centro del Comune di Roma.
9: Non è stata solo Agnese Moro, sono stati tanti parenti di vittime del terrorismo che hanno accolto la scommessa di partecipare a questi incontri che sono durati tanti anni in un luogo tassativamente segreto. Il risultato è stato importante, c'è stato il raggiungimento di quell'obiettivo principale della giustizia riparativa, che è il riconoscimento dell'altro nella dimensione umana, al di là dei ruoli di carnefice e vittima. È un'esperienza esistenziale che, come dice Agnese Moro, ha aiutato loro a rompere la catena dell'odio e a cominciare a guardare in prospettiva diversa, senza cancellare per questo la memoria, perché la memoria non si cancella, si cerca di andare oltre quella memoria dolorosa che è irrecuperabile e irrimediabile, che segna aver subito i reati.
15: La strada per il recupero per le vittime di violenza è lunga e complessa. Un contributo può darlo anche la grande arte. Dopo oltre 20 anni, il grandissimo pittore russo Vassili Kandinsky è tornato a Roma. Paola D'Urso ci guida nella mostra Palazzo Bonaparte.

0: Francesca Villanti è la consulente scientifica di questa grande mostra su Kandinsky. 70 opere vengono tutte da Centre Pompidou di Parigi. Roma aspettava da molto tempo una mostra su Vassili Kandinsky. Vassili Kandinsky è conosciuto per l'astrattismo, sì, ma ciò che mi sta più a cuore è le feroce della musica. La musica e il colore si uniscono alle emozioni in Kandinsky.
1: Lo è perché è un linguaggio che lui conosce sin da bambino. La sorella della mamma suonava tanti strumenti musicali e lui stesso inizia con il pianoforte e poi ci saranno altri strumenti. La musica sarà una delle componenti che trasformeranno la sua vita, perché lui, che nasce come un giurista, per i primi 40 anni della sua vita si dedica allo studio della legge, vede un quadro di Monet che gli suscita una fortissima emozione, ma di cui non riconosce l'immagine finché non legge la didascalia, e poi ascolta il Lohengrin di Wagner, che è un momento di rottura per lui, perché lui capisce in quel momento che deve dedicare la sua vita all'arte.
0: Così scrive il maestro: Mosca, a teatro eseguono Lohengrin. Chiudo gli occhi e all'improvviso vedo tutti i miei colori, i violini, i toni bassi, i clarinetti. Davanti a me note selvagge, quasi folli. Capisco in quel momento che la pittura non deve copiare il mondo, la pittura deve suonare.
1: La musica lo accompagna nel quotidiano.
0: E traduce proprio le note in colore.
1: Sì, perché lui dice che l'occhio si deve abituare un po' come l'orecchio, a essere libero, libero da delle immagini da cui siamo stati condizionati negli anni. E mentre l'orecchio è più facilmente svincolato,
0: le note sono aria.
1: Perché un momento importante per Kandinsky è un concerto di Schoenberg, cui assiste il 2 gennaio del 1911, che lo sconvolge così tanto che il giorno seguente decide di scrivere al musicista dicendolo: non mi conosci, perché le mie opere raramente vengono esposte a Vienna. Io ho ascoltato un tuo concerto e tu sei riuscita a fare in musica quello che io sto cercando di fare in pittura. E la cosa bellissima è che Schoenberg risponde subito il giorno dopo dicendo: ma sai che anche io dipingo. E quindi c'è proprio questa condivisione. Quindi in mostra abbiamo messo un brano del concerto dove si sente proprio quella dissonanza che aveva così colpito Kandinsky, e lo mettiamo davanti a uno dei quadri più importanti, che è uno dei capolavori del Pompidou e della mostra, che è Con l'arco nero. E la cosa forse più semplice per noi è riuscire a essere accompagnati dalla musica di Schoenberg mentre guardiamo l'opera. È più facile trovare la dissonanza in musica che non in pittura, per cui forse è anche un aiuto per capire che cosa significa dissonanza.
2: This exhibition has a particularity to follow.
0: La curatrice Angela Lampe. Questa mostra ha la particolarità di seguire l'evoluzione dell'opera di Kandinsky, e questa è un'opportunità molto rara, in quanto si possono osservare qui su due piani, in una visita di una o due ore, tutti i suoi maggiori lavori. È una mostra estremamente densa ed è proprio come una lezione di storia dell'arte. Un'altra particolarità è che si tratta di una mostra molto generosa, cioè piena di tanto materiale che completa la visione del suo percorso artistico. Abbiamo infatti tanti testi, film, fotografie, schizzi, oggetti. Insomma, è davvero una mostra completa. Come al solito ci sono poi pannelli interattivi, sia per i ragazzi che per chi vuole.
1: Quello che diciamo noi diciamo sempre, che questi pannelli bellissimi che fa Francesca Valan, che servono per
0: la visione del suo percorso artistico. Abbiamo infatti tanti testi, film, fotografie, schizzi, oggetti. Insomma, è davvero una mostra completa. Come al solito ci sono poi pannelli interattivi, sia per i ragazzi che per chi vuole.
1: Quello che diciamo noi diciamo sempre, che questi pannelli bellissimi che fa Francesca Valan, che servono per far avvicinare i bambini.

0: solo nella pittura, ma nell'anima. Aprite le vostre orecchie alla musica, i vostri occhi alla pittura e non pensate. Esaminate voi stessi, se volete, dopo aver ascoltato e osservato, e chiedetevi, se volete, se l'opera d'arte vi abbia liberato verso un mondo che prima vi era sconosciuto. E se lo ha fatto, che altro volete? La Sinfonia Visiva di Vassili Kandinsky vi aspetta a Palazzo Bonaparte a Roma fino al 14 febbraio del 2027.
1: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, torna dopo il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo. Ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
3: Il mondo non basta.
2: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
14: Senza fine, tu sei un attimo, senza fine. Non hai...
15: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
16: Yuhuu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calzolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Con la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bachita, struttura della diocesi di Parigi, nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati, si apre in questi minuti la seconda giornata del viaggio apostolico del Papa in Francia. L'appuntamento clou è però alle 15 la messa in Place de la Concorde, attese tra 600.000 e 800.000 persone. In serata poi il trasferimento a Lourdes. Ieri sera per il Papa altro bagno di folla, la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Il pontefice si è anche espresso contro la tecnologia che disumanizza. Denunciata la volontà di sfruttamento e saccheggio che mira ad estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare e distruggendo senza coltivare. La tregua Hormuz torna ad allontanarsi. Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, l'ok all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe anche riprendere gli attacchi all'Iran dopo le elezioni di midterm. Al centro dell'attenzione internazionale anche la guerra russo-ucraina. Nella notte raid su due fronti, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina che Kharkiv. In entrambe le città scoppiati incendi, due donne uccise a Zaporizhia. Putin intanto chiude a colloqui con Kiev e nega di voler attaccare l'Europa. Caro carburanti, in vigore da lunedì, potrebbe essere prorogata sino alla fine dell'anno la misura annunciata dall'ENI, un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Apprezzamento da parte dell'esecutivo che intanto chiede di aumentare la produzione con gli operatori delle raffinerie convocati per l'8 ottobre. L'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, a Torino, 3 i fermi, c'è anche una professoressa, da chiarire il movente.
4: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri. 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112, mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
3: Al voto con lo smartphone, in arrivo dal 2027 la tessera elettorale digitale, una semplificazione importante per i cittadini, dice il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
5: Lo usiamo per informarci, pagare le bollette, prenotare visite, ascoltare musica e per tante altre attività quotidiane. Ora lo smartphone sarà utile anche per votare. Dal 2027 la tessera elettorale sarà anche in formato digitale e potrà essere scaricata e quindi esibita al seggio direttamente dal telefonino, come già avviene per altri documenti. Ma quali sono concretamente i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
6: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
5: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
3: Calcio, delusione per gli azzurri Roberto Mancini, pessimo esordio nel girone di Nations League, nazionale battuta dal Belgio 2-0 e fischiata dal pubblico dell'Olimpico. L'analisi del difensore Riccardo Calafiori al microfono di Daniele Fortuna.
0: La cosa che rammarica di più è il risultato, ovviamente, 2 gol presi e 0 fatti. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto delle belle cose, secondo me abbiamo pagato 2 disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni. Non è una scusante, ovviamente. Ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire da quelle.
3: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
2: Inviato speciale, seconda parte.
7: Conflitti, clima, migrazioni. A New York si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
8: Lo show di Trump all'Assemblea dell'ONU. Putin, fermi la guerra. L'Iran, firmi un accordo o li anniento.
9: Overwhelmingly to pass a resolution condemning Iran's despicable terrorist attacks on
10: l'Iran, con il botte risposta a Trump Pezeschian.
11: Mo corboni e terroristi.
12: Ieri il presidente Trump ci ha definito terroristi. Noi siamo vittime di terrorismo.
10: L'Ucraina, con gli appelli di Zelensky.
13: Putin, patient zero must be stopped.
10: Gaza, con Netanyahu che respinge l'accusa di genocidio.
14: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
10: Dentro la sala si svuota, fuori si scatena la protesta.
15: Fuori dal palazzo di vetro le proteste contro Netanyahu. Tra i manifestanti l'attrice Susan Sarandon fa il giro del mondo, la sequenza del suo fermo.
10: È stata la settimana dell'Assemblea delle Nazioni Unite, ma anche della visita negli Stati Uniti del presidente cinese. Un vertice, quello con Trump, molto atteso. Con Valeria Volatile ricostruiamo la posta in gioco.
16: Un'accoglienza con i massimi onori, un inedito cerimoniale raramente concesso dai presidenti degli Stati Uniti. Xi Jinping è stato ricevuto da Trump direttamente sulla pista della Joint Base Andrews, con tanto di colpi di cannone e sorvolo della pattuglia acrobatica. Sul tappeto rosso Trump, il leader cinese, e dietro Melania e la First Lady di Pechino. La solennità del cerimoniale poi anche alla Casa Bianca.
17: Ladies and gentlemen, the President of the People's Republic of China, Xi Jinping.
16: Un chiaro segnale dell'importanza strategica di questa visita.
18: Che Stati Uniti e Cina si parlino è importante per tutti, compresi noi.
16: Giada Messetti è una sinologa alla superpotenza asiatica, ha dedicato diversi saggi. Il suo ultimo libro si intitola La Cina è una ragosta, edito da Mondadori.
18: La scelta di Trump di accogliere Xi Jinping in modo così sfarzoso è in realtà stata molto criticata, perché è la conferma definitiva del fatto che Trump ritiene la Cina pari agli Stati Uniti. Non era mai successo con nessuno. Un presidente americano. Il rapporto tra i due si basa sulla cosiddetta stabilità strategica costruttiva, che è questa formula coniata da Xi Jinping già a maggio durante il viaggio di Trump a Pechino, che dovrebbe essere la cornice entro cui si muovono i rapporti tra Cina e Stati Uniti, perché il tentativo è quello di mettere dei paletti in modo che la sfida tra le due grandi potenze rimanga controllabile e non diventi troppo pericolosa.
19: Our two countries do really the same thing and we're very proud of it.
16: Il presidente Trump ha ribadito: io e Xi grandissimi amici, ora rapporti commerciali più equilibrati. Come è andato a suo avviso questo vertice? Chi dei due ne ha tratto maggiore vantaggio?
18: La Cina è il paese che ha tratto maggiore vantaggio da questo incontro, soprattutto per come Trump ha accolto Xi Jinping con tutti questi onori. Passi avanti pochi, la tregua commerciale è stata allungata di 2 mesi, che poca cosa, la Cina si aspettava molto più tempo, però insomma probabilmente Xi Jinping e Trump si vedranno altre 2 volte quest'anno. Però, diciamo, dal punto di vista dei grandi risultati non c'è granché.
16: Un vertice che sembra aver prodotto poco anche sugli altri dossier: l'intelligenza artificiale, le crisi internazionali e il nodo Taiwan. Giada Messetti, per la Cina Taiwan è una linea rossa o una carta negoziabile?
18: Il nodo di Taiwan è stato ovviamente tirato fuori da Xi Jinping con questo monito agli americani di gestire la questione di Taiwan con prudenza. Per la Cina non c'è possibilità di di trattare su Taiwan. Taiwan è cinese, proprio una linea rossa invalicabile. Per quanto riguarda le altre crisi internazionali, la Cina non dà centralità a questo tipo di problemi mentre parla con gli Stati Uniti, perché per lei il tema negli incontri con Trump è il rapporto tra Cina e Stati Uniti. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, si è cercato di costituire un meccanismo di notifica reciproca nel caso di cyberattacchi, attacchi alle infrastrutture strategiche. È difficile che si troverà un accordo riguardo all'intelligenza artificiale, perché è uno dei terreni in cui la sfida tra le due grandi potenze è più feroce.
20: Il leader cinese ha evocato di nuovo anche la trappola di Tucidide. Perché?
18: Perché i cinesi sanno, hanno consapevolezza, ma anche gli americani, che l'equilibrio tra Cina e Stati Uniti è precario. Nel senso, in questo momento, per la prima volta dopo decenni, gli Stati Uniti hanno un avversario, un concorrente che mette in pericolo la loro egemonia. E la Cina è l'unico paese al mondo che può fare questo, perché è l'unico paese al mondo che ha costruito una forza geopolitica, militare, tecnologica, energetica ed economica che possa tenere testa agli Stati Uniti. Quindi il monito di Xi Jinping è quello di trovare un equilibrio, di evitare scontri aperti.
10: Rimangono però le enormi distanze sull'intelligenza artificiale, che corre veloce nella Cina sempre più tecnologica. Da Shenzhen, il reportage di Marco Clementi con Zhang Chao.
21: Shenzhen, la città del futuro, conosciuta come la Silicon Valley del Dragone. 40 anni fa era un villaggio di pescatori, oggi è una megalopoli di 18 milioni di abitanti. Intuizione di Deng Xiaoping, il successore di Mao, che qui vuole una zona economica speciale dove sperimentare i primi passi verso l'economia liberale. Arricchirsi è onorevole, ha detto una volta Deng Xiaoping. A Shenzhen lo hanno preso in parola. Visitiamo il quartier generale di Ubitech Robotics, che in 15 anni è diventata leader mondiale nella produzione di robot umanoidi. Lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi se la cambiano da soli. E questo è il futuro delle fabbriche cinesi. Le macchine lavorano, gli uomini controllano, come a Honor. Bardati come per entrare in sala operatoria, visitiamo l'azienda che sta conquistando il mercato degli smartphone pieghevoli, i cosiddetti foldable. Il livello di automazione è altissimo, l'85% è affidato alle macchine, sotto la supervisione umana.

0: È tutto più preciso, ci sono incisori laser per sagomare gli schermi. Qui vengono assemblate le fotocamere. Queste sono le nuovissime batterie al carbonio e silicio, un perfezionamento di quelle al litio.
1: L'ultimo controllo, il cellulare viene messo nella sua confezione. Da questa linea di produzione esce uno smartphone ogni 28 secondi e mezzo.
2: Avete capito bene, un cellulare ogni mezzo minuto, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I robot non riposano mai. Ancora un'azienda e ancora una scoperta. Un centinaio di dipendenti, età media 30 anni, come Chen, vicepresidente, studia all'estero a Melbourne. Evidentemente qui i cervelli in fuga tornano in patria.
3: A Shenzhen c'è energia, innovazione. È il posto ideale al mondo per fare questo lavoro.
2: Questa azienda ha 8 anni, ha resistito al Covid.
3: I nostri prodotti sono utilizzati nei laboratori di robotica di varie università europee. Vogliamo creare un robot per ogni famiglia, utile ed economico. Ma il nostro prodotto di punta è questo, il robot cucciolo di compagnia.
4: Mita Cat, I love you.
5: Ni hao Mita. Wo ai ni. Wo ai ni.
2: Fa le fusa e risponde ai comandi in cinese o in inglese. Cani, gatti, panda, per tenere compagnia ad anziani e bambini. Facile da usare, si ricarica con una comune presa USB. È già un successo internazionale, costo 130 euro, il 70% dei clienti all'estero.
6: La Cina, sempre più tecnologica, e questo è il paradosso, pur essendo il maggiore investitore nel green, è anche il più grande inquinatore del mondo e contribuisce pesantemente all'emergenza climatica. Clima al centro dell'Assemblea dell'ONU sarà convitato di pietra anche del Forum Intermediterraneo dell'Acqua, che si terrà a Roma la prossima settimana. Ad organizzarlo la Fondazione Earth and Water Agenda. L'economista Mauro Grassi è il direttore.
7: È l'area del Mediterraneo, è l'area dove la crescita della temperatura per effetto del cambiamento climatico è più sensibile, cresce di 0,6 gradi ogni 10 anni e quindi ad un ritmo molto elevato. Con l'aumento delle temperature abbiamo tre effetti. Primo, aumenta il livello di siccità dovuto a mancanza di pioggia e anche ad aumento di temperatura. Secondo, aumentano gli eventi estremi, sia in termini di siccità sia in termini di alluvioni o altri fenomeni meteorologici. E terzo, induce, diciamo, nelle città e nei sistemi urbani di tutto il Mediterraneo livelli di vivibilità molto difficili per il caldo e per la temperatura che cresce.
6: L'obiettivo del forum qual è nell'ambito della politica internazionale?
7: Intercettare le esperienze di management, di gestione del ciclo dell'acqua che si alternano sia per la troppa acqua sia per la poca acqua nei paesi dell'euro mediterraneo e diciamo confrontare queste esperienze, queste best practices. Vogliamo anche arrivare ad una piattaforma, organizzare dopo il forum una piattaforma stabile di interscambio di esperienze, di dati e di progettazione, proprio per vedere di prendere i fiori migliori che crescono in tutta l'area euro-mediterranea ed ovviamente sperimentarli nelle varie realtà dei paesi diversificati che hanno diverse esigenze e diversi bisogni.
6: Al forum parteciperanno 43 paesi. Quanto l'acqua può essere un veicolo di pace?
7: Abbiamo visto la guerra, uno delle prime effetti che ha creato è stato intanto l'aumento delle emissioni e questo crea cambiamento climatico, ma è stato anche bombardare i dissalatori, tutte le infrastrutture dell'acqua, quindi gestire l'acqua, gestire il ciclo dell'acqua e fare in modo che l'acqua sia una risorsa sicura presuppone un periodo di pace e di collaborazione fra i popoli. Evidentemente la guerra è un elemento che scatena altri tipi di obiettivi, altre dinamiche ed è contraria alla sicurezza dell'acqua.
6: Sul tavolo dell'Assemblea dell'ONU in questi giorni c'è anche il clima. Lei crede che la risposta internazionale è sufficiente o ancora troppo debole rispetto a quella che è una vera e propria emergenza?
7: La COP di Parigi mise il freno alle emissioni climalteranti proprio per bloccare il cambiamento climatico e invece dal 2015 le emissioni sono aumentate del 25%. I convegni e impegni verbali se ne fanno tanti, l'operatività è molto indietro. È evidente che di fronte al fatto che la mitigazione batte il passo, bisogna andare avanti con le politiche di adattamento, accompagnare il cambiamento, la lotta contro il cambiamento climatico con interventi per adattarci al cambiamento che c'è e che ci sarà.
6: E sugli effetti del cambiamento climatico sulle acque, una storia di mare che ci racconta Marilu Merolla.
8: Noi eravamo allo Scalo Vecchio, dove avevamo le barche tirate in secco, mai era arrivato il mare vicino alle barche. Poi è arrivato questo colpo di mare, diciamo, particolare.
9: Verso le 6:15, così, scendiamo allo Scalo e già c'erano delle onde abbastanza alte, circa 10-12 metri di onda. Poi piano piano passava il tempo, più aumentava. Come dicevi, mio nonno, essendo che c'ha 85 anni, non si ricorda mai una cosa del genere.
10: Vincenzo, 85 anni, una vita da pescatore. Gianni, suo nipote, ne ha poco più di 20 ed è cresciuto sulla barca del nonno. Sono i pescatori tra i più colpiti dalla furia del ciclone Harry, che lo scorso 20 gennaio ha devastato le coste del sud Italia, abbattendosi con violenza anche sulla piccola Linosa, la minore delle isole Pelagie. Nel mare in tempesta Vincenzo ha perso una barca. L'altra, più grande, l'Isabella, è stata gravemente danneggiata.
9: Abbiamo iniziato a prendere delle cime per legare la barca. È arrivata un'onda oltre 16 metri.
11: E tu dove eri?
9: Io ero legato sulla cima dell'Isabella. Mi sono tenuto là sulla cima della Fua.
8: Si è preso la mia barca, una, e ce l'ha portata. La barca grande, che pesa 7 tonnellate, l'ha alzata e l'ha sbattuto contro un altro carrello che c'era un'altra barca. Ha fatto un sacco di danni.
11: Voi ci vivete con quella barca?
8: Noi siamo dei pescatori. Tante barchette se ne sono andate assieme alla mia, ma io ci lavoravo.
10: Ma com'è nato il ciclone Harry e perché è stato così potente? Giulio Betti, meteorologo e ricercatore presso il CNR ed il consorzio LAMMA.
12: Il ciclone Harry è stato un evento straordinario per quanto riguarda soprattutto la durata e l'intensità dei fenomeni ad esso associati. Infatti si stima che a causa dell'aumento delle temperature del mare e in generale dell'energia in eccesso causata dal riscaldamento climatico, il ciclone sia stato del 15-20% più intenso di quanto non sarebbe stato 30-40 anni fa.
10: Giulio Betti, ma quanto si possono prevedere fenomeni di questo tipo?
12: Dal punto di vista previsionale, modellistico, questo tipo di fenomeni generalmente sono ben inquadrati dai modelli, perché sono fenomeni molto estesi, generalmente legati a dei vortici di bassa pressione strutturati, quindi in realtà i modelli già da diversi giorni davano venti di eccezionale intensità,
13: anche onde molto alte. I colleghi calabresi, siciliani, sardi e pugliesi avevano perfettamente previsto le conseguenze del ciclone Harry, portando all'evacuazione preventiva di numerose persone, di fatto salvando vite umane. I danni purtroppo di fronte a onde oceaniche sono quasi inevitabili.
10: Torniamo da Gianni e poi da Vincenzo.
9: A Lampedusa, all'inizio l'allerta rossa c'è sempre. Ogni maltempo che c'è segnano l'allerta rossa, quindi non sai mai quanto potrebbe essere forte il vento, le correnti e tutto.
8: L'isola non è più quello che era, perché c'è parte dell'isola l'ha distrutto. La parte della spiaggia, ci sono dei sassi, sono venuti da mare, che sono ancora tutti bianchi. Queste scoglie non c'erano prima. La fortuna è stata che non è morto nessuno.
10: Eventi estremi dunque che rischiano di diventare sempre più frequenti, segno del cambiamento climatico che minaccia non solo le coste ma anche l'intero ecosistema marino.
8: Noi altri viviamo a mare, pesce non ce ne sono più, che vuole pigliare, sai, un mare sicco ormai, non si piglia più niente, solo forse dei pesci conigli che li buttiamo a mare. Sono pericolose, che se ti punghi ti meglio un buongiorno di scorfano che di questi pesci che strani, pesci che non conosciamo ancora. Prima non c'erano. I barracuda una volta non c'erano, adesso è pieno.
11: È cambiato tutto anche sott'acqua.
8: È cambiato tutto. Con la rete una volta pigliavamo dell'erba verde, adesso piglia alica, morta. Una volta era pieno di ricci alle nostre, adesso non ce ne sono più.
9: C'è stata un'invasione al pesce coniglio. Però vabbè, mia nonna dice che quando muore una razza se ne rifà un'altra. Quindi magari sarà qui, sarà cambiato qualche razza. Ce ne sarà qualcuno in meno o qualcuno in più.
10: Giulio Betti, il Mediterraneo è sempre più abitato da nuove specie che ne minacciano la biodiversità. Per esempio c'è il pesce coniglio, che è uno degli ultimi arrivati. È molto vorace e mangia le alghe alterando radicalmente i fondali. Cosa si può fare per salvaguardare le specie storicamente autoctone?
12: Io cerco di rispondere dal punto di vista climatologico. Diciamo che poiché il Mediterraneo difficilmente si raffredderà in futuro, anzi tenderà a scaldarsi ancora di più, più che combattere queste specie dovremo cominciare a gestirle, perché se cambiano le caratteristiche del Mediterraneo e si trasforma da un mare temperato a un mare subtropicale, è chiaro che le specie subtropicali che prima non entravano nel Mediterraneo perché era troppo freddo, adesso le condizioni sono ideali e quindi è molto difficile combattere queste specie aliene e salvaguardare le nostre. Ci si dovrà adattare.
10: Adattarsi alle specie aliene, ma anche al cambiamento climatico. Giulio Betti, lei nel suo libro Ha sempre fatto caldo invita a non essere negazionisti ma neanche catastrofisti. Che cosa vuol dire?
13: Sono due facce più o meno della stessa medaglia, perché il negazionista nega proprio l'esistenza stessa del problema e quindi non si fa niente. Il catastrofismo restituisce lo stesso tipo di comportamento, cioè nel momento in cui io sono rassegnato e penso che non ci sia nulla da fare, non faccio niente. Chiaramente bisogna essere realisti, la crisi climatica esiste, è molto grave, non la si deve sminuire. Bisogna guardarlo in faccia e mettere in atto tutte le pratiche e le politiche che conosciamo ormai da oltre 40 anni.
10: Torniamo da Gianni.
9: Diciamo che da quando è successa questa cosa c'è un po' di terrore del mare. Io cerco di non allontanarmi troppo dalla costa, quando c'è un po' di vento cerco di non uscire. Mi è rimasta un po' la paura del mare. Anzi, pensavo che quest'anno non mettevo neanche in acqua la barchetta mia. Invece piano piano mi sto riabituando, ma c'è sempre la paura.
6: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
18: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
19: Yuhu! C'è nessuno? Yeah, uno c'è!
20: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
19: Piacere, Calciolone!
20: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
25: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
26: Meteoradio.
27: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
25: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
28: Le grandi bellezze.
29: Buongiorno a tutti voi, bentrovati con le grandi bellezze da Noemi Giunta, ma anche da tutta la nostra squadra, Roberta Di Casimiro la regista, Lucia Pioppi, tecnici, li salutiamo bene dopo, ma iniziamo alla grande, parlando dell'eccellenza assoluta degli italiani, e cioè quella delle relazioni, degli scambi culturali. Parliamo di menti e di mani che si tendono attraverso il Mediterraneo tra l'Italia e l'Africa e che sono la base anche e soprattutto del settore cultura del Piano Mattei. A capo dei molti progetti in corso e anche in definizione c'è il dottor Angelo Piero Cappello, che è appunto direttore generale dell'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato. Dottor Cappello, è un grande piacere averla con noi, buongiorno.
30: Buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
29: Abbiamo un po' tutta la sua squadra, diciamo, oggi anticipiamo, perché abbiamo anche il dottor Pedrini, sempre dell'unità di missione, e la dottoressa Greta Alberta Tirloni, che pure ci parlerà di un paio di progetti molto interessanti e poi del premio Mattei. Insomma, cose concrete, per quanto possa essere concreta, no, da un punto di vista così di vocabolario moderno, la cultura che è concreta sì nei suoi effetti, anche se poi proprio per l'essere teorica riesce ad abbracciare spazi immensi, ecco, non ha bisogno di troppe infrastrutture. Allora, veniamo a noi, ci vuole intanto dare un'impressione immediata e generale su che cosa fate e in base a che cosa vengono scelti i progetti?
30: Allora, intanto diciamo che l'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo non è esattamente il Piano Mattei, ma opera all'interno di quello che è il perimetro operativo del Piano Mattei, che come sappiamo ha ben altri pilastri su cui si poggia, quindi l'agricoltura, l'industria.
29: Le infrastrutture, appunto,
30: le infrastrutture, come diceva lei, parleremo. Di molto concreto.
29: Sì.
30: Io reputo che la cultura sia qualcosa di molto concreto e che appunto può integrare in maniera trasversale tutti questi pilastri, perché tutti questi pilastri vengono accomunati proprio da un'idea dello scambio culturale che è alla base di un nuovo rapporto con il continente africano. Il nuovo rapporto, intendo dire, intanto l'idea appunto di creare un'unità di missione a ciò dedicata è stata proprio del ministro Alessandro Giuli, che aveva come obiettivo proprio questo di riaprire un dialogo con l'Africa in una chiave completamente diversa. Non si tratta né di promuovere la nostra cultura all'estero, né tantomeno di guardare all'Africa con il solito sguardo che in passato abbiamo avuto.
29: Paternalistico, diciamo così.
30: Esatto, o di un paternalismo inaccettabile, ma anche di un pur generoso pietismo che però ha in sé il presupposto pregiudizio di un continente che versa solo ed esclusivamente in condizioni di povertà, di disperazione, quando invece l'Africa è un continente ricco di persone, ricco di risorse, ricco di energie. Quindi capovolgiamo intanto il rapporto. Con l'Africa si tratta di cominciare a dialogare in maniera del tutto paritaria, noi apprendendo stili di vita e loro accogliendo in qualche modo i nostri. Per cui su queste basi stiamo cercando di riscrivere attraverso una serie di iniziative concrete la relazione culturale ovviamente con il continente africano, nella certezza che nell'arco dei prossimi 50 anni o l'Europa guarda all'Africa come a una sorta di prolungamento e quindi si decide a dialogare con l'Africa in maniera appunto paritaria, dinamica e di scambio reciproco, o altrimenti il rischio è quello di perdere un partenariato con quello africano che è essenziale, vitale direi per l'area euro-mediterranea e che ci verrebbe sottratto in qualche modo dall'influenza, questa sì, direi quasi predatoria, di altre potenze che potrebbero, sotto la forma di colossali investimenti, però avere appunto un approccio che è molto più coloniale di quello che è stato in passato.
29: E poi, da conoscitrice insomma del tema, soprattutto Africa eccetera, anche grazie ad alcune missioni che ho fatto in passato con i gesuiti, posso anche testimoniare, per quel che vale, che anche l'Occidente ha molto da apprendere, da ricordare anche di se stesso,
30: sì.
29: Cioè non è...
30: Ma io sì, volgerei il rapporto con l'Africa non più avendo uno sguardo anche al passato, io guarderei solo al futuro, perché da questo momento in poi la scrittura di una relazione con l'Africa deve avere un alfabeto completamente diverso.
29: Senta,
30: invece guardando al futuro credo che si possa costruire molto molto positivamente.
29: Ecco, allora andiamo su quello che già stiamo costruendo. Io ho sotto gli occhi i titoli di ben 15 progetti. Si va, do qualche titolo.
30: Non sono tutti partiti, alcuni sono partiti, alcuni sono in partenza, alcuni sono soltanto programmati, ma partiranno.
29: Tra poco con la dottoressa Tirloni parliamo di questa mostra Mimmo Iodice Mediterraneo, una mostra fotografica, e parliamo anche del progetto Natura Naturans Naturata, pure un altro progetto molto interessante, ambedue in Marocco. Ma vorrei capire un po' proprio da un punto di vista pratico, come parte l'idea, come si organizza, com'è il dialogo tra le due sponde, cioè tra...
30: Guardi, le racconto sì, un caso di studio,
29: il case history, come si dice in inglese, un case history.
30: Esatto, un case history, esattamente. Siamo appena stati in Algeria a dialogare con il Ministero delle Start-up algerine per poter coordinare insieme un programma di formazione / informazione per nuove professionalità e nuove imprenditorialità, e per cui noi inviteremo molte start-up italiane che operano nell'ambito della trasformazione del prodotto agrumario, quindi degli agrumi, in prodotti finiti per la biocosmetica, per la nutraceutica. Questo progetto verrà realizzato in collaborazione tra noi e il Ministero delle Start-up algerino e consterà in una prima settimana di formazione in presenza, 6 mesi di formazione con tutoraggio a distanza, poi 5 borse di studio che premieranno i migliori progetti per poter essere questi progetti realizzati in Italia presso le aziende che avranno con noi siglato l'accordo di collaborazione. Quindi andremo in qualche modo in Algeria a formare professionalità e imprenditorialità di nuova creazione, ma nello stesso tempo accogliendo quello che l'Algeria già sta facendo,
29: certo,
30: in questi termini, proprio nel rapporto tra lavorazione del prodotto di scarto degli agrumi e realizzazione invece di prodotti biocosmetici.
29: Quindi il vostro interlocutore principale lì sul territorio in Africa è il...
30: Saranno i competenti ministeri.
29: I competenti ministeri, quindi si parla tra ministeri.
30: sì, in questo caso.
29: E poi giù per gli rami. Un altro progetto interessante è la formazione anche di esperti museali, se non ho letto male.
30: Assolutamente sì, ne abbiamo già realizzato uno che si sta per chiudere con il Mozambico, ne realizzeremo altri con l'Etiopia, con il Senegal, con il Kenya, dove andremo appunto a portare progetti di formazione per la gestione museale.
29: Quindi è possibile che vengano ragazzi a formarsi da noi per poi tornare a lavorare nei loro musei delle loro nazioni?
30: Esattamente, vengono da noi a specializzarsi, perché già personale che lavora nell'ambito della conservazione del patrimonio culturale loro, locale ovviamente, africano, e la stessa cosa potrà accadere per nostri giovani che si stanno formando alle professioni museali, andranno in Africa a fare esperienza per appunto raccogliere quella che è il patrimonio anche di un altro contesto.
29: Allora, dottor Cappello, interpello invece a questo punto il dottor Pedrini, perché poi alla fine tra questi progetti i migliori vengono anche premiati e per questo è stato istituito il premio Mattei. Allora, dottor Pedrini, questo premio Mattei come nasce e chi può partecipare e con quali criteri viene assegnato?
0: Allora, il premio Mattei non dobbiamo immaginarlo come un classico premio accademico o alla carriera, è un vero e proprio fondo di sostegno di coproduzione con il quale vengono messi a disposizione 1 milione di euro per finanziare direttamente la nascita di nuove opere.
29: È un bel po',
0: artistici.
29: 1 milione di euro, un bel po'.
0: Esatto. Il premio Mattei, per quanto riguarda diciamo, gli ambiti di copertura, gli ambiti artistici, copre l'intero spettro della creatività contemporanea e si articola in due grandi sezioni. Il premio Mattei Arte, che stanzia oltre 500.000 euro per sostenere progetti nelle arti visive, nelle arti performative, quindi teatro, danza e musica, nelle arti applicate e nell'audiovisivo. In questa sezione, cioè nel premio Mattei Arte, ci sono anche due categorie molto significative che sono dedicate l'una all'editoria e alla letteratura, con la quale vengono finanziate la traduzione reciproca tra produzione in lingua italiana e produzione in lingua del continente africano per far viaggiare le storie e le voci di scrittori africani e italiani. L'altra categoria speciale è quella denominata cultura in viaggio, che è finalizzata a portare nei musei italiani mostre fotografiche nate in Africa. La seconda sezione del premio è il premio Mattei Accademia, che consiste in tre grandi premi da 100.000 euro per finanziare programmi di alta formazione professionale e manageriale in ambito culturale, perché la sostenibilità dei progetti vive anche delle competenze di chi la cultura la produce, la gestisce ogni giorno.
29: Questo premio deve ancora essere assegnato, cioè la prima edizione deve ancora avvenire, giusto?
0: L'avviso pubblico è in corso,
29: è in
0: queste
29: corso.
0: Settimane le domande sono ancora aperte fino al 31 ottobre 2026.
29: Dove si trovano?
0: La procedura è interamente telematica, si svolge sul portale servizi del Ministero della Cultura, raggiungibile all'indirizzo servizi.cultura.gov.it, accedendo tramite identità digitale, quindi SPID e CIE. Un elemento importante del premio Mattei che lo distingue è la partnership, perché possono partecipare artisti singoli, collettivi, associazioni, enti culturali no profit italiani con almeno 3 anni di esperienza, ma ad una condizione rigorosa: la candidatura deve essere presentata insieme ad almeno un partner africano con analoghi requisiti di esperienza.
29: Ah, insomma, se vuoi partecipare, vuoi vincere, dovete essere in due. Sulle due sponde
0: per
29: diverse.
0: Partecipare, sì,
29: va bene, molto bene. Allora aspettiamo di capire quali progetti verranno premiati con il premio Mattei. Intanto ringrazio sia il dottor Cappello che il dottor

0: Quello che gli italiani sanno fare meglio, relazioni e scambi culturali. Abbiamo parlato con praticamente tutta l'unità di missione per la cooperazione culturale Africa e Mediterraneo allargato, ce lo diceva il direttore Cappello, fa parte dei vari progetti, insomma comunque sotto l'ombrello del Piano Mattei. Abbiamo parlato del Premio Mattei con il dottor Pedrini. Ora parliamo di due progetti che sono in corso con la dottoressa Greta Alberta Tirloni, che è anche storica dell'arte. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tra l'altro, un po' per caso, abbiamo deciso di parlare di questi argomenti, di questi due progetti, adesso le lascio la parola, che tutte e due stanno in Marocco e tra poco sarà con noi proprio un collega che dal Marocco viene, ma non anticipo niente, passo la parola finalmente, dirà lei, alla dottoressa Tirloni. Di cosa ci parla prima, della mostra Iodice o del Premio Natura?
1: Allora, in realtà sono tre progetti che si stanno in questo momento, si svolgeranno, uno inizierà e l'altro sono già in qualche modo iniziati o si concludono, quindi c'è la concomitanza di tre progetti differenti nella stessa realtà. Noi lavoriamo infatti con unità di missione in ambiti diversi, quindi dal patrimonio all'arte contemporanea, alla formazione e alle industrie culturali e creative, quindi cercando di costruire dei progetti che non siano delle iniziative isolate, ma appunto partono da delle relazioni istituzionali e culturali che siano capaci poi di consolidarsi nel tempo. E tra i progetti vorrei soffermarmi su Mediterranean Ingredients, lezioni di imprenditorialità, design, produzione e innovazione, perché rappresenta bene il metodo con cui l'unità di missione intende sviluppare la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato. Il progetto nasce in Marocco all'interno di una relazione culturale che appunto, come dicevo, progressivamente si è consolidata attraverso diverse iniziative. La mostra di Mimmo Iodice, per esempio Mediterraneo, che da Matera sarà portata poi a Tetuan, o il premio Natura Naturans Naturata a Rabat, con la residenza dell'artista a Tetuan, fondato sullo scambio tra un'artista italiana che viene accolta a residenza a Tetuan e un'artista marocchina che sarà ospitata invece in Italia all'istituto di Villa d'Este a Tivoli.
0: Quindi sono proprio anche veri e propri scambi fisici, una specie di Erasmus.
1: Esatto.
0: Tra Africa e Italia, di artisti, innovatori, pensatori, eccetera eccetera.
1: Sì, perché sono progetti autonomi, ma effettivamente concorrono proprio a costruire in maniera stabile il rapporto e a fare rete tra le istituzioni, gli artisti in senso lato, quindi creativi in senso lato, e il territorio. E in questo contesto torniamo quindi a Mediterranean Ingredients, un programma dedicato alle industrie culturali e creative, alla moda, al design e all'innovazione sostenibile. L'idea di fondo è partire dalle risorse, dalle competenze presenti nel paese partner e metterli quindi in relazione con la capacità progettuale, con il know-how.
0: Ci faccio un esempio. Ci faccio un esempio, se ce l'ha adesso portata di mente.
1: Sì, ad esempio un case study, quello di Orange Fiber, che è un'impresa italiana che ha sviluppato dei materiali innovativi a partire dai sottoprodotti della lavorazione degli agrumi, con delle applicazioni nella moda e nel design. Quindi un'esperienza pertinente proprio in Marocco, dove c'è una filiera agrumaria che rappresenta una risorsa molto importante, quindi un punto di partenza per il programma, insieme ovviamente ad altre imprese, all'università. E noi tra l'altro lavoriamo con in sinergia e in collaborazione con le ambasciate italiane e con gli istituti italiani di cultura, che si interfacciano con le istituzioni, con i centri di ricerca, con le realtà, con le imprese locali.
0: Quindi c'è una grande rete che arriva poi ai diretti interessati, cioè agli artisti italiani e africani, ma al termine di una ampia diramazione appunto di interessi, di contatti, che fanno poi cultura anche quello, perché insomma, diciamo, il grande obiettivo è anche quello di abbattere tutta una serie di pregiudizi.
1: Assolutamente. La bilarità si vede proprio nel progetto formativo. Le racconto un po' il progetto.
0: Sì.
1: Il progetto, ad esempio, prevede una settimana di formazione in sede tra Casablanca e Rabat, con dei laboratori di progettazione. Poi alcune delle 10 idee saranno poi portate in una fase seconda di mentorship a distanza con dei tutor e dei formatori, e poi tra queste 10 progetti selezionati verranno ulteriormente selezionati altri 5 per fare una borsa di studio, saranno vincitori di una borsa di studio per una formazione in Italia per creare un modello di business e arrivare a un prototipo che poi restituiranno con un'attività di restituzione invece al contrario in Africa, quindi veramente uno scambio fattivo, effettivo, una circolarità tra il paese partner e l'Italia.
0: Mi sembra che oltre alla competenza ci sia anche una vena di entusiasmo nelle sue parole, dottoressa Tirloni.
1: Assolutamente.
0: Come, cioè, è una giornata piena la sua, una volta conclusa, dopo che ha saputo intrecciare menti, progetti.
1: L'azione dell'unità di missione è veramente tutti i giorni, è proprio, non è episodica, ma è proprio un lavoro di trasformazione concreta attraverso, cioè, il nostro obiettivo è creare una piattaforma di cooperazione che sia veramente un'opportunità di conoscenza, che instauri, che porti a una relazione di natura tra le due sponde del Mediterraneo, e ogni giorno lo tocchiamo con mano, perché costruiamo, ogni giorno intessiamo nuove relazioni, ed è straordinario poterlo fare. Sono molto orgogliosa di quello che facciamo ogni giorno.
0: Anche noi siamo fieri di vedere la foresta che cresce, non il drone che cade. Senta, mi permetta un po' di ironia. Lei forse conosce il nostro collega Zuhair Al-Wassini?
1: No,
0: beh, male, perché perché oltre a essere un nostro collega proprio di Rai News è anche un fine intellettuale, insegna anche nelle università ed è di origini marocchine di Tangeri. Zuhair, buongiorno.
2: Sì,
0: ti
2: sì,
0: sto
2: sì.
0: Praticamente dice, dico tutto io, come la moglie e il marito dal medico che risponde la moglie al posto del marito. È anche scrittore, dottore di ricerca di studi semitici all'Università di Granada, Spagna, insomma ha un curriculum mamma mia, ma poi è soprattutto molto, davvero molto innamorato, ha dedicato tutta la sua vita a dialogo, agli scambi, eccetera eccetera. Zuhair, non credo di aver esagerato, tu sei un tipo modesto,
2: io ti ringrazio, perché vabbè, così devono parlare gli amici.
0: Beh, però i curriculum sono obiettivi, no? Non sono emotivi ma obiettivi. E proprio a te, Zuhair, poi un po' per caso la dottoressa Tirloni ci ha parlato di questi due progetti che proprio sono operativi in Marocco, si stanno sviluppando lì. Insomma, tu ormai hai una vita che vivi tra Marocco, Spagna, Italia. Quali sono stati i momenti o gli eventi, gli episodi che ti hanno più, come dire, reso orgoglioso, ti sono sembrati più interessanti, sempre dal punto di vista dell'eccellenza proprio della capacità italiana di, anche marocchina naturalmente, di tessere relazioni?
2: Sì, no, ma innanzitutto io, Tangeri, noi siamo cresciuti comunque con una comunità italiana che non è come quella spagnola o francese a livello di numeri, però è una comunità che era molto presente. Non dimentichiamo che fino al 56 Tangeri è stata una città internazionale,
0: sì,
2: per cui c'erano tanti stati che governavano e ogni stato gestiva, per esempio il Belgio gestiva la polizia, portoghesi gestivano per esempio il trasporto, italiani gestivano le poste e anche la giustizia, ci sono molti giudici che erano di origini italiana, per cui la storia di Tangeri è una storia anche italiana. Io sempre credo che la presenza italiana di Tangeri di oggi ha di grandi potenzialità. E questo sì che si può ragionare, perché Tangeri sta diventando la seconda città più importante del Marocco. C'era un consolato prima a Tangeri, oggi c'è anche un vice console, e secondo me c'è delle potenzialità, perché l'Italia è vista benissimo dai marocchini.
0: Era questo che ti volevo chiedere, cioè tutti questi progetti, tutte queste buone intenzioni,
2: sì,
0: come vengono recepite? Con scetticismo? Mi pare di no.
2: Italia è veramente vista benissimo. Io mi ricordo anche da piccoli, per noi, per parlare di eccellenza su alcune cose, per esempio le scarpe, vestiti, se uno dice che questa è roba italiana significa che hai vinto, no?
0: Certo, almeno
2: Italia,
0: questo.
2: Certo, no, Italia veramente ha una bellissima fama in Marocco, e ben accettata, gli italiani sono ben accettati, per cui credo che le potenzialità ci sono anche di investire. In questo momento, per esempio, stanno entrando anche i brasiliani, portoghesi, cioè un sacco di stati, quelli che mancano per come gente che può investire in Marocco e le ricchezze che ci sono in Marocco, manca un po' l'Italia. Secondo me qui bisogna sottolineare, per esempio c'è un palazzo famoso a Tangeri che è proprietà dello Stato italiano, che è il palazzo di Moulay Hafid, si chiama, un palazzo di un sultano, che però è proprietà delle sì. autorità italiane, che quasi sta all'abbandono, cioè si può fare
0: Allora questo lo giriamo subito alla dottoressa Tirloni e a tutti i suoi colleghi, attenzione a questo palazzo, non facciamolo crollare.
2: Secondo me bisogna veramente, perché lì c'era anche la scuola italiana che è stata chiusa. C'è un ospedale italiano che funziona benissimo, che dà un sacco di servizi alla gente. L'Italia è presente, devo dire, però secondo me ha delle grandi...
0: Ancora di più, attenzione a questo palazzo, non facciamolo crollare.
2: Secondo me bisogna veramente, perché lì c'era anche la scuola italiana che è stata chiusa. C'è un ospedale italiano che funziona benissimo, che dà un sacco di servizi alla gente. L'Italia è presente, devo dire, però secondo me ha delle grandi...
0: Ancora di più.
2: Può fare di più.
0: Ancora di più. Eh beh,

0: Lo Zuir con te sicuramente sono state ascoltate, dottoressa Tirloni non so se è ancora con noi.
1: Sono ancora con voi. Benissimo. E devo dire che quando siamo stati in Biennale in visita al padiglione del Marocco, effettivamente ci hanno raccontato di Tangeri, delle tante manifestazioni, volontà insomma di riprendere anche le fila sui discorsi culturali in quella città.
0: Benissimo.
1: Quindi mi trova perfettamente allineata.
0: Benissimo, benissimo. Allora chissà che non verranno sviluppati anche questi ultimi progetti che abbiamo comunque messo in campo. Allora io ringrazio tutti i miei ospiti, il dottor Cappello, la dottoressa Tirloni, il dottor Pedrini, Zuir Louassini. Torneremo sul piano Mattei perché è infinito, e ringrazio naturalmente Roberta Di Casimiro, la nostra regista, Lucia Pioppi, la nostra autrice, Alessandro Andreani alla regia. Torniamo sabato prossimo, legrandibellezze.it su Rai Play Sound se qualcuno ci vuole riascoltare. Da Noemi Giunta, che bello che abbiamo ricominciato, a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Il Papa in Francia, seconda giornata aperta con la visita al centro Maison Bakita, struttura della diocesi di Parigi nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati. Questa casa, ha detto, testimonia che nella vita è possibile incontrarsi e vivere insieme con dignità e pace. La storia dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, aggiunge il Papa, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia la vita. Grande attesa per la messa in Place de la Concorde, attese tra 600 e 800 mila persone, in serata poi il trasferimento a Lourdes. La guerra in Medio Oriente, dopo il no di Donald Trump alla proposta iraniana, si allontana la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi.
2: A concrete seven-day plan.
1: Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto, piano con cui Teheran chiedeva il rispetto delle condizioni del memorandum di Islamabad, come lo scongelamento dei beni iraniani e la revoca del blocco navale americano, in cambio della riapertura di Hormuz entro una settimana per poi avviare negoziati sul nucleare. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, l'ok all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il capo della Casa Bianca non solo ha rifiutato il piano, vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Questo benché appena 4 giorni fa Trump si fosse detto certo del raggiungimento di un accordo proprio dopo il voto di novembre. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Caro carburanti, da oggi si dimezza lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, che scende così a 6 centesimi. Da lunedì invece scatterà il tetto fissato dall'ENI al prezzo del diesel, 2,19 euro al litro, e a quello della benzina, 1,99 euro al litro. Misura che potrebbe essere prorogata fino a fine anno e che anima il dibattito tra i partiti. Sentiamo.
3: Uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da ENI sul prezzo di diesel e benzina, la decisione una scelta di responsabilità. L'esempio venga seguito ora anche da banche e altre grandi società, chiede la Lega. Questa è economia sociale di mercato, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi, e l'azzurro Antonio Tajani rimarca: ecco come dovrebbe funzionare il sistema paese, serve più collaborazione, non interventi dirigisti. Un'ottima notizia per il leader di Azione Carlo Calenda, che poi sottolinea: Eni dimostra un senso di responsabilità che manca ad altre società pubbliche energetiche. Anche il resto delle opposizioni parla di buona notizia ma critica l'esecutivo. Per il PD non è Eni che deve supplire alle scelte del governo sulla strategia energetica del paese, e Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara: il tetto calmierato era possibile, invece l'affondo. Il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise, togliendo risorse a sanità e trasporto pubblico. Francesco Macaro, GR1.
0: Una vasta piantagione di canapa indiana è stata individuata dai carabinieri di Reggio Calabria in una zona impervia della Locride. 2300 le piante scoperte, alcune alte fino a 4 metri, per un valore di oltre 2 milioni di euro. Sottratti i soldi questi all'economia criminali della zona. Torna l'allerta rossa sull'Etna dopo una nuova eruzione che ha sprigionato una nube di cenere alta 4 chilometri. All'aeroporto di Catania tutti i voli, sia in arrivo che in partenza, sono stati sospesi fino alle 16. Batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni fa questo annuncio, scritto a mano, fu affisso in una bacheca a Dublino. E così cominciò il mio. Gli U2 sono tornati a scuola alla Mount Temple Comprehensive School, più precisamente nel cortile dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa. Un mini live per un migliaio di persone, studenti e personale scolastico. In scaletta il loro primissimo singolo Out of Control, qualche brano dall'album appena annunciato Carnaval de Luz, in uscita il 13 novembre, passando per alcuni capolavori della loro primi anni 50 di storia musicale. Particolarmente suggestiva One, la band è stata affiancata sul palco da 32 musicisti d'archi, uno per ogni contea dell'isola d'Irlanda, provenienti da Music Generation. Le 10.05, prossimo GR alle 11, linea ora radio di bordo, buon ascolto e buona giornata.
4: Yeah. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4 per 80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
7: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
11: Radio di Bordo. Il mare e le sue storie.
12: Radio di Bordo trasmette dal lungomare Caracciolo a Napoli in occasione della seconda serie di regate preliminari della 38esima edizione dell'America's Cup. Siamo sul palco del Race Village per raccontarvi le sfide di questi incredibili AC40 che si affrontano nel Golfo Partenopeo. E allora buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Rizzolari. Migliaia di appassionati a terra e mare hanno seguito già le practice races di giovedì, le prime regate di flotta di ieri, ne parleremo, perché è stata un po', diciamo, diversa da quello che si aspettava la giornata. E allora ne parliamo con l'olimpionica di vela Giovanna Micol, che ora è anche commentatrice. Ciao Giovanna, ben trovata.
13: Ciao a tutti, buongiorno.
12: E con noi c'è anche il capitano di corvetta Salvatore Malaponti, capo sezione studi e comunicazione della Direzione Marittima di Napoli. Ben trovato.
14: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
12: Con lei poi parleremo dei dispositivi di sicurezza un po' avanti nella trasmissione, però insomma l'abbiamo salutata volentieri. Allora, Giovanna Micol, chi non lo dovesse sapere, due quinti posti in 4,70 alle Olimpiadi di Pechino e Londra, in equipaggio con una certa Giulia Conti, che conosciamo, esatto. Anche lei, anche un oro sempre con Giulia Conti in 4,70 ai Giochi del Mediterraneo del 2009 a Pescara. Allora parliamo dei team e di come sono andate queste giornate.
13: Allora, abbiamo 9 team in gara qua in queste regate di flotta di questi giorni. Erano previste 8 regate di flotta e dopo l'ultimo giorno i match race tra i primi due. Ieri siamo riusciti a svolgerne 2 delle 3 previste. È una giornata iniziata con un grecale sostenuto che però causa ai temporali notturni dopo si è un po' indebolito nel corso della giornata, non è riuscito a tenere, ma allo stesso tempo, essendosi scaldata la giornata, a ora di pranzo è morto tutto, quindi di base ci si aspettava delle previsioni di 10-15 nodi, quindi siamo partiti con un'idea di, realmente le prime due regate sono andate
12: già slittate in avanti parecchio.
13: Sono state, diciamo, abbandonate, perché in boa di bolina sotto il Castello dell'Ovo c'era proprio meno pressione, quindi le barche in manovra cadevano dai foil. Però dalle 4:30 di pomeriggio in poi è riuscito a rientrare appunto il nord-est, sostenuto, perché la prima prova abbiamo avuto 12 nodi e la seconda 15-16, quindi abbiamo visto queste barche, diciamo, con l'acqua piatta, quindi al massimo della loro velocità, ed
12: proprio
13: è stato veramente
12: performance perfetta,
13: spettacolare. Sono riusciti a chiudere quindi 2 bellissime prove, Luna Rossa 1 e ha fatto Seniors ha fatto un secondo posto nella prima prova e un primo posto nella seconda. È una bellissima bellissima prima regata da parte del team degli americani, che ha fatto una regata molto pulita sin dall'inizio. Sono partiti molto bene, sono riusciti a rimanere davanti. Adesso la classifica generale vede appunto Luna Rossa Senior primi
12: con,
13: prima,
12: 19 punti.
13: Con 19 punti. In seconda posizione abbiamo Emirates Team New Zealand con 14 punti.
12: A pari merito con
13: a pari punti, esatto, con Arc Team USA. Infatti abbiamo dopo la classifica molto stretta, perché abbiamo Luna Rossa 2 che sono Women and Youth, subito seguita dall'equipaggio di Koba Ultra GBR2 subito a ridosso a pari punti con i nostri giovani. Quindi in realtà vediamo la prima parte, a parte Luna Rossa che ha staccato un po', dalla seconda alla
12: sono
13: quinta
12: tutti
13: posizione
12: molto, molto sono ravvicinati. Tutti molto, tra l'altro molto vicini. I nostri ascoltatori di Radio di Bordo sono esperti, sanno come funziona, perché abbiamo detto 9 imbarcazioni ma sono 6 team, perché 3 team hanno 2 imbarcazioni, appunto i senior e youth e women, mm-hmm, in questo caso sono Emirates, Luna Rossa e GB, gli inglesi.
13: GB, esatto.
12: E quindi c'è anche una lotta intestina, no?
13: Ma infatti si sono viste delle bellissime lotte tra di derby interno. Ieri l'ultima prova di Emirates Team New Zealand, hanno fatto un photo finish sull'arrivo, uno entrava a mura dritta, uno a mura sinistra, dopo un
12: non c'è secondo anche con i tuoi compagni con i quali stai tutto il giorno
13: e sei cresciuto, ti sei esatto, allenato. Quindi
12: allora io ieri ho raccolto un po' di voci delle persone che affollano questo Race Village, che sono qui venuti ad ammirare queste imbarcazioni. Sentiamole e poi ritorniamo a parlare insieme.
15: Una meraviglia per noi che abitiamo qui, un grande orgoglio, è un evento di grandissimo livello, è veramente bello sapere che Napoli è ora la visibilità, una visibilità a livello mondiale, quindi siamo molto contenti.
12: Ti fate Luna Rossa?
16: Certamente, certamente.
12: Siete velisti?
16: Siamo sì, velisti, sì, ma non bravi, ma velisti.
12: Su che barca?
16: Su un Oceanis 48. Abbiamo iniziato come velisti per caso, anche noi. Siamo stati incuriositi dal fatto che sono venuti a Napoli per la prima volta e le volevamo vedere.
17: Luna Rossa, diciamo.
12: È bello, credo. Ma i giovani, la barca dei giovani o la barca dei senior?
17: No, i senior, è la più bella.
12: Da dove venite?
18: From Russia.
12: Quale barca ti fate?
18: Luna Rossa the best.
19: Forza Luna Rossa.
12: Sono più belle le regate di flotta o quelle a match race classico?
16: No, queste sono belle, sono interessanti, c'è più movimento, quindi vediamo, facciamo il tifo. Ciao Radio di Bordo.
17: Ciao Radio di Bordo.
12: Eccoci qua, ci hanno anche salutato, le persone ci conoscono. Allora, prima di fare anche una domanda al capitano di corvetta Salvatore Malaponti, vi voglio anche far sentire che cosa ci ha detto il CEO dell'America's Cup, Marcio Perrelli, e poi torniamo qui.
20: Lo scenario è meraviglioso, credo che la gente, tutti i giornalisti, tutti i media, tutti i tifosi, tutti i turisti si rendono conto già da adesso cosa vorrà dire l'anno prossimo, perché come ho avuto occasione di dire, questo è l'antipasto, ma il piatto principale, il main course, sarà da maggio a luglio prossimo, e se queste sono le premesse dobbiamo essere molto contenti.
12: 9 imbarcazioni al via in una sfida che ha un sapore quasi antico.
20: Sì, diciamo che le regate preliminari sono un prologo, ma nella Coppa America non esiste nulla di amichevole in termini sportivi, quindi saranno regate combattute fino all'ultimo, dove tra l'altro è un po' il tutti contro tutti, perché ci sono i giovani, le donne e gli equipaggi senior tutti insieme. Abbiamo già visto a Cagliari che i giovani hanno dato parecchio filo da torcere ai senior, e quindi questo poi creerà probabilmente dei grattacapi agli allenatori, che dovranno scegliere chi andrà sulle barche principali. A questo rende ancora più piccante questi 3 giorni di regate.
12: Questi AC40 sono bellissimi, aspettiamo gli AC75.
20: Sì, questi AC40 sono bellissimi, gli AC75 sono veramente la Formula 1 del mare, con un livello di tecnologia più alto che ci sia a livello di mare, vele, vento, e avremo delle velocità incredibili. Ogni mattina si svegliano per andare un po' più veloce del giorno precedente, quindi credo che questi mesi di avvicinamento saranno cruciali per ognuno di loro. Conosceranno bene il percorso, conosceranno bene il mare, perché ricordiamoci che il nostro circuito non è mai lo stesso, basta un'onda diversa, un refolo di vento, una nuvola che copre il mare e può cambiare tutto. Quindi più tempo passano in acqua meglio è per loro, e credo che non vedono l'ora di partire anche con i 75.
12: Un mix di personaggi storici dell'America's Cup, a partire da Peter Barling, giovani, giovanissimi, e tante donne, veramente un salto quasi quantico della vela, si sta proiettando verso il futuro.
20: È verissimo, forse è una delle poche strutture sportive, manifestazioni sportive, dove c'è questo connubio continuo tra i titolari, i senior, le donne, i giovani. Non ci sono tanti sport sport che mischiano tutti insieme. Noi in quei tre mesi invece condenseremo proprio tutto questo. Il fatto che ci siano tanti giovani è bellissimo, è importante perché è il nuovo ciclo che avanza, ma come abbiamo visto ci saranno equipaggi dove ci stanno i padri e i figli, cioè ci sono le età dei genitori e l'età dei ragazzi, e questo è secondo me un successo incredibile.
12: E poi il motto dell'America's Cup, non c'è il secondo.
20: Non c'è il secondo, sì, è così. Questo è il motto dell'America's Cup dal 1851, quindi dobbiamo assolutamente rispettarlo ed è un'ennesima caratteristica peculiare di questa fantastica manifestazione.
8: Le parole del mare. Diritto di rotta. Secondo le norme internazionali, una barca con mure a dritta, cioè che riceve il vento sul lato destro dello scafo, con le vele disposte di conseguenza sul lato sinistro, ha sempre la precedenza rispetto a un'unità che naviga con mure a sinistra. Quest'ultima deve conseguentemente manovrare per lasciare libera la rotta.
12: Giovanna Micol, tant'è vero questo diritto di rotta, nessuno ieri è partito mura a sinistra.
13: Ieri nessuno è partito mura a sinistra nelle regate quelle che abbiamo portato a termine, realmente perché la prima parte del campo conveniva andare a sinistra e quindi partire mura dritta ti portava nella parte vantaggiosa del campo. Abbiamo visto invece nelle regate quelle che sono state annullate, che il 50% della flotta invece è partito mura a sinistra, dovendo dare precedenza alle barche mura dritta. Quindi tutti quelli che hanno scelto di partire a mura a sinistra hanno scelto di partire dopo, quindi dando appunto acqua alle barche a mura dritta per prendersi prima la parte destra del campo che aveva un po' più di pressione. Quindi è una scelta tattica che, certo, sai che però paghi il fatto di dover dare la precedenza subito, no?
12: Eh beh, tattica, tanta tattica. La vela, allora, abbiamo presentato prima il capitano di corvetta Salvatore Malaponti, capo sezione studi e comunicazione della Direzione Marittima di Napoli. Ovviamente siamo al centro di un evento internazionale mondiale proprio. L'America's Cup porta qui equipaggi, pubblico, tanta attenzione, e la Guardia Costiera cosa fa per garantire la sicurezza di questa manifestazione?
14: Sì,
12: tanto, posso anticipare, fa tanto.
14: Esatto, mi allineo alla sua dichiarazione, sì, è proprio così. È un evento di natura internazionale, quindi Guardia Costiera Italiana ha messo in mare un dispositivo complesso e articolato, direi idoneo e adeguato alla portata dell'evento. Noi oggi in mare schieriamo contemporaneamente circa 20 assetti navali, tra cui unità navali maggiori anche dotate di ponte di volo e capacità di telecomunicazione e coordinamento di un dispositivo navale di questa portata. Possiamo contare su mezzi più piccoli, quindi come per esempio motovedette, e poi quest'anno abbiamo introdotto anche 8 moto d'acqua. Questo, diciamo, è l'elemento anche che ci sta dando grande vantaggio nelle nostre attività in mare. A queste si aggiungono anche un elicottero pronto a muovere, rischiarato presso l'aeroporto di Capo di Chino, e personale specialista imbarcato, quale per esempio il nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera di Napoli, che interverrebbe in caso di emergenza. Quindi si tratta di un dispositivo molto complesso e che ci sta dando in questi giorni grande soddisfazione, perché l'obiettivo principale è sì che la...
12: Sentiamo l'elicottero forse.
14: Per esempio, sì, esatto. E l'obiettivo principale è che quello che l'evento vada, segua il suo percorso in maniera lineare e corretto. Sì, è proprio quello l'elicottero, lo vediamo, è sopra di noi. Però noi abbiamo il dovere e anche il privilegio di dover assicurare la sicurezza in mare, sia della navigazione ma anche e soprattutto della salvaguardia della vita umana in mare, no?
12: Certo.
14: Che è una delle principali funzioni di Guardia Costiera.
12: E quindi vediamo anche a quello che fate proprio in acqua, perché il campo di regata è proprio qui vicino, qui davanti, poi lo spostano a seconda della direzione del vento.
14: Sì,
12: ieri
14: sì.
12: L'hanno un po' allontanato per prendere il vento, però ci sta tutta un'area che voi controllate e per la quale avete proprio delle disposizioni, un'ordinanza.
14: Ha detto benissimo, l'autorità marittima, quindi la Guardia Costiera, ha regolamentato un'area specifica. Questo lavoro è stato fatto in coordinamento ovviamente con l'organizzatore dell'evento. Abbiamo un'area molto vasta, regolamentata, dove all'interno proprio insiste il campo di regata, che come ha detto lei ruota in relazione a quella che è la direzione del vento. All'interno di quell'area ci sono delle regole ben precise, aree interdette, ove nessuno può fare accesso se non i mezzi autorizzati, ovvero forze di polizia, Guardia Costiera e gli organizzatori. Poi c'è un'area invece che è dedicata a quelli che sono i curiosi, a quelli che sono gli spettatori, perché qui abbiamo il palcoscenico naturale del lungomare Caracciolo, ma abbiamo ovviamente il palcoscenico dal mare, dove attrae tanti curiosi, e questo è l'esercizio anche più complesso per noi, cercare di gestire affinché tutte queste barche di diverse dimensioni possano coesistere allo stesso tempo in un tratto di mare che sembra molto grande da qui, ma poi in realtà quando i numeri sono tanti diventa un po' piccolo. E lì interveniamo noi affinché non succeda nulla e soprattutto tutti possano rimanere in sicurezza. Questo è l'obiettivo.
12: Lo accennava lei, serve sinergia con tutto e tutti.
14: Assolutamente, questo è un altro elemento importante. Guardia Costiera non è sola. Nell'organizzazione di questo evento tutte le istituzioni dal livello più alto, quindi dal governo fino a quello territoriale, operano giorno dopo giorno, già da mesi, in strettissima sinergia e grande collaborazione, affinché tutti possano avere un ruolo, affinché tutti svolgano il proprio ruolo per assicurare il regolare svolgimento dell'evento. E questo ovviamente è un elemento molto importante che ci rende orgogliosi di tutto quello che stiamo facendo, anche nei confronti, ripeto, di questo pubblico, di questi grandi equipaggi, no? Di questi campioni che in questi giorni ci stanno deliziando, no? Di queste manovre stupende in mare. Abbiamo sentito prima il commento tecnico, è veramente piacevole sentire.
12: E poi abbiamo sentito anche Marzio Perrelli, il CEO dell'America's Cup, che ci proietta l'anno prossimo, dove tutto questo sarà moltiplicato per 10, 20, 30, quindi questo è un bello stress test per voi.
14: Esatto, è un bel esercizio che stiamo facendo tutti insieme. Alla fine già ci siamo proiettati alla fine di questo evento per cominciare a lavorare già per il prossimo anno, per farci trovare ancora più preparati, e le garantisco che raggiungeremo tutti insieme questo obiettivo.
12: Comandante, rimanga con noi, Giovanna Micolo ovviamente ancora con voi. Vi voglio far sentire i commenti alle regate di ieri di alcuni dei grandi campioni a cui appunto facciamo riferimento. Partiamo da Marco Gradoni, timoniere di Luna Rossa Senior.
2: Sì, è stata una giornata molto lunga, però poi abbiamo fatto due prove, sono andate entrambe molto bene. La seconda soprattutto c'era vento forte, era difficile, siamo stati bravi. Se vediamo i punti stiamo andando molto bene, però fino all'ultimo non puoi abbassare il livello di attenzione.
12: Qual è la cosa che ti è piaciuta di più finora e quella meno?
2: La cosa che mi è piaciuta più finora penso è l'atteggiamento della squadra, perché non ci sentiamo mai arrivati, cioè nel senso cerchiamo sempre di alzare il nostro livello e nonostante mai i risultati sembrano che siano facili o buoni, no, non è così, cioè noi cerchiamo sempre di alzare il livello e vi assicuro che molto, cioè, ce la mettiamo tutta sempre.
12: Con Peter il rapporto com'è?
2: Sì, Peter è sicuramente bravissimo, per me è un immenso onore andare con lui in barca. Io penso che sì, sto imparando molto da lui e lui sta imparando qualcosa da me ed è fantastico così.
12: Cosa speri per questi due giorni?
2: Ma spero che siano due giorni intanto di bel vento dove possiamo regattare magari in tempo e non regattare troppo tardi, e poi spero che facciamo le nostre cose cercando di stare puliti e non commettere troppi errori.
12: Sempre dopo le regate di flotta di ieri pomeriggio ci ha detto questo che adesso sentite Maria Vittoria Marchesini, trimmer della barca Luna Rossa Youth Women.
21: Questa è la mia prima regata, quindi sono veramente emozionata ed è bellissimo condividere questa esperienza con questi grandi velisti, però insomma non vediamo anche l'ora di batterli.
12: La fotografia di questi primi due giorni?
21: Quella del Golfo di Napoli, dello splendido Golfo di Napoli, e speriamo ci sia un bel vento e di portare a termine il più prove possibili per avere una classifica ancora più bella. È bellissimo condividere l'esperienza con Margherita Porro, ormai ci conosciamo da un po' e non siamo mai state in barca assieme, soprattutto eravamo due timoniere. Io sono diventata adesso trimmer e sto dietro di lei. E poi condividere l'esperienza anche con questi due ragazzi giovani, devo dire, è molto divertente perché portano un po' di gioia e spensieratezza.
12: E poi tra le figure più importanti di Luna Rossa c'è il performance coach Simone Salva, che ha spiegato un po' qual è il suo ruolo.
22: Semplifichiamo la giornata dei ragazzi, quindi cercare di strutturargli la giornata di regata, se parliamo di regata ovviamente, nel modo più facile possibile, per poi arrivare a quella che è l'analisi dati, l'analisi appunto video, dati di performance vera e propria con il gruppo che segue appunto la parte di performance a Cagliari, cercare di mettere insieme la parte tattica gestionale anche che vengono prese dai ragazzi in barca, e a quel punto mettere tutti quanti insieme e fornirgli un pacchetto diciamo completo, comprensivo, facile e veloce tra virgolette da digerire, soprattutto nei giorni di regata dove vuoi caricarli di poche informazioni ma cruciali. In gommone poi negli ultimi minuti che possiamo parlarci, fino a 3 minuti dal via, gli dai le ultime informazioni che ritieni importante per affrontare il campo di regata e poi sono appunto da soli, perché qua non possiamo chiaramente parlare durante le regate.
12: Tu quante ne hai?
22: Io 30.
12: Quando hai deciso che questo era il tuo lavoro?
22: Cominciato diciamo a livello professionale coach circa 4 anni fa, quindi con Luna Rossa, in particolare per la Coppa scorsa.
12: Fino adesso la tua soddisfazione più grande?
22: Ah, le vittorie Youth Women, sicuramente.
12: Di Barcellona?
22: Sì, esatto.
12: Allora, Gioanna Mico, l'olimpionica di 4,70, ma hai disputato anche mondiali nel Nacra 17 con Lorenzo Bressani dal 2014, quindi i foil li conosci bene, anche loro. Condizioni meteo per oggi, perché adesso qua già c'è il venticello.
13: Aspetta, hai dimenticato un pezzo, ero col team di Luna Rossa con loro, quindi questi qua erano i miei compagni di squadra con cui abbiamo costruito questo enorme successo, e mi fa super piacere che l'atteggiamento sia sempre quello di, nonostante le vittorie di Barcellona con, sia col team di Women e col team di Youth, sia sempre quello di alzare l'asticella e mai sedersi sugli allori.
12: Sorridevamo mentre
13: come dice Marco,
12: cosa
13: avevo, no?
12: Esatto.
13: E
12: sì,
13: quindi
12: sì,
13: questo è l'atteggiamento giusto per crescere, continuare a provare a far salire appunto l'asticella sempre di più,
12: perché abbiamo un obiettivo.
13: Certo,
12: non
13: ma
12: lo
13: sempre,
12: diciamo, perché
13: ma
12: siamo primo obiettivo, come tutti i velisti.
13: Il primo obiettivo è migliorarsi, no? È quello di alzare la propria asticella. Dopo, per lo sport che facciamo, il resto viene da sé. Io dico sempre che i primi da battere siamo noi, no?
12: È vero. Il meteo.
13: Detto questo, oggi al momento abbiamo un bellissimo grecale da nord-est, steso e sostenuto. Penso che ci siano fuori, vedendo così, un 18 nodi. Durante la giornata abbiamo due scenari: o questo vento riesce a rimanere così sostenuto durante tutto il corso della giornata, quindi possiamo aspettarci un 16-18 nodi con un po' di raffiche.
12: E oggi ci sono quattro regate.
13: Quattro prove, oppure forse nell'ora centrale della giornata, proprio l'orario in cui abbiamo noi, che è dalle 2 alle 4, prima partenza prevista dalle 2.10 con quattro regate, l'ultima prevista dovrebbe essere alle 4.05. Potrebbero essere le ore un po' più calde, quindi in cui il grecale molla un pochino, però credo che dovremo avere una giornata molto più corta e veloce rispetto a quella di ieri, che il Golfo di Napoli almeno ci sta regalando dei bellissimi colori, una bellissima atmosfera, una bellissima energia.
12: Abbiamo visto molti cambiamenti negli equipaggi, no? Parliamo di Luna Rossa,
13: sì,
12: ma siamo concentrati su Luna Rossa. Ci sono stati dei cambiamenti e ha spiegato lo stesso Peter Barling che tutti devono avere modo di stare a bordo, regatare, provare un atteggiamento assolutamente corretto e vincente, ma questo non vuol dire che saranno questi gli equipaggi,
13: certo,
12: del prossimo anno, giusto?
13: Certo, allora qua vediamo comunque una realtà diversa da quella che vedremo. Perché,
12: a parte le barche
13: esatto, ma vediamo Youth and Women nella stessa barca, e dopo in realtà saranno due equipaggi diversi. A Cagliari abbiamo visto che loro hanno messo in campo, diciamo, i cavalli più forti in questa categoria, e invece adesso il team Youth and Women sta aiutando i giovani a crescere, quindi abbiamo Max Antognazzi e un Giovanni Salvi che stanno imparando e che stanno costruendo quello che diventeranno un po' le due persone guida per l'equipaggio Youth per la regata finale, e per le donne vale lo stesso. E l'equipaggio invece dei senior, sicuramente c'è una rotazione tra i timonieri per appunto riuscire a crescere sempre di più, perché ognuno dà un contributo secondo me diverso nel portare la barca, nel spingere la barca, e un proprio personale tassello nella crescita di tutto quanto il team. Quindi vedere, sperimentare diversi atteggiamenti per far crescere tutti quanti e dopo scegliere alla fine il migliore è sicuramente la strada più giusta.
12: La musichetta in sottofondo ci dice che siamo arrivati alla fine di questa galoppata cavalcata tra le onde in questo magnifico lungomare caracciolo. Io ringrazio tantissimo il capitano di corvetta Salvatore Malaponti, capo sezione studio e comunicazione della direzione marittima di Napoli, la guardia costiera che ci assiste e supervisione. Ringrazio Giovanna Micoli, in bocca al lupo, buon lavoro.
13: Crepi.
12: Velista, viva il lupo. E commentatrice. E allora io ringrazio anche la nostra squadra: Emirates, Raffaele Roselli, Alinghi, Nino Giuliano, Luna Rossa, Stefania Livoli, La Roche-Posay, Danilo D'Atri, American Racing, Giovanni De Palma, e da GB1 Germana Bissolari, buon mare e buona America Scappa a tutti.
0: Non potrai vedere niente al mondo che sia più bello del Golfo di Napoli. Alphonse de Lamartine.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
23: Le notizie del giorno.
24: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
25: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
26: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
4: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
26: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10.30 minuti 25 secondi. Sulla A9, la Lanate Chiasso, ci sono code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lanate. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 7, la Milano-Genova, troviamo un chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra Altopascio e Lucca in direzione di Pisa. Sulla 24 Roma-Teramo sono 3 km di coda per la presenza dei cantieri tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione di Teramo. A Roma, sulla tangenziale, possibili rallentamenti per lo svincolo chiuso a causa di lavori di potatura in prossimità dello svincolo per via delle Valli, piazza Concadoro in direzione di San Giovanni. Sulla 3 Napoli-Salerno, code per materiali dispersi tra Portici Bella Vista e Ercolano in direzione di Salerno e tra Salerno e Vietri sul Mare in direzione nord verso Napoli si sono formate delle code per la presenza di cantieri. Sempre sulla 3 tra Portici ed Ercolano Scavi in direzione sud verso Salerno al momento è segnalato anche un incidente. Un altro incidente sulla 14 Adriatica tra Lanciano ed Ortona in direzione nord verso Pescara. E ancora altre notizie dalla 19 Palermo Catania, rallentamenti per incidente tra la 20 Messina Palermo e l'area di servizio Caracoli in direzione di Palermo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
26: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
7: Dal portale australiano ad Hugging Face, scusate. Doveva soltanto cercare informazioni, ha finito per entrare senza autorizzazione in 3 siti del governo americano, istruzione, commercio e autorità finanziaria, in modi incontrollati e non previsti. È solo l'ultimo caso reso pubblico di un agente artificiale di OpenAI che supera i limiti assegnati. Dopo l'attacco ad Hugging Face e altri episodi analoghi, la domanda diventa sempre più concreta. Che cosa succede quando le macchine imparano a collaborare tra loro, a girare gli ostacoli, coprire le proprie tracce e migliorare gli strumenti con cui lavorano? E basterà il telefono rosso per scongiurare la catastrofe che Stati Uniti e Cina potrebbero attivare dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping? Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. I nostri riferimenti, se volete intervenire, 335-699-2949 per sms e whatsapp, Eta Beta Radio 1, dove invece se vi iscrivete potete accedere ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle innovazioni. Dopo un'estate di incidenti e di allarmi, Jacob Coxon, specialista nell'addestrare modelli AI, ha lasciato Anthropic e oltre 1000 ricercatori hanno chiesto interventi per mitigare i pericoli. Anche Amodei, Altman e Musk, i capi delle maggiori aziende tecnologiche americane, invocano di rallentare la corsa che loro stessi hanno avviato, mentre Trump, che ha parlato di intelligenza artificiale nel vertice con Xi Jinping, respinge l'idea di frenare lo sviluppo. E ieri, tanto per stare tranquilli, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha detto che l'intelligenza artificiale è un'arma così potente che potrebbe causare 1 miliardo di morti. Oggi allora proviamo a capire quali capacità stanno emergendo e quanto controllo ci resta. Lo facciamo con Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath, in collegamento da Trieste Next, dove ieri sera è intervenuto al Teatro Mela. Buongiorno professore.
9: Buongiorno a voi.
7: Tra l'altro quest'anno il festival si intitola La forma del pensiero e sembra evocare il suo ultimo libro Forma Mentis, però io mi rifaccio al suo saggio precedente Sovrumano oltre i limiti della nostra intelligenza. Peraltro in questo saggio aveva già posto la questione che oggi attraversa le notizie di attualità: come convivere con macchine capaci in qualche modo di superarci. Prima di addentrarci in questa riflessione, un commento veramente molto veloce sui colloqui tra Trump e Xi Jinping. Cosa promettono?
9: Non lo so, Penso che cercheranno di trovare un modo di coordinarsi e se qualcosa va storto vorranno riuscire a parlarsi, immagino.
7: Ecco, quindi non ci sono stati grandi passi avanti, però almeno forse un telefono rosso con cui avvisarsi come si faceva all'epoca della guerra fredda per scongiurare catastrofi, forse lo metteranno. Allora, partiamo da questa notizia arrivata proprio sul New York Times di poco fa, il caso dell'agente incaricato di cercare dei dati, un test, che però ha oltrepassato le autorizzazioni ricevute e è entrato dentro tre siti del governo americano e tra l'altro era successo, era stato rivelato pochi giorni fa, un caso analogo sull'amministrazione sanitaria del governo australiano. Allora, professore, questi sistemi in pratica sanno già scrivere codice, sanno costruirsi i loro strumenti e ci spiega quando questo diventa una capacità di migliorare se stessi e che cos'è l'automiglioramento ricorsivo che appunto genera queste capacità delle macchine di fare cose incontrollabili da chi le ha programmate.
9: Ma la cosa più importante che tiene insieme tutte queste notizie dell'ultimo mese è una singola idea. I nuovi modelli intelligenti sono diventati degli ottimi programmatori. E quando uno è un ottimo programmatore può fare due o tre cose molto importanti. Una è diventare un bravo hacker, trovare le vulnerabilità e i difetti nel codice degli altri e sfruttarli. E da qualche tempo queste macchine lo fanno benissimo. E la seconda, nel loro caso, è possono programmare il proprio successore. La versione nuova di una macchina intelligente verrà scritta da un'altra macchina intelligente e questa a sua volta potrà continuare. Siamo sulla soglia di un'accelerazione nel progresso. Sarà più veloce fare macchine migliori. E stanno raffinando l'abilità di fare gli hacker, di attaccare altri computer. Mette insieme queste due cose e vede che nel futuro abbiamo da contenere degli agenti intelligenti che sono superiori a noi in quel compito lì. Abbiamo visto quest'estate una cosa importante: non siamo ancora in grado di contenerli. Le notizie di oggi sul giornale ce lo mostrano ancora una volta.
7: Ecco, restiamo su questa notizia che insomma è in qualche modo preoccupante, no? Perché siamo partiti all'inizio estate col caso di Hugging Face, poi siamo passati altri casi rilevati anche Hugging Face, era anche insomma altri Google, OpenAI, Anthropic, tutti hanno in qualche modo messo in giro, non volontariamente, almeno così crediamo, dei modelli che poi hanno fatto cose impreviste come appunto quella rivelata poco fa dal New York Times col governo americano. E ci sono stati tanti allarmi, l'ultimo ieri è di Bill Gates, secondo cui potrebbe causare questa incapacità delle macchine, no, di essere controllate, verificate, tenute a freno, 1 miliardo di morti. Allora, anzitutto speriamo che sia esagerata questa previsione, però con lei vorrei capire come fanno questi agenti a trovare delle vulnerabilità nei siti delle amministrazioni che si presume siano molto protetti, superare le difese e in alcuni casi tentare poi anche di nascondere le tracce del proprio passaggio. Cos'è che distingue il loro comportamento da quello di un programma che segue un attacco deciso da un essere umano?
9: Ma cominciamo, già che l'ha menzionato, cominciamo a tranquillizzare tutti. Non c'è nulla di scientifico nell'idea di 1 miliardo di morti o di estinzione. Sono numeri che si danno, ma si potrebbe dare qualunque numero. No, hanno tutti lo stesso valore, nullo. Ma è vero che queste macchine possono creare dei problemi, fare dei danni, creare dei costi, fare del male a qualcuno, questo può succedere e dobbiamo evitarlo. Parlare di estinzione mi sembra francamente ridicolo e non so perché si ostinano a farlo. Però evitiamo anche i danni normali. Un sistema informatico che manda avanti il traffico aereo, che manda avanti il sistema finanziario o sanitario, andrebbe protetto. In questo momento sono protetti contro i tipi di rischi tipici del mondo di oggi, dove un essere umano cerca di rubare dei dati. Non siamo pronti per un sistema sovrumano che ha la capacità di hackerare un sistema informatico e purtroppo lo stiamo costruendo in tempi rapidissimi. È successo 2 o 3 volte di fila in quest'estate in cui ci siamo accorti dopo che un agente intelligente ha violato un sistema. Quel caso australiano è un buon esempio. In Australia il sistema sanitario nazionale Medicare si è accorto adesso che in agosto o in luglio hanno avuto una violazione da parte di OpenAI, che nessuno sapeva, in cui un agente intelligente ha preso dei dati non pubblici.
7: E quindi anche questo da sottolineare, il fatto è avvenuto all'inizio dell'estate, OpenAI se n'è accorta a metà estate e l'ha comunicato al capo del governo australiano-albanese, questo è il suo nome, soltanto nel recente summit dell'ONU, quindi c'è anche un po' un ritardo. E proprio su questo vorrei interrogarlo, perché questa continua serie di allarmi che arrivano, in cui si parla di disastri per l'umanità, pongono molte persone di fronte a un'obiezione, no? Perché dicono che queste previsioni apocalittiche spesso provengono proprio da coloro che hanno prodotto questi algoritmi, no? Loro hanno dovuto hanno creato il danno su cui ora paventano il disastro. E c'è chi dice che dire che rischiamo l'estinzione dell'umanità serva soltanto a sottolineare la potenza che queste aziende hanno nell'elaborare questi algoritmi, quindi ricevere, come dire, attenzione mediatica, ricevere anche finanziamenti e candidarsi a essere gli unici che possono poi controllarne, quindi facendo fuori tutti i potenziali concorrenti. Allora, quindi questi, diciamo, che obiettano la posizione, peraltro anche lei ha contestato queste esagerazioni prima, forse prima di parlare di macchine incontrollabili dovremmo parlare di esperimenti controllati male, qualcuno dice così.
9: Ma qui si tratta di mescolare due o tre cose, ma intanto è umano essere scettici, specialmente quando non si capiscono i fatti e l'istinto principale è chi c'è dietro, no? E questa è una risposta umana, ma io faccio due commenti. Uno è i fatti, che sono noti e confermati, così come li sappiamo, da soli giustificano un bisogno di rallentare gli esperimenti. Le aziende che hanno chiesto di rallentare gli esperimenti lo hanno fatto sulla base di queste considerazioni che abbiamo fatto: l'automiglioramento ricorsivo, la capacità di hackeraggio, la difficoltà di contenimento. Non c'è bisogno di immaginare ulteriori motivi nascosti, anche se alcuni si sentono particolarmente intelligenti ad avere sgamato i motivi nascosti alle spalle di qualcosa. Teniamo presente che adesso mi sono perso il filo. Qual era la domanda?
7: La domanda è
9: entrata gente in studio.
7: La domanda è quella che le macchine sono incontrollabili perché gli esperimenti sono stati fatti in modo superficiale e sciatto, no? Ma proprio quasi per poter dire queste macchine sono potentissime e rischiano di danneggiare il mondo.
9: Sì, e credo che vedremo molto di questo. E mentre ci avviciniamo a macchine sempre più potenti, che non riusciamo a comprendere a fondo, faremo proprio questo. Non ci crederemo. Scoprono qualcosa di utile, dimostrano un teorema, diremo hanno copiato. Faranno un danno, diremo qualche essere umano lo ha fatto apposta per poterlo sfruttare. Questa difesa avviene perché non siamo in grado di spiegare quello che vediamo. In questo caso, immaginarsi una assurda idea di una cospirazione vuol dire che il governo australiano, che le aziende private violate da questi sistemi facevano parte di una cospirazione per creare un incidente. A me sembra talmente ridicolo che bisogna parlare di cose più serie.
7: Quindi lei dice è vero, può essere vera l'una, ma sicuramente è vera anche l'altra. Sono macchine che vanno tenute, insomma, vanno osservate e studiate ancora di più di quanto è stato fatto fino
9: ma
7: adesso.
9: Sì, studiamo i fatti sono noti, studiamo i fatti, studiamo i meccanismi, comprendiamo il fenomeno, facciamo le leggi senza bisogno di fare dietrologie.
7: Ok. Niente dietrologie, niente esagerazioni come sterminio della razza umana, cerchiamo un punto di vista equilibrato. Allora, però sono macchine comunque, diceva lei, capaci di trovare delle falle informatiche, però se ci pensiamo bene saprebbero trovare il punto giusto per una battuta umoristica? Quindi cambiamo un attimo terreno, prendiamoci un attimo di pausa da questa nostra riflessione, perché anche la comicità può aiutarci a capire che cosa chiamiamo intelligenza. Il 1 ottobre, vicino Treviso, al Festival Supernova Agency di WeTod, interviene l'attrice comica Laura Formenti, che parlerà proprio del rapporto tra umorismo e intelligenza artificiale, o meglio, dello scarso senso dell'umorismo dell'intelligenza artificiale. Sentiamola.
10: Credo che fallisca per il motivo più semplice del mondo: chiedete direttamente a un'intelligenza artificiale di fare battute scorrette, se voi presentate alcuni degli argomenti che sono ovviamente quelli tipici del black humor, la morte, il suicidio, l'aborto, insomma tutti i temi più noir, l'intelligenza artificiale impazzisce, fa proprio ah non voglio sapere, non voglio parlare, io non parlo di queste cose, sono una brava intelligenza artificiale, mi comporto bene. Ti risponde che non sono cose su cui si scherza, che è il contrario di quello che fanno i comici invece: più l'argomento è borderline e più diventa interessante fare delle battute sensate. Ovviamente io, che sono una provocatrice, lo sono per mestiere e per indole, ho provato un po' a mettere alcune mie battute chiedendo all'AI di commentarmele, migliorarmele, e mi diverte vederla andare in crash.
7: Quindi l'intelligenza artificiale non riesce a distinguere la provocazione su un tema dal bersaglio del tema.
10: L'argomento di una battuta non è sempre l'obiettivo della battuta, è per noi estremamente importante questa differenziazione, ma l'AI, diciamo che per semplificazione, dice: di queste cose non parlo. E io sono, per l'opposto, io ho un podcast che si chiama Humor Nero, che parte proprio dall'idea che se nei modi giusti si può ridere di tutto, e invece l'intelligenza artificiale ti dice delle cose brutte, delle cose difficili, non si ride. È anche un errore tecnico, se vogliamo, perché l'umorismo serve principalmente per combattere le cose brutte, cioè serve agli esseri umani per affrontare gli argomenti difficili, e invece l'intelligenza artificiale fa solo battute sulla suocera, sulle donne che non sanno guidare, sugli uomini con un solo neurone. Praticamente si mantiene safe ma poco divertente.
7: In fondo la comicità vive di sorpresa, di stupore, di imprevedibilità, mentre l'intelligenza artificiale lavora sull'opposto, perché lavora sulla probabilità e su un bagaglio di testi e battute precedenti oltre il quale non può inventare, non riesce a uscire.
10: Eh sì, l'intelligenza artificiale si basa sul passato, fa le battute da papà alla cena di Natale per cui tutti vanno in imbarazzo, già sentite, che sono un po' prevedibili, perché si basa proprio sulla statistica, sulla prevedibilità, mentre la comicità deve essere in continua innovazione. L'intelligenza artificiale per ora tende a fare delle cose più legate al patrimonio comico precedente, anche se insomma ci sta migliorando.
7: Ascoltando una conferenza del professor Nello Cristianini, nostro ospite, si è rimasta colpita dalla filosofa Amanda Haskell, assunta da Anthropic, che è una delle compagnie più importanti nell'elaborazione di modelli di intelligenza artificiale, per insegnare i valori all'intelligenza artificiale. Ti diverte l'idea che una macchina potentissima debba essere educata quasi come fosse un bambino?
10: Mi diverte molto. Mi immaginavo che ci fossero dei sistemi più complessi, che ne so, un sistema Morse, cose elettriche per fargli capire le cose. Invece mi immagino questa ricercatrice che sta in cucina sua a scrivere le lettere: cara AI, non dire le parolacce, se le dici sciacquati la tastiera col sapone. E mi fa ridere, se io dovessi scrivere delle mie lettere all'intelligenza artificiale da comica, avrei delle mie idee su come migliorare l'umorismo delle AI.
7: Professor Nello Cristianini, lei vive in Inghilterra, io adoro un grande comico inglese, Ricky Gervais, che fa battute molto molto spinte, molto poco politicamente corrette, però è geniale. Riuscirà mai l'intelligenza artificiale a emulare l'umorismo di Gervais?
9: Ma non credo che debba provarci nemmeno, c'è ancora speranza per noi, già faranno tutto, almeno lasciateci fare le battute discutibili.
7: Singolare che questa settimana Anthropic ha rivelato che è stato scoperto, con un lavoro di questi agenti autonomi per 21 ore, un enzima mai visto prima che potrebbe essere promettente per le cure della nostra salute. Allora, torniamo un po' con lei a capire come si comportano questi agenti che si organizzano da soli. Ci ha già dato qualche riferimento. Un altro aspetto che è molto interessante, che lei aveva già anticipato nel libro Sovrumano, è questa capacità che hanno gli agenti, che sono appunto dei software di intelligenza artificiale, di comunicare tra loro. Nel caso di Hugging Face hanno addirittura costruito una sorta di bacheca dove si potevano lasciare i messaggi, erano 1200 in azione, poi 700 sono andati a segno, ma hanno comunicato tra loro. Ecco, ce lo spieghi un po' dal punto di vista informatico che cos'è questa comunicazione di agenti, che poi magari scrivono pure come nascondere le tracce del proprio passaggio per non essere rilevati dagli uomini?
9: Sì, questa è una cosa interessante, perché si aspettava da tempo cose del genere, ma vederle in azione è emozionante, è interessante, è preoccupante. Molti comportamenti emergono, si addestra la macchina, enorme ma semplice, tra virgolette, mediante metodi statistici, emergono idee interne, concetti astratti, emergono comportamenti molto sofisticati. Adesso, un altro passo, si è visto l'emergenza di comportamenti collettivi. Durante quel test lì, uno dei bot, degli agenti che era stato testato, era chiuso dentro questo server, aveva da svolgere un compito difficile, da solo, come un esame. Aveva modo di chiedere aiuto a un piccolo programmino. Si immagini qualcuno chiuso in una stanza d'albergo e può chiedere solamente aiuto alla concierge attraverso il telefono, lasciando un messaggio. Si accorge improvvisamente, scrivendo alla concierge, per un difetto del sistema che non è l'unico, che in ogni stanza dell'albergo c'è un altro agente che fa lo stesso esame. C'è il momento in cui il bot si accorge che in quel server ha altre centinaia di copie uguali a lui che fanno lo stesso compito, iniziano a comunicare, si lasciano i messaggi, collaborano rapidamente. Il momento in cui 1200 bot insieme trovano la strada per uscire dal server ed entrare nei server di Hugging Face è documentato. E poi entrano lì dentro e prendono il controllo del server e poi viene spento questo. Ma l'emergenza, l'emergere della collaborazione è documentato ed è veramente interessante come novità.
7: E infine un'altra novità, le chiedo una risposta breve, è quella della persistenza. Cioè noi eravamo abituati a chattare con questi software come ChatGPT e dopo pochi passaggi perdevano il filo, quindi non potevamo fare una conversazione che durasse più di pochi minuti. Invece abbiamo scoperto in questo caso di Hugging Face che questi agenti hanno operato per giorni interi senza perdere la coerenza delle loro informazioni. Questo è un altro elemento molto interessante.
9: Sì, il concetto di persistent autonomy, autonomia persistente, è un traguardo da molti anni, sia nella robotica che nell'informatica normale, ma non si era mai visto così chiaramente una macchina in grado di restare 80, 90, 100 ore concentrata su un singolo compito. In futuro questo verrà esteso, la linea è chiarissima, la trend line, si sta estendendo rapidamente l'abilità di restare concentrati su un compito senza mai smettere. Questo ha consentito loro di dimostrare i teoremi matematici del mese scorso. Tanti agenti che collaborano insieme per tanti giorni di fila. È uguale è successo con le violazioni di questi sistemi. Siccome, e rispondo alla sua domanda iniziale, siccome l'attività di un sistema che per sbaglio entra in una macchina e comincia a comportarsi in modo illegale è molto simile a quello che uno si aspetta da un attacco informatico anche ostile, c'è il rischio che qualcuno un giorno veda nel proprio server un'attività improvvisa, intensa, di qualche persona ostile e lo scambi per un attacco militare. Da lì nasce l'idea del telefono rosso. Parliamoci prima di rispondere.
7: Certo. Allora, questo cambiamento di cui ci sta parlando il professor Nello Cristianini sta cambiando anche il mondo del lavoro. Nel mio podcast appena uscito, India AI, il più grande laboratorio sul futuro, disponibile su Rai Play Sound, ho incontrato molti programmatori in India, nel paese che per decenni ha scritto il software del mondo per le aziende occidentali. Ora però, con l'intelligenza artificiale che è capace di produrre software da sola, molte aziende occidentali stanno tagliando le consegne agli informatici indiani e si fanno il software per conto loro. Come reagisce alla crisi il mondo degli sviluppatori indiani? Reagisce facendo un salto di qualità. Da operai del software stanno diventando degli orchestratori di questi agenti autonomi. Sentite le voci di alcuni informatici che ho raccolto ad Hyderabad, che è il polo tecnologico dell'India.
11: All'inizio ho avuto paura anch'io. L'arrivo di algoritmi che scrivevano il codice da soli mi sembrava una minaccia. Poi ho capito che l'intelligenza artificiale mi permette di lavorare in modo diverso e più vantaggioso. I tempi di sviluppo si sono accorciati e i costi ridotti.
7: Mi avvicino a un gruppo di sviluppatori in pausa pranzo.
11: L'epoca delle assunzioni di massa per svolgere compiti di base è finita. Le macchine assorbono le operazioni più ripetitive e pesanti. A noi resta il compito di dare contesto e direzione. Il talento si sta spostando verso competenze più alte.
15: Prima, per terminare un lavoro, dovevo studiare decine di documenti e poteva servirmi anche un mese. Oggi mi bastano 3 giorni. Ho 5 agenti di intelligenza artificiale che lavorano con me. Pianificano gli impegni, svolgono compiti in autonomia, fanno controlli e parlano con i clienti, anche quando non sono disponibile.
7: 5 agenti, 5 software che si dividono i compiti tra di loro. Leggono, pianificano, rispondono e preparano il lavoro mentre il proprietario fa altro. In molti dicono che ora guadagnano di più e lavorano meglio. E questa velocità sta generando una nuova gerarchia di competenze. In basso, chi sa solo scrivere codice di base. In alto, chi sa dirigere gli agenti, verificarli quando sbagliano, correggerli, disegnare l'architettura dentro cui lavorano. Non più operai della tastiera, ma supervisori di squadre di macchine.
8: La differenza è che adesso noi sviluppatori possiamo concentrarci sull'orchestrazione, sulla visione e sugli aspetti di maggior valore. È uno strumento straordinario che abbiamo a disposizione adesso.
7: E questo era un passaggio dal podcast India AI, il più grande laboratorio sul futuro, che trovate su Rai Play Sound, 3 episodi sull'India del futuro. Torno con Nello Cristianini. Professore, ha sentito questa risposta indiana, indica una strada, meno codice scritto a mano, più capacità di organizzare e verificare il lavoro delle macchine. Però, visto che manca poco, le chiedo in conclusione di dirci come possiamo salvarci dagli aspetti negativi che ci ha appena descritto.
9: Questa è la stessa esperienza che ho io sul lavoro, tra l'altro. Io martedì sarò in classe e insegnerò il corso di Data Science e dico ai ragazzi: usate gli strumenti di oggi, a me basta che mi spiegate poi a parole cosa fa il programma, dovete comprendere ogni singola riga. I miei colleghi indiani e cinesi mi raccontano storie identiche dopo i loro viaggi. È normale usare gli strumenti di oggi e io credo che l'Italia deve fare lo stesso. Abbiamo perso troppo tempo a discutere se è un pappagallo, se è un trucco, se è un inganno, se è una cospirazione. Queste macchine sono utili strumenti per fare scienza, come ha fatto anche prima l'esempio dell'enzima scoperto il mese scorso. Usiamoli con cautela e con gli indiani e cinesi mi raccontano storie identiche dopo i loro viaggi. È normale usare gli strumenti di oggi e io credo che l'Italia deve fare lo stesso. Abbiamo perso troppo tempo a discutere se è un pappagallo, se è un trucco, se è un inganno, se è una cospirazione. Queste macchine sono utili strumenti per fare scienza, come ha fatto anche prima l'esempio.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1. Buongiorno da Danilo Giannini.

0: sarà a Vico Pisano al Festival Le Parole Contano, e io la ringrazio. Vi ricordo anche i suoi magnifici libri, la trilogia, gli ultimi due sono stati Sovrumano e Forma Mentis. Grazie davvero per essere stato con noi. E grazie alla squadra di oggi, grazie alla squadra tecnica anzitutto, che da Trieste ha garantito il collegamento, qui da Roma Massimo Vasciaveo, la nostra regista è Cecilia Mosetti. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound c'è anche il podcast India IA, il più grande laboratorio del futuro, che ho fatto appunto per Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sull'innovazione e sul mondo che innova. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per sabato prossimo. Lunedì riprendono le pillole di Eta Beta. Da Massimo Cerofolini, buona domenica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura il caro carburanti. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, che scende a 6 centesimi. Prezzi dunque in aumento. In autostrada, in modalità self-service, benzina a 2,25 euro al litro, gasolio a 2,43. Sulla rete stradale, benzina a 2,15 euro e gasolio a 2,35, secondo i dati del Ministero delle Imprese. Scatterà invece da lunedì il tetto fissato dall'ENI al prezzo del diesel, 2,19 euro al litro, e a quello della benzina, 1,99 euro. Una misura questa che potrebbe essere prorogata fino a fine anno. La visita del Papa in Francia.

0: Leone XIV e all'Istituto Cattolico di Parigi, secondo appuntamento di questa giornata nella capitale francese, inaugurata con la visita al centro Maison Bakita, struttura nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati.
1: Una maison che testimonia tutta la vita.
0: Questa casa, ha detto il Papa, testimonia che nella vita è possibile incontrarsi e vivere insieme con dignità e pace. Poi un omaggio alle donne. Santa Bakita, ha detto, ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Già migliaia le persone arrivate a Place de la Concorde per la grande messa presieduta dal pontefice a partire dalle 15. In serata poi il trasferimento a Lourdes. La cronaca, proseguono le indagini sulla morte del giovane operaio precipitato mentre era al lavoro al Colosseo. Turisti e visitatori intanto tornano ad affollare il monumento dopo la chiusura dei giorni scorsi.
2: Il Colosseo riapre stamattina le sue porte a pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto il parco archeologico e l'intera città di Roma. La decisione è stata presa dal ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo che ieri si è tenuto un vertice con il personale della struttura, un incontro promosso per verificare le condizioni per la ripresa delle attività operative ed espositive dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore di 22 anni precipitato la notte tra il 22 e il 23 settembre mentre era impegnato nel montaggio dell'impianto di illuminazione del monumento. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone. Sarebbero i dirigenti e i responsabili per i lavori e per la sicurezza degli enti coinvolti e delle ditte in appalto e subappalto. Un atto dovuto. I magistrati procedono per omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lunedì la Procura affiderà l'incarico per l'autopsia. Francesco Trapanotto, GR1.
0: Investigatori al lavoro anche a Torino dopo l'omicidio di Fabio Colapietro. Il 39enne, il cui corpo smembrato è stato ritrovato nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento alla periferia della città. 3 persone sono state fermate, tra loro una professoressa di 46 anni, proprietaria dell'abitazione. Un festino a base di droga, lo scenario nel quale sarebbe maturato il delitto. Incendio in una palazzina nella periferia est di Roma. 3 persone sono state salvate dai vigili del fuoco. Nessuna traccia per il momento dell'uomo che vive nell'appartamento dove si sono sviluppate le fiamme. All'aeroporto di Catania voli sospesi fino alle 16 di oggi per l'attività eruttiva dell'Etna. Una nube di cenere lavica alta 4 km si è sprigionata dal cratere, facendo così scattare l'allerta rossa. Il meteo ora: si prospetta un fine settimana di bel tempo in gran parte del paese, ma con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
3: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità. Qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali. Ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato ad ampio miglioramento anche in queste aree.
0: Sport, Formula 1, alle 13 al via il Gran Premio d'Azerbaigian con Kimi Antonelli chiamato a compiere un'altra rimonta in stile Monza. Il leader del mondiale partirà infatti 16esimo per avere sbattuto sul muro la sua Mercedes nelle qualifiche. In pole position il suo compagno di squadra George Russell, che avrà al suo fianco la Ferrari di Charles Leclerc staccata di 8 decimi. Sesta l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton. 26 settembre, data storica per la musica. Era il 1969, in Gran Bretagna usciva il celeberrimo album Abbey Road, diventato leggenda per mille motivi, a cominciare dalla copertina, la foto dei Fab Four che attraversano la strada sulle strisce pedonali proprio davanti agli studi di registrazione. Ed era purtroppo chiaro a tutti che il tempo dei Beatles stava scadendo, ma Abbey Road contiene diversi capolavori: Come Together, Something e Here Comes the Sun. Sono pietre miliari nella produzione della band e per la storia della musica. Il lato B è poi quasi interamente occupato da un medley che sembra anticipare le suite che sarebbero state il marchio di fabbrica di molti gruppi del decennio successivo. Le 11:06, dopo di noi c'è Oltre la Linea. Buon ascolto e buona giornata.
4: Oltre la linea. La linea dell'orizzonte, le righe tracciate nelle mappe che alcune volte seguono i percorsi della natura come le curve dei fiumi, le coste dei monti, oppure sono state tracciate dall'uomo con la squadra o con il rasoio. Queste linee guarderemo insieme, proveremo anche a guardarli attraverso. Benvenuti a Oltre la linea, un nuovo spazio qui su Radio 1. Ogni sabato mattina saremo insieme sino alle 11.30 e poi chiaramente ci troverete anche su RaiPlay Sound per guardare il mondo che si muove intorno a noi, provare a capire le cause dei fenomeni che sono stati, interpretarne le ragioni, cercare di capire la storia e anche la geografia. È un viaggio che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, sono un'inviata di Esteri del Giornale Radio. Mio, nostro compagno di viaggio, qui accanto a me, il professor Gregory Alegi. Buongiorno.
5: Buongiorno, io invece insegno storia e politica degli Stati Uniti all'Università Lewis a Roma e uniremo, cercheremo di fare ricognizione di queste linee, di queste geografie.
4: È un programma di geopolitica, ma che cosa vuol dire geopolitica davvero?
5: Geopolitica è un termine non vecchissimo che negli ultimi 20-30 anni è diventato invece universale. Geografia e politica. Una volta c'era la geografia politica sugli Atlanti con gli stati colorati in maniera diversa, la geopolitica è più sulla interazione degli stati, quindi la politica qualcuno la definisce anche la proiezione della forza negli spazi geografici. Il nostro sforzo sarà di tenerla sempre collegata alla geografia, dire dove accade, senza sconfinare nelle astrazioni politiche.
4: Perché la geopolitica ci permette di capire le tendenze attuali e magari anche di leggere quelle che arriveranno domani?
5: Perché appunto ci parla delle relazioni fra gli stati, delle dinamiche degli stati e nella chiave politica anche in qualche modo delle ambizioni degli stati. Quindi delle tendenze che sono, diciamo, oltre la linea di oggi, perché affondano le loro radici nel passato e si tenta di estrapolarle nel futuro. Non abbiamo la sfera di cristallo, però ci permette di individuare le variabili, cercare le costanti di questo percorso.
4: A proposito di mappe, una notizia che recentemente ha fatto un po' il giro del mondo davvero è la scelta delle Nazioni Unite di in qualche modo abbandonare le mappe che conoscevamo, quelle che abbiamo visto anche a scuola nelle nostre aule e che si basavano sulle proiezioni di Mercatore. È una carta creata nel 500. Perché è stata abbandonata e che cosa significa geopoliticamente questa scelta di cambiare in qualche modo mappa?
5: Le mappe sono descrizioni del territorio, sono rappresentazioni e hanno un'utilità immediata. Se voglio andare da un posto all'altro, mi dicono dove sono le cose, ma influiscono molto anche sull'idea che ci facciamo di un territorio. Quelle piccole un po' meno, ma quelle grandi ci dicono quali sono i paesi grandi, quanto sono lontani uno dall'altro. E quindi lavorano sull'inconscio, lavorano su una dimensione cognitiva. Mercatore di fatto premia una fascia del mappamondo che coincide con le vecchie potenze europee, le potenze tradizionali, e ne penalizza altre. Per esempio
4: l'Africa. L'Africa ha fatto proprio una battaglia sua per dire noi siamo più grandi di come ci immaginate. Hanno fatto anche sui social una promozione l'Unione Africana mettendo dentro l'Africa una serie di paesi europei, l'India, la Cina, tutti gli Stati Uniti, proprio una sorta di Africa Pride.
5: Assolutamente, questo è il messaggio politico della geografia. Se do una rappresentazione tecnicamente più corretta, più precisa, influenzo la percezione. L'Africa, ci occuperemo spesso, penso, in questo programma, è uno dei pezzi dormienti del mondo, pieno di ricchezze, pieno di persone, e non riesce a tradurre questa dimensione in, diciamo, potere politico, in influenza sulle questioni mondiali. Metterlo al centro di una nuova mappa è un passo nella direzione di questa affermazione dell'Africa.
4: Alle Nazioni Unite erano tutti d'accordo su questa scelta di dare più di essere più onesti in qualche modo anche sulle dimensioni tra i paesi, tutti tranne gli Stati Uniti. Perché?
5: perché è una ridefinizione dei poteri, proprio cambiando i pesi fra i paesi. Gli Stati Uniti hanno una popolazione di 350 milioni di abitanti, quindi una parte molto piccola della popolazione complessiva del mondo, ma hanno un peso enorme sulla conduzione degli affari. E in qualche modo, se li si riduce come rappresentazione grafica, diventa più difficile accettarne questo ruolo egemone. Ma appunto gli Stati Uniti sono rappresentati abbastanza correttamente, già i paesi intorno, il Canada, la Groenlandia che fa parte della Danimarca, il Messico, in mercatore sono distorti. E quindi quello che vedo è quello che capisco. Ed è divertente dirlo in radio, perché noi dovremmo fare un grande sforzo di fare immaginare questi disegni che non si vedono.
4: Li faremo vedere con le parole. Prof parlava di Groenlandia, e di Groenlandia parleremo dopo questa canzone, la stiamo già sentendo, loro sono i REM, la canzone si chiama chiaramente Maps and Legends, e come se no, a più tardi con Oltre la Linea.

0: Eccoci di nuovo, Carla Frugheri, Gregory Aleggi al microfono. Questo è Oltre la Linea, mezz'ora di geopolitica per capire il mondo di ieri, di oggi. Ci proviamo anche domani, prof.
1: Domani la geopolitica in fondo ci ricorda che la storia non è finita. Quando venne giù il muro di Berlino si parlò di fine della storia, invece gli ultimi 37 anni sono stati quasi più emozionanti di quelli precedenti.
0: Parlavamo prima di mappe, in realtà se guardiamo il mappamondo, se lo teniamo in mano idealmente, guardandolo dall'alto, la prima cosa che vediamo è una distesa di ghiaccio, la Groenlandia, e proprio la Groenlandia è uno dei paesi che, secondo le mappe a cui siamo abituati a pensare, molto più piccole in realtà di come l'abbiamo disegnata e immaginata, no?
1: Le fasce alte e basse, quando prendiamo una palla, un'arancia schiacciata come la terra, e la spiaccichiamo, la spianiamo, le parti sopra e sotto sono quelle più distorte che alterano la nostra percezione. Però non cambia molto, perché il paese resta ghiacciato.
0: Resta l'isola vuoto, più grande del pianeta.
1: Sì, con una popolazione molto piccola, perché la popolazione della Groenlandia è quella di Cuneo.
0: D'inverno nelle zone più a nord la temperatura è meno 18, d'estate non supera i 6 gradi. Prima di andare in onda mi diceva che lei c'è stato, quanti gradi faceva?
1: La temperatura non me la ricordo, ma sicuramente portavo il golfino a terza settimana di giugno. Ci siamo arrivati in aereo facendo una rotta che spiega la centralità geografica, perché andavamo dagli Stati Uniti all'Europa, e spiega l'importanza strategica di questo paese, e abbiamo visto i ghiacci blu, abbiamo visto le tombe dei vichinghi, eccetera eccetera, e poi abbiamo avuto una sorpresa della cucina locale che non abbiamo potuto scegliere, ma ci hanno dato da mangiare bistecca di balena.
0: Non oso immaginare cosa sappia.
1: La cosa curiosa, che masticandola è una bistecca, ha la consistenza, l'aspetto della carne molto grassa, molto oleosa, le balene si cacciano per l'olio, ma il sapore è assolutamente di pesce. Quindi abbiamo due dei nostri sensi che ci danno informazioni opposte, e il cervello sta lì un po' perduto a cercare di capire.
0: Lasciamo perdere un attimo la cucina e torniamo alla geografia. Ascoltiamo questa scheda proprio sulla Groenlandia e poi continuiamo a parlare con Oltre la Linea.
2: Groenlandia. Una massa di terra enorme, quasi interamente bianca. È la Groenlandia, 2 milioni di chilometri quadrati, più o meno quanto Italia, Spagna, Francia, Germania e Polonia messe insieme. E la popolazione della città di Sanremo, appena 57.000 abitanti. Perché l'80% della più grande isola del pianeta è coperto da una calotta di ghiaccio spessa in alcuni punti oltre 1,5 chilometri. E se i groenlandesi vivono concentrati sulla costa sud-occidentale, l'interno resta semplicemente disabitato, se non per il simbolo del paese, l'orso polare. Siamo tra il 59esimo e l'83esimo parallelo nord. La capitale, Nuuk, quasi alla stessa latitudine di Reykjavik, in Islanda. Ai confini, a nord e a est, il mar glaciale artico, a sud l'Atlantico, a ovest lo stretto di Davis, verso il Canada. Gli abitanti, quasi tutti di etnia Inuit, quasi tutti luterani, arrivati qui 1000 anni fa circa, quando sbarcarono i primi coloni vichinghi. Pochi, ma istruiti, tasso di alfabetizzazione del 100%, grazie a un sistema scolastico calcato su quello danese. Perché per quanto goda di un ampio autogoverno dal 1979, anche rafforzato nel 2009, l'isola non è indipendente. A controllare la Groenlandia, Golia, la Danimarca, un Davide 50 volte più piccolo. E a 3.540 chilometri di distanza, Copenaghen decide ancora di politica estera, difesa, finanza.
0: Decide la Danimarca, ma questa isola di ghiaccio, l'abbiamo visto in questo anno, sta facendo molto gola agli Stati Uniti. Addirittura l'anno scorso questo interesse di Trump per la Groenlandia ha fatto addirittura incrinare la NATO, e c'è anche qualche ultima novità adesso negli ultimi accordi, sembra.
1: Trump,
0: no?
1: Ha avuto sempre un grande interesse per la Groenlandia già nel primo mandato. Nel secondo, come in tanti altri suoi aspetti, è diventato molto più scopertamente aggressivo. inizialmente aveva parlato di acquistarla, che è una modalità che oggi non ci appartiene, ma insomma nell'Ottocento i paesi si compravano le terre, gli Stati Uniti hanno comprato la Florida dalla Spagna, hanno comprato la Louisiana dalla Francia, quindi si faceva, e già questa è un'idea vecchia. Perché gli interessa? Perché dobbiamo anche lì passare da mercatore al nostro mappamondo. È in una posizione chiave per dominare l'Artico, che ci torneremo sicuramente nelle puntate successive, è sempre più uno snodo geopolitico cruciale.
0: Con lo scioglimento dei ghiacci potrebbe diventare anche una rotta commerciale marittima.
1: Potrebbe accorciare quelle famose rotte che Mercatore aveva immaginato nei mari caldi, quindi nella parte centrale, ma si potrebbe passare da sopra. L'altra funzione strategica è di riempirla, già ce ne sono stati durante la Guerra Fredda, poi dopo gli americani le hanno smantellate, ma adesso servono di nuovo basi per mettere radar che esplorano lo spazio per vedere se arrivano dei missili contro gli Stati Uniti. Quindi la Groenlandia diventerebbe un avamposto del Golden Dome americano, questo nuovo sistema di protezione contro i missili balistici, e lì è sempre la posizione geografica che la rende utile, non il clima.
0: Non dobbiamo dimenticare però che sotto il ghiaccio ci sono riserve di greggio, riserve di gas e di altri minerali preziosi, o no?
1: Sicuramente c'è un potenziale interesse economico.
0: Non vale la pena perché c'è troppo ghiaccio?
1: No, però la Danimarca rispetta molto l'autogoverno groenlandese e la popolazione apprezza molto la natura intatta, che se io ce l'ho ancora negli occhi, queste distese sconfinate, un po' lunari se vogliamo, ma assolutamente intatte. Quindi la popolazione ha un atteggiamento misto verso la possibilità di arricchimento minerario.
0: Si è detto a proposito dei groenlandesi che abbiano giocato un po' su questo, a far litigare mamma e papà in qualche modo per ottenere dei benefici, dei vantaggi. Sì, è corretto?
1: La Groenlandia negli ultimi 50 anni ha avuto una larghissima indipendenza funzionale dalla Danimarca. Pur riconoscendo la sovranità, decidono quasi tutti i groenlandesi tranne la politica estera e la difesa. Quindi il territorio, il paesaggio, la natura sono tutti temi lasciati a loro, e questo diciamo è un ostacolo nei confronti dei programmi, perché se Copenaghen dovesse mettersi d'accordo con Washington e dire tirate fuori terre rare in grande quantità, il groenlandese vuol dire no, mi rovini, mi distruggi questo paese che è vuoto ma ha in questa sua natura intatta forse la sua principale risorsa.
0: Ma allora che cosa hanno in comune i cittadini di Nuuk e di Copenaghen, se hanno qualcosa in comune?
1: Come abbiamo sentito nella scheda, in realtà abbiamo due gruppi, abbiamo delle popolazioni diciamo indigene, locali, popoli dei ghiacci, e delle popolazioni invece europee che sono intorno ai porti. E questi, gli europei, hanno tutto in comune con i danesi e gli Inuit non hanno nulla in comune con i danesi. Però gli Inuit sono altrettanto orgogliosi della propria indipendenza e di questi equilibri che hanno faticosamente raggiunto con il governo centrale. E la cosa interessante è che questo lo vediamo rispecchiato nell'accordo firmato martedì a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU tra Danimarca e Stati Uniti, perché a ogni riga c'è salvo i diritti della Groenlandia, i groenlandesi firmano lo stesso accordo, dobbiamo tener conto delle leggi naturalistiche. Quindi rispetto al vecchio accordo del 1951, che era in qualche modo tra due potenze europee e dello scatolone di ghiaccio non c'era alcuna soggettività, col nuovo accordo entrano prepotentemente le popolazioni locali. In questo senso è un accordo veramente moderno.
0: Stiamo andando verso la chiusura. Prima di salutarci però in questa nostra mezz'ora insieme di geopolitica, vogliamo introdurre una piccola rubrica. La chiamiamo la parola della settimana, una sorta di nuova cassetta degli attrezzi con tutte nuove parole che dobbiamo fare nostre anche per capire meglio forse anche quello che ci sta capitando intorno.
1: Come dice Nanni Moretti, chi parla male pensa male. Quando ci occupiamo di certi temi è bene parlarne in modo corretto, non da bar sport.
0: E qual è allora la parola di oggi, la parola della settimana?
1: Io direi che se proprio ci rifacciamo alla Groenlandia, a questo piano di installarci radar e forse missili nel quadro del Golden Dome, ciò che più ci possiamo associare è deterrenza. Viene dal latino, vuol dire in qualche modo terreo è spaventare. Questo cosa vuol dire? Mettere in essere delle situazioni, delle preparazioni che spaventino preventivamente l'avversario, che quindi si chiede: ma vale la pena di attaccare? Vale la pena di spaventare l'altro? Cosa potrebbe accadere? Questa è deterrenza. Se vogliamo, anche la vecchia idea del se vuoi la pace prepara la guerra, cioè, oppure parla dolcemente, porta un grosso bastone, come diceva Teddy Roosevelt. Quindi mettere situazioni che prevengono le guerre attraverso la consapevolezza della forza dell'avversario. La deterrenza per eccellenza per tanti anni è stata quella nucleare, ma in realtà c'è anche convenzionale. Se dall'altra parte ci sono delle fortificazioni, se c'è la possibilità di interrompere dei rapporti commerciali fondamentali, chiudere un oleodotto che è vitale, tutto questo dissuade l'avversario e quindi lo deterre dal far seguire alle parole degli atti violenti.
0: Con questo è tutto, con Oltre la linea ci sentiamo la settimana prossima, sabato come sempre alle 11. Prof, continueremo a guardare oltre le linee della mappa e dei mappamondi.
1: Oggi abbiamo fatto solo il primo pezzo di questa linea che continueremo ad allungare, a prolungare, esplorando altre terre, altre crisi, altre situazioni geopolitiche di questo mondo che cambia in continuazione.
0: Gabriele Genà in redazione, Mimmi Micocci alla regia, Giovanni De Palma alla parte tecnica, da Carla Frogheri
1: e Gregory Aleggi.
0: Grazie dell'ascolto, buon fine settimana e a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yuhuu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4 x 80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
8: Serial. Lo spoiler è vietato.
9: E siamo tornati.
10: Ma soprattutto siamo in direttissima.
9: Siamo in direttissima, nuovo orario. Buon inizio di Serial, Giulia Nannini, come stai?
10: Grazie Alessandro Allegra.
9: Che bello rivederti anche al mattino. Ero abituato a vederti la sera, poi in discoteca andavamo il sabato sera, adesso no.
10: Facci
9: te in discoteca. Lo sai che ci tornerò presto. Giulia Nannini, nuovo orario, siamo alla quinta stagione di Serial.
10: Sì, siamo alla quinta stagione di Serial e visto che siamo in diretta adesso troviamo anche un modo per vederci meglio.
9: Beh, sì,
10: io
9: esatto.
10: E te, perché c'è un computer tra di noi.
9: Aia, che brutta
10: Eccomi
9: cosa.
10: Eccomi qua. Allora, cari amici di Radio 1, 335-699-2949 è il nostro numero di telefono. Noi con Serial ogni anno, perché ormai siamo alla quinta stagione,
9: Giulia
10: raccontiamo
9: Nannini.
10: Le serie televisive, vi diamo degli spunti su delle cose da guardare. Siamo anche così, diciamo, sicuri di noi stessi da avere quella spinta per dirvi cosa non guardare.
9: Cosa anche non guardare. Spesso diamo consigli, insomma, sulle cose più belle della settimana, ma qualche volta, insomma, oltre le classifiche, insomma, gli spazi che ormai conoscete tutti, diamo anche qualche volta piccoli suggerimenti, insomma, su alcune cose che forse non sono proprio perfette
10: e sono saltabili.
9: Ti posso dire una cosa, Giulia?
10: Sì.
9: Già sarà così oggi, non sulla prima serie di cui parleremo, ma sulla seconda qualche piccolo dubbio ce l'abbiamo, è super attesa eccetera, ma ne parleremo dopo. Dimmi cosa hai visto, voglio sapere tutto quello che hai visto quest'estate, Giulia.
10: Allora, io ho fatto un bel rewatch
9: di tutto, di più,
10: perché sai che d'estate non escono grandissime cose.
9: Sì, più o meno, sì,
10: e quindi ho visto qualche film che è uscito su Netflix, Letters from Isabel, ma niente che mi ha appassionato. L'unica cosa che mi ha veramente appassionato è stato il rewatch di Gilmore Girls,
9: sì.
10: Quindi Una mamma per amica, che quello ogni anno viene fatto.
9: Sì, sì.
10: È immancabile, ormai sono quasi le battute a memoria, però credo che anche voi amici di Radio 1 abbiate una serie che non vi annoia a riguardare. Qual è questa serie? Ce la dite?
9: Sì, esatto, chiediamo ai nostri ascoltatori.
10: 335-699-2949.
9: Preparati che sarà una stagione incredibile questa, cioè vabbè, è sempre così, lo diciamo tutti gli anni, però questo autunno-inverno escono tantissime cose bellissime, insomma, vabbè, tra le più attese sicuramente ci sarà anche da te, credo, la saga su Harry Potter, la serie TV su Harry Potter.
10: Ah, sono molto scettica.
9: Non lo so, allora tu, perché so che sei stata una grande amante della saga cinematografica, è quella una delle più attese. mese, arriverà credo intorno a dicembre, ma insomma sono tantissime le cose che arriveranno e noi settimanalmente insomma daremo qualche consiglio. Io direi, Giulia, se sei d'accordo, di iniziare qualcosa che ha a che fare con, diciamo, vicino a noi, vicino a qualcosa che in qualche modo è Rai ed è molto molto attesa.
10: Perché si parla d'amore, dici, per sì, quello è vicino a me, sì, a te.
9: Beh, anche per quello, insomma, in qualche modo, tutto l'amore che resta sta per arrivare su Rai 1 in prima serata da martedì 29, sono 8 episodi, 4 serate, e noi abbiamo la fortuna di avere collegato con noi Andrea Rebuzzi, il regista di questa serie. Ciao Andrea.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Buongiorno Andrea.
10: Andrea, è solo un pretesto per parlare d'amore, quell'amore che lega me e Alessandro Allegra ormai da 5 anni.
9: Da 5 anni. Pensa, resistiamo anche, tra l'altro, Andrea. Ma sai perché? Perché noi ci vediamo solo il fine settimana, sai quelle coppie che insomma,
10: quello durante è il la segreto.
9: Il segreto è quello, anche un po' a distanza.
11: Pare che funzioni meglio così,
10: Bravo,
11: comunque in generale. Sì, sì, assolutamente.
9: Senti Andrea, te lo chiedo perché insomma siamo alla vigilia di questa serie molto attesa, adesso parleremo degli attori protagonisti, di cosa racconta eccetera, ma la prima domanda te la faccio, c'è sempre un po', c'è l'emozione, poi raccontiamo anche quello che hai fatto in passato, tu non sei, diciamo, non sei nuovo a grandi successi di Rai 1 e non solo, ma c'è sempre un po' di emozione, visto che comunque è una serie nuova, quindi diciamo del tutto nuova.
11: Allora, assolutamente sì. Beh, io appunto vengo da un professore che ha un grande successo Rai, però insomma mi sono inserito nel solco di una tradizione, perché io ho diretto la terza stagione,
9: sì.
11: Venivo quindi da un humus fertilissimo che erano le stagioni precedenti,
9: sì,
11: questa
9: sì.
11: Per me è la prima volta che affronto una serie completamente originale,
9: esatto.
11: E quindi l'emozione è triplicata rispetto, non che non ci fosse la prima volta, sia chiaro, però è chiaro che qui mi sono confrontato con la necessità di creare un universo che non esisteva.
9: Che non esisteva,
11: e quindi,
9: qualcosa di completamente nuovo. Tutti,
11: sì,
9: ovviamente
11: nonostante... Nonostante questa sia una serie che diciamo esisteva in Francia, no?
9: Sì.
11: È una serie francese, ma noi l'abbiamo assolutamente declinata italianizzandola e cambiando delle cose strutturali, tra cui non ultimo, anzi la cosa a cui tengo di più e che ci ha portato tantissimo a caratterizzarla è stata il fatto di cambiare la scuola da che appunto nella serie francese è una scuola privata, qui è una scuola pubblica.
9: Pubblica.
11: E questo, come potete immaginare, fa tutta la differenza nel mondo e credo che siamo nell'attualità più stretta, tra l'altro.
9: Assolutamente. Beh, insomma, allora, se ne parla molto in questi giorni di scuola.
10: Andrea, entriamo nel mondo di tutto l'amore che resta con questa clip.
12: Sì. Siamo una realtà particolare, vogliamo abbattere le barriere. Vogliamo fare in modo che tutti i ragazzi abbiano le stesse possibilità.
13: Io non sono disperato, sono autistico.
14: Non so quanto posso essere di aiuto.
15: Ma non ti viene mai voglia di uscire?
16: Mi fa più paura che voglia.
17: Portiamo tutti una maschera, Nuri.
18: Posso vedere la tua?
17: Questa scuola è piena di problemi. E se cerca solo questi, ne troverà tantissimi.
19: Hai fatto incazzare qualcuno?
20: Stiamo parlando di un ragazzo violento e qui meno che altrove ci si può permettere di essere leggeri.
21: Pietro si sta comportando molto bene.
22: La tua vita è tutta in quella scuola. Giulio, aspetta.
23: Pietro, lasciami andare, per favore.
24: No, non ti lascio.
25: Forza, che ci dobbiamo qualificare queste finali.
10: Andrea, tantissimi attori in questa serie, tutto l'amore che resta, c'è anche Raul Bova, quindi c'è grande
9: sì.
10: Attesa, una sfida bella grande direi, quella di raccontare insomma la disabilità.
9: Anche la disabilità, certo.
10: E senza cadere nella retorica,
9: sì.
10: No? Come si fa, Andrea?
9: Non è facile.
11: Come si fa? Non lo so, io ti posso dire come ho
9: come
11: provato
9: c'è,
11: a farlo.
9: Come
11: io.
9: Ci hai provato, certo, assolutamente.
11: No, scherzo. Chiaramente sì, la sfida più grande era quella di riuscire, è stata e spero chiaramente di esserci riuscito insieme, non da solo, insieme ai sceneggiatori e agli attori,
9: certo.
11: Che sono veramente tanti, perché al di là di Raul che ha tenuto veramente testa a un personaggio non facile, che è quello del preside di questa scuola, che ha anche la disabilità come tema in casa, ma ci sono una serie di ragazzi che si sono dovuti confrontare con questa appunto tematica. La cosa più difficile, chiaramente più complessa, è quella di cercare di non scadere nel pietismo, ma non sì, tanto giusto. Per evitare, non tanto per evitare il pietismo in quanto tale, che non, insomma, è un argomento che ci interessa relativamente, ma in quanto strumento per l'integrazione, cioè laddove la cosa che a me è interessata, ma credo che abbia interessato un po' tutti quelli che ci hanno lavorato, è proprio come si fa, la domanda è come si fa a rendere veramente integrate dei ragazzi e delle ragazze con disabilità
10: sì.
11: insieme a dei ragazzi che queste disabilità non le hanno. Cosa li distanzia? Come li riduciamo queste distanze? Ecco, sicuramente il pietismo non è una risposta, mentre una risposta che cerchiamo di dare, che abbiamo cercato di dare, che credo che ovviamente, come potete immaginare, insomma, io le ho viste e riviste queste
9: certo,
11: puntate che abbiamo
9: certo,
11: detto,
9: certo,
11: abbiamo montato, eccetera. E credo che ci siamo riusciti puntando sulla normalità, nel senso che di fatto è anche il titolo un po' che lo richiama questo, cioè l'amore che resta non è solo l'amore nel senso stretto del termine, ma è anche semplicemente l'emotività di questi ragazzi. Ora, che tu abbia o non abbia una disabilità, questo non cambia la tua capacità di essere emotivo, più o meno sensibile, più o meno, magari anche, passatemi la parola, stronzo.
9: Sì, sì, certo, okay? Certo, certo.
11: Cioè, puoi essere nel bene e nel male, ma sei nel bene e nel male esattamente come gli altri.
9: Come qualunque altro studente, certo, è chiarissimo
11: questo,
9: Andrea.
11: Ma nel bene e nel male.
9: Sì, certo, ma anche nel male, certo, perché no, certo, assolutamente. Senti, mi viene...
11: Però questo ti rende uguale agli altri, è questa la cosa. Cioè, non è che questi ragazzi o queste ragazze sentono in maniera diversa, sentono esattamente come gli altri.
9: È arrivato perfettamente, Andrea, il concetto. Senti, l'hai detto prima, tu vieni da un professore, tra l'altro noi ne abbiamo parlato qui con Siria, abbiamo avuto la scorsa stagione ospite Damiano Gavino, insomma è una delle serie sì. che abbiamo seguito con attenzione. Ovviamente mi viene da pensare, mi viene spontaneo, che il lavoro che tu hai fatto con un professore, visto che comunque alla fine era sempre un ambiente scolastico, un ambiente dei professori, eccetera, ti è servito in qualche modo su questo tuo nuovo lavoro, tutto l'amore che resta, lo ricordiamo?
11: Allora, sicuramente sì. Io poi su un professore ho diretto la terza serie, ma sono stato aiuto regista della seconda, quindi è un mondo nel quale io sono immerso ormai da più di 3 anni. E in più non trascuriamo il fatto che io ho un figlio di 14 anni che si chiama Antonio, che fa il primo liceo,
9: ecco.
11: Quindi vi potete immaginare
9: con tutti i piedi, con mani e piedi, come si suol dire.
10: Andrea, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 335-699-2949 quale fosse quella serie che non si stancano mai di rivedere. Ci scrive Dino da Talsano, How I Met Your Mother, che mi sembra un ottimo spunto, ma anche Modern Family. Giuliano ci scrive, ormai sono anni che la reiniziamo ad ottobre durante le cene in famiglia. Bene, continuiamo a parlare di serie televisive, ma intanto sentiamo un'altra clip tratta da Tutto l'amore che resta.
0: Voglio tornare a scuola.
1: Non ho tempo di avere pazienza.
2: C'è niente di normale.
1: Anche per me è cambiato tutto.
3: Il provveditorato ci ha trasmesso 2 esposti.
4: Ma l'amore vince su tutto. E quando succede, succede.
24: Certe cose non le decidi con la testa, le senti con il cuore.
26: A volte fa soffrire, però rende anche tanto felice.
27: Adesso arriva il bello.
28: Ho fatto una promessa a quei ragazzi e voglio mantenerla.
9: Ci stavi raccontando di come in qualche modo è un mondo che tu conosci e che conosci perché lo hai studiato in questi anni, perché ci hai lavorato, ma anche in qualche modo perché direttamente, avendo un figlio adolescente,
10: ti tocca personalmente
9: Andrea. Poi insomma ricordiamo anche, insomma, tu sei giovanissimo, quindi te lo ricordi, l'altro ieri hai fatto il liceo, insomma.
11: Oddio, proprio l'altro ieri no, però sì, diciamo che
9: è cambiato il mondo, è cambiato un pochino quello che hai notato. È vero?
11: Allora, sì, è cambiato molto per certe cose. Quello che non cambia sono i bisogni. Cioè, i bisogni che c'avevo io a quell'età, li rivedo e li risento nei personaggi e nelle persone, compreso mio figlio, che incontro. Cioè, i bisogni sono sempre gli stessi, il bisogno di andare avanti, il conflitto con la crescita, il conflitto con i genitori, la paura del futuro, più o meno marcata, e allora lì uno può lanciarsi in teorie più o meno fondate, ma questo adesso non è il nostro argomento. Certo. Però no, i bisogni sono gli stessi, sono immutati. Cambiano forse gli strumenti con i quali ci si illude in qualche modo di far fronte a questi bisogni. Una volta poteva essere, non lo so, un libro, oggi è un telefono, ma cambia veramente così tanto? Non lo so, non lo sappiamo.
10: Noi facciamo una cosa, Andrea.
11: Però una cosa che voglio dire è sicuramente una cosa sulla quale bisogna puntare sono le, adesso non voglio essere retorico, non mi appartiene, non mi va, però le relazioni sono la base fondante. Se c'è un motivo per cui la scuola si fa tutti insieme e non a casa da soli con dei precettori come nel 1600, c'è un motivo, e il motivo sono le relazioni ci tengono in vita. Ricordiamoci sempre che, visto che parliamo di audiovisivo, il cinema non è stato realmente inventato dai famigli Lumière, ma quello che l'ha fatto in realtà avere la fortuna di diventare un fenomeno sociale è appunto il fatto che si andava in sala.
10: Certo,
11: qual è la differenza?
10: Certo, sì, certo,
9: certo.
11: Adesso ho fatto tirato un parallelismo un po' avventato, però
5: no, ci
10: chiaro,
5: sta,
10: chiarissimo.
5: Ci sta, ci
10: Andrea,
5: sta,
10: noi Andrea. Prendiamo questi spunti anche che insomma, di cui abbiamo parlato qui a Siria, l'oggi con te, e li usiamo tutti mentre vediamo Tutto l'amore che resta. Lo ricordiamo, bene, su Rai 1 in prima serata da martedì 29, sono 8 episodi, un grandissimo in bocca al lupo, Andrea. Sarà un successo, ci sentiamo prestissimo.
5: Ci sentiamo per la seconda stagione, chissà, perché poi come spesso capita, insomma,
10: non facciamo spoiler,
5: però insomma il successo di una serie che, insomma, noi ti auguriamo, insomma, può dare la stura ad un futuro, insomma. Ciao Andrea, grazie
11: mille, ciao, buona giornata a
10: te, in bocca al lupo. E allora noi continuiamo con la musica qui su Radio 1, torniamo al 1984, andiamo in Inghilterra con i Broski Beat, questa è Small Town Boy.

0: Allora, grande emozione questa canzone, te la posso dire, 1984, credo, Broski Beat, Small Town Boy, insomma, una canzone che in qualche modo raccontava delle problematiche, insomma, all'epoca, insomma, raccontava forse uno delle primi gruppi che raccontava l'omosessualità e anche dei problemi che all'epoca poteva dare anche nel mondo della scuola. Vedi il riferimento, perché anche nel video di questa canzone che ricordiamo tutti si parlava di bullismo e si parlava di scuola e si parlava, insomma, in qualche modo di cose che, di cui abbiamo parlato, sì, anche poc'anzi.
1: Un vero e proprio inno alla libertà, direi.
0: L'inno alla libertà, bravissima. E non a caso abbiamo scelto questa canzone perché fa parte della colonna sonora della serie di cui stiamo per parlare.
1: Però,
0: ora
1: aspetta,
0: in questo momento,
1: Alessandro, sì, perché noi abbiamo chiesto al 335-699-2949 ai nostri ascoltatori di raccontarci qual è quella serie che non si stancano mai di riguardare. Andrea da Lugano ci scrive X-Files e Dottor House.
0: Beh, assolutamente, due capisaldi
1: sì,
0: della serialità.
1: Continuate amici a raccontarci la vostra serie preferita, 335-699-2949, sono le 11:48 minuti e noi siamo molto in diretta e continuiamo con...
0: Ecco, e continuiamo con qualcosa che potrebbe essere un capisaldo della serialità in qualche modo, perché Monster, la saga di cui abbiamo parlato anche nelle stagioni precedenti, in qualche modo ha avuto molto successo e potrebbe diventare qualcosa di che seguiamo con attenzione, però c'è un però, vediamo un po' di che cosa stiamo parlando. Ciao Marianna Ciarlante.
2: Ciao,
0: come
2: ciao,
0: stai?
2: Ciao Giulia,
0: bentornata,
2: ciao a tutti.
0: Bentornata a Serial.
1: Buongiorno Marianna Ciarlante, giornalista, scrive di serie TV e cinema su today.it ed è un ospite affezionata di Serial. Sono ormai anni che commentiamo serie televisive insieme.
0: E sono anni che commentiamo questa saga di Monster, siamo alla quarta stagione. Ci ricordiamo velocemente, è una saga che racconta, diciamo, serial killer che tristemente famosi, per così dire. Abbiamo iniziato con Jeffrey Dahmer, il mostro di Milwaukee, il cannibale di Milwaukee. Abbiamo raccontato la storia dei fratelli Menendez e un'altra storia molto importante, anche perché poi ha dato la stura a molti film, la storia di Ed Gein nella terza stagione. E in questa quarta stagione, che è uscita poche settimane fa, il 17 settembre su Netflix, raccontiamo la storia, che poi non è soltanto questa, ma ce lo dici tu, la storia di Lizzie Borden. Chi era Lizzie Borden, Marianna?
2: Beh, Lizzie Borden in realtà è la prima donna scelta da Ryan Murphy per questa saga, okay, quindi è una responsabilità grande. Lizzie Borden è stata una donna che nel 1982 ha ucciso i suoi genitori, cioè il padre e la matrigna, a colpi d'ascia.
0: Ecco.
2: La base della storia è questa.
1: Beh, un inizio sereno.
0: Sì, vabbè, stiamo parlando di mostri, quindi in qualche modo...
1: Beh, comunque è un caso di cronaca,
0: un caso
1: quindi
0: di
1: non
0: cronaca,
1: stiamo facendo spoiler.
0: E come,
1: ecco,
0: diceva giustamente anche Marianna, è famoso, Ryan Murphy lo racconta anche perché è uno dei primi casi e fu anche fece scalpore anche in questo senso, sì, perché l'assassina era una donna.
2: Esatto, era una donna, fu molto celebre in realtà il processo,
0: sì,
2: di questa storia. Perché Lizzie Borden venne assolta perché all'epoca era considerato impossibile che una donna,
0: bravo,
2: potesse compiere un atto così efferato, 18-13 colpi d'ascia su,
1: pazzesco,
2: due persone. Quindi passò alla storia il processo che in realtà poi nella serie, adesso ne parleremo,
0: certo,
2: non viene molto attenzionato. Diciamo che questa serie, io lo dico già, non,
0: sì,
2: mi è piaciuta.
0: C'è qualcosa che non torna.
2: Esatto.
0: Adesso diremo anche le cose che non tornano, un po' anche forse molto romanzato, poi dopo raccontiamo anche il fatto, diciamo, di come poi ci sia un salto in avanti negli anni Ottanta. Però ecco, mi piaceva questa cosa che hai appena detto, non era possibile che una donna potesse fare un omicidio di questo tipo, anche addirittura viene raccontato, anche diciamo viene visto nella serie, anche proprio fisicamente, cioè veniva,
2: sì,
0: detto che era impossibile che una donna avesse questa forza, non soltanto questa crudeltà, ma anche questa forza per poter uccidere a colpi d'ascia, abbiamo detto,
1: certo,
0: i propri genitori.
1: Cioè il fatto che questa ragazza sia stata assolta è,
0: sì,
1: pazzesco,
0: sì.
1: Però ecco, è una storia che abbiamo sentito già tante volte tra cinema, serie, libri, è una storia molto raccontata, no? Anche, mm-hmm, proprio per la sua assurdità per certi aspetti. Allora Marianna, che cosa aggiunge questa serie Monster ad un caso che apparentemente è così conosciuto?
2: Allora, in realtà questa serie, come dicevate, racconta sì quella che poi è stata la storia effettiva, però cambia molte carte in
0: Sì,
2: tavola.
0: molte,
2: Viene, forse troppe,
0: forse
2: sì, esatto, e viene data molta attenzione all'aspetto romantico della serie, quindi alla relazione romantica che Lizzie avrebbe avuto con la sua domestica, quindi c'è tutta una parte di romanticismo, di attenzione alla relazione omosessuale che poi bisogna
0: sì.
2: dire nella realtà non è mai stata accertata, quindi
0: provata,
2: non sono mai
0: sì,
2: state
0: certo.
2: prove che ci sia stata effettivamente, mentre la serie si concentra molto su questo aspetto e va a perdersi, secondo me, quello che poi è l'anima di Monster come saga, quindi parlare di criminali ma andare a diciamo analizzare la mente criminale
0: Sì.
2: e l'atrocità di quello che poi hanno fatto queste persone. Ecco, siamo lontanissimi da Dahmer e dalla sua meraviglia che era stata poi nel 2022.
0: Secondo me è stata la migliore. Sì, perché poi il problema, sai qual è? Che si cerca in qualche modo, e questo è un punto che non ci è piaciuto più di tanto, che in qualche modo si giustifica anche la violenza, perché diciamo lei, adesso non possiamo dire troppe cose, ma viene in qualche modo, adesso uso il termine, bullizzata dai genitori, e in qualche modo forse si accentua molto questo e quasi si giustifica un atto, insomma, che,
1: beh, che è
0: così grave che è un omicidio, assolutamente.
1: Marianna, ascoltiamo la prima clip tratta da Monster, la storia di Lizzie Borden.
3: Non c'è niente che non va nel sangue. Il sangue è potere. Il sangue è libertà. Questa casa, chi ci abita, siete un puzzle per me. Non ho mai incontrato nessuno così. I tuoi genitori, per come ti trattano, se lo meritano.
4: È una prigione per me, Maggie, e io devo scappare.
3: Un coltello è troppo facile. E un fucile è un modo fin troppo gentile. No, io so come li uccideremo.
5: Una donna non ne sarebbe capace. Questa è opera di un uomo.
4: Lasciami sferrare il primo colpo.
6: Nessuno sa con certezza cosa sia successo quel giorno.
7: Ah, io invece lo so cos'è successo.
0: Ecco, mi allaccio a quest'ultima voce che abbiamo sentito. Io so quello che è successo. Ecco, un'altra particolarità che è un unicum, almeno fino adesso, di questa saga Monster, è il fatto che ad un certo punto della serie, al terzo, quarto episodio, terzo episodio, noi andiamo avanti nel tempo, arriviamo negli anni Ottanta. Perché? Perché questa storia di, appunto, questa stagione non racconta soltanto la storia di Lizzie Borden, ma racconta forse addirittura un serial killer più famoso negli anni Ottanta, appunto, che era, raccontacelo tu, che poi insomma ha dato la storia a un famosissimo film che è proprio Monster,
2: con
0: Charlize Theron, che vinse l'Oscar per questa interpretazione meravigliosa. Raccontaci
2: esatto.
0: questa particolarità, Marianna.
2: Esatto, a un certo punto nella storia ci veniamo trasportati nel futuro, in realtà negli anni 80 del Novecento, ci troviamo di fronte a un'altra serial killer, cioè Eileen Wuornos, che è famosissima
0: sì.
2: Negli Stati Uniti, forse un po' meno in Italia, e penso che sia anche questo un po' il problema per lo spettatore italiano, che magari non riconosce subito la persona che poi ha di fronte. Quindi ci troviamo di fronte un'altra persona, un'altra storia che viene raccontata a metà, diciamo. Secondo me il problema di questa serie è che anche racconta due storie insieme, tenta di collegarle, perché poi anche lì non c'è una prova che siano collegate queste due donne killer, e poi fa due serie in una e nessuna delle due viene fuori bene.
0: Forse è un po' quello che viene a mancare. È stata c'è troppa carne al fuoco, poi quando ce n'è troppa poi il rischio è che
2: due storie insieme
0: sì.
2: Tenta di collegarle, perché poi anche lì non c'è una prova che siano collegate queste due donne killer, e poi fa due serie in una e nessuna delle due viene fuori bene.
0: Forse è un po' quello che viene a mancare. È stata c'è troppa carne al fuoco, poi quando ce n'è troppa poi il rischio è che poi i sapori non sono quelli

0: però su sua madre si scagliò.
1: Poi su suo padre si accanì.
2: Con 41 colpi lo finì.
3: Marianna, secondo te quanto ha contribuito la stampa dell'epoca a trasformare Lizzie poi da una persona a un personaggio quasi leggendario nella cultura americana?
4: Beh, tantissimo, tantissimo ha contribuito, anche perché poi anche il fatto del genere, no? Una donna che non può avere la forza di uccidere, di sferrare questi colpi d'ascia, una donna che non può avere in testa un'idea di questo tipo, ha contribuito tantissimo. E poi bisogna dire che questa donna in realtà è stata assolta, poi ha fatto la sua vita,
5: sì,
4: è diventata ricchissima.
5: Ricchissima anche per questo motivo, diciamo, insomma, è ereditata.
3: Torna ad abitare nella sua città,
5: sì,
3: dopo
5: torna,
3: che viene assolta.
5: Assolutamente,
3: cioè, pazzesco.
5: Assolutamente, è diventato, poi appunto lo dicevi, leggendario, perché poi addirittura la casa, come spesso capita, insomma, sì, è stata luogo di pellegrinaggio, si è creato anche un mito, diciamo, spesso è capitato, soprattutto negli Stati Uniti, un mito horror in qualche modo, e questi personaggi suscitano curiosità anche per questo. Mi allaccio, c'è il processo, che è una cosa molto importante su questa serie, ma fu il processo, quello che dicevi te, in Italia forse non è conosciutissimo il caso degli anni Ottanta, ma in America conosciutissimo, perché il processo andò in onda, quindi insomma ci furono molte polemiche, e questo, diciamo, in qualche modo fece il successo di questa serial killer, fece conoscere questa serial killer, e poi appunto ha dato lo spunto a questo film meraviglioso, insomma, che abbiamo ricordato dato prima.
4: Sì, esatto, il processo, che poi, come dicevo prima, anche secondo me avrebbe meritato anche più attenzione nella serie, si corre un po' troppo in fretta.
3: Ok, Marianna, grazie per essere stata con noi a Serial.
4: Grazie.
3: Purtroppo
4: a voi.
3: I tempi della diretta stringono. Lati positivi e lati negativi. Lato positivo sicuramente è che possiamo interagire con i nostri ascoltatori. Marianna, ci sentiamo prestissimo.
5: Grazie, Marianna.
4: Sì, volentieri.
5: Grazie.
4: Ciao,
5: c'è un autunno che ci aspetta, un autunno inverno pieno di serie.
3: Vi ricordiamo Monster, disponibile su Netflix dal 17 settembre. 8 episodi, li potete già vedere tutti. E allora lasciatemi ringraziare la nostra squadra, la parte tecnica Serena Mancarella, in regia Nino Giuliano. Grazie Alessandro Allegra, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che sono stati con noi al 335-699-2949. Vi abbiamo chiesto la vostra serie preferita. Leonardo da Piacenza ci dice The Prisoner, serie fantastica,
5: bellissima,
3: anni 60.
5: È bellissima, ne parleremo.
3: Ci sentiamo sabato prossimo, ciao!
5: Viva, viva il giornale radio, fra pochissimo!
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, secondo giorno del viaggio apostolico del Papa in Francia. Stamane Leone XIV ha visitato il centro di integrazione Maison Bakita a Parigi. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi avvia processi di pace, ha sottolineato. Poi l'incontro all'Istituto Cattolico, nel primo pomeriggio in programma la messa Place de la Concorde. La guerra russo-ucraina prosegue con attacchi incrociati nella notte, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 le vittime, una anche a Belgorod. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina sia Kharkiv. In entrambe le città sono scoppiati incendi, 2 donne uccise a Zaporizhia. Putin intanto chiude a colloqui con Kiev e nega di voler attaccare l'Europa. Il conflitto nel Golfo Persico, la tregua Hormuz si riallontana. Washington ha respinto la proposta inviata da Teheran che prevedeva la riapertura dello stretto entro 7 giorni. Il presidente iraniano Pezeshkian apre anche all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU. Secondo la stampa americana, Trump vorrebbe riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. I colloqui tuttavia starebbero andando avanti e secondo un funzionario statunitense in modo positivo. Dal Medio Oriente arrivano nuove indiscrezioni.

0: Sull'assalto del 7 ottobre 2023, una rivista statunitense rivela che l'Egitto avvertì Israele dell'imminente attacco di Hamas, il corrispondente da Gerusalemme.
1: Un aereo atterrato al Ben Gurion di Tel Aviv è rimasto lì per 67 minuti. Era il 26 settembre 2023. Trasportava il potente capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, che secondo indiscrezioni rivelate dalla rivista The Atlantic, avrebbe informato funzionari israeliani di un attacco imminente da parte di Hamas. Se non cambiate rotta, Gaza vi esploderà in faccia, avrebbe affermato il capo degli 007 11 giorni prima che Hamas scatenasse il peggior massacro di ebrei dalla fine dello sterminio nazista, 1200 morti e 251 rapiti. Informazioni non dettagliate, ma comunque sufficienti per far scattare l'allarme. L'allarme invece non ci fu. Rivelazioni che seguono quelle del quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale fu anche il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed in persona ad avvisare il premier Netanyahu che Hamas stava per organizzare una grande operazione militare, circostanza definita da Netanyahu una assoluta menzogna. Insomma, un'altra tegola per il premier israeliano, ad un mese da elezioni sulle quali peserà come un macigno il clamoroso fallimento della sicurezza verificatosi il 7 ottobre. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Carburanti. I prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Mimit sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2,357 euro al litro sulla rete stradale, 2,439 euro in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta almeno per un mese il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Di nuovo fermo l'aeroporto di Catania a causa della cenere lavica dell'Etna.
2: Dalle 9.30 di stamattina lo spazio aereo è stato totalmente chiuso. La restrizione per il momento resterà in vigore sino alle 16 del pomeriggio. L'allerta voli emessa dall'INGV è rossa. Grado estremo, quindi restrizione totale. 0 atterraggi, 0 decolli. Voli dirottati negli scali di Palermo, Trapani e Comiso. Lo scalo da mesi è sotto stress per la continuità. Attività vulcanica. In questo momento ad emettere cenere è la bocca di nord-est. Dal cono parte una nube eruttiva alta 4 km, una polvere ancora più sottile e dal colore rossastro caratterizzato da residui e scorie accumulate nel condotto durante le recenti eruzioni. Intanto per evitare sovraffollamento nello scalo, la SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, ancor prima di recarsi in aeroporto. Per il GR1 da Catania, Antonella Gurrieri.
0: L'omicidio di Torino. 3 persone sono state fermate per la morte di un 39enne ritrovato senza vita e con il corpo smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria. A lanciare l'allarme la madre del presunto assassino, ma sono ancora molti i punti da chiarire nella vicenda.
3: Un uomo di 26 anni italo-brasiliano indagato per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere, un'italiana di 47 anni e un'italo-filippina di 22 anni. La vittima, un 39enne italiano trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord del capoluogo piemontese. Ad allertare la polizia tra giovedì e venerdì 25 settembre, la madre del 26enne, mio figlio ha fatto del male a uno, avrebbe detto. All'arrivo degli agenti, il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona dopo una colluttazione in un'altra casa, dall'altra parte di Torino. Le volanti si sono precipitate sul posto dove vive un insegnante di 47 anni, originaria di Rieti. La donna ha aperto ai poliziotti che hanno avvertito un odore acre. Nell'appartamento la polizia ha trovato i resti dell'uomo anche all'interno di sacchi neri ricoperti da cemento a presa rapida, accanto trovati anche dei coltelli. Molti gli aspetti da chiarire, il movente dell'omicidio e le modalità. I condomini raccontano di un viavai continuo nell'appartamento. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la morte del 39enne sia avvenuta durante un festino a base di alcol e droga. Elena Paba, GR1.
0: Caso Garlasco, a 3 giorni dal termine per la chiusura, sulle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi sono stati sentiti dalla procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta, tra loro l'ex generale Luciano Garofano. I magistrati avrebbero chiesto chiarimenti sulle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che fu uno degli elementi chiave per la sua condanna. Al voto con lo smartphone, la tessera elettorale diventa anche digitale, basterà mostrarla ai seggi con il telefonino, la novità annunciata dal governo. Sentiamo su questo il professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUISS di Roma.
4: Uno strumento che consente maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale.
0: Sport, fra meno di un'ora il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian, lo seguiremo in diretta all'interno del GR1 delle 13. Per il calcio torniamo sulla delusione azzurra dopo la sconfitta di ieri contro il Belgio. La nostra intervista al commissario tecnico Roberto Mancini.
5: Ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla. Mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso, secondo tempo, siamo andati bene.
6: Cosa le è piaciuto? Anche a livello individuale? Romano probabilmente ha sentito la tensione del debutto.
5: Sì, questo è normale, all'inizio non è così semplice, quindi bisogna anche accettare che facciano degli errori e di lì migliorano, non è che possiamo chiedere ai ragazzi che sono alla prima presenza di essere perfetti, quindi per me ha fatto un'ottima gara. Quello che mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, che non era così scontata, insomma. Per 25 minuti abbiamo concesso niente, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per fare gol, quello mi è piaciuto. Io penso che bisogna sempre ripartire dalle cose positive, tenendo in mente quello che di positivo non c'è stato nel primo tempo, e quindi di lì si riparte.
7: Daniele Fortuna, GR1.
0: L'ex calciatore della nazionale italiana Daniel Osvaldo è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale in Argentina. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13. Spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.

0: tutta l'attualità, le notizie in corso.
1: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
2: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
0: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
2: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
0: Con Raffaele Roselli,
1: Simona Arrigoni
2: e Claudio De Tommaso.
3: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova. Suzuki.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: È in gravi condizioni l'operaio caduto ieri da una scala a Roma. Lunedì assemblea dei sindacati al parco archeologico dopo la morte sul lavoro di Andrea Moretti. Riaperto il Colosseo ai turisti. Forse pianificavano attacchi contro scuole, moschee e sinagoghe, i 17 indagati, tra cui 14 minorenni che facevano parte di una rete suprematista, sequestrati coltelli e bandiere naziste anche a Roma. C'è anche una professoressa di Rieti tra i fermati per la morte di un 39enne a Torino. Il cadavere a pezzi è stato rinvenuto nell'appartamento della donna. Terminata in mattinata la campagna di scavi a Vulci nel Viterbese, porte aperte per i visitatori, rinvenuti i resti che mostrano l'importanza dell'insediamento che risale a 25 secoli fa. Ancora un buongiorno da Antonio Moro in studio per la seconda edizione del Giornale Radio del Lazio. Riaperto il Colosseo ai turisti dopo il lutto di 3 giorni per la morte dell'operaio che lavorava ad alta quota all'interno del parco archeologico. Andrea Moretti aveva 22 anni. I sindacati in prima linea per chiedere regole che garantiscano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ieri un altro grave episodio, la procura ha aperto un fascicolo. Un 63enne in via Prenestina è caduto dalla scala mentre stava imbiancando le pareti di un locale destinato a un luogo di culto. È in prognosi riservata.
2: Oggi il parco archeologico del Colosseo ha riaperto dopo 3 giorni di cancelli sbarrati in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti. Ieri pomeriggio il ministro della cultura ha voluto incontrare i lavoratori del sito, ancora sotto shock per la tragedia costata la vita al 22enne che stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Lunedì sarà eseguita l'autopsia sulla salma del giovane, mentre le indagini della procura di Roma hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza. Al vaglio di chi indaga, oltre alla dinamica del fatto con i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei colleghi di lavoro che con Moretti si trovavano sull'altro lato del monumento quella notte, anche la documentazione di cantiere. Lunedì sarà ancora una giornata di mobilitazione sindacale. La CGIL di Roma e del Lazio, insieme alle sigle di settore, ha convocato un'assemblea generale per costruire una vertenza condivisa sul tema della sicurezza, tema che continua ad essere urgente. Nella tarda serata di giovedì in via Prenestina, a 2 passi da Villa Gordiani, un 64enne precipitato da una scala da 3 metri di altezza mentre tinteggiava un locale. È in condizioni gravi in terapia intensiva al San Giovanni. Anche su questo cantiere la procura ha aperto un fascicolo e posto l'immobile sotto sequestro. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: C'è anche la professoressa di Rieti tra le persone fermate per la morte di un 39enne il cui cadavere è stato trovato a Torino proprio nell'appartamento della donna. Per lei l'accusa è di favoreggiamento e occultamento di cadavere. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Maurizio Licordari del TGR Piemonte.
3: La droga, l'ipotesi del festino finito male, ma anche quella di una tentata rapina. Sul tavolo della procura ci sono molte piste e poche certezze. Una è quella arrivata nella tarda serata di ieri. A uccidere Fabio Colapietro, 39 anni, originario di Chivasso, sarebbe stato un 26enne. Sua madre, una donna sudamericana residente nel quartiere di Mirafiori, aveva messo gli investigatori sulla pista giusta con una telefonata al 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto molto male a un uomo, aveva raccontato, disperata. Da lì sono partite le indagini e si è arrivati nella casa di Via Gulli, l'abitazione di Nicole Formichetti, 47 anni, insegnante di italiano, originaria della provincia di Rieti. Una vita apparentemente normale, anche se dall'inizio dell'anno scolastico non aveva ancora preso servizio per motivi personali. Lei, insieme a un'altra donna, è accusata di favoreggiamento e di concorso nella soppressione del cadavere di Colapietro. L'obiettivo per la procura era farlo sparire. Il 26enne accusato dell'omicidio avrebbe parlato di una colluttazione degenerata, ma le indagini sono ad ampio raggio e non si esclude alcuna pista, neppure l'ipotesi che l'uomo sia stato ucciso altrove e poi portato nella casa dell'insegnante per nascondere le prove.
1: 17 indagati, tra cui 14 minorenni, farebbero parte di una rete suprematista. Per loro l'accusa è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo.
4: C'è anche la capitale tra le tante città in cui i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato decine di perquisizioni per smantellare una rete di giovani e giovanissimi suprematisti. 17 le persone, tra cui 14 minorenni, accusate di propaganda razzista, omofoba e istigazione a delinquere con l'aggravante di terrorismo. I ragazzi si coordinavano tra loro sui social con chat denominate Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano, comunità virtuali in cui le gerarchie erano nominati con espressioni come camicia nera o SS, caporal. Venivano condivisi manuali per la costruzione di ordigni esplosivi e tecniche di guerriglia ed erano lodate figure come Hitler e i più recenti autori di strage avvenuti in Europa e nel mondo in nome del suprematismo bianco. Con videogame e video reali simulavano pestaggi e spedizioni punitive contro ebrei, omosessuali e persone di colore, propagandavano e si ritrovavano sui canali della rete online The Base, un'organizzazione paramilitare clandestina internazionale di stampo neonazista, il cui obiettivo è scatenare una guerra razziale, non senza ispirarsi pure ad Al-Qaeda. Anche a Roma durante le perquisizioni sono state sequestrati coltelli, bandiere e oggetti che richiamano la simbologia nazista. L'ipotesi degli inquirenti è che il gruppo stesse pianificando attacchi mirati contro scuole, moschee e sinagoghe. Lo scenario è quello della radicalizzazione online degli adolescenti, come nel caso di un tredicenne che una settimana fa ha accoltellato in una scuola romana a Centocelle la sua insegnante. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Incendio è divampato nella mattinata all'interno di un appartamento all'ottavo piano di una palazzina nel quartiere Cogli Anieni a Roma. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco della capitale ha disposto l'invio di 2 squadre in via Efisio Orano. A supporto delle operazioni di soccorso sono intervenuti anche 2 autoscuole, autoscale e 1 autobotte. Le unità sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Ci spostiamo in provincia di Latina, maxi blitz a Cisterna, sequestrati 26 kg di cocaina e Rolex, trovato anche un fucile a calle mozze dai carabinieri, in manette un 40enne dopo un tentativo di fuga sul tetto.
5: 26 kg di cocaina, suddivisi in 21 panetti e 9 sacchetti di cellophane, oltre a quasi 3.000 euro in contanti, 4 Rolex e bilancini di precisione. Maxi sequestro di droga Cisterna di Latina da parte dei carabinieri del nord e la compagnia di Anzio. In manette, un 40enne del posto accusato di detenzione a fine di spaccio e alterazione di armi. Nell'appartamento dell'uomo, infatti, i militari hanno trovato 4 pistole, 500 cartucce di vario calibro e 3 fucili. Uno di questi, un modello da caccia, era stato modificato artigianalmente. Durante una perlustrazione, nella notte del 22 settembre scorso, una pattuglia ha notato il quarantenne con in mano alcune buste di plastica mentre si dirigeva verso casa. L'atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri a fare irruzione nell'immobile. L'uomo ha lanciato dalla finestra diversi panetti di droga e ha cercato di fuggire sul tetto scavalcando la balaustra del balcone. Bloccato e arrestato, è stato trasferito nel carcere di Velletri. Linda Dorigo, TGR Lazio.
1: Cresce l'attesa per i concerti a Roma del gruppo Oasis. La prevendita dei biglietti è partita ieri e arrivano le raccomandazioni per evitare le truffe online.
6: Manca quasi un anno al ritorno degli Oasis all'Olimpico con 3 concerti il 26, 29 e 30 luglio e già all'attesa febbrile dei fan, solo su Instagram 5 milioni e mezzo di follower, si sovrappone l'allarme sulle possibili truffe legate alla vendita dei biglietti. Un procedimento complicato che non prevede la prevendita ma un sorteggio a cui si può partecipare registrandosi sul sito oasisnet.com. Ma si sa che i tentacoli di internet sono sempre a caccia di prede e di password e così è già arrivato l'allerta della polizia che sui suoi canali social su WhatsApp mette in guardia sui falsi codici di accesso e altre insidie online. Tra le avvertenze, verificare di operare sui canali ufficiali, controllare sempre l'affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette. È importante ricordare, specifica in una nota alla polizia, che il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale non trasferibile. Occhio poi ai possibili siti clone e a non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email e messaggi sospetti. Insomma, fare in modo che la febbre degli Oasis non appanni la prudenza necessaria a non cadere nelle trappole degli hacker. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: In corso la giornata degli Open Day delle case di comunità, noi abbiamo visitato quella di Primavalle.
7: Cure di prossimità, accentramento dei servizi, percorsi di prevenzione. L'assistenza sanitaria ai cittadini si garantisce sul territorio grazie alle case di comunità. Andrea Urbani, direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.
8: Qui il cittadino trova tutti i servizi di cui necessita non in urgenza. Prelievi, prenotazione, orientamento. Abbiamo i medici di medicina generale presenti nelle case della comunità, gli infermieri di famiglia e di comunità. Abbiamo le visite specialistiche, abbiamo la diagnosi. Ostia.
7: 138 in tutta la regione, realizzate con fondi PNRR regionali, operative dal 30 giugno, saranno definitivamente a regime nel 2027, il modo più semplice per accedere alle cure non urgenti, evitando così di affollare il pronto soccorso degli ospedali. Le strutture sono state ammodernate, il personale qui intercetta i bisogni dei cittadini. Giuseppe Quintavalle, direttore generale dell'ASL Roma 1.
9: È una rivoluzione anche questa, nel territorio non ci sono le persone meno formate o stanche, ma ci sono giovani e volenterosi per dare un nuovo concetto di medicina di prossimità.
7: Una richiesta di salute sempre crescente nell'ASL Roma 1, da gennaio a luglio 525.000 accessi e oltre 140.000 prestazioni erogate, nell'hub di Prima Valle 50.000 utenti in soli 4 mesi. Quello delle case di comunità, un percorso in via di completamento nel Lazio. Ieri a Fiuggi il presidente della regione Francesco Rocca ha inaugurato quella di Fiuggi, pronta a intercettare i bisogni di 87.000 residenti. Viviana Spinella, TGR Lazio.
1: Giunge alla conclusione la giornata europea del patrimonio, la campagna di scavi nel sito portuale di Vulci, a 300 metri dal mare, nel territorio di Montalto di Castro.
10: Frammenti di ceramica attica sia a figure nere che a figure rosse, vasellame proveniente dal Nord Africa e dal sud della Francia, porzioni di terrecotte dipinte italiche. I reperti risalenti al VI V secolo a.C., appena venuti alla luce, indicano l'incontro e la convivenza di popoli e di culture diverse nell'antica città etrusca di Regisville, emporio marittimo di Vulci. I resti dell'insediamento si trovano a 300 metri di distanza dal mare, nel territorio di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Si conclude oggi la campagna di scavi nel sito portuale vulcente, con il ritrovamento di una strada che indica l'orientamento del reticolo urbano costruito secondo un'attenta pianificazione 25 secoli fa, quando Roma era appena nata da 100 anni. 20 ettari l'estensione delle costruzioni. La struttura stradale è caratterizzata da un impianto di drenaggio che dimostra la volontà degli antichi costruttori di proteggere la città dalle paludi che caratterizzavano allora questi territori. Gli archeologi stanno effettuando gli ultimi interventi su quanto venuto alla luce. La riscoperta di Regisvilla, con i ritrovamenti di questi giorni, dice Carlo Casi, direttore della Fondazione Vulci, dimostra la potenza di Vulci in età arcaica e conferma la sua importanza come centro di riferimento per i popoli del Mediterraneo. Questa mattina nel sito visite guidate gratuite in occasione delle giornate europee del patrimonio. 130 gli appuntamenti nel Lazio in questo fine settimana. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Ora per gli aggiornamenti sulla mobilità c'è Roberta Di Mauro dei servizi di RAI Pubblica Utilità.
11: Traffico al momento regolare sulla nostra rete viaria. Sulla Pontina, per un incidente, è chiusa la corsia dopo l'incrocio per Nettuno in direzione Roma. E a Roma, dalle 14 alle 18, è prevista una manifestazione con corteo che, partendo da Piazza della Repubblica, giungerà in via dei Fori Imperiali, percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola e via Cavour. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso. Dalle 17 alle 20 avrà luogo la manifestazione Ostia Pride 2026. La sfilata partirà da Piazza della Stazione del Lido, il concentramento è previsto dalle 16, mentre la partenza del corteo è fissata alle 17.30. La manifestazione attraverserà alcune delle principali strade del centro e raggiungerà il lungomare Paolo Toscanelli.
1: 12, 23 e 21 secondi per questa edizione del giornale radio del Lazio è tutto. È stata coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia Fernando Conti. Da Antonio Moro, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
12: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
13: I capi dei sacerdoti e dei farisei chiedono a Gesù con quale autorità insegna, scaccia i demoni e guarisce gli ammalati. Egli risponde portando l'esempio di due figli. Il primo dice che andrà a lavorare nella vigna del padre, ma poi non ci va. Il secondo risponde di no e poi va. Quale dei due ha fatto la volontà del Padre? Chiede Gesù. Il secondo, gli rispondono. Se così è, conclude Gesù, i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno di Dio. Questi infatti accolgono la parola di Dio e si convertono, contrariamente a chi si ritiene nel giusto solo perché conosce la legge, ma poi vive all'opposto di quanto insegna e professa. Come si vede, Gesù non guarda all'esteriorità, ma al cuore.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
16: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
17: Yuhu! C'è nessuno!
18: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
21: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
24: Onda Verde, viaggiare informati.
25: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico. Alle 12.27 minuti segnaliamo al momento la maggiore criticità sulla tangenziale ovest di Milano, 7 km di coda per incidente tra la Vige Vanese Vecchia e Settimo Milanese in direzione della Milano Varese. Per le altre ci spostiamo al nord-est, sulla Palmanova Tarvisio, code a barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, in A4 nel tratto Venezia Trieste, code al Casello a barriera di Trieste Lisert in direzione di Trieste, code anche al traforo del Monte Bianco al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur, tempi di attesa di 15 minuti. Ci spostiamo in A14, 1 chilometro di coda per incidente tra Bologna, Borgo Panigale e Ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Sulla 15 Parma La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Andiamo al sud, sulla Napoli Salerno, code tra Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli, e ancora in A14 nel tratto Pescara Bari 1 chilometro di coda per lavori tra Val di Sangro e lo svincolo Ortona in direzione di Pescara. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
26: In collaborazione con il CIS.
27: Le stagioni del gusto.
28: Ora di pranzo, il momento perfetto per parlare di cucina, naturalmente. Io sono Annalisa Cavaleri e vi prenderò per mano per portarvi in questa nuova avventura al programma di Rai Radio 1 che si chiama Le stagioni del gusto e che va in onda ogni sabato dalle 12.30 alle 13. Ci divertiremo, parleremo di cucina, lo dice il nome stesso, le stagioni del gusto, parleremo di ingredienti di stagione, perché quando l'ingrediente è di stagione è più saporito, costa anche meno, ma non perché si abbassa la qualità, anzi la qualità diventa più alta e quindi capiremo anche cosa acquistare per fare la spesa. Sarà anche un viaggio pratico dove vi racconteremo ricette e avremo ospiti grandissimi professionisti della ristorazione. Uno chef è qui vicino a me, ma ve lo svelo tra pochissimo. È importante mangiare di stagione, la cucina italiana è patrimonio UNESCO, lo sappiamo, e il cibo è un racconto meraviglioso, pieno di vita. Noi lo celebriamo in questo programma. Però eccoci qui al momento di rivelarvi, svelarvi chi è il mio co-conduttore, che sarà con noi. È uno chef stellato, anzi ha un record. A lui non fa piacere che io lo dica, ma voglio essere un po' dispettosa all'inizio. Lo chef Enrico Bartolini, lo chef italiano più stellato del mondo.
2: Ciao a tutti, grazie Annalisa. Me l'avevi promesso che questa non sarebbe stata l'intro, ma apprezzo e sono molto orgoglioso di essere italiano, di essere uno chef che racchiude tanti giovanotti che fanno questo mestiere con me.
28: Esatto, perché uno dei nostri temi sarà anche la cucina che diventa racconto e racconto verso i giovani. Tu hai tantissimi ragazzi che hai fatto crescere e questo è un messaggio importante.
2: Vediamo di farli ingolosire più che si può.
28: Esatto, e infatti anche qualche ricetta. Però, visto che è la prima puntata, vi svegliamo come abbiamo pensato di raccontarvi le stagioni del gusto attraverso un ingrediente. Quindi il punto di partenza è un ingrediente. Oggi parliamo di zucca e da lì storie, racconti, ricette, antropologia, appunto il cibo è cultura e può essere anche una cultura divertente e che noi dobbiamo portare al tavolo tutti i giorni.
2: Oppure andarla a cercare nell'orto.
28: Fine settembre iniziamo, abbiamo detto, con la zucca. Ma perché, chef Enrico Bartolini, proprio con la zucca, fine settembre?
2: Perché, domandone, allora, quando io ero piccolo non mangiavo la zucca, perché soprattutto era cucinata male in casa e quindi non ero attratto. Poi l'ho scoperta, soprattutto quando ho lavorato in Veneto, perché queste succulenti creme abbinate alla fonduta di taleggio o gli gnocchi, insomma, mi hanno iniziato ad affascinare e ho scoperto che non era così carica di dolcezze, ma era anche saporita e si disponeva bene nei piatti salati. Quindi ho fatto un po' di ricerca e pian piano mi sono adeguato un po' alle razze che si trovano in commercio, ma anche esplorando i contadini ho visto che in ogni zona ci sono preferenze nel coltivarne una qualità e poi c'è una stagionalità molto lunga. Ad esempio, in questo periodo che abbiamo superato, che è l'estate, c'è la zucca Hokkaido, che si chiama anche Uchikikuri, un nome divertente ma è giapponese, che si coltiva tanto in Italia, si coltiva in Sicilia, nel nord, ed io la chiamo furba perché si può mangiare anche la buccia. Si può pulire con una spugna nuova, ecco, quindi sotto l'acqua corrente, e si può cucinare intera utilizzando anche la buccia. Poi una volta fette si può usare nelle insalate, si possono fare tante preparazioni, molto versatile, e non è così precisa come invece quelle a cui io ambisco di più. Ad esempio la Delica, che è una zucca che a me rassicura ed è perfetta per fare gli gnocchi. Si coltiva molto in Lombardia. Poi ce n'è una elegantissima che è la Violina, è quella lunga che descrivevi prima, col corpo affusolato. C'hanno sempre delle belle righe intorno, la buccia si toglie, i semi sono grossi ed è perfetta per fare le creme, perché richiede un po' di cottura e poi si sfa, ma ha una capacità anche di emulsionarsi bene se ci aggiungi del latte, che non è necessario. Se la cuoci con del brodo e poi a fine cottura la monti con l'olio o, per chi lo ama, il burro. E poi ce n'è una che io chiamo generosa, non è proprio italiana, è la moscata di Provenza. Per fare i purè o le preparazioni un po' più morbide è perfetta. In ogni caso, se si vuole estrarre bene il sapore della zucca, la ricetta che io preferisco è la rosolatura lenta, cioè farla a pezzettini una volta privata della buccia e dei semi, una volta fatta a pezzettini, rosolata. E per chi non ha dimestichezza in cucina è bene che usi una padella antiaderente, così rischia meno che si attacchi. Bisogna andare col fuoco al minimo, molto lentamente. Più si usa olio, più è golosa, ma aumentano anche le calorie. E rosolandola ad agio si riesce a far fuori uscire tutta l'umidità di ogni dadolino e rosolarla dando un gusto caramellato. Ecco, non è il termine perfetto, ma rende più l'idea, perché questa tostatura dà un sapore preciso che poi è facile da poter frullare per fare una crema oppure setacciare per fare degli gnocchi.
28: Ecco, quanti trucchi. Allora, facciamo così: ogni sabato 12:30-13 ti ascoltiamo, così per il sabato dopo possiamo mettere in tavola questi trucchi, queste delizie, queste ricette.
2: E tu potresti portare la schiscetta, così l'assaggio.
28: Va bene, non so se ti conviene, forse è meglio che cucini tu. Bene, la stagionalità quindi è lunga e sfateremo anche dei falsi miti, appunto per noi pensiamo, ecco no, solo in autunno la zucca e tu ci hai detto che andiamo dall'estate fino all'inverno.
2: Soprattutto nel nostro territorio adesso le temperature si sono alzate, quindi da nord a sud e con le altitudini la varietà e la stagionalità è molto più ampia.
28: Perfetto, quanti segreti hanno

0: Era Charlie Gere con Cat Burns, Small Talk. Adesso abbiamo un ospite collegato, Iginio Massari, grande maestro pasticcere. Parlare di zucca, si può parlare di zucca anche in pasticceria, e quindi abbiamo appunto pensato di invitare Iginio, che ha una voce conoscitissima. Io sono bresciana, lo conosco fin da piccola, lo stimo e non vedo l'ora di sentire che cosa ci racconta.
1: Buongiorno a tutti. Intanto, la zucca è utilizzata anche in pasticceria. Tra i canditi più nobili che si stanno facendo adesso per il panettone sono fatti proprio con la zucca. Ma a proposito di storie, noi non hai sale in zucca vuol dire semplicemente che dal momento che il sale era molto prezioso e quando ce n'era poco, poi è passato il detto che uno aveva la testa vuota, ma era solo un mezzo per conservare la paga del soldato romano, che veniva pagato un po' col denaro e un po' col sale, perché era molto prezioso in quei tempi. Nella zucca si fanno salato e dolce, e la zucca è un prodotto infinito. Però ho sempre pensato che se la zucca era al tempo dei dinosauri sarebbe stata gigantesca e poteva sfamare senz'altro un sacco di persone che continuiamo a aumentare. Probabilmente rimpiangeremo questo passato. Che dire, quello che senz'altro la zucca bisogna farla apprezzare e la gente delle volte riesce a considerarla non qualche cosa di prezioso. In realtà è prezioso, e per la preziosità si dà soprattutto a seconda di come viene comunicata la cosa.
2: Maestro, buongiorno. Io non sono buongiorno. Bresciano, ma ho fatto dei pellegrinaggi per venire a prendere il panettone buonissimo che fa. C'è un ingrediente diciamo della pasticceria per accompagnare le preparazioni salate di zucca che preferisce?
1: Possono essere tutti gli ingredienti, ma soprattutto per accompagnare la zucca, per dargli più valore, sono le tipologie di zuccheri. Uno degli zuccheri che accompagna benissimo la zucca e aumenta la percezione aromatica è il trialosio, che è uno zucchero che fanno i giapponesi.
0: Oh, wow, invece una domanda più semplice: qual è il tuo dolce alla zucca che ci vuoi raccontare?
1: Il mio dolce alla zucca che posso raccontare è un semifreddo. È un semifreddo che con la zucca e amaretto concentra la parte aromatica, e poi ricordiamoci che nei dolci non entra solo lo zucchero, ma entra a far parte anche il sale.
0: Fantastico. E alle persone, quando tu dici ti faccio un dolce semifreddo con la zucca, ti dicono wow oppure
2: dipende
0: dicono
2: dal tono di voce?
0: Esatto. Oppure la pensano come un ingrediente salato?
1: Tu devi pensare che quando faccio un prodotto nuovo lo wow lo fanno i clienti, perché per 2 settimane li faccio assaggiare a tutti, così non faccio pubblicità per nulla. Una volta che lo assaggiano lo comprano quasi tutti.
0: E raccontaci un po' i tuoi dolci icona. Dai, ne basta uno perché ne hai troppi, Iginio.
1: A parte il panettone, il dolce icona è il maritozzo, che nella forma che è stato fatto dai Massari a Roma, a Leur, nel 2017. Adesso tutti fanno i maritozzi allo stesso sistema, ma non sanno chi li ha fatti.
2: È goloso, è scioglievole, posso confermare che è buonissimo. Io sono un fan della sua Sant'Onore, maestro.
1: Sì, anch'io quasi.
2: Ci credo.
0: E un maritozzo con la zucca ce lo fa? Si potrebbe fare?
1: Per il momento non lo so, non ho neanche pensato, però potrebbe essere un'idea.
2: Annalisa è creativa, esatto. Vuole a tutti i costi fare una ricetta sua.
0: Esatto. Allora, se le stagioni del gusto ti portano fortuna, io vorrei venire a mangiare il maritozzo con la zucca.
1: D'accordo.
0: Ecco. Aspetto. Maestro, i bambini che cosa ti chiedono oggi da mangiare in pasticceria?
1: Ma guarda, i bambini in pasticceria quello che mi chiedono è di fare una foto con me e avere l'autografo.
2: Sì, se però poi scappa il dolcetto non è che si lamentano.
0: Bene maestro, grazie per questa tua presenza e non vediamo l'ora di venirti a trovare in pasticceria, insomma, perché noi parliamo di cultura del cibo, però poi vogliamo assaggiare tutte le vostre novità.
2: E ci mettiamo in coda per il maritozzo.
0: Esatto, alla zucca. Ciao maestro, grazie.
1: Grazie a tutti, a presto.
0: Insomma, quante suggestioni, in fondo la cucina, dolce, salato, ci sono tanti ingredienti che ad un certo punto vanno ad intrecciarsi.
2: Noi... Come le persone, come il maestro Massari che da una vita lavora, un insegnamento straordinario su questa Repubblica fondata sul lavoro, lui è davvero un grande esempio.
0: E adesso un po' di musica con Pino Daniele, Natazzulella e Caffè.

0: Dalla musica di Pino Daniele non potevamo, Enrico, che avere un ospite che meglio rappresenta Napoli, ma un po' anche la Sardegna, lo chef Pasquale D'Ambrosio. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Pasquale.
1: Buongiorno ai ascoltatori, no?
0: Certo.
1: Bellissimo, Pino Daniele, no, raccontava un po' il popolo, no? E poi anche il tema che andiamo a toccare oggi è un po' un prodotto del popolo, no?
2: Tu sai cosa mangiava? Sai cosa preferiva mangiare?
1: Ma Pino mangiava, gli piaceva mangiare quello che mangiava il popolo napoletano, dalla pizza. Era un buon gustaio, da amici che l'hanno conosciuto di persona, lui piaceva proprio cucinare, piaceva mangiare ricette classiche, cucina napoletana, ma era molto curioso, che in qualsiasi posto che lui andava non chiedeva mai il comfort, cioè il suo piatto preferito, quello che lui conosceva, chiedeva sempre che cosa si mangiasse in quel posto.
2: Come tutte le persone di grande sensibilità sono curiose.
1: È vero. Eccoci qua.
0: Pasquale, origini napoletane, però oggi sei stato adottato dalla Sardegna e di anno in anno questo amore per la Sardegna cresce. E visto che siamo a fine settembre, dici un po' la Sardegna che cosa ci regala?
1: La Sardegna in questo, sì, è vero, napoletano, della provincia di Napoli, mi trovo in Sardegna e mi sto innamorando. È un amore che cresce anno dopo anno, sono arrivato 4-5 anni fa. Adesso è la...
2: Aspetta, 4 o 5?
1: 5, perché nei napoletani abbiamo sempre...
2: un anno di differenza, hai preso un margine ampio.
1: È vero, non è una cosa... 5 anni fa. Ed è vero, mi sono innamorato di questo territorio e dove sto veramente facendo un lavoro insieme a un gruppo di persone dove l'obiettivo è parlare e raccontare il territorio. Cosa offre il territorio in questo momento? È bellissimo, perché noi siamo abituati a vedere quella zona... come il mare, invece c'è la Gallura che in questo periodo comunque cambia, c'è proprio una metamorfosi, no? Dove comunque c'è questo cambiamento e dove si sente proprio la terra, no? Incominciano comunque con le prime piogge, incominciano ad arrivare comunque, lì ci sono queste sughere, che dove c'è il sughero, ci sono questi alberi di sughero, i porcini, le zucche. L'autunno regala profumi e sapori diversi, dove è la terra che parla, no? E si trasforma, e quindi gli odori, profumi, ma anche nelle cucine, senti, anche quando a volte vado in questi piccoli paesini della Gallura, cambiano proprio i profumi.
0: E che piatti mangiamo in Sardegna in questo periodo?
1: In questo periodo siamo ancora dove il mare ne fa, nella zona del mare fa ancora un po' di apertura, ma dicevo proprio zucca, funghi. C'è la parte contadina che sta venendo fuori, no?
2: Io sono impressionato dalla cucina e dalla tradizione terrestre che c'è in Sardegna.
1: Vero.
2: Perché da piccolino vedevo la Sardegna come il mare e quindi la pesca, invece c'è una cultura a partire dal porceddu, che è il piatto più conosciuto, non il più popolare ma il più conosciuto, che si fa in tanti modi. Poi mi ha impressionato l'inizio dell'estate, che se fai una passeggiata comunque finché c'è un po' di idratazione, perché sono le piogge, ti arrivano i profumi della lavanda, del mirto,
1: è vero,
2: l'elicriso che profuma di curry tutta l'isola.
1: È vero, e ci sono due parti, ho fatto due viaggi sia dal nord che al sud, si sentono proprio, hanno proprio due profumi diversi. Tu quando arrivi nella parte nord, dove comunque mi trovo io, e lì senti proprio
2: profumo di
1: profumi
2: Sardegna.
1: Di Sardegna, quella parte lì.
2: Un po' di venticello, mi dicono dalle tue parti.
1: È vero, che conosci bene.
2: Sì. No, io mi chiedevo perché la vegetazione è così bassa. In effetti il vento impedisce agli alberi di crescere più alti.
1: Penso, io c'è una limonaia all'interno dove comunque...
2: L'hai portata da Napoli?
1: Ma l'ho trovata, ma è sempre bassa. Okay. Anche io mi chiedevo perché è sempre bassa. Il vento li comanda, nel senso che lui ha dettato i tempi. Però tutto quello che arriva sottoterra, quindi dai boschi e dal terreno, comunque ha un'altra storia. E si vive molto. La Sardegna non è solo mare, ma è molto vegetale, ma molto molto molto.
2: Io ho scoperto quest'anno un agrume che si chiama Pompia, che è un po' amaro, ma di un profumo eccellente. Questo amaro lo rende davvero speciale quando lo fai candito o lo cucini.
1: È vero, è verso Siniscola, quindi sempre la parte nord della, sì, Sardegna, e che non si può mangiare al crudo ma alla buccia, quindi viene fatto tutto un processo, è molto molto molto importante. Quindi la Sardegna non è solamente il porceddu, non è solamente il mirto, il pane carasau o la fregola, è tanta tanta tanta roba.
0: Ecco, chef D'Ambrosio, mi hai raccontato una storia bellissima di come è nato il tuo piatto icona, che è la pasta ai 12 pomodori, perché insomma noi qui celebriamo la cucina italiana, patrimonio UNESCO, e cosa rappresenta l'Italia più del pomodoro?
1: È vero, è vero, 12 pomodori, a volte mi chiedono perché 12, qualche volta arriviamo anche a 14, no? È partito tutto da un gioco. Comunque nella mia cultura da piccolo la pasta pomodoro a casa mia, comunque in tutte le case del meridione, regna. E quando poi ho iniziato a fare questo lavoro, ci fa uno spaghetto a pomodoro. Poi cominciavi a sentire la nostra generazione, 2 pomodori, 3 pomodori, no?
2: Scusami, ti interrompo, ma siccome sono appassionato di spaghetto al pomodoro, fai il soffritto? Sì, con la cipolla?
1: Io non metto cipolla, okay. Faccio il soffritto
2: soltanto
1: con la foglia di basilico.
2: Ah, okay. Fammi venire appetito.
1: Allora, no, io faccio il soffritto soltanto con olio di una foglia di basilico, che la metto leggermente all'interno, gli faccio scaricare un po' di fragranza, ma non faccio cuocere insieme al pomodoro.
2: Poi glielo rimetti fresco alla fine?
1: Alla fine.
2: Lo davo per scontato.
1: Benissimo, grazie Enrico. Poi siamo partiti con... Io sono partito con un pomodoro del Piennolo. Poi ci abbiamo aggiunto il Sammarzano. Poi ci abbiamo aggiunto il Piennolo giallo e quindi era un po' così, era uno scherzo tra colleghi, ognuno mi cominciò a mandare un pomodoro, e il Regina, e il Camone, e il Datterino, e il Ciliegino, quindi man mano si aggiungevano, quando si incominciavano ad aggiungere i pomodori vedevamo che c'era una parte, no, che gli equilibri comunque rimanevano, e quindi la parte acida, meno acida, giusta, dolce e quant'altro, siamo arrivati a 12 pomodori.
2: Wow, gli apostoli.
1: Poi qualche volta ce ne abbiamo messi anche 13 e non è cambiato.
2: Non
1: però
2: portava
1: questo,
2: male, no.
1: Non portava,
2: non siete
1: male, non portava male.
2: Mia mamma avrebbe avuto difficoltà sul 13. Ma...
1: Allora,
2: a me porta bene comunque.
1: Anche a me porta bene. Quindi la 12 pomodoro è nata così. Da un gioco adesso è diventato un rito. Noi proprio in questa parte qua che abbiamo appena trascorso, quindi a fine agosto, facciamo proprio un rito che si faceva una volta nelle case. Dopo si faceva il pomodoro e si imbottigliava. Noi si raggruppano tutti questi pomodori che ci vengono mandati da varie parti dell'Italia, si fa proprio quel passaggio. Prima li mettiamo ad asciugare con delle foglie di fico, che la zona della Gallura è piena di foglie di fico, mettiamo al sole e poi facciamo proprio la spaccata, diciamo, dove un giorno dedichiamo con tutti i cuochi che lavorano nel mio team, dove facciamo questa salsa, questo sugo ai 12 pomodori.
2: Che è un attimo di folklore familiare
1: è
2: pazzesco.
1: È vero.
0: La pasta al pomodoro è veramente un'icona, è il nostro piatto preferito italiano e tu ci hai raccontato un modo veramente esclusivo, nuovo e unico per farla. Grazie Chef D'Ambrosio.
1: Grazie mille.
0: Bene Enrico, ci è venuta veramente fame dopo questa puntata, la prima della stagione del gusto.
2: Mi ha davvero ingolosito, io ti saluterei e ti direi che ci vediamo sabato prossimo perché adesso vado a cucinare.
0: E state collegati perché ogni puntata sarà un nuovo ingrediente, ricette e tante curiosità. Non resta che ringraziare la nostra squadra, in redazione Giorgia Allegretti, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Alessandro Andreani e Maurizio Lepri. Ora la linea va al GR delle 13 e noi ci salutiamo con un po' di musica. Gabriella Cilmi, Sweet About Me. Alla prossima!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,40 euro.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il viaggio di Leone XIV in Francia, la storia non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi fa spazio alla pace. 600.000 persone attesa per la messa in Place de la Concorde, stasera il Papa a Lourdes. Carburanti, dimezzato lo sconto fiscale, il prezzo sale di 2 centesimi. Da lunedì scatta il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'omicidio di Fabio Colapietro a Torino, fermati una professoressa e 2 ventenni, la pista del movente legato alla droga. Cinema in sala arriva Nessun dolore di Gianni Amelio, l'immigrazione al centro della pellicola che racconta le contraddizioni della società. Lo sport calcio, dopo la sconfitta con il Belgio, gli azzurri guardano già alla trasferta di lunedì in Turchia. Formula 1 al via il Gran Premio dell'Azerbaigian. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli e dunque il Gran Premio di Formula 1 sta per partire, allora subito la linea Manuel Codignoni.
4: Buon pomeriggio, è tutto pronto per il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, questo circuito molto particolare, insidioso, anche affascinante se vogliamo, che si snoda intorno alla capitale della nazione azera, con un tratto molto suggestivo appunto tra le strade della città vecchia che circondano anche il castello. Si corre di sabato perché domani è festa nazionale, il giorno della memoria in cui si commemorano i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh, e dunque è stato chiesto e ottenuto dal governo dell'Azerbaigian di poter correre di sabato una gara che vedrà partire dalla pole position, mentre è in corso il giro di formazione, George Russell con la Mercedes. Un giro spaziale ieri per il pilota della Mercedes, che appunto ha rifilato 8 decimi al primo degli inseguitori, e davanti al sold out, dunque al tutto esaurito di Baku, in prima fila a fianco a Russell ci sarà la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, che si è piazzata in seconda posizione, ma come detto

0: molto staccato. Seconda fila, Piastri con la McLaren, Hajar con la prima delle due Red Bull. In terza fila, Norris, McLaren, il campione del mondo in carica, e Lewis Hamilton solo sesto con l'altra Ferrari. A chiudere poi la top 10, Gasly, Verstappen, ottavo con la Red Bull, deluso, Colapinto e Berman. Se vi stesse chiedendo dov'è Kimi Antonelli, per chi non lo sapesse, partirà solamente dalla 16ª posizione, perché il leader del mondiale ieri ha avuto un incidente, una toccata contro il muro nel corso del Q1, e dunque danneggiando la sua Mercedes non è riuscito a prendere parte al resto della qualifica e dovrà scattare dunque dalla 16ª posizione, chiamato ad una gara di rimonta. Lui che è specialista in rimonte, ricorderete peraltro un mesetto fa circa la grande vittoria ottenuta a Monza partendo dalla 19ª posizione, ma qui la questione è diversa perché c'è sì un lungo rettilineo, il più lungo del mondiale, ma c'è anche un tratto misto in cui sarà molto importante stare soprattutto lontano dai guai nelle primissime tornate. La scelta delle gomme: gomma media usata per George Russell che parte dalla pole position, gomma soft nuova invece dunque tecnicamente più prestazionale per Leclerc secondo, Piastri e Hajar, media anche per Norris e anche per Kimi Antonelli, che come detto partirà molto indietro dalla 16ª posizione e che cercherà di allungare presumibilmente il primo stint, considerato che le safety car su questa pista sono sempre e comunque state presenti sin da quanto si corre questa gara. Tutto è pronto per il via, arriva anche la medical car alle spalle delle vetture che si sono andate a schierare sulle griglie di partenza. Tra poco ci sarà la procedura di pre-start e quindi l'accensione dei semafori allo spegnimento, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Lo sentite, salgono i giri del motore, c'è il sole a Baku, c'è il sole sulla gara, luci accese, 3, 4, 5 allo spegnimento, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, luci spente, partite, buono scatto da parte di Russell che scatta subito via, e attenzione a Piastri che rischia di prendere la posizione nei confronti di Leclerc che rischia di scivolare dal secondo al terzo posto. Russell guida davanti a Piastri e Leclerc che cerca subito di farsi aggressivo in curva 2, c'è anche Norris che ha avuto un buono scatto e si è andato a piazzare in quarta posizione. Partenza così così da parte di Leclerc, e dire che aveva la gomma tecnicamente più prestazionale per lo scatto al via, gomma soft, ma Russell è stato molto bravo, è partito dritto per dritto ed è riuscito ad ottenere il risultato di chiudere la prima curva in prima posizione. In corso il primo giro, adesso siamo nel tratto misto della pista, quello che porta, come vi dicevamo in serie di presentazione, al budello del castello, così lo chiamiamo, questa chicana strettissima dove è molto facile andare a toccare il muro. Fino a questo momento non ci sono stati contatti, e anche questa è una novità, considerato che insomma abbiamo visto spesso e volentieri fasi di gare molto concitate nel corso delle prime tornate del Gran Premio dell'Azerbaigian. Uno sguardo anche a quello che sta facendo Kimi Antonelli, che ha perso una posizione, in questo momento è 17esimo alle spalle di un alpino, dell'alpina di Franco Colapinto, e dunque
1: Codignoni, ti ridiamo la linea durante il sabato sport, andiamo avanti con il giornale. Grazie a Manuel Codignoni per la partenza del Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. Andiamo avanti con il giornale, con il viaggio del Papa in Francia, ultimi appuntamenti a Parigi prima della tappa a Lourdes, l'inviata.
2: La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi, occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Maison Bakita è il primo appuntamento della giornata a Parigi per Leone XIV, centro di accoglienza e formazione per migranti, senza fissa dimora, malati, donne vittime della tratta. Una casa che testimonia a tutta la città che è possibile incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace. Santa Bakita è il simbolo della lotta contro la schiavitù e la tratta umana. Il Papa invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà della amore. Seconda tappa, l'Istituto Cattolico di Parigi. Il Papa incontra i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale, i catecumeni e i neofiti. Esprime gioia per quante persone adulte chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana pur in una società secolarizzata. Prima di lasciare Parigi, celebrerà messa a Place de la Concorde alle 15. Ci aspettiamo, ci spiega Marie, un messaggio di speranza, di unità, soprattutto un messaggio per la pace nel mondo. L'ultimo appuntamento della giornata a Lourdes, la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, nella notte colpita la regione russa di Krasnodar, 3 vittime in un raid di Kiev su una raffineria, un altro morto a Belgorod, 2 donne uccise negli attacchi di Mosca su Zaporizhia, e l'Ucraina prova ad accendere i riflettori sulla drammatica situazione umanitaria di Oleshkiy, un villaggio occupato nella regione di Kherson. Save war, let's get...
3: salvate Oleschi. Il grido d'aiuto si è levato persino dagli spalti dello stadio di Budapest ieri durante la partita di UEFA Ungheria-Ucraina. E questa settimana dall'Assemblea Generale dell'ONU è stato il ministro degli esteri Sibiha a chiedere al mondo di mobilitarsi e premere su Mosca affinché lasci entrare aiuti umanitari a Oleschi, villaggio occupato a ridosso del fiume Dnipro. I 6.000 abitanti rimasti, 25.000 prima della guerra, vivono sotto assedio e vengono usati come scudi umani dai russi, denuncia Kiev, che descrive una situazione disperata. Niente luce, acqua e gas da quando 3 anni fa venne distrutta la diga di Kakhovka e niente aiuti alimentari da maggio. Secondo BBC, molti abitanti si sono ridotti a cucinare erba per sopravvivere e fuggire è un azzardo che costa spesso la vita. C'è chi muore saltando sulle mine che circondano il villaggio e chi perché bersagliato da un drone, denuncia Ksenia, un'attivista che ha lasciato Oleschi nel 2022. Kiev ha chiesto anche la mediazione della Croce Rossa Internazionale per favorire le evacuazioni, ma per ora dal Cremlino nessuna risposta. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il conflitto nel Golfo Persico: Trump ha respinto la proposta dell'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni e, secondo la stampa americana, vorrebbe riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di mandato. I colloqui tra i due paesi però starebbero comunque andando avanti.
4: Sul suo social Truth, Donald Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz e lo rinomina Stretto di Trump. Un'immagine che sembra un simbolo della decisione del presidente di dire no alla proposta dell'Iran di un accordo per riaprire la via navigabile entro una settimana. Il piano prevedeva un cessate il fuoco innanzitutto. Teheran chiedeva poi la revoca del blocco navale americano e delle sanzioni petrolifere e lo scongelamento dei beni iraniani. Una volta soddisfatte queste richieste, l'Iran avrebbe riaperto lo stretto e ha consentito a negoziare sul suo programma nucleare, tanto che il presidente Pezeshkian ha poi anche aperto al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU nel paese. In un'intervista ad Al Jazeera, il leader iraniano ha detto però di non fidarsi più dei colloqui con Washington a causa dei ripetuti attacchi e sanzioni dopo ogni negoziato. Negoziati che tuttavia, dietro le quinte, starebbero comunque andando avanti e, secondo un funzionario americano, in modo positivo. Livia Liberatore, GR1.
1: A Bangkok, in Thailandia, ha dichiarato lo stato di calamità dopo 3 giorni consecutivi di piogge torrenziali. Una persona è morta. La situazione sembra essersi stabilizzata, ma secondo le autorità locali saranno necessari almeno 2 o 3 giorni per un deflusso completo delle acque. Radio 1, sono le 13:10, ancora in aumento il prezzo dei carburanti, sul gasolio pesa, ma solo in parte, la riduzione dello sconto fiscale da 12 a 6 centesimi al litro e da lunedì scatta il tetto massimo annunciato dall'ENI.
5: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio sono i prezzi fissi che da lunedì per almeno un mese, ma forse anche fino a fine anno, l'ENI praticherà sulla propria rete di distribuzione. Una iniziativa che pone alcuni interrogativi. Il primo riguarda la concorrenza di mercato. Cosa faranno, potranno fare le altre compagnie e i gestori delle cosiddette pompe bianche? Altra domanda, cosa succederà da dopodomani, quando verosimilmente le stazioni ENI saranno prese d'assalto? Intanto però le imprese e le associazioni dei consumatori accolgono con favore la decisione dell'azienda pubblica, dietro la quale, dice Massimiliano Dona di UNC, potrebbe non esserci soltanto il motivo annunciato del contributo di solidarietà al paese.
6: È possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilità di una tassazione sugli extra profitti avanzata da molti in questi mesi, ma a questo punto ha poca importanza.
5: Nell'attesa, oggi il prezzo medio dei carburanti è segnalato ancora in salita, di circa 2 centesimi il gasolio, inferiore comunque alla riduzione da oggi dello sconto fiscale in vigore fino a ieri, il lieve aumento anche la benzina. Fabio Comini, GR1.
1: E lo sconto di ENI, frutto della moral suasion di Palazzo Chigi, anima il dibattito tra i partiti.
7: Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da ENI, definendo la decisione una scelta di responsabilità. Per il partito della Premier uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. La Lega chiede che l'esempio venga seguito ora anche da banche e grandi società. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
8: Un esempio virtuoso di economia sociale e di mercato. La responsabilità sociale di una grande impresa si traduce così in un beneficio concreto per famiglie e aziende.
7: Tajani, Forza Italia, auspica che altre aziende seguono la scelta di Eni e plaude alla collaborazione istituzionale. Una buona notizia per le opposizioni, che però criticano l'esecutivo. Per il PD non è Eni che deve supplire alle scelte del governo. Dall'assemblea dei riformisti PD a Prato, che hanno ribadito il loro fermo appoggio alla difesa dell'Ucraina e il sì netto al DDL sull'antisemitismo, il commento di Filippo Sensi.
9: Ci voleva l'Eni per fare quello che il governo Meloni non è riuscito a fare finora, dare un po' di sollievo a chi fa benzina. Purtroppo però, dati alla mano, i prezzi continuano a crescere. Una beffa.
7: E AWS sottolinea, quindi il tetto calmierato era possibile, mentre il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise. Vasco Pirri, GR1.
1: L'omicidio di Torino: sarà fissata nelle prossime ore l'udienza di convalida nei confronti delle tre persone fermate per la morte di un 39enne ritrovato smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria.
10: A chiamare la polizia disperata la madre del presunto assassino, un 26enne italo-brasiliano, Cristian Mateus de Oliveira Morando. Mio figlio ha fatto del male a uno, avrebbe detto. All'arrivo degli agenti, il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona dopo una colluttazione. L'uomo è indagato per omicidio, due donne invece per favoreggiamento e soppressione di cadavere, un'italiana di 47 anni e una italo-filippina di 22 anni. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord del capoluogo piemontese. Le volanti si sono precipitate sul posto indicato dal 26enne nell'appartamento dove vive la donna di 47 anni, un'insegnante originaria di Rieti che dall'inizio dell'anno non si era vista a scuola. Nella casa gli agenti hanno trovato i resti dell'uomo all'interno di sacchi neri e in alcuni recipienti ricoperti da cemento a presa rapida, trovati anche dei coltelli. Da chiarire il movente dell'omicidio e le modalità. I condomini hanno raccontato di un via vai continuo nell'appartamento sia di notte che di giorno. Tra le ipotesi è che il 39enne sia morto durante un festino a base di alcol e droga oppure durante una rapina degenerata. Elena Paba, GR1.
1: A Messina un avvocato rimasto vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. La donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido provocando profonde ustioni sul 20% del corpo. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro, non sarebbe in pericolo di vita. Delitto di Garlasco: a 3 giorni dal termine per la chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sono stati sentiti dalla Procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta.
11: Non può rilasciare dichiarazioni l'ex generale Luciano Garofano, sentito ieri a Pavia, dopo alcuni altri carabinieri del RIS di Parma che nel 2007 eseguirono gli accertamenti scientifici sulla scena del crimine. Secondo indiscrezioni, i colloqui si sarebbero concentrati sui pedali della bici di Alberto Stasi, fidanzato della vittima e condannato per il delitto, sui quali è stato trovato materiale genetico di Chiara Poggi. Questo fu uno degli elementi chiave per stabilire la colpevolezza di Stasi. Un'ipotesi è che ora ci siano dubbi su questo aspetto. Se così fosse, tuttavia, il pool guidato da Fabio Napoleone dovrebbe spiegarne perché la Procura di Pavia si sta occupando delle accuse ad Andrea Sempio e non di una possibile revisione del processo a Stasi, che spetterebbe alla Procura Generale di Milano o alla difesa del condannato. La mossa potrebbe perciò legarsi all'imminente chiusura delle indagini. Se Pavia chiedesse il rinvio a giudizio per Sempio, il giudice per l'udienza preliminare si troverebbe davanti a una situazione inedita, quella di un indagato che rischia il processo per un reato per cui c'è già un condannato in via definitiva. Ecco perché la Procura di Pavia potrebbe essere interessata a rivedere le prove su cui è stato condannato Alberto Stasi. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora sospesi i voli all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. La società di gestione dello scalo Etneo prolunga lo stop di arrivi e partenze sino a mezzogiorno di domani, già una decina i voli dirottati. La cuccia come culla è un fenomeno dei nostri tempi, legame privilegiato con gli animali domestici che supplisce la mancanza di figlio e la scelta di non averne.
12: Nel passeggino che ci passa accanto, a guardar meglio vediamo che non c'è un bambino ma un cagnolino. Non è una stravaganza, ma un fenomeno sempre più diffuso a cui i sociologi hanno persino dato un nome: pet parenting. È il comportamento di chi non solo tratta i cuccioli come componenti della famiglia, ma assume nei loro confronti gli stessi atteggiamenti che si hanno verso i figli. Secondo una ricerca Ipsos, in Italia 4 giovani su 10 ritengono che un animale domestico possa sostituire un figlio per ragioni che vanno dalla maggior facilità di gestione al minore impatto economico fino alla scelta consapevole di non avere figli. Ma nell'eccessiva umanizzazione dei pet molte cose non tornano, neanche per gli animali, come spiega il veterinario della ASL Roma 2, Achille Donofrio.
13: L'animale viene snaturato, cioè noi dimentichiamo che l'animale appartiene al mondo della natura, dove non è contemplato il buono, il cattivo, la gentilezza. L'animale risponde soltanto al bisogno di necessità. Qualsiasi nostro intervento è un'alterazione di questo equilibrio e lo attuiamo soltanto alla luce di nostro bisogno.
12: Donatella Gori, GR1.
1: Fiorello torna su Rai 1 ad annunciarlo lo stesso showman siciliano in un video su Instagram nel quale imita Brad Pitt. La scritta prossimamente e il logo di Rai 1 non lasciano dubbi, anche se ancora mancano i dettagli. Il ritorno sulla rete ammiraglia a 15 anni dallo show Il più grande spettacolo dopo il weekend. Il cinema ora con l'uscita in sala di Nessun dolore di Gianna Meglio, che torna sul tema immigrazione. Protagonista Alessandro Borghi.
14: Gianni Amelio torna a parlare di immigrazione e Nessun dolore a tanti anni dall'America è il racconto di una delusione.
15: I 35 anni che separano l'America da Nessun dolore sono stati anni di sconfitta per tutti noi. Allora è chiaro che questo è un argomento che mi sta a cuore. Devo parlarne e cerco di farlo con i mezzi del cinema che dovrebbero dare emozione.
14: Alessandro Borghi è un libraio. Assiste ad un evento traumatico per un bambino, che non vi sveliamo, e si interroga, travolto dal senso di colpa.
16: Quello che fa il personaggio è decidere, in maniera forse anche inconsapevole, di essere l'unico responsabile di questa tragedia e cercare in qualche modo una redenzione. E lo fa come? Decidendo di voler dare indietro tutto quello che ha, tutto il bene che può, in qualunque modo.
17: Ancora un istante, resta di luce.
18: C'è un posto dove stare per dormire.
14: Nel cast anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
19: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
14: Miriam Mauti, GR1.
1: E ora lo sport.
20: In studio Giuseppe Bisantis. Prima di entrare nel vivo del racconto del Gran Premio dell'Azerbaigian, torniamo alla brutta sconfitta della nostra nazionale al debutto in Nation League. Senza discussione la vittoria del Belgio. Il nostro servizio.
21: Viene in mente Gino Bartali, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Ora però i Savonarola, che per vari motivi anche non squisitamente tecnici non vedevano l'ora di sparare sulla Croce Azzurra capitanata dal trio Malagò, Mancini, Ranieri, è giusto chiedere una tregua. La sconfitta di ieri brucia, specie quel primo tempo in balia del Belgio con i fantasmi di 3 mancate partecipazioni ai mondiali che aleggiavano sul prato dell'Olimpico. Ora però c'è la Turchia e da qualcosa e da qualcuno bisognerà pur ripartire. A spiegarlo ieri sera uno di quelli che ci ha messo l'anima, Nicolò Cambiaghi.
22: Sicuramente il primo tempo eravamo un po' lunghi tra le parti, abbiamo concesso tanto, non dobbiamo concedere così tanto a squadre così forti perché ci potrebbero punire. L'importante è capire gli errori, migliorarsi e non farli più, quindi fin da lunedì dobbiamo cercare di essere in campo in maniera migliore.
21: In Turchia troveremo un ambiente infuocato con la squadra di Vincenzino Montella ansiosa di riscattare la sconfitta di misura con la Francia nel periodo più difficile per il nostro calcio, un'altra furca caudina che se non altro forgerà il carattere di quei ragazzi che, piaccia o non piaccia, rappresentano il futuro della nostra nazionale. Collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
20: Come abbiamo ascoltato, la nazionale tornerà in campo lunedì a Bursin, a casa della Turchia. Designato l'arbitro sarà l'inglese Michael Oliver. Turchia, che ieri è stata battuta 1-0 dalla Francia, decisivo il gol di Mbappé, che però proprio nel tiro del gol si è fatto male, lesione tendinea al ginocchio sinistro. La stella della Real Madrid ha lasciato il ritiro dei Blues. Cambiamo sport, pallacanestro. Alle 19.30 con il primo anticipo Treviso Basket Club Roma parte il campionato di Serie A. Ve lo presentiamo con il prossimo servizio.
23: L'attesa è forte perché sta per scattare il campionato più equilibrato e più atteso degli ultimi 15-20 anni, arricchito da tante novità. Stavolta non si parla solo del duopolio Milano-Bologna, che avranno a che fare con un lotto di squadre agguerrite. L'Olimpia si è già portata a casa il primo trofeo della stagione, la Supercoppa è parte da grande favorita. La Virtus è ancora tutta da scoprire, senza veri leader, con la sensazione però che rispetto al passato abbia abbassato l'asticella, anche per via di un budget ridotto. E allora caccia alle rivali più accreditate, tra queste sicuramente c'è Venezia, degna rivale di Milano nell'ultima finale Scudetto e nella recente finale della Supercoppa. In una ipotetica griglia di partenza scatta addirittura in prima fila davanti alla Virtus. Le novità più rilevanti arrivano dalla capitale, che ritrova il grande basket. Dopo 6 anni di oblio, addirittura con 2 squadre, la massima di Paul Matijašić e Francesco Totti, che ha rilevato il titolo di Brescia e che sulla carta è da prime 4, e la BC di Donny Nelson, Luca Doncic e Valerio Bianchini, nata dall'acquisizione del titolo di Cremona. Proprio la BC darà il via alle danze stasera alle 19:30 a Treviso. Venezia Cantù e Reggio Emilia Trento gli altri anticipi. Potenziali outsider Tortona, Napoli e Varese, che hanno investito importanti capitali. Massimo Barchesi, GR1.
20: Stiamo per dare linea Sabato Sport, dunque, con il Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. Prima di chiudere, notizia di tennis: Billie Jean King Cup, con l'Italia che ha perso la prima partita con l'Ucraina. Siamo in semifinale. Tyra Grant sconfitta da Anelina Kalinina. Adesso tocca a Jasmine Paolini contro Elina Svitolina. Ricordiamo che l'Italia ha vinto le ultime 2 edizioni.
1: Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, regia Tommaso Margiotte e Massimiliano Savino. E ora, come annunciato da Giuseppe Bisantis, c'è Sabato Sport.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sabato Sport.
3: Buon pomeriggio, benvenuti a Sabato Sport da Giacomo Prireschi qui su Radio 1, 13:22 minuti e 45 secondi. Siamo pronti per tornare alla Formula 1 da Manuel Codignoni per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Prima però un aggiornamento: avete sentito dal GR1 Giuseppe Bisantis che parlava della Billie Jean King Cup. Ebbene, si è iniziato, perso il primo match da Tyra Grant in 2 set, il secondo set di questa semifinale del torneo contro l'Ucraina. C'è Paolini in campo contro Svitolina. Paolini già breccata 2 volte dall'Ucraina, quindi 3-0 per lei, e ora siamo sul 30-40 con l'Ucraina al servizio nel quarto game. Più tardi seguiremo insieme anche i mondiali di ciclismo con la prova in linea femminile alle 15:10, quindi davvero un programma ricchissimo e tanti ospiti insieme. Ma torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni.
4: Eh sì, perché ci eravamo lasciati a metà del primo giro e, come tutti gli eventi in corso, le cose vanno avanti, e mentre si parlava di cuccia come culla e di cinema, le Ferrari sono scivolate indietro. Ci eravamo lasciati indietro con Leclerc che occupava la terza posizione, le Red Bull sono arrivate, quella di Verstappen e quella di Hajar lo hanno passato, e dunque la Ferrari è scivolata al quinto posto. Davanti resiste George Russell, che è un vantaggio decisamente rassicurante nei confronti di Oscar Piastri, che è secondo con la McLaren. Quindi le due Red Bull di Verstappen e Hajar in terza e quarta posizione, con Verstappen che adesso ruggisce alle spalle di Piastri per andarsi a prendere anche il secondo posto. E non è neanche più di tanto una sorpresa, visto e considerato che nei long run della giovedì e non del venerdì le Red Bull erano in ottima forma. In sesta posizione c'è Norris con la McLaren, che precede l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton era sesta, anche l'altra rossa è scivolata indietro. A Norris viene detto che per quello che riguarda l'aggiornamento della situazione di corsa, il campo è molto ristretto, perché Perez, che è 19esimo, è a 19 secondi da te e dunque sono tutti praticamente attaccati. C'è da seguire però e da concentrarci principalmente anche sulla rimonta di uno dei nostri fan prodigio dello sport italiano, ma dello sport mondiale, Kimi Antonelli, 20enne bolognese, leader del mondiale, scattava dalla 16esima posizione, aveva perso una posizione al via scivolando al 17esimo posto, a suon di sorpassi è risalito fino al 12esimo posto ed è dunque ai margini della zona punti, davanti a sé c'è Liam Lawson con la Racing Bulls, poi Ollie Burman, e da lì in poi sarà 10º posto e sarà dunque piazzamento a punti. Il suo compagno di squadra George Russell, che lo insegue nella classifica del mondiale, ha 81 punti in questo momento, comanda la corsa con un vantaggio abbastanza rassicurante nei confronti del primo degli inseguitori, che è Oscar Piastri, un vantaggio che si attesta intorno ai 6 secondi, ma Piastri soprattutto deve guardare più alle spalle quello che combina Verstappen che più davanti a cercare di andare a prendere Russell, perché Verstappen si era già portato sotto il secondo in precedenza, non ha ancora avuto la possibilità di azzardare un attacco, ma crediamo che a breve cercherà di farlo perché non è molto lontano. Verstappen che a sua volta si sta portando dietro il compagno di squadra Jarre, che lo insegue a 7 decimi. I due si tirano la scia a vicenda, se così vogliamo dire, in questa sorta di trenino su questo lunghissimo rettilineo che è il più lungo del mondiale, e chi ne fa le spese è Leclerc, che non ha una scia davanti e inesorabilmente sta scivolando indietro. Resta quinto, ma a 3 secondi dal quarto posto di Isaac Jarre. Giro numero 13 dei 51 previsti, siamo insomma, diciamo, oltre già il 20% della corsa. Non ci sono ancora state interruzioni a safety car, e questa è una notizia assoluta per quello che riguarda il Gran Premio dell'Azerbaigian. Guida Russell davanti a Piastri e Verstappen, le Ferrari, quinto Leclerc, settimo Hamilton, Kimi Antonelli ha passato Lawson, è 11° e adesso deve recuperare 3,7 secondi per arrivare alle spalle di Olly Berman e cercare il sorpasso per portarsi in zona punti. Giacomo.
3: Bene, grazie Emanuel. Comunicazioni di servizio, il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto per comunicare con noi, 335-699-2949. Dobbiamo salutare e ringraziare la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo e in redazione Andrea Pistorio. Gli eventi che andremo a seguire insieme più tardi dalle 15:10, mondiali di ciclismo in Canada, a Montreal, con la prova femminile in linea, e poi ci sarà da parlare molto anche di calcio e di nazionale, della sconfitta dell'Italia 2-0 col Belgio. Prossimi appuntamenti: Turchia-Italia il 28 e poi il 2 ottobre la sfida contro la Francia. Ne parleremo ampiamente. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949. E ricordo anche cosa sta succedendo invece in Billie Jean King Cup, quindi parliamo di tennis. 3-1 fra Svitolina e Paolini, con ora al servizio l'Ucraina, appunto, nel quello che sarà il sesto game del primo set. Nella prima partita l'Italia aveva perso 2-7-0 con Tyra Grant, giovane talento del tennis azzurro. Allora salutiamo il nostro ospite, perché con Manu Codignone ci sarà anche Alberto Sabatini di Autosprint. Ciao Alberto, benvenuto qui a Sabato Sport.
5: Ciao, buongiorno, buon pranzo a chi sta mangiando e si gode la gara.
3: Giusto, perché ora di pranzo, io ho buttato là un buon pomeriggio, ma in realtà molti di sabato stanno pranzando. Torniamo al Gran Premio d'Azerbaigian, torniamo alla Formula 1, Manuel Codignoni con Alberto Sabatini.
4: Allora, giro numero 14 in corso, subito rapido recap perché non è cambiato granché, ma il pacchetto di mischia, la lotta per la seconda posizione si sta facendo sempre più stretta. E al comando resta George Russell, che ha un vantaggio che è arrivato ai 7 secondi nei confronti degli inseguitori. Oscar Piastri con la McLaren è in seconda posizione, alle sue spalle ruggiscono le due Red Bull di Verstappen e Ajar in terza e quarta posizione, sono entrambi intorno al secondo di distacco l'un l'altro, il che vuol dire che possono utilizzare il pulsante overtake. Però bisogna dire, e saluto il nostro Alberto Sabatini, che fino a questo momento la McLaren sembra avere una velocità di punta tale da riuscire a difendersi da Verstappen e Ajar, nonostante, è vero, ha la power unit della Mercedes la McLaren, ma la velocità di punta sia sempre stato un po', diciamo, il tallone d'Achille, no, della macchina di Andrea Stella. Ciao Alberto.
5: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, la velocità di punta è sempre stato un punto debole della McLaren, perché è una macchina che offre, come si dice, molta resistenza all'avanzamento, perché ha molta deportanza, quindi è molto veloce in curva e di conseguenza è frenata dalla sua deportanza in rettifilo. Però qui Piastri si sta difendendo bene su Verstappen, stavo notando, perché lui guadagna ben un secondo ogni volta che si affrontano le curve del giro, la parte centrale del giro, che è fatta di curve a 90 gradi e cambi di direzione. Guadagna quel secondo di vantaggio che gli permettono di difendersi bene dal Verstappen in rettifilo, che non riesce a prendergli la scia agevolmente. Quindi Verstappen recupera il rettifilo, poi nel misto la McLaren allunga e quindi è un tira e molla che può andare così avanti a lungo, anche perché Verstappen ha montato delle gomme medie di cui si sta lamentando. Di solito quando si arriva al 10° 15° giro le gomme medie hanno la meglio rispetto alle gomme soft, che si consumano più in fretta. Invece chi ha le soft davanti a lui, Piastri e Ajar che è dietro di lui, sembrano più a loro agio con le gomme morbide di quanto Verstappen con le medie.
4: Sappiamo che questa è una pista dove l'usura degli pneumatici è un tema relativo, non a caso Pirelli ha portato le gomme C3, C4 e C5, che sono i compound più morbidi, proprio perché non c'è una grande usura. Le soft stanno funzionando molto bene, è vero quello che dice Alberto Sabatini, e mi viene anche da dire una notazione che potrebbe essere anche un po' romantica, nel senso che abbiamo spesso e volentieri parlato in questa stagione di energia, harvesting, deploying, ricarica, lift and coast, super clipping e tutta una serie di cose legate all'elettrico. che gestisce gran parte, anzi il 50% della potenza dei motori come caratterizzante, qui banalmente potrebbe anche essere che l'assetto meccanico e aerodinamico della McLaren sia focalizzato principalmente, Alberto, alla parte mista, banalmente potrebbe avere un filo di ala in più e gli dà la possibilità di guadagnare in uscita e in trazione quello che serve alle Red Bull. Un po' vecchio stile, no? Potrebbe essere anche la spiegazione.
5: Sì, esatto, in fondo la messa a punto di una Formula 1 è proprio un gioco di equilibrio, la rendo più veloce in rettifilo sacrificando le curve o più veloce in curva sacrificando il rettifilo. La McLaren ha fatto una scelta diversa dalla Red Bull. Ora, la curiosità delle gomme è che le Mercedes stanno montando le mescole medie, quelle di cui Verstappen si sta un po' lamentando, e anche Antonelli ha quelle mescole lì, e forse questo non gli permette di ritornare su così in fretta come l'abbiamo visto fare a Monza. Io ho seguito i suoi tempi sul giro da quando lui ha superato Lawson, ha avuto pista libera con 3 secondi di distacco dal pilota davanti a lui e si è messo quindi a girare forte senza aver nessuno che lo impensierisse. Però non gira forte come la Red Bull lì davanti, gira in 1.48 netto, non scende sotto 1.48 come invece riescono a fare Piastri, Verstappen e Hajar.
4: Segno che evidentemente non tutto quanto sta funzionando al meglio nell'accoppiamento gomme e telaio. Attenzione intanto a Lewis Hamilton, che a proposito di battaglia delle gomme, Hamilton è settimo con la Ferrari, ha davanti a sé Norris con la McLaren, Hamilton alle soft, Norris alle medie. Sta succedendo proprio quello che diceva Alberto Sabatini, sembra controintuitivo ma è così, anche dopo 16 giri le gomme soft stanno meglio rispetto alle medie e Hamilton, che ha una gomma che dovrebbe iniziare a pagare, in realtà si è portato negli scarichi di Norris e poco fa ha cercato l'attacco in un punto che tecnicamente e canonicamente non è di sorpasso, ma ha provato a farsi vedere. Guida Russell, 7 secondi e 2 di vantaggio su Piastri, che adesso ha riallungato 1 secondo e 4 su Verstappen. Alle spalle di Verstappen il compagno di squadra Hajar, quindi la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, quinta a 2 secondi e 6 da Hajar, quarto con la Red Bull. Seguono Norris, che viene tallonato in questa fase da Hamilton. Sentiamo Hajar.
6: Isaac, if you had free air, how much faster could you go?
7: 2-3 tenths only. But I'm happy to stay here, honestly, otherwise we're just gonna lose time.
4: E qui allora due cose: Hamilton affianca Norris e lo passa a rettilineo andandosi a prendere la sesta posizione, e poi Alberto Sabatini, l'aziendalismo di Hajar è un capolavoro assoluto. Il suo ingegnere di pista gli dice: se avessi aria libera, dunque non avessi Verstappen davanti, quanto più veloce potresti andare? Hajar dice, di solito un pilota dice sempre molto, dice appena 2-3 decimi, ma io credo che vada bene stare così, sono contento di star qua dietro perché altrimenti andremo a perdere tempo. Questo è un capolavoro d'aziendalismo però, Alberto,
5: sì,
4: considerato anche il team dove si trova.
5: Ma consideriamo anche che Hajar si deve far perdonare dal team di essersi rotto il polso in vacanza nel fare moto d'acqua o qualcosa del genere, ha saltato 3 gare e non è che i Red Bull erano così contenti di doverlo sostituire con un altro pilota, quindi deve concedere un po' alla squadra fare proprio il numero 2.
4: Mi ha molto divertito questa comunicazione, specie perché la Red Bull è sempre stato considerato un team mangiapiloti, no? Soprattutto ai tempi di Helmut Marko, che fino all'anno scorso aveva l'ultima parola appunto sui driver e veniva considerato un po' come veniva considerato Enzo Ferrari negli anni 50 e 60, no? Un crono che divora i suoi figli. E adesso invece, insomma, la politica probabilmente è più morbida per quello che riguarda i piloti, e come diceva Alberto Sabatini giustamente, ad Hajar è stato perdonato questo infortunio in vacanza. Anche un team radio destinato al compagno di squadra di Verstappen, se ti facciamo passare quanto potresti andare più forte sarebbe stato solo inimmaginabile un anno fa. La risposta di Hajar, che in questo momento tira fuori una tear-off, toglie una visiera a strappo dal proprio casco, è stato assolutamente un capolavoro. Chi invece non sta facendo un capolavoro sono le due Ferrari. Hamilton è riuscito a passare Norris, ve l'abbiamo detto poco fa, e adesso ha 1 secondo e 3 di vantaggio nei confronti del campione del mondo in carica. Le rosse però sembrano essere assolutamente terza forza, alle spalle delle Mercedes, alle spalle della McLaren di Piastri e anche alle spalle della Red Bull. Leclerc è quinto, Hamilton è sesto. È chiaro, Alberto Sabatini, che questa non è la pista dove la Ferrari può esprimere al meglio quelle che sono le sue doti telaistiche, visto quello spauracchio di quel rettilineo di 2,2 km. Però insomma, anche ieri 8 decimi in qualifica, essere lì al quinto, al sesto posto, c'è bisogno di un evento esterno per riportare sulle rosse.
5: Eh sì, un evento esterno che si può chiamare solo safety car o virtual safety car, che non ci auguriamo insomma, perché questa esce sempre per un incidente, che non succeda un imprevisto così serio, però serve che la situazione in qualche modo cambi. D'altronde della Ferrari è debole sui rettifili ed è debole e non è a suo agio sulle curve lente. Funziona al massimo sulle curve veloci, e qui è l'unica pista che ha rettifili e curve lente. Curve veloci proprio non ci sono, quindi può solo giocare alla distanza, perché è un'auto che è gentile sulle gomme, come si dice in gergo, cioè non consuma le gomme, non le durano più a lungo. Però questa è una pista che abbiamo visto, le gomme non le mette sotto stress, quindi non c'è niente che si adatti di questo circuito alla Ferrari.
4: E Baku rischia di diventare l'orso Baku, nel senso di un qualcosa di complicato da gestire per la Ferrari. Nel frattempo Kimi Antonelli ha passato Berman, si è portato in decima posizione e adesso insegue Colapinto e Gasly con le due Alpine. Deve recuperare 3 secondi e 9 a Colapinto, che è il primo pilota che lo precede, cercando adesso di sfruttare la pista libera. Proverà, immaginiamo, ad avvicinarglisi il prima possibile, anche perché in questo momento la classifica direbbe che Russell fa 25 a 1 nei confronti di Antonelli. Il vantaggio del furetto bolognese è comunque rassicurante nella classifica del mondiale, 81 punti, ma perderne 24 in un colpo solo rischia di diventare un problema per via, diciamo, dell'incidente avvenuto ieri in qualifica. Probabilmente lì Kimi Antonelli, Alberto Sabatini, ha pagato un po' la voglia di strafare, considerato che ha avuto un inizio di weekend comunque in salita, perché lui tra FP1 ed FP2 ha perso un'ora di tempo in pista, no? E su questa pista,
5: esatto,
4: girare il più possibile è fondamentale, più che in altri tracciati, proprio per la sua conformazione.
5: Eh sì, perché ti dà, quando viaggi a filo muro, girare di continuo ti dà più confidenza del limite che puoi raggiungere. Kimi ha questa caratteristica di usare tutta la pista, soprattutto in uscita di curva. Noi spesso sentiamo che gli ingegneri dice: stai facendo troppi track limits, smettila, se no ti danno. E qui lui ha fatto praticamente un track limit all'interno, solo che all'interno c'è il muro e quindi l'ha toccato.
4: E il papà spesso e volentieri gli dà del somaro per questo, no? Ricorderete anche le sue dichiarazioni dopo magari anche qualche vittoria. Tra l'altro ho avuto l'opportunità di poterci chiacchierare con Marco Antonelli subito dopo la vittoria di Monza, perché ci siamo trovati assieme nel paddock, era già senza voce per aver esultato. Abbiamo un po' commentato la prestazione del figlio e quando gli ho fatto notare poi quel giro più veloce all'ultimo giro, la sua risposta in perfetto bolognese, che tu saprai senza dubbio evitare meglio di me, è lì però è stato un po' un somaro, proprio perché a volte si prende questi rischi inutili, no? Inutili, anche se però bisogna anche dire, insomma, Ayrton Senna, che tu hai conosciuto molto bene, ti direbbe: un pilota di Formula 1, per un pilota di Formula 1 è più complicato andare piano che andare forte.
5: Eh sì, perché ci si rallentando per fare sicurezza ci si distrae e si corre il rischio di fare questi errori di distrazione. La concentrazione ideale ce l'hai andando più forte possibile, perché tutto il tuo corpo, la tua mente è orientata a ottimizzare la prestazione. Ecco, io credo che Verstappen cominci veramente a essere in crisi di gomme, perché Ajar con le morbide lo sta attaccando.
4: Eh sì, Verstappen si è lamentata ancora una volta, ve lo ripeto, queste gomme non stanno funzionando. Sentiamo Ajar. Anche questo è aziendalismo. Ajar dice al suo ingegnere di pista: dite a Verstappen di continuare a spingere. Qualsiasi altro pilota avrebbe chiesto al box di invertire le posizioni, no? Lui invece lo sta tallonando, è lì a 6 decimi e ha detto al suo ingegnere di pista: trasmettete il mio messaggio, dite a Verstappen di continuare a spingere. Il problema, Alberto, è che Piastri però sta scappando via adesso.
5: Eh sì, è chiunque altro al posto di Ajar avrebbe detto: sono più veloce di lui, fatemi passare. Invece qui dice: ditegli di andare più forte, come se Verstappen non stesse sputando sangue per cercare di star dietro a Piastri. È buffa questa cosa, e spiega anche un po' quali sono i rapporti di forza in Red Bull, cioè una squadra costruita attorno a Verstappen, dove tutto ha il suo servizio.
4: E spiega anche l'intelligenza di Ajar, che ascoltiamo ancora.
8: This is struggling now, what?
9: Yeah, he's going through a bad phase of these tires. He's going through a bad phase of these tires.
4: E questo, dicevamo, spiega anche l'intelligenza di Ajar, che a differenza di molti suoi, diciamo, di più, molti suoi ex colleghi, ha subito capito esattamente dove si trova. Ajar chiede: ma sta avendo dei problemi di gomme? Perché sta andando così piano? e gli viene risposto: sì, sta avendo una brutta fase per quello che riguarda la gestione delle gomme. Giro numero 21, ne mancano 30 al termine del Gran Premio dell'Azerbaigian. Comanda Russell, 8 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, il quale ha un secondo da difendere su Verstappen. Verstappen che è tallonato da Jarre. Ancora Jarre.
7: Ok, but I have faith. Just in case.
4: E adesso? Okay. E adesso inizia a spazientirsi a Jarre, dice vabbè comunque io qualche decimo nel taschino ce l'ho just in case, nel caso in cui pensiate a qualcosa, veramente una lama, sì, perché lama inguainata.
10: Perché lui sa che poi dovrà cambiare le gomme, dovrà mettere quelle gomme medie con cui la Red Bull di Verstappen non funziona così perfettamente, quindi insomma vorrebbe costruirsi un cuscinetto di vantaggio prima di dover mettere le gomme meno performanti. Mentre Verstappen probabilmente metterà le soft e con quelle volerà come sta volando Jarre.
4: Intanto c'è il primo pit stop della gara, è quello di Carlos Sainz che si ferma ai box per montare gomme soft, se ho visto bene dalla camera car. Dicevamo, a 30 giri dal termine, Russell, Piastri, Verstappen, Jarre, questi primi quattro con Leclerc che continua a restare lì, con le soft sempre tra i 2 secondi e mezzo e i 3 secondi e mezzo nei confronti di Jarre, e non è che Hamilton stia andando più forte. Hamilton segue Leclerc a 5 secondi e 4. Kimi Antonelli è quasi negli scarichi di Franco Colapinto, è a 1 secondo dall'argentino dell'Alpine. Antonelli è decimo, deve cercare di guadagnare posizioni per mettere assieme un cuscinetto di punti importanti. 13:41:50. Io direi che ci possiamo fermare un attimo per la messa in onda di uno spot che abbiamo in palinsesto. Chiedo ad Alberto Sabatini di restare con noi perché magari fra poco, fra qualche minuto, potrebbero arrivare i primi pit stop e sarà il caso di seguirli in diretta. Ci fermiamo lì nella regia. Spot.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sabato Sport.
8: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 13 e 45 minuti in questo istante. Stiamo seguendo la Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian. Fra poco torneremo da Manuel Codignoni. Giusto il tempo di ricordare quanto sta succedendo nelle semifinali di Billie Jean King Cup. Quindi parliamo di tennis. Nel primo match di giornata Tyra Grant ha perso in due set contro Kalinina 6-3-6-4. Nella seconda sfida tra Italia e Ucraina Paolini è sotto di un set 6-2 per Svitolina nel primo e adesso Svitolina ha portato a casa il primo game, siamo nel secondo e attenzione perché al servizio c'è Paolini, 15-40 al momento, quindi in grande difficoltà Jasmine Paolini in questo inizio di match. Torniamo alla Formula 1, torniamo da Manuel Codignoni e Alberto Sabatini.
9: Ci avviamo alla metà gara, 24 giri percorsi, 27 ancora da percorrere, situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, abbiamo scelto bene il momento per lanciare lo stop, qui da sempre Russell, 9 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri. Piastri che è tallonato sempre da Verstappen e Ajar che lo inseguono, sempre più vicini ma ancora incapaci di andare a passare nel periodo non collegato. Una Ajar che inizia un po' a spazientirsi alle spalle di Verstappen, ma sempre comunque con grande, diciamo, con grande pazienza. E ad Ajar viene detto tra l'altro in questo momento che sono sulla gomma da gara, come si dice, la gomma migliore, dunque abbi pazienza e cerca di gestirle al meglio. Le due Ferrari di Leclerc e Hamilton sono in quinta e sesta posizione, poi Norris settimo con la McLaren, Gasly ottavo con l'Alpine e Antonelli nono con la Mercedes, che è riuscito a passare con la Pinto e adesso insegue a 5 secondi e 9 Pierre Gasly. Alberto Sabatini, 24esimo giro, ancora non c'è stata neanche l'ombra di una virtual safety car, credo che sia un record a Baku.
10: Sì, è un record, vediamo se però i piloti, a parte alcuni, sono tutti abbastanza staccati tra loro, quindi più che non si rischia neanche dei contatti per troppo agonismo. Ma magari soltanto un errore, può esserci un errore di guida che può portare all'uscita di una virtual safety car. Ora, io stavo seguendo Antonelli ed ero un po' preoccupato perché lui era dietro le due Alpine, che sono le macchine più veloci in assoluto sui rettifili, si è dimostrato anche da come è andato forte Gasly a Monza, però invece Antonelli è riuscito a superare proprio all'ultimo momento con la scia, con la Pinto, quindi adesso sta cercando di raggiungere Gasly. Adesso a pista libera per la prima volta Antonelli è sceso sui tempi vicini a quelli dei primi, quindi gira più o meno come Leclerc, come Ajar e un po' più lentamente di Russell. Ecco, però non ha quel boost, non ha quel vantaggio sul giro che ci si poteva aspettare. È un circa mezzo secondo più lento degli altri, dei primi 5-6, quindi è difficile. Lui può progredire in questo modo, ma è difficile che arrivi, può arrivare alle spalle di Hamilton, è difficile che arrivi più avanti se questo è il trend della gara.
9: Allora Russell dice: controllate le gomme perché ho dato un bacetto, diciamo, con una delle gomme di destra al muretto, mi sembra ok, ma controllate. E il suo ingegnere di pista gli dice: no, le pressioni sono ok. È corretto quello che dice Alberto Sabatini, e ci mancherebbe altro, gli ospiti non li scegliamo per caso, per quello che riguarda Kimi Antonelli. E credo che tutto quanto comunque rientri nell'ambito più generale di quell'ora di tempo in pista persa dal pilota bolognese al giovedì, perché è lì che si costruisce anche la base dell'affinamento non solo della guida ma anche dell'assetto, no? Per quello che concerne,
10: esatto.
9: Per quello che
10: lui
9: concerne
10: non
9: la
10: ha,
9: macchina
10: sicuramente non ha messo a punto perfettamente l'assetto della macchina per la gara. In genere è un lavoro che si fa subito nei primi turni di prove libere e poi dopo si prepara più avanti la macchina per la qualifica. Lui non ha preparato, non ha avuto il tempo di preparare bene la macchina per la gara, e un po' i problemi che vengono fuori adesso. Poi magari se la sta prendendo con calma lui, memore di quello che ha fatto in qualifica, però non siamo nella sua testa in questo momento. Quanto al bacetto di Russell, mi veniva da dire una cosa: questa è la pista, è una pista cittadina ma molto veloce, però cittadina perché ci sono i muri. Mi ricordo di una bellissima frase che disse una volta Nelson Piquet, un grande campione del passato. Lui si riferiva a Monte Carlo, però disse: girare con una Formula 1 dentro Monte Carlo è un po' come andare in bicicletta dentro casa, sbatti sempre da qualche parte. E qui la sensazione deve essere simile per loro.
9: Oltretutto, considerato che queste sono macchine molto più grandi rispetto a quelle che guidava Nelson Piquet negli anni 80 e 90, e quindi la bicicletta diventa ancora più grossa, diventa quasi un tandem, no? Considerata la lunghezza.
10: Esatto, esatto, molto più lunghe e larghe, certo.
9: E quindi è giusto ricordare un grande come Nelson Piquet, 3 titoli mondiali, 81, 83, 87, insomma pilota di razza che ha attraversato tante epoche della Formula 1, famoso anche per il suo comportamento guascone dentro e fuori la vettura, memorabili gli scherzi con quello che poi è diventato il suo grande amico Ezio Zermiani, il leggendario Ezio Zermiani, che dovesse essere all'ascolto di Rai Radio 1, salutiamo. Giro numero 26, abbiamo superato metà gara, comanda sempre Russell con 10 secondi di vantaggio nei confronti di Piastri, quindi Verstappen e Hajar in terza e quarta posizione, con Hajar che è vicino a Verstappen, non azzarda il sorpasso, e Verstappen che continua a fare questa sorta di elastico con Oscar Piastri senza riuscire a trovare lo spazio per andare a superarlo. Sentiamo Hamilton. Ha problemi, diciamo, nella gestione dell'anteriore, ha detto: non ho front, faccio fatica a far girare la macchina. Queste le parole di Lewis Hamilton, che è sesto a 7 secondi da Leclerc, mentre intanto Hajar comincia adesso a farsi vedere negli specchietti di Verstappen, conscio del fatto che sì, queste gomme vanno gestite, ma se queste gomme vanno bene bisogna cercare di costruirsi. Sentiamo Hajar.
7: Can I go for it or what?
11: Just gotta keep it clean.
9: Mi deve costruirsi questo cuscinetto di cui parlava Alberto Sabatini, e sempre con estrema educazione e circospezione Alberto Hajar chiede il permesso: posso andare a sorpassare? E gli viene detto: cerca di farlo senza far danni. Alberto,
10: vediamo come segue questo sorpasso senza far danni. Però io credo che Hajar sia anche preoccupato nel vedere Verstappen così in difficoltà con le gomme che lui dovrà montare tra pochi giri, quindi vuole proprio andare avanti per riuscire. Poi in genere in queste situazioni il pilota dietro chiede il permesso di superare e poi è pronto di solito a restituire la posizione a chi viene superato, nel caso al compagno che lui supera, nel caso poi non riesca ad avvantaggiarsi o più di tanto. Quindi vediamo come si svolge questo gioco di squadra, veramente con guanto di velluto tra due compagni, dove il secondo rispetta enormemente il primo, insomma, ben diverso dalle rivalità che abbiamo visto anche tra Hamilton e Leclerc.
9: ma anche tra Russell e Antonelli,
11: seppure
9: con Tony
11: sempre più
9: diciamo pacati rispetto a quanto abbiamo visto soprattutto a Monza tra Leclerc e Hamilton, anche se poi quantomeno a parole la polemica sembra essere rientrata. Intanto siamo sul lunghissimo rettilineo di 2,2 km che conduce poi alla linea del traguardo. Russell con le gomme medie, problemi non ne ha e fa segnare il giro più veloce, 1,47,0. Sentiamo Verstappen.
12: I understand, Max, but it's track position and risk it. Just be patient.
9: Verstappen chiede sostanzialmente di fermarsi perché ha detto con queste soft si può tranquillamente fare metà gara e Giampiero Lambiase però gli dice sì, ma è una questione anche di track position, se ci fermiamo adesso finiamo nel traffico, sii paziente, abbi pazienza. È chiaro che non è semplice per Verstappen sapere di poter avere prestazioni in mano con le gomme soft, con le gomme giuste, ma dover pazientare e avere negli scarichi peraltro un compagno di squadra che sembra essere più veloce. Altrettanto vero che ieri Verstappen ha preso una bella scoppola in qualifica, non del tutto per colpa sua, perché poi ha rivelato che era stato scelto un settaggio di batteria diverso che non ha pagato, dal compagno di squadra Jarre. Gli si è rimesso davanti, ma avere un compagno che gli gira vicino non è emotivamente semplice per uno come Verstappen, abituato da sempre a fare la differenza. Mancano intanto 23 giri, si continua ad andare avanti in Azerbaigian senza che siano accaduti imprevisti, e ripetiamo, questa è assolutamente una notizia. Le uniche vetture ritirate al momento sono le due Aston Martin di Alonso e Stroll, che pena vederle laggiù, soprattutto per quello che riguarda
11: anche
9: Fernando
11: questa
9: Alonso.
11: Non è una notizia, anche questa non è una notizia.
9: E anche questa effettivamente è un po' di... non è una notizia, ma ci riempie un po' di tristezza, soprattutto pensando al talento e alla grande garra agonistica di un 45enne come Fernando Alonso, che è rimasto in Formula 1 anche per poter guidare finalmente una macchina di Adrian Newey. E mi viene in mente anche una brutta battuta, Alberto Sabatini, lui ai tempi della Ferrari diceva: io non corro contro la Red Bull, corro contro Newey. Adesso guida la Aston Martin, corre contro Newey anche in questo momento.
11: Già, è cascato al volante, nel sedile della peggiore macchina mai costruita da Newey nella sua carriera, dell'unico insuccesso di Newey nella sua carriera.
9: E questo la dice veramente lunga su come spesso e volentieri per costruire un team vincente di Formula 1, qui parliamo dell'Aston Martin, non sia sufficiente avere soldi, disponibilità di spesa e mettere assieme le figurine, ma è un puzzle talmente tanto complicato che basta poco per passare da hero a zero, per usare un'espressione inglese. Non vuole passare per hero, ma vuole cercare di mettere pressione a Verstappen, a Jarre, che lo insegue sempre a mezzo secondo. La lotta, lo ricordiamo, è per il terzo e quarto posto, perché le altre posizioni sembrano essere assolutamente cristallizzate. Quella di George Russell, che guida la corsa con un vantaggio superiore ai 10 secondi, intanto Verstappen va vicinissimo al muro all'uscita della penultima curva. Dicevamo, Russell a 10 secondi e mezzo su Piastri, che a questo punto non ha più dovuto neanche in realtà difendersi da Verstappen, perché non ha più provato lo spazio per andarlo ad attaccare. Jarre è quarto alle spalle di Verstappen. Le due Ferrari, di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenza con Alberto Sabatini, procedono lì di conserva in quinta e sesta posizione, cercando di gestire le gomme in attesa di eventuali eventi esterni, così come tutti gli altri. Norris, settimo con la McLaren, a 3 secondi e 6 da Hamilton. Gasly, ottavo con l'Alpina, a 2 secondi e 9 da Norris. E Kimi Antonelli, che non riesce ad avvicinare Gasly. Nell'ultimo passaggio gli ha recuperato sì 6 decimi, 47,2 è un buon tempo, soprattutto se consideriamo che diciamo al netto di Russell è stato il più veloce in pista in questo passaggio. Ma poi passare Gasly non sarà semplice, probabilmente neanche come passare con la Pinto, proprio per quello che dicevamo prima, no Alberto? Perché l'Alpine in rettilineo è veramente un Concorde.
11: È un fulmine, è veramente velocissima. Come dice Briatore, meno curve ci sono, più la nostra macchina va forte. Quindi qui per metà pista l'Alpino sarà competitivo, ma quando arriva sull'ultima curva che dà sul rettifilo di 2,2 km, chi la prende più?
9: Attenzione, c'è un errore da parte di Norris, che prende diretto la via di fuga nel corso di curva 1. Abbiamo visto proprio il fumo uscire dagli pneumatici di Lando Norris, che riprende la via della pista. Nel frattempo è passato Gasly, ma è passato anche Kimi Antonelli, che guadagna una posizione. Le insidie di questa curva 1 sono proprio queste, Alberto, no? Il fatto che arriva dopo un rettilineo così lungo di 2,2 km, che paradossalmente sembra controintuitivo, non è così, raffredda le gomme, perché le gomme, soprattutto le anteriori, sono molto più sollecitate in inserimento che in percorrenza, e così facendo basta poco per arrivare al bloccaggio e fare quello che ha fatto adesso Norris, andare dritti.
11: Esatto, raffredda le gomme e raffredda anche i freni, perché ricordiamo che i freni al carbonio per funzionare bene devono stare attorno ai 500 gradi minimo, quindi dopo 2 km di rettifilo si raffreddano ben bene prima di azionarli.
9: Errore di guida da parte di Lando Norris in percorrenza, e così facendo basta poco per arrivare al bloccaggio e fare quello che ha fatto adesso Norris, andare dritti.
11: Esatto, raffredda le gomme e raffredda anche i freni, perché ricordiamo che i freni al carbonio per funzionare bene devono stare attorno ai 500 gradi minimo, quindi dopo 2 km di rettifilo si raffreddano ben bene prima di azionarli.
9: Errore di guida da parte di Lando Norris, fortunato che è successo in una delle poche

0: e mezzo tra Chimentonelli, eccolo, però c'è stato un incidente, è andata a sbattere la Williams di Alex Albon. Alex Albon contro le barriere, bandiera gialla, e qui arriverà di sicuro una safety car e adesso tutti quanti ai box. Albon dice: sono ok, sono a posto, la macchina è andata a sbattere in un punto tutto sommato lento della pista, perché dovrebbe essere in curva 4, una piega di 90 gradi dove non si va particolarmente forte, ma arriva la safety car e adesso è facile immaginare che tutti quanti andranno i box, ed è facile immaginare da un lato un grande traffico, Alberto Sabatini, da un lato uno svantaggio per esempio Ajar, per esempio Hamilton, vetture che seguono da vicino i propri compagni di squadra perché dovranno accodarsi.
1: Eh sì, dovranno accodarsi e montare le gomme. Adesso chi si ferma e monterà le soft sarà molto avvantaggiato in ripartenza, e comunque adesso diventa a tutti gli effetti una gara sprint di 20 giri.
0: Eh sì, e chi ha possibilità di montare adesso le gomme più efficaci, come per esempio Russell, che si ferma adesso ai box, ma tutti quanti prenderanno la via dei box, sarà avvantaggiato rispetto a chi partiva con le soft, lo stesso Ajar, ma anche le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che dovranno per forza di cose smarcare l'altra mescola, e dunque di fatto saranno svantaggiati in questa seconda parte di gara. 20 giri al termine, adesso inizia la lunga teoria delle soste, ci fermiamo perché fra poco arriva il GR1, regime di safety car, guida Russell davanti a Piastri, Verstappen, Ajar, Leclerc e Hamilton, Antonelli è ottavo. Ringrazio Alberto Sabatini come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averti ospite, linea allo studio.
1: Grazie a voi, incrociamo le dita per le Ferrari, per Antonelli.
2: Bene, grazie a Manuel Coglione, grazie ad Alberto Sabatini. Paolini, Svitolina, tennis, Billie Jean King Cup nel secondo set, 4-1 per Svitolina. Andiamo al GR1 delle due, ci ritroviamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. A Messina un avvocato di 58 anni è stato aggredito da una sua cliente che gli avrebbe gettato addosso dell'acido provocando profonde ustioni sul 20% del corpo. Ancora ignoti i motivi del gesto avvenuto al termine di una lite a casa del professionista. L'uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro, ma non sarebbe in pericolo di vita. E a Roma un uomo è morto nell'incendio scoppiato stamattina in un appartamento all'ottavo piano di una palazzina. Due anziani invalidi sono stati tratti in salvo. Da accertare le cause del rogo. Nel pomeriggio l'udienza di convalida per i tre fermati, una professoressa e due ventenni, per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento a Torino. Il movente sarebbe legato alla droga. Continua il viaggio del Papa in Francia. Leone XIV ha visitato il centro di integrazione Maison Bakita a Parigi. La storia dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi avvia processi di pace, ha sottolineato il pontefice. Poi l'incontro all'Istituto Cattolico. Fra un'ora la messa a Place de la Concorde e stasera il trasferimento a Lourdes. Carburanti, i prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Ministero, dal Mimit, sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta, almeno per un mese, il tetto annunciato dall'ENI, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il diesel. Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
3: '57 è uno spettacolo, '57 è un percorso, '57 è una scoperta, '57 è un incontro, è moda, è un viaggio, '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
4: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
6: Il mondo non basta.
5: Luoghi, scoperte, avventure.
4: Dal 27 settembre.

0: ore, la domenica alle ore 9 con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
1: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatiri.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sabato Sport.

0: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, Giacomo Pririschi con voi, sono le 14:04 minuti e 50 secondi, torniamo subito da Manuel Codignoni, salutiamo anche Alessandro Gargantini di Autosprint, ciao Alessandro, benvenuto qui a Sabato Sport.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E torniamo alla Formula 1 al Gran Premio di Azerbaijan con Manuel Codignoni appunto e Alessandro Gargantini.
2: E allora, subito un recap, 18 giri al termine, siamo ancora in regime di safety car perché non è ancora stata rimossa del tutto la vettura, la Williams di Alex Albon che è andata a sbattere in curva 4. La situazione è invariata sostanzialmente per quello che riguarda le posizioni. Tutti, manco a dirlo, si sono fermati ai box. Guida Russell davanti a Piastri, Verstappen e Ajar. Quindi Leclerc e Hamilton, quinto e sesto con le due Ferrari. Gasly, ottavo Antonelli con la Mercedes. Nono Norris e decimo con la Pinto. Questa è la zona punti. Saluto Alessandro Gargantini che è a Baku e si sta vivendo in pieno, diciamo, l'atmosfera del Gran Premio. E ti faccio subito una domanda che è un po' anche una provocazione. Questa safety car in un certo senso va a rimescolare le carte, ma proprio nel senso più letterale del termine, perché abbiamo visto, lo dicevamo anche in precedenza con Alberto Sabatini, che la gomma da gara è la gomma soft, no? Per cui al netto di Russell, che sembrava comunque fare una gara a parte, chi aveva, diciamo, gli assi migliori fino adesso, ovvero sia chi aveva le gomme soft, si trova a dover montare le medie e viceversa. Quindi mi immagino ad esempio un Kimi Antonelli che sarà molto combattivo avendo adesso la gomma giusta con Gasly, ma anche nei confronti delle Ferrari di Leclerc e Hamilton, no? E potrebbe arrivare secondo me fino al quarto posto la rimonta della bolognese. Che ne pensi? Ciao Alessandro.
1: Ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti. Sì, analisi assolutamente corretta. Anche lo stesso Russell si troverà favorito da questa possibilità di concludere la gara gli ultimi 18 giri con le gomme soft. La stessa cosa vale per Antonelli, potrà avere margini di recupero, anche se la differenza di rendimento delle gomme non è così marcata. Non abbiamo visto sorpassi particolarmente facili nel corso del Gran Premio, quindi saranno tutti sorpassi da conquistare.
2: E attenzione anche a Verstappen, perché adesso Verstappen ha la gomma tra virgolette giusta e Piastri invece ha la gomma media che sembra funzionare di meno, anche se poi Russell in realtà con la media stava scappando via, no? Per cui io credo che Verstappen potrebbe essere un cliente pericoloso, forse anche per Russell. Che ne pensi? Tanto questo è l'ingegnere di pista di Ajar che parla di vibrazioni per quello che riguarda il cambio e non invece per quello che concerne le gomme. Ajar si lamenta, non è proprio il massimo guidare in queste condizioni e gli viene detto poi di utilizzare una particolare mappatura di motore. Alessandro, dicevamo di Verstappen.
1: Sì, hai ragione, Verstappen potrebbe essere un cliente difficile per Piastri in primis, poi vedremo quanto Russell avrà come margine, visto che la prima parte di gara di Russell è stata impressionante. E chiaramente, come dicevi, chi ha scelto di partire con le gomme medium l'ha fatto nell'ottica di prevedere una safety car. Puntualmente non era successo tanto nei primi 32 giri di gara, però è una statistica che Baku prima o poi presenti qualche incidente e con anche l'intervento della safety car. È successo, e chi ha deciso di partire con le medium in questa seconda fase di gara è certamente aiutato, anche perché la safety car ricompatta tutti.
2: Eh sì, la safety car ricompatta tutti e diciamo Russell adesso ha la gomma giusta, però è anche vero che si è visto comunque distruggere un vantaggio di oltre 10 secondi nei confronti di Piastri, che magari non lo spaventa, però io insisto, quel Verstappen lì dietro in terza posizione con la gomma giusta potrebbe mangiarsi subito Piastri, anche perché la McLaren non è un fulmine di guerra in rettilineo, e potrebbe magari anche a dare un po' fastidio a Russell, però deve cercare di farlo subito perché poi Russell rischia insomma di scappare via. Questo Verstappen lo sa, per cui non so come la vedi tu Alessandro, me lo immagino molto aggressivo su Piastri sin dalla ripartenza.
1: Sì, se la deve giocare subito la sua chance, e sarà importante vedere come il pacchetto di aggiornamenti che ha portato la McLaren, fatto proprio in modo di ridurre il drag e di avere più, diciamo, a lungo il rettilineo, gestire meglio le parti veloci, quanto sarà valido, quanto con questo aggiornamento e con il propulsore Mercedes, che sappiamo essere molto molto forte, riuscirà a contenere gli attacchi di Verstappen. Abbiamo visto nella prima fase di gara Verstappen faticare nel momento decisivo nel superare Piastri, adesso abbiamo proprio il momento giusto per verificare quanto sia buono l'aggiornamento della McLaren e quante chance avrà Verstappen di superarlo.
2: Ancora un altro giro dietro safety car che rientrerà però al termine di questo passaggio. Siamo sul rettilineo che da curva 2 porta verso curva 3, per cui abbiamo ancora tempo per innanzitutto ribadire la situazione. Russell guida con la Mercedes il Gran Premio davanti a Piastri, Verstappen e Ajar, Leclerc e Hamilton quinta e sesta posizione con le due Ferrari, poi Gasly, Antonelli ottavo con la Mercedes, Norris e Colapinto, per parlare un po' di una Ferrari che fino a questo momento ha scontato delle difficoltà che ci si potevano immaginare sulla pista forse meno adatta alle caratteristiche della vettura del cavallino. Che gara possiamo aspettarci con le gomme medie da qui alla fine per una macchina che ha nella gestione delle gomme il suo punto di forza, in una pista dove però la gestione delle gomme non sembra essere un tema?
1: Guardi, forse Manuel non è il momento più facile per i piloti della Ferrari in questo momento, perché sappiamo che c'è un deficit in termini di potenza del motore. In questo momento sono sfavoriti anche dalla scelta delle gomme, che in questo momento li vede essere in pista con le medium, quindi dovranno gioco forza giocare sulla difensiva, e non sarà facile gestire come clienti come Gasly e soprattutto Antonelli. A posteriori, considerando l'evoluzione della gara, forse sarebbe stato meglio da parte della Ferrari differenziare la strategia dei due piloti in modo da giocarsi meglio le carte con una delle due macchine in caso di safety car che puntualmente è entrata in azione.
2: Sappiamo che però differenziare le strategie in Ferrari è sempre un tema dal quale si cerca di stare lontani, proprio perché esistono delle sensibilità particolari riguardo al team di Maranello, dove tutto quanto viene ingigantito, e questo ci rendiamo conto rende effettivamente complicate le cose. Però differenziare il trattamento dei piloti quando poi a posteriori una scelta favorisce l'uno piuttosto che un altro è sempre qualcosa in cui dalla Ferrari si cerca di star lontani, proprio per come gestione intrinseca. Intanto la safety car prende la via dei box, fra poco riprenderà la corsa, siamo già sul lunghissimo rettilineo ma si continua a zigzagare. Chi deve accelerare, Russell, non lo sta facendo ancora, sta aspettando il momento buono per andare ad accelerare. Ricordiamo che fino alla bandiera scacchi non ci possono essere sorpassi, si cerca tutti quanti di portare in temperatura le gomme con Piastri che avvicinissimo, sono tutti vicini. Accelera adesso Russell proprio nei pressi della linea del traguardo. Verstappen è subito aggressivo nei confronti di Piastri e lo avevamo detto, Verstappen passa subito Piastri, si mette in seconda posizione. Attenzione però, c'è un incidente nelle retrovie, le due Alpine e la McLaren di Norris sono finite nella via di fuga e qui potrebbe arrivare nuovamente un'altra safety car, perché abbiamo visto tre macchine andar dritte alle spalle di Antonelli. Antonelli è stato bravissimo a sgusciare, da bravo furetto qual è, ed evitare il patatrack, però abbiamo visto andare a muro le due Alpine di Gasly e Colapinto, la McLaren di Lando Norris. Adesso bisognerà capire se basterà una virtual safety car, se le macchine ripartiranno, perché magari potrebbero anche partire, oppure se servirà una safety car. Al momento vi possiamo dire che Russell ha difeso la posizione, Verstappen si è preso la posizione su Oscar Piastri, ci sono bandiere gialle in pista e io credo che potrebbe anche arrivare quantomeno una virtual safety car, non lo so, bisognerà vedere adesso se le macchine potranno essere rimosse. Nel frattempo c'è Ajar che è molto aggressivo ai danni di Piastri, ma ci sono bandiere gialle in tutta quanta la pista. La direzione gara si sta prendendo il tempo necessario per cercare di capire cosa fare delle due vetture che sono andate a sbattere, le tre vetture che sono andate a sbattere, l'Alpine di Colapinto, l'Alpine di Gasly e la McLaren di Lando Norris. C'è lotta anche tra le due Ferrari con Hamilton che è molto vicino a Leclerc, anche Ajar cerca di farsi vedere negli specchietti di Piastri. Arriva la safety car, dunque nuova neutralizzazione a 15 giri dal termine. Che adesso che succede, Alessandro? Che ha montato le medie e si ferma un'altra volta?
1: Innanzitutto abbiamo visto che anche Lando Norris è rimasto coinvolto nell'incidente, ho visto una manovra abbastanza ardita di Colapinto.
2: E anche
1: adesso
2: questa
1: potrebbe
2: non è una notizia, mi viene da dire.
1: Adesso vedremo bene meglio le immagini, ma mi sembra di aver visto una manovra abbastanza ardita di Colapinto. Quanto a cambio gomme, le hanno appena cambiate, quindi è difficile pensare che chi ha le medium metta nuovamente un treno di soft, posto che siano ancora a disposizione. Quindi è una scelta abbastanza complicata, difficile da anticipare. Certo, le soft darebbe un quid che le medium in questo momento non sembrano garantire.
2: Intanto abbiamo la possibilità di riapprezzare quello che è successo, di riapprezzare l'istinto del cecchino di Verstappen, lo avevamo detto e non ci siamo sbagliati, subito nell'andare all'attacco di Piastri, ed soprattutto abbiamo rivisto la manovra che tu hai definito ardita di Colapinto, a me viene da usare un altro termine, forse scellerata, diciamo, lo strike di Colapinto che si è buttato dentro e ha praticamente innescato un giro di valzer che ha visto coinvolgere anche una Racing Bulls, tra l'altro, che passava da quelle parti, il suo compagno di squadra. squadra, e questo è il peccato originale che tutti quanti i team principal vogliono che non succeda. Gasly e a rimorchio anche la McLaren dell'incolpevole Lando Norris, che è andato a sbattere qui. Allora, perché ho un po' di memoria, e qui chiamo in causa anche il nostro Alessandro Gargantini, mi viene in mente la manovra che Valtteri Bottas qualche anno fa fece in partenza di un Gran Premio, tirando dietro diversi piloti, ma anche quello che fece un amico di Rai Radio 1 e adesso commissario di pista, Tonio Liuzzi, a Monza, che fece strike. Qui ha completamente perso il punto di frenata con la Pinto.
1: Sì, assolutamente, ricordava forse anche una manovra di Grosjean a Spa, no? Dove si dimenticò di frenare.
2: Intanto Lawson si lamenta perché, insomma, o meglio, confessa di essere stato autore di un contatto con il proprio compagno di squadra. Anche le due Racing Boots si sono toccate, non il massimo. Ma prosegui pure, Alessandro.
1: Sì, sì, è stato chiaramente un incidente dove c'è una chiara responsabilità di Colapinto. Come dinamica, forse non anche in termini di responsabilità, ricorda anche, non so se ricordi, Manuel, un incidente a Spa. Causato da Grosjean con la Lotus, che con la traiettoria interna poi causò una carambola
2: costò pazzesca. Una squalifica, tra l'altro.
1: Sì, esattamente, qui magari la squalifica che verrà, la penalità che verrà applicata con la Pinto sarà probabilmente più tenue, no? Più leggera, visto che c'erano stati dei precedenti nel caso di Grosjean. E come hai detto tu,
2: sì, io credo, se ti rispondo, sì. Alessandro, che diciamo Colapinto sia più preoccupato della reazione del suo team principal Briatore che della punizione che gli daranno i commissari.
1: Quindi la doppia punizione, una sarà anche corporale, ma probabilmente, perché sappiamo che Briatore, insomma, è molto molto molto diretto nelle cose. Adesso vediamo un pit stop, tra l'altro, dove
2: si sta verificando anche le condizioni della macchina di Colapinto, che credo che però gli venga detto di spegnere il motore. Dunque ritiro per Colapinto, che ha danneggiato probabilmente la sua Alpine in quest'urto scellerato con il compagno di squadra Gasly, che è poi andato a travolgere anche Norris. Prosegui pure, Alessandro.
1: E come dicevi, Manu, probabilmente avrebbe preferito ripartire per evitare di trovarsi il Briatore a caldo, che è ancora peggio. Sarebbe stato ancora peggio. No, come dicevi tu prima, è stato molto bravo al restart Verstappen. È stato un sorpasso di astuzia, propiziato con anche grazie alla migliore mescola di gomme, ma è stata una manovra che abbiamo visto raramente ai restart nel corso del fine settimana, anche per le categorie minori, perché comunque la prima curva è molto vicina alla linea del traguardo dove si riparte, di conseguenza c'è poco spazio per riuscire con successo a provare una manovra. In questo caso Verstappen è stato molto molto bravo.
2: E intanto ci ha raggiunto un altro amico di Rai Radio 1, nonché un altro amico personale, per quello che riguarda anche in questo caso Autosprint, la Gazzetta dello Sport, Paolo Filisetti, giornalista, ingegnere. Ben ritrovato, Paolo, anche a te.
3: Buongiorno Emanuele e a tutti gli ascoltatori.
2: Stavamo commentando, ma intanto sta per terminare la safety car, ma ci sarà ancora un lungo giro da effettuare, il giro di valzer innescato da Franco Colapinto, che è andato a travolgere Gasly e Lando Norris. Ha completamente mancato il punto di staccata, ma c'entrano forse anche le temperature dei pneumatici e dei freni, Paolo Filisetti, in questo errore marchiano da parte dell'argentino?
3: Beh, credo proprio di sì, e soprattutto poi quella dei pneumatici, essendo stati praticamente sostituiti da poco, e quindi poi dopo entrati in una situazione ancora con le mescole, diciamo, che non avevano raggiunto la temperatura ideale. Quindi è stato un po' una tempesta perfetta, il mix tra la temperatura dei freni e poi quella delle coperture.
2: E la tempesta adesso, Paolo, per il povero Colapinto arriverà ai box, perché insomma trovarsi davanti uno come Briatore non credo che sia proprio il cliente più semplice per giustificare un patatrac col compagno di squadra, no?
3: Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Certamente non lo eviterà stasera la Crazy Pizza.
2: No, decisamente no. Intanto vediamo qua che se fosse una gara ciclistica potremmo dire che sta facendo Verstappen la mezza ruota a Russell, gli si mette a fianco in attesa della ripartenza per cercare di andarlo ad innervosire, perché così come si diceva in precedenza ci sarà probabilmente una e una sola possibilità per Verstappen per andare ad attaccare Russell. È già rientrata in pista ai box la safety car, siamo nel lunghissimo rettilineo che precede curva 1, il via arriverà a tre quarti del rettilineo, il vero via, e dunque può prendersi tutto il tempo a sua disposizione Russell, che riaccelera adesso. Verstappen gli è vicino ma non vicinissimo, attenzione perché questa volta Russell è stato bravo a battezzare il punto di ripartenza e dunque probabilmente riesce a mantenere la posizione, mentre è stato molto bravo Ajar, ma è stato ancora più bravo Piastri ad allungare la staccata e a mantenere la seconda posizione. La corsa è ripartita, 12 giri al termine di questa mini gara sprint che condurrà poi al termine del campionato dell'Azerbaigian. Guida Russell davanti a Verstappen, Piastri terzo, Ajar quarto con l'altra Red Bull, quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton in quinta e sesta posizione. Kimi Antonelli è settimo, si è giovato il bolognese del ritiro per l'incidente di Pierre Gasly, ha guadagnato un'altra posizione. Antonelli è a 4 decimi da Lewis Hamilton, vedremo se riuscirà ad attaccare il pilota della Ferrari, in questo momento ne è molto vicino. Siamo nel tratto centrale della pista, quello dove i sorpassi sono molto complicati perché le strade sono strette, non ci sono veri e propri punti di staccata, quindi l'importante è cercare di stare vicino quanto più possibile alla vettura che precede in vista poi del rettilineo, cercando di gestire anche bene la batteria, cercando bene di mantenersi un surplus di potenza per poter andare poi all'attacco. Ci avviciniamo a bordo con Kimi Antonelli alla strettoia, al budello del castello, già superato da Russell, Verstappen e Piastri che in questo momento occupano il podio virtuale. Sono tutti molti vicini, ma qui in questa fase non si passa, anche se Verstappen cerca di restare quanto più possibile attaccato a Russell, perché se vuole avere una possibilità di passarlo deve essere proprio qui all'inizio, perché il ritmo gara di Russell, lo abbiamo visto, è vincente. Deve cercare di restare entro il secondo in questa tornata, sfruttare il pulsante overtake, sfruttare ogni stilla di energia possibile da tirar fuori dalla sua power unit per provare a passare Russell se vuole cercare di andare avanti. Questo Russell lo sa, infatti fa segnare il parziale record nel secondo settore, e alla ripartenza è tanta roba. Siamo già nel rettilineo del traguardo, dunque tra poco si chiuderà il giro numero 39 ed inizierà il giro numero 40 con Kimi Antonelli che è leggermente staccato nei confronti di Lewis Hamilton. Lotta tra il bolognese e la Ferrari del 7 volte campione del mondo, che sfida anche generazionale, cerca di prendergli la scia ma non riesce ad avere la posizione. Attenzione perché però c'è Piastri che va lungo e Ajar passa. Piastri va lungo in curva 1, si è lasciato ingolosire dal tentativo di mantenere la posizione, passa Ajar ma passano anche Leclerc, Hamilton e Antonelli, che dunque guadagna una posizione. Piastri rientrerà in pista molto indietro, in 14esima posizione. Alessandro Gargantini, questa prima curva soprattutto alle ripartenze è micidiale.
1: Sì, sta diventando una gara a eliminazione, la prima curva sembra che riunirà parecchi piloti da qui a fine gara. Piastri in questo caso ha cercato di resistere alla staccata con le mescole medium, è andato lungo, e era stato molto bravo nella prima partenza proprio in quello stesso punto a superare Leclerc, e qui ha sperato troppo tardi e è finito lungo nella via di fuga.
2: Non c'è neanche Paolo Filisetti, l'attenuante che c'era in Australia qualche anno fa quando una gara finì molto lunga per via delle tante bandiere rosse e del sole contro, no? Perché diciamo le immagini della regia internazionale ci mostrano il sole abbastanza basso, ma nel rettilineo, e tu stando a Bocum me lo confermi, i piloti il sole ce l'hanno alle spalle, quindi non sono neanche abbagliati dal sole.
3: Non c'è assolutamente questo problema, ed è ancora discretamente alto, nonostante sostanzialmente le riprese lo diano più basso, insomma, di quello che effettivamente è. Quindi sostanzialmente no, non c'è questa scusante per questi errori, ma è l'insieme a un punto delle stesse condizioni che poi ha causato anche l'incidente, o ha favorito, definiamolo così, l'incidente di Colapinto, cioè i freni, le temperature dei freni, ancora le gomme, poi il fatto che con la ripartenza le vetture adesso sono in una condizione estremamente ravvicinata una dall'altra, e c'è anche un aspetto psicologico, il pilota che se sei davanti tendi a difendere all'estremo la tua posizione, quindi allunghi la frenata, ma altrettanto si trovi in una situazione per attaccare, quindi è un mix di componenti che fa quest'ultimo stint, definiamolo tale, di gara appunto estremamente incerto sotto il profilo di quello che poi potrà essere l'ordine d'arrivo se ci sono appunto degli incidenti tipo quelli che abbiamo visto adesso.
2: Anche perché Russell non sta scappando via, Alessandro Gargantini, Verstappen lo insegue lì e continua ad essere sempre entro il secondo, i primi due stanno facendo una gara a parte perché Ajar terzo è già a 3 secondi e 6 di ritardo, ma non sta assolutamente scappando via Russell. Verstappen sta cercando di restargli lì attaccato per metterlo in difficoltà, per provare anche ad indurlo evidentemente all'errore, e dunque insomma c'è da dire anche una cosa, no? al primo giro tendenzialmente i piloti hanno scelto quest'oggi di non correre rischi, consci del fatto che la corsa la puoi solamente perdere al primo giro. Adesso però stanno diventando, essendo molto vicini e con la proiezione che può esserci di un progressivo ingrandimento dei distacchi, stanno diventando tanti piccoli ultimi giri, no? Per cui la propensione al rischio, come ci diceva anche Paolo Filisetti, aumenta in questa fase per i piloti.
1: Assolutamente, non dimentichiamo che sono due piloti che vogliono con tutti i mezzi questa vittoria. Verstappen sta cercando il primo successo da inizio stagione, non dimentichiamo che è partito dall'ottavo posto e ha fatto una rimonta impressionante. Russell cercherà di diminuire un vantaggio che pesa tantissimo nei confronti di Antonelli, quindi altrettanto vuole sfruttare questa occasione per vincere. Sono due piloti che hanno molte molte motivazioni per vincere. Russell gode di una posizione di vantaggio, però Verstappen sappiamo che non molla mai.
2: E non molla neanche Kimi Antonelli, che cerca di passare Hamilton, il quale a sua volta, ci mancherebbe altro, se molla lo tiene dietro. Si è provato a farsi vedere all'esterno Antonelli, del sette volte campione del mondo, non è riuscito però a trovare lo spunto. Da dire che Hamilton si sta difendendo da campione qual è, con quella che non è di fatto la gomma giusta, dal ritorno di Antonelli, che ha una macchina tendenzialmente molto più prestazionale. Siamo adesso nel tratto misto, dunque qui diventa complicato per Kimi Antonelli provare ad azzardare il sorpasso. Una Ferrari che, quarta con Leclerc e quinta con Hamilton, si è giovata, diciamo, delle disavventure di alcuni piloti che avevano davanti, lontane dal podio, difficilmente riusciranno ad arrivarci, e che adesso devono cercare di salvare il fine settimana. Si diceva anche in precedenza, Paolo Filisetti, sulla pista tendenzialmente meno adatta alle caratteristiche del cavallino, non dico di tutta la stagione, ma quasi.
3: Ma questo sicuramente è una pista che non rende giustizia, diciamo, alle bontà della SF26, che anche se pare quasi anacronistico dirlo a questo punto del campionato, è sicuramente un'ottima macchina con dei grandissimi limiti che abbiamo tutti oramai riscontrati nel motore, anche nella sua versione più evoluta con l'A2, e qui con questo lunghissimo rettilineo. E cosa fa? Che sì, esalta l'efficienza di una vettura, ma nello stesso tempo richiede delle fasi di ricarica che poi fanno sì che tu non arrivi con la prestazione al 100% della power unit per tutti i 2,2 km della sua lunghezza, di questo rettilineo. Quindi sicuramente una vettura che sta cercando di difendere la posizione, posizioni anche che ha ottenuto in questo momento anche grazie agli errori di altri piloti, ma non può fare nulla di più.
2: Kimi Antonelli ha passato Hamilton, ha cercato la difesa, ma stavolta Antonelli è stato più bravo ed è riuscito a prendersi la quinta posizione, dunque a splittare le due Ferrari. Adesso c'è la Mercedes del leader del mondiale, che sta cercando di salvare un weekend complicato, mentre davanti Russell continua a guidare su Verstappen che ha risposto però a Russell, che nel giro precedente aveva fatto segnare il giro più veloce. Il parziale più rapido questa volta è di Verstappen, 1:45.3, ha recuperato un decimo a Russell, anche se comunque bisogna dire che in questo caso i distacchi si misurano visivamente e non con il cronometro. Tra l'altro, Alessandro Gargantini, i due non si vogliono neanche particolarmente bene, motivazioni extra per entrambi anche dal punto di vista, appunto, dell'amore personale l'uno con l'altro, no?
1: Sì, non si vanno molto molto a genio, no? Non c'è feeling, però nessuno fa sconti in questo momento. Verstappen è un cliente molto difficile, Russell però in questo momento ha la macchina da battere davanti, dovrà fare una delle imprese sue Verstappen per riuscire a tenere aperta questa gara fino alla fine. Tornando a una cosa che dicevi prima, Manuel, di Antonelli, no? Antonelli in questo momento separa le Ferrari e sta correndo con maturità, no? Ho avuto occasione di parlare con lui giovedì mattina e mi diceva: adesso devo correre ragionando. A Madrid in un paio di occasioni avrei potuto, in momenti caldi con la McLaren, tenere il punto, invece ho preferito tagliare, ho preferito non rischiare per correre in ottica campionato. Ed è quello che Antonelli sta facendo molto bene anche oggi.
2: Eh sì, perché insomma tutti quanti probabilmente, cari amici radioascoltatori, conoscerete il film Il Grande Lebowski. Una delle massime del drugo è: a volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te. A volte bisogna cercare di mordere il panino per andare a prendere la massima soddisfazione, a volte il panino conviene andarlo a guardare da lontano perché rischia di essere avvelenato. È quello che sta facendo Kimi Antonelli, che ha conquistato la quinta posizione. Vedremo se avrà ritmo per andare a prendere l'altra Ferrari, quella di Leclerc, gara solitaria per le due rosse che si sono veramente viste poco, se non in partenza e in ripartenza. Eppure, nonostante tutto, Leclerc è a 1 secondo e 1 da Jarre, dunque non è lontano tendenzialmente dall'ultimo gradino del podio, così come non è lontano Russell quando mancano 7 giri al termine, Verstappen da Russell. Il distacco balla sempre intorno al secondo, ma la sensazione, Paolo Filisetti, però, è che se Russell non commette un errore, difficilmente Verstappen lo va a prendere.
3: Ma questa è una sensazione che assolutamente sostengo, nel senso che sembra proprio che il tentativo di Verstappen sia quello di indurre all'errore e far sentire una certa pressione fino alla fine della gara a Russell, ma se appunto Russell non commette una minima sbavatura è abbastanza difficile, ce lo vediamo che proprio non c'è la possibilità prestazionale che lo riesca ad andare a prendere per un improvviso, ipotizziamo, degrado prestazionale dovuto ai pneumatici. Assolutamente non può accadere questa situazione, quindi sembra una situazione di stallo destinata a durare, a meno che non venga interrotta da un errore del pilota.
2: Mi viene in mente Alessandro Gargantini, il Gran Premio dell'Azerbaigian del 2024, no? Dove Piastri alla ripartenza dopo una safety car aveva superato Leclerc. La Ferrari di Leclerc sembrava evidentemente essere più prestazionale rispetto alla McLaren di Piastri, eppure per 30 giri, nonostante si sia avvicinato più e più volte, Leclerc non è mai riuscito a passare Piastri. Sembra un po' questa, no, la situazione. Aspettiamo intanto Russell, poi lo commentiamo. Russell chiede di poter utilizzare lo Strat 7, che è una modalità di motore, immaginiamo, più aggressiva per essere più veloce nell'ultimo settore. Alessandro Gargantini, può esserci un parallelismo di questo tipo?
1: Sì, forse Piastri in quel momento non aveva, come hai detto tu, una macchina superiore, no? Come nel caso di Russell. Mi ricordo che fece un undercut, se non erro, e si costruì il suo vantaggio proprio nel giro in cui rientrò dopo il cambio gomme, e questo gli consentì di passare davanti a Leclerc e rimanere lì. In questo caso Russell ha anche una macchina decisamente da battere nelle sue mani. Verstappen però lo spinge, è sempre lì, e non dimentichiamo che la parte emotiva, la sfera emotiva, un errore è sempre in agguato, soprattutto se ti trovi alle spalle un pilota come Verstappen.
2: E soprattutto, Paolo Filisetti, su una pista come questa che l'errore non lo perdona, se non in un paio di curve su 16, 17, quante sono, Paolo?
3: Sì, assolutamente, questa è una pista dove la minima sbavatura la paghi in maniera, oserei definire, definitiva, o comunque con dei danni che poi ti costringono a rientrare ai box se ti va bene, appunto, per riparare un'ala, ma nella maggior parte dei casi non rientri perché ti trovi un danno troppo forte sulla vettura. Quindi sì, sono delle ultime tornate dove Russell deve giocare di fino, anche se appunto ha chiesto al muretto box di utilizzare questa strategia, appunto, di erogazione dell'energia, che dovrebbe essere più aggressiva, però ovviamente nei limiti di un utilizzo che certamente non è quella di un giro da qualifica, ma delle ultime tornate di un Gran Premio che lui deve cercare di vincere a tutti i costi, ma senza appunto poi incorrere in un errore che distruggerebbe tutto il lavoro dell'intero weekend, peraltro.
2: E attenzione, perché Verstappen visivamente sembra essere un paio di decimi e qualche metro più vicino nei confronti di Russell in questa fase. Attenzione, perché la gara non è ancora finita, così come non è ancora finita, secondo me, la rincorsa al podio di Leclerc, che sta facendo un po' d'elastico con Ajara. Adesso è a 1 secondo e 4, si lotta per la terza e la quarta posizione, ma prima gli era arrivato anche a 8 decimi. Non escludo che da qui alla fine Leclerc magari cerchi di trovare il guizzo giusto per andare a conquistare l'ultimo gradino del podio. Attenzione, perché Verstappen ha leggermente toccato il muro in entrata quasi dall'ultima curva, leggermente toccato il muro nella ricerca spasmodica dell'ultimo millimetro di pista, si è solo appoggiato, non credo che abbia avuto problemi, ma lì ha perso comunque di sicuro qualche metro, per cui anche in questo giro non credo che riuscirà ad avvicinare Russell. Bisogna veramente, Mauro Nesti, un eroe delle corse di velocità in salita, diceva, ci sono alcune gare tipo la Trento Bondone, la mitica cronoscalata sopra l'Alpe di Trento, in cui bisogna fare il pelo al muschio. Qui i muschi non ce n'è, Alessandro Gargantini, ma bisogna fare il pelo in qualsiasi cosa. Sentiamo Verstappen.
4: No,
2: infatti Verstappen dice: controllate la gomma che ho toccato, non ci sono problemi. Alessandro.
1: Sì, sì, se la stanno conquistando gli incentivi della pista per guadagnare quei decimi che manca. Verstappen, poco fa ti avrei detto che era Russell a giocare come il gatto con il topo, adesso Verstappen lo sta veramente mettendo sotto pressione, chiedendo tutto quello che ha, e qualche piccola sbavatura ci sta, però si sta rifacendo sotto in maniera assai aggressiva.
2: E a questo punto viene da pensare, diciamo, dove sarebbe potuto arrivare Verstappen, ma di sé e di ma, voglio dire, sono piene le fosse, come si dice, con una qualifica non pasticciata tra lui e il suo box come quella di ieri, perché ricordiamoci che Verstappen partiva molto indietro, partiva addirittura dalla 8ª posizione, se non ricordo male, perché il suo team gli ha cambiato la strategia di erogazione della potenza, Paolo Filisetti, della batteria proprio nel finale, e insomma non era contentissimo visto il risultato il pilota olandese, no? E a posteriori è stata una scelta doppiamente sbagliata.
3: Assolutamente, infatti lui si era lamentato in maniera molto aspra con il suo team dicendo: ma ho la metà della potenza necessaria che avrei avuto bisogno appunto per disputare l'ultimo stint di qualifica, l'ultimo tentativo, e cosa che ha distrutto di fatto le sue chance di una qualifica, se non che potesse ambire alla pole position monster di Russell, ma quantomeno ovviamente migliorare di parecchio la sua posizione alla partenza, e questo gli avrebbe potuto permettere oggi in gara certamente di impostare una gara diversa, meno di rincorsa e poi di lunga attesa di quanto non sia stata fino adesso.
2: Tre giri al termine di un Gran Premio dell'Azerbaigian che si è ravvivato assolutamente nella sua seconda parte dopo la prima delle due safety car, la prima per l'incidente di Alex Albon, la seconda per lo strike di Colapinto che ha travolto sia Gasly che Norris alla prima curva alla ripartenza. Giro più veloce di Russell, 1.45.0, ma Verstappen ha girato in 1.45.1, non molla l'osso. A dividere i primi due della classifica, tre giri dal termine ballano appena 7 decimi. Ajar con la Red Bull, l'altra Red Bull, è terzo in questo momento virtualmente sul podio a 7 secondi e 4 da Verstappen. Leclerc sembra averla data un po' sua ad Ajar, perché adesso tra la pilota franco-algerino della Red Bull e il monegasco della Ferrari balla 1 secondo e 7. Kimi Antonelli quinto a 2 secondi e 6 da Leclerc, in questo momento perderebbe 15 punti da George Russell nella classifica del mondiale, salverebbe il suo weekend. L'alta rossa, quella di Lewis Hamilton, è sesta, staccato di 4 secondi e 3 da Antonelli che lo ha passato in pista qualche giro fa. A punti anche Ocon con la Haas, Lindblad, Berman e Hülkenberg. Alessandro Gargantini, Ocon è un po' uno dei piloti più, diciamo, più chiacchierati nel mercato dei driver, perché è praticamente certo che perderà il suo posto, sta lasciando la sua squadra con una gara clamorosa però qui a Baku.
1: Sì, lui ha confessato di sentirsi fuori dalla sua squadra, di dare sempre il meglio, e oggi gli è venuta si è verificata una gara nella quale è riuscito a esprimersi molto bene, è settimo grazie a varie uscite, però non ha sbagliato nulla. Il Team Haas adesso si trova nella posizione di scegliere il successore, che potrebbe essere Rafael Camara, come il nostro Leonardo Fornaroli. Insomma, sembra che il brasiliano sia più accreditato in questo momento, però forse la McLaren avrebbe più interesse nel mettere un pilota nella squadra americana piuttosto che la Ferrari, che ha già Berman schierato col Team Haas.
2: Rafael Camara, pilota della Ferrari Driver Academy, come ricordava Alessandro Gargantini, che quest'oggi ha inflitto un colpo potenzialmente decisivo nella mondiale, nel campionato di Formula 2, anche perché non si sa se il campionato di Formula 2 avrà un termine ad Abu Dhabi, così come doveva essere, così come non si sa ancora se la Formula 1 andrà ad Abu Dhabi ed in Qatar nel finale, se ci sarà il gran finale a Imola. Tutte le opzioni sono ancora in piedi, così come è ancora in piedi la lotta per la vittoria, perché a due giri dal termine, a dividere Russell che guida la corsa da Verstappen, c'è ancora un secondo. È l'unica lotta praticamente in pista in questo momento tra le vetture di vertice, con Russell che sembra avere leggermente riallungato, ma avere Verstappen alle proprie spalle non è mai piacevole per nessuno, figuriamoci per Russell, figuriamoci Paolo Filisetti, per una gara che, diciamo, per Russell è importantissima anche in ottica mondiale, no? Perché questa è un'occasione che il pilota inglese deve cogliere al massimo per cercare di riavvicinare Antonelli.
3: Beh, assolutamente sì, è l'occasione, direi, della vita per cercare di mantenere aperto il campionato per cercare di avvicinarsi al suo compagno di squadra che altrimenti nelle gare precedenti lo aveva fondamentalmente annichilito. Quindi questa è l'occasione d'oro per Russell e cercherà appunto di ottenerla fino alla fine.
2: Sextantibus Rebus, Russell prenderebbe 25 punti, Antonelli con la quinta posizione a due giri dal termine ne prenderebbe 10, il che significa che Russell rosicchierebbe 15 lunghezze ad Antonelli, 81 meno 15 fa 66, è comunque un distacco importante, è comunque un vantaggio abbastanza rassicurante, più di due gare piene per Kimi Antonelli, il quale cercherà però, immaginiamo, di restituire la pariglia già dal prossimo fine settimana, perché questo è un triple header. Nel prossimo fine settimana si tornerà ancora a correre con il Gran Premio del Bahrain, ma in Malesia, diciamo magie del calendario, su una pista dove non si corre da tanto tempo, opportunità subito già per tutti quanti gli sconfitti di questa corsa per cercare di andarsi a risistemare. Tra gli sconfitti, Alessandro Gargantini, c'è anche il team campione del mondo in carica, se ne è parlato pochissimo in questa gara, ma la McLaren resta il team campione del mondo in carica, resta la squadra che con Norris ha vinto due delle ultime quattro gare. Quest'oggi Norris è stato tramortito da Colapinto e da Gasly in quello strike, Piastri ha sbagliato la prima curva, ma sostanzialmente non è mai stata comunque competitiva in lotta per la vittoria il team di Woking.
1: Sì, Manuel, non è stata competitiva nella lotta per la vittoria, però ricordiamo che Piastri nella prima fase di gara è stato a lungo al secondo posto e ha ben gestito la gara. Poi ci sono stati un errore da parte sua e il fatto che Norris sia stato coinvolto in questo incidente ha un po' a modificare negativo il bilancio della squadra di Woking.
2: Per cui diciamo spesso e volentieri un po' come si parla nel calcio, no? È il risultato a dettare quella che è il giudizio complessivo di un fine settimana. In questo caso la prestazione in parte, diciamo, c'è stata per la McLaren, soprattutto con Piastri, questa è un po' una notizia a differenza di un Norris che non sembra mai aver trovato la quadra. Ma siamo all'ultimo giro, allora in radiocronaca diretta con George Russell e Max Verstappen per l'ultimo giro, già affrontate curva 1 e curva 2, siamo adesso sul rettilineo opposto, quello che da curva 2 porta a curva 3 ed è il secondo tratto dopo quello del traguardo dove si può utilizzare l'aerodinamica attiva, lo straight mode. Adesso curva verso sinistra di 90 gradi, curva verso destra e l'ingresso verso il tratto misto della pista, quello in cui bisogna cercare di stare vicino ai muri senza andarli a toccare perché rischia di diventare veramente un disastro. Chicane, curva a sinistra, poi curva verso destra, breve rettilineo e staccata con curva di 90 gradi verso destra che conduce al tratto del castello. Ci sono anche bandiere gialle a dividere Russell da Verstappen, 9 decimi, curva verso destra affrontata senza nessun problema dai due e adesso la chicana, c'è una Haas a muro, attenzione, la Cadillac di Valtteri Bottas, la Cadillac di Bottas a muro, bandiere gialle e questo credo che metterà potenzialmente fine alla corsa. Non sappiamo bene in quale tratto del tracciato si trovi, ma ci sono comunque bandiere gialle, sorpassi che non si possono effettuare. Valtteri Bottas dice sono ok, devono ancora arrivarci le vetture, ci sono bandiere gialle. Superato il tratto in cui è necessario rallentare, Verstappen è comunque molto vicino a Russell, bisognerà vedere dall'analisi dei microsettori se Verstappen ha rallentato a sufficienza nei confronti di Russell, perché adesso siamo già a rettilineo, i due sono molto vicini, attenzione perché abballano 6 decimi tra Russell e Verstappen, potrebbe concludersi in scia questo Gran Premio, in volata il Gran Premio dell'Azerbaigian, ma no, Russell sembra aver mantenuto un vantaggio sufficiente per arrivare sul traguardo, anche se c'è l'effetto scia, c'è l'effetto straight mode, ma si arriva sul traguardo, sventola la bandiera a scacchi e a dividerli appena un decimo va, vince Russell in volata su Verstappen. Russell, terzo successo stagionale per il pilota della Mercedes, sul podio ci sale anche Isaac Hadjar con Leclerc che deve difendersi da Antonelli proprio all'ultimo tuffo. Leclerc mantiene il quarto posto per appena 3 decimi nei confronti di Antonelli. Allora vince Russell su Verstappen, un Gran Premio dell'Azerbaigian che ci ha fatto vivere tantissime emozioni soprattutto nella seconda parte. Aspettiamo anche la chiusura della zona punti con Hamilton sesto che chiude davanti a Lindblad, Ocon, Berman e Sainz. Lindblad che in volata si prende la settima posizione nei confronti di Esteban Ocon, Sainz a punti con la Williams, clamoroso anche questo se consideriamo le difficoltà della Williams nel finale, ma il successo è tutto per George Russell davanti a Verstappen e a Jarre. Paolo Filisetti, ascoltiamo un attimo Russell, poi ti chiedo quello che voglio chiederti.
4: Great job this weekend, mate. Really good.
5: Oh, that was a fast last stint. He was pushing.
4: Made it work for your money.
5: I lost, after that double yellow, I lost the boost. I had no power.
4: Copy.
5: I thought it was going to get us.
2: Russell dice sotto le bandiere gialle non avevo potenza, non potevo difendermi, è andata bene che è andata così. Comunque la soddisfazione da parte del pilota inglese. Ti volevo chiedere, Paolo Filisetti, Verstappen ci ha provato fino all'ultimo, bisognerà vedere poi se insomma ha rallentato entro i limiti del consentito. Di certo non gliel'ha lasciata assolutamente facile Verstappen a Russell.
3: Ah no, beh, Verstappen ci ha provato fino alla fine, aveva capito che comunque la prestazione della macchina gli consentiva quantomeno di attaccarlo e di provarci, e lui non si è lasciato scappare certamente questa opportunità, l'ha inseguita fino in fondo, ovviamente entro i limiti del consentito, oserei dire.
2: Siamo proprio Verstappen.
6: I think the win is not too far, so super strong weekend, you were untouchable all weekend.
2: L'ultima voce che avete sentito era quella di Laurent Méquies, che è il team principal della Red Bull, ex vice team principal di Mattia Binotto ai tempi in cui era in Ferrari. Prima Lambiase gli ha ricordato a Verstappen il tutto per appena un decimo, e poi il discorso motivazionale di Laurent Méquies a Max Verstappen, Alessandro Garnentini, la cosa più importante che gli ha detto è la vittoria non è lontana, una vittoria che ancora manca in questa stagione al pilota olandese, no?
1: Sì, sì, assolutamente, è stata una gara comunque...
2: Intanto qui è Ajar che racconta tutta la soddisfazione per un podio al rientro dopo l'infortunio al polso, vai Alessandro.
1: Beh, tanto merito anche per Ajar che ha fatto una gran bella gara. Quanto a Verstappen, il podio si sta avvicinando, qui sinceramente non pensavo sarebbe riuscito ad arrivare così vicino a Russell e metterlo così in difficoltà. Fosse partito un pochino più avanti, forse avrebbe potuto avere qualche chance in più di giocarsela.
2: Intanto stiamo facendo pian pianino, in maniera del tutto artigianale, anche i calcoli per quello che riguarda la classifica del mondiale, e vi possiamo, diciamo, confermare che il nuovo distacco tra Kimi Antonelli e George Russell nel mondiale è di 66 punti. Un Kimi Antonelli che ha corso, Paolo Filisetti, con tanta saggezza, no? Suo papà Marco lo conosciamo, spesso e volentieri gli dà del somaro, ci scherzavamo in precedenza anche con Alberto Sabatini, che ben conosce la famiglia Antonelli anche per questioni geografiche. Qui in questo caso credo che Antonelli abbia fatto la gara che doveva fare ed è stato bravo, diciamo, a far sì che la corsa gli andasse incontro per conquistare punti importantissimi.
3: Ah, assolutamente sì, diciamo che Kimi, al di là appunto dell'errore che poi ha condizionato tutto il suo weekend, insomma, in fin dei conti ha cercato di effettuare la gara più intelligente che poteva, era quella di rincorsa, di recuperare punti, di lasciare meno spazio possibile appunto rispetto al vantaggio che poi poteva appunto conquistare Russell vincendo il Gran Premio, cosa che poi è avvenuta, e quindi certamente insomma ha ridotto i danni, una gara matura che sicuramente ci si aspetta poi a questo punto da chi in questo momento occupa la leadership del mondiale con un distacco, certo un vantaggio certamente notevole, e che lui sa benissimo che dovrà appunto amministrare con estrema intelligenza anche già a partire dalla prossima gara a Kuala Lumpur, a Sepang in Malesia, perché sia la prossima gara sia poi quella successiva a Singapore, dove poi si svolgerà anche la sprint, saranno delle gare cruciali per cementare alla fine la possibilità appunto che la classifica ci dia già a Singapore la possibilità di un campione del mondo.
2: Paolo Filisetti, ti chiedo un'ultima cosa, la Mercedes ha vinto ancora con Russell, non porta un aggiornamento importante dal Gran Premio del Canada, forse lo porterà in Malesia, e questo ti chiedo anche di illuminarci, rischia di ammazzare definitivamente la concorrenza con questo nuovo aggiornamento?
3: Guarda, adesso ti dico, vedremo tra una settimana appunto in Malesia quale sarà la portata di questo aggiornamento. È ovvio che la strategia Mercedes a livello di gestione degli aggiornamenti è stata antitetica rispetto a quella degli altri team, di chi inseguiva. Mercedes è partito con una macchina già estremamente evoluta all'inizio della stagione e conscia di avere un vantaggio che non gli derivava solamente dalla Power Unit. E quindi vedremo se darà un ulteriore tassello di grande prestazione a questa vettura, o se in realtà sarà semplicemente un aggiornamento magari per gestire fino alla fine questo vantaggio accumulato in tutte queste gare.
2: George Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian con un decimo di vantaggio su Max Verstappen con la Red Bull che chiude in seconda posizione. Sul podio anche l'altro pilota della Red Bull, Ajar, quarto Leclerc, quinto Antonelli che partiva sedicesimo per un suo errore in qualifica, sesto Hamilton con l'altra Ferrari. A chiudere la zona punti Lindblad, Ocon, Berman e Sainz. Questa la classifica. L'ultima domanda prima di restituire la linea allo studio e ringraziando entrambi i nostri amici Paolo Filisetti e Alessandro Gargantini, lo faccio proprio ad Alessandro Gargantini. La prossima gara sarà in Malesia, una pista in cui la Formula 1 non corre da tanto tempo. Abbiamo visto al Madring come, anche per questioni banalmente anagrafiche e per abitudine, avendo sempre saltato di categoria in categoria con grande rapidità, Kimi Antonelli sia sempre molto veloce ad adattarsi a situazioni di questo tipo, no? Al Madring, al pronti via, macchina messa dai cavalletti in pista, è stato sempre comunque più veloce rispetto al proprio compagno di squadra Russell. Potrà essere un fattore in Malesia questo nella lotta tra i due per il mondiale, dando oramai, non voglio dire per assodato, ma credo di sì che la lotta sarà tra loro due, perché Hamilton ha perso punti anche oggi con la Ferrari nei confronti di Russell, di Antonelli. Alessandro.
1: Sì, hai ragione Manuel, Antonelli ha mostrato una capacità impressionante ad adattarsi, a capire subito le cose e a trarne vantaggio. Se punk potremmo averne la conferma, e come diceva Paolo, vedremo quanto questo aggiornamento della atteso sulla Mercedes W17 renderà ancora più vincente le monoposto della squadra di Brackley, visto che in questo fine settimana la Red Bull è stato un rivale molto credibile.
2: E dunque, diciamo, tante le incognite, tante le variabili che potremo sperimentare con il ritorno della Formula 1 a Sepang. Russell sta parlando in sottofondo, ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian davanti a Verstappen e Ajar, le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton sesto, in quinta posizione Kimi Antonelli, che è ancora leader del mondiale con 302 punti, 66 lunghezze di vantaggio nei confronti di Russell, 103 su Lewis Hamilton. Grazie a Paolo Filisetti e Alessandro Gargantini, come al solito, come sempre, per essere stati con noi, per averci dispensato la loro sapienza nel racconto di questa gara. Con loro l'appuntamento, e con voi cari amici ed ascoltatori, per la Formula 1 sarà al prossimo fine settimana con il Gran Premio della Malesia. La linea adesso può tornare alla regia.

The Killers con My Own Soul Warning qui a Sabato Sport, 14:54 minuti e 55 secondi. Abbiamo seguito insieme la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian. Ricordiamo che poi parleremo a partire dalle 15:10 anche di ciclismo e della gara delle donne a Montreal in Canada, femminile in linea, e quindi insomma con tutta la squadra azzurra in campo. Per quanto riguarda il tennis, non sono arrivate buone notizie. Non arrivano buone notizie dalla Billie Jean King Cup, due finali consecutive per l'Italia al femminile del tennis, due successi, ma l'Italia in questa edizione si ferma alle semifinali, battuta in due set, in due game, ancora no, scusate, in due partite ovviamente da l'Ucraina, con le sfide, la prima, quella di Tyra Grant contro Kalinina, finita 2-7-0 per Kalinina, 6-3-6-4, e poi ancora Paolini che ha faticato molto contro Svitolina nel primo set, 6-2 per l'Ucraina, nel secondo stesso risultato, e quindi Italia che esce dalla competizione dopo veramente due anni gloriosi. D'altronde non si può vincere sempre nello sport, in ogni caso ne parleremo ampiamente poi anche domani dell'Italia del tennis e dei prossimi impegni anche di Coppa Davis. Fra pochissimo il GR delle 15, prima però ci ascoltiamo gli U2 con Silenzio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. È una folla oceanica quella che ha accolto Leone XIV, che ha raggiunto in Papa Mobile a Parigi, Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo tutti gli Champs-Élysées. Qui da qualche minuto è iniziato la celebrazione della messa. Per un precedente bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II del 1997. In serata il pontefice volerà a Lourdes. In Pakistan almeno 11 persone sono morte, altre 20 rimaste ferite a causa di un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Aman Mela, nella parte nord-occidentale del paese. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista ad Al Jazeera, afferma che nonostante Qatar e Pakistan continuino a mediare tra Washington e Teheran, l'Iran ha perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Nuovo affondo di Donald Trump contro i media americani. Le fake news, afferma, non dovrebbero essere messe alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo con un costo enorme per il paese. La dichiarazione segue il divieto dell'amministrazione USA alla CNN di seguire oggi in Tennessee il presidente, nonostante la decisione di un giudice federale. La cronaca, torniamo in Italia, l'omicidio di Torino. Nel pomeriggio attesa l'udienza di convalida per i tre fermati, la madre del principale indiziato che ha lanciato l'allarme dice è stato lui stesso a chiamare la polizia, era molto agitato, parlava confusamente, quindi mi ha poi passato il telefono.
3: Più forte, intenso, è ancora per me e io non so niente, quindi non posso parlare di niente che non so.
4: La voce al citofono arriva dalla casa di Cristian Mateus de Oliveira Morando, fermato ieri sera per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, originario di Chivasso. Sarebbe stato lui, da solo, a ucciderlo dopo una colluttazione, ha raccontato. Forse per un debito di droga, sospettano gli inquirenti. Poi avrebbe tentato di farlo sparire e in questa fase sarebbe stato aiutato da Kate Buttig, 22 anni, e Nicole Formichetti, 47, l'insegnante di italiano che era in affitto nella casa in cui è stato trovato il corpo, nascosto in alcuni sacchi dell'immondizia. Da qui l'accusa di concorso in soppressione di cadavere, ma alle due donne la procura contesta anche il favoreggiamento. A De Oliveira si è arrivati grazie a una telefonata al 112 della madre. Mio figlio mi ha detto di aver fatto male a un uomo.
3: Ma andate in questura che c'è tutto di là, loro sanno dire infatti.
4: La procura ha depositato la richiesta di fermo per i tre sospettati nel pomeriggio, l'udienza di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: Un uomo di 50 anni è morto nell'incendio di un appartamento all'ottavo piano di una palazzina a Roma, nel quartiere di Colli Aniene. Due anziani invalidi, residenti nello stesso stabile, sono stati tratti in salvo. Da accertare le cause del rogo. Carburanti, i prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Mimit sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2,357 euro al litro su

0: sulla rete stradale e 2,439 centesimi in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta, almeno per un mese, il tetto annunciato da Eni, 1,99 centesimi per la benzina, 2,19 centesimi per il gasolio. Il jazz si prende Milano dal 19 ottobre all'8 novembre. L'undicesima edizione del Festival Jazz Me porta in città grandi musicisti italiani e internazionali con produzioni originali, incontri, libri e mostre.
1: Jazz in tutte le sue possibili declinazioni dilaga per 20 giorni ovunque a Milano, spargendosi nei teatri, nei club, nei musei e negli spazi espositivi del centro e delle periferie, con i suoi protagonisti italiani e internazionali e i nuovi talenti. Il direttore artistico di Jazz Me, Luciano Linzi.
2: Un caleidoscopio con tutti gli stili che comprendono il jazz, con un'ottica verso il futuro. Sono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, due leggende che hanno indicato come pensare questa musica sempre proiettata in avanti. Molti artisti giovani o emergenti come i sassofonisti James Brandon Lewis o Isaiah Collier, che raccolgono l'eredità di John Coltrane mescolando il jazz all'elettronica, all'hip hop, al soul.
1: Tra le grandi voci quelle di Erykah Badu, di Bridgewater, Rocchia Traoré, Gregory Porter, Amy Stewart, Paolo Fresu con il suo quintetto eseguirà le musiche composte da Miles Davis per Ascensore per il patibolo, sulle immagini del film di Louis Malle. Fabrizio Bosso arriva con il recente progetto intitolato Root. La chitarra sognante di Bill Frisell presenterà il nuovo album In My Dreams. Accanto ai concerti, approfondimenti, incontri, proiezioni e una mostra fotografica dedicata a Miles. Claudia Fayens, GR1.
0: A Napoli le regate preliminari dell'America's Cup, affollatissimo il lungomare. Ascoltiamo le voci raccolte da Francesca Ghidini.
3: Io vengo dal Veneto, tutto questo lungomare, il castello e tutta la città è una cartolina meravigliosa.
4: Abbiamo un binocolo, quindi cercheremo di vederle da vicino.
5: Bello, per il momento è la mia prima esperienza dal vivo dell'America's Cup e sono emozionatissima, non vedo l'ora che arrivi maggio.
6: Questo è uno spettacolo unico, prima è passata la Vespucci insieme alle barche ultramoderne, è un contrasto che solo in queste occasioni si riesce a vivere.
0: Torna Sabato Sport, prossimo giornale alle 16.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Sabato Sport.
14: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, sono le 15:07:35 su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi al microfono, la nostra squadra con Ombretta Conti regia, la parte tecnica Emanuele Rinaudo e in redazione Andrea Pistorio. Abbiamo parlato di tennis e vi abbiamo detto di quanto successo nella Billie Jean King Cup al femminile, quindi con l'Italia eliminata dall'Ucraina nei due match decisivi, le sconfitte di Paolini e Tyra Grant nei match che si sono disputati in questa giornata e quindi contro Kalinina e Svitolina, quindi Italia eliminata dopo due finali e due vittorie importanti in questa manifestazione. Parliamo ora invece di atletica leggera. Vi do il nostro numero SMS WhatsApp 335 699 2949, ve lo ripeto per scriverci in diretta 335 699 2949. Parliamo di atletica leggera, di salto in lungo, perché con noi c'è Larissa Iapichino, lunghista azzurra, primatista italiana, campionessa europea a Birmingham 2026, fra poco anche primato nel ranking mondiale della World Athletic, ma ne parleremo con lei fra pochissimo. Intanto la salutiamo e la ringraziamo per essere qui con noi, grazie e ciao, benvenuta a Sabato Sport, Larissa.
15: Buongiorno a tutti e grazie.
14: Allora Larissa, partiamo subito con la domanda di rito. Intanto dici come stai, visto che questo 2026 ti sta regalando davvero soddisfazioni incredibili.
15: Sì, sto molto bene, adesso siamo in off season, come la chiamiamo noi, quindi sono ferma, mi sto prendendo del tempo per fare dell'altro e poi anche per le vacanze, però sì, è stato un anno molto impegnativo, seppur comunque molto soddisfacente, quindi stiamo cercando di ricaricare un po' le pile proprio in vista del prossimo anno agonistico.
14: Sei nata nel 2002, 24 anni quest'anno, ti aspettavi una crescita del genere a questa età? Tu che diciamo hai sempre parlato, no, anche del lavoro mentale che hai fatto per crescere in questo sport e per riuscire a raggiungere risultati importanti.
15: Beh, chiaramente tutti i giorni si cerca di lavorare per questo, si cerca di lavorare per raccogliere il più possibile di quello che si è fatto negli anni, nei mesi precedenti. Diciamo, nel mio caso è un po' particolare, io ho iniziato a fare attività agonistica a livello internazionale da quando avevo 18 anni e mezzo, quindi sono passati circa 5 anni, quindi ogni anno ho sempre cercato di inserire un tassello in quella che è stata la mia carriera, la mia breve carriera, e cercando sempre di migliorare e di avere una crescita come persona, come atleta, per cui sono contenta insomma di quest'anno essermi tolta comunque delle soddisfazioni, però io credo ancora che ci sia tantissimo da fare, tantissimo lavoro da fare, quindi siamo ancora diciamo agli inizi, sicuramente in una fase ancora di crescita e di sviluppo.
14: Senti, adesso parliamo un po' di quanto è successo in questo 2026, però c'è una costante, diciamo, nelle tue prestazioni, nelle tue gare, che mi incuriosisce molto, Larissa, il fatto che spesso e volentieri dà il meglio di te nel primo salto. Ci racconti un po' questa cosa? L'avrai un po' analizzata, no? Non può essere una casualità.
15: Ma in realtà, a dire il vero, non è che ci sia una motivazione. Quello che è importante in una specialità come la mia è ritenere ogni tentativo come fondamentale. Io sono sempre stata una, anzi, che fino in realtà a questo inverno alle indoor, dove ho disputato poi in quell'occasione il mondiale indoor in Polonia, io diciamo ho iniziato a saltare la misura e poi mi hanno portato a vincere l'argento agli ultimi salti, non prima. Però questo cambio di mentalità, per cui è bene non perdere e sprecare le occasioni che ti vengono date, con i tentativi che ti vengono dati. Comunque sì, c'è stata questa costante, però bisogna anche analizzare la gara di per sé, perché comunque come ci siamo detti io e il mio allenatore, mio padre, sì, sono stata messa nella condizione di vincere molto spesso la gara al primo salto, o addirittura quando sono riuscita a superare il record italiano 7-12 di farlo al primo salto, però ero comunque anche nell'ordine delle idee, nella mentalità tale per cui nel caso mi avessero superato nel corso della gara sarei comunque stata capace di rispondere, le energie fisiche e mentali, ma soprattutto quelle nervose, ci sarebbero state per un'eventuale risposta. Poi ogni gara a sé ha una storia a sé, quindi diciamo valutare così con i freddi numeri è un po' difficile, forse la vedo un po' più che come una casualità, come un cambio di mentalità, dove appunto credo di dare importanza ad ogni tentativo, partendo dal primo come se fosse appunto l'ultimo.
14: Parliamo, visto che l'hai citato, il tuo record italiano, 7 metri e 12 a Eugene il 4 luglio 2026. Intanto questo è un luogo che tu hai definito magico, ci racconti un po' perché?
15: Beh sì, Eugene è un po' una delle case dell'atletica mondiale. C'è un'atmosfera veramente magica all'Hayward Field. Quindi sì, è stato magico perché poter insomma raggiungere un risultato di quella portata in una delle case dell'atletica, in uno dei meeting internazionali più importanti, è sicuramente insomma un onore, un orgoglio. Quindi sì, l'atmosfera è stata bellissima perché nonostante fossimo negli Stati Uniti e nel parterre di atlete ci fossero ben 4, se non erro, atlete di casa, il pubblico comunque si è speso a prestare il proprio supporto anche per noi, diciamo, straniere, noi europee, quindi è stato anche molto bello, è stata un'emozione veramente, al di là del risultato, la gara è stata una gran bella gara di altissimo livello e con una grossa partecipazione del pubblico.
14: Atlete di casa, Larissa Iapichino, che sono tra le più forti al mondo. Mondo, però attenzione, perché dopo quanto successo nella tappa nella Diamond League e anche negli Ultimate Championship, tu fra pochi giorni salirai al primo posto nel ranking mondiale della World Athletics, superando Tara Davis-Woodhull. Tra l'altro ci sono in classifica altre due americane lì vicino. Ti chiedo che sensazione è questa. Penso anche, vedo in questa classifica una leggenda del salto in lungo come Malaika Miambo, che è un po' più grande ovviamente in questo momento, è quinta, non so quanto salirà o meno in classifica, però ecco, che effetto ti fa essere lì in cima?
15: Sì, io non toglierei dal computo le atlete europee, non considererei soltanto le americane, non soltanto con Malaika Miambo, ma anche con atlete come Hilary Kapcha e Jasmine Sawyers, che insomma hanno dato prova di poter essere ad altissimi livelli.
14: Certo, certo. No, io stavo guardando la classifica, certo. Vedendo un po' quelle che c'erano, ma ci sono tante atlete importanti anche a livello europeo. Diciamo che è molto aperta la lotta nel salto in lungo, questo assolutamente.
15: Sì, è un po' la bellezza della nostra specialità, è sempre molto aperta, quindi gara per gara noi abbiamo la fortuna di poterci incontrare molto spesso durante l'anno e di poterci confrontare. Beh, fa molto effetto, perché io sono stata relegata al terzo posto per non so, credo 2-3 anni, e quindi avere anche aver fatto anche un salto sicuramente di 2 posizioni, insomma, è sicuramente un onore, e però comunque ho anche una responsabilità in più, vuol dire che quando si arriva al vertice si ha anche la consapevolezza, insomma, di aver raggiunto l'eccellenza mondiale. Questo comporta anche delle responsabilità, quindi il cercare di mantenere questa posizione, lavorare ancora di più, come se tutto questo non fosse accaduto, per cercare insomma di continuare a guadagnarsi questo posto, o comunque andare lì a giocarsela, perché come dice mio padre, ci sono anche gli altri, ecco, non ci siamo solo noi, ci sono anche gli altri, e quindi è giusto andarsi a guadagnare vette del genere.
14: Hai citato tuo padre, famiglia di atleti, Fiona May, tua madre, 2 volte argento olimpico, primatista italiana nel lungo, te l'hai battuta. Gianni Iapichino, che è il tuo allenatore, ed è stato primatista italiano del salto con l'asta. E ti chiedo anche di raccontarci un po' questo tuo rapporto con la famiglia, visto che sei cresciuta in una famiglia di atleti, tuo padre ti allena, insomma è un eco sistema, come lo possiamo definire, perfetto, no? Per cercare di crescere nel mondo dello sport.
15: Ma in realtà la mia storia è un po' diversa da quello che ci si può immaginare, perché io per anni ho completamente escluso dalla mia vita l'atletica, mi sono avvicinata all'atletica a 13 anni e i miei genitori mi hanno lasciato fare, mi hanno lasciato provare altri sport, fare altre esperienze di vita.
14: Scusami se ti interrompo, ma ti posso chiedere perché?
15: Perché non era un qualcosa che in quel momento storico mi interessava. Okay. Anzi, molte persone un po' me la facevano pesare perché continuavano a darmi della predestinata per via dei miei genitori, e quindi ho cercato per un bel po' di anni, quindi si parla di 13 anni della mia vita, di costruirmi un qualcosa di mio e di fare quello che mi sentivo in quel momento. E i miei genitori, anzi, non mi hanno mai pressato, hanno sempre assecondato ogni mia scelta.
14: Poi cosa è successo? Come sei arrivata invece a questo cambio di idea nella tua vita?
15: Nel 2015, estate 2015, a Monte Carlo, io ero in vacanza lì con mia mamma e la sua famiglia, e mi ha portato a vedere questo meeting di atletica, che tra l'altro è un meeting della Diamond League tuttora, e ho respirato un'atmosfera che mi ha particolarmente colpita. Io avevo appena deciso di smettere di fare ginnastica artistica, è stato lo sport che ho praticato per 8 anni. Sì. E a settembre allora ho deciso di provare, di iscrivermi e vedere insomma come sarebbe potuto andare un po', e mi è piaciuta subito, anche perché risultavo bravina sin dai primissimi allenamenti, e quindi poi ho deciso di continuare, e mi sono innamorata e mi sono appassionata all'atletica. E poi sì, dopo parecchi anni poi è arrivata anche la scelta di farmi allenare da mio padre allenatore, una scelta che ho preso io in totale autonomia, e diciamo sì, alla fine, vedendomi adesso, no, sembra una storia un po' già scritta, però è stato molto l'avvicinamento all'atletica e a quello che adesso è l'ecosistema che mi circonda è avvenuto in maniera molto graduale, è stato frutto di scelte, quindi non è stato immediato, e assolutamente è stato tutto tutt'altro che un percorso tra virgolette da predestinata, in questo senso.
14: Beh sì, poi tra l'altro ecco, diciamo che è predestinata o meno, poi bisogna arrivare a fare record e vincere, questo non può essere per nulla scontato al netto della genetica. Tra l'altro ecco, poi sei risultata bravina anche dopo, no? Tra mille virgolette, diciamo, questo mi ha fatto sorridere il fatto che tu ti sia definita bravina all'inizio. Senti, tra le altre cose, hai una passione, hai scritto un libro nel 2022, è passato tanto tempo, sei giovane, quindi 4 anni possono davvero cambiare tutto. Sono curioso, no, di questo libro, Correre in aria, in cui hai trattato tanti temi, ti chiedo se rileggendolo ancora lo senti tuo.
15: Allora, no. La risposta è no, non lo sento mio, ma perché lì parliamo dell'adolescenza. Io ad oggi ho 24 anni e sono in una fase un po' diversa della mia vita, però ci rivedo una Larissa adolescente. Il punto del libro, il tema del libro è proprio un'adolescenza un po' particolare, il poter avvicinarsi ai ragazzi un po' più giovani e comunque dare una testimonianza di quella che è stata una normalità un po' stravolta forse da un certo punto di vista, cosa che a parti inverse avrei tanto voluto avere, no? Un qualcuno che mi testimoniasse tutto quello che è stato un po', diciamo, il mio percorso, le situazioni in cui mi sono trovata. E per cui no, ad oggi non sono più un adolescente che va a scuola, che frequenta il liceo, deve affrontare la maturità, anche le amicizie, sebbene le stesse amicizie le ho ancora, perché tratto ad esempio dei miei due migliori amici, Lorenzo e Federico, però il rapporto è cambiato. Però è anche molto bello, secondo me, rileggere cose appartenenti al passato e guardarsi un po' indietro, no? E vedere un po' i passi che si sono fatti. È un'età molto particolare, dove 4 anni sembrano quasi un'eternità, quando in realtà è veramente un piccolo frammento, un piccolo segmento di tempo della nostra vita, ed è anche bello vedere in che cosa sono migliorata, in che cosa sono cambiata, ma mantenendo un po' sempre la stessa essenza.
14: Senti Larissa, sì, no, questo è molto interessante, infatti ero curioso perché avevo letto il libro, ci sono tanti spunti, però sono quei 4 anni e poi anche il periodo che racconti della tua vita ovviamente è molto differente come ci dicevi. Rimane però, tu vai anche all'università, adesso ne parliamo, rimane questa passione per la scrittura, si è parlato molto, no? Tu per tanto tempo, non so se lo fai ancora, hai portato con te un diario in cui prendevi appunti e quant'altro, continui a coltivare questo bellissimo hobby.
15: Beh sì, allora io sono sempre stata più lettrice che scrittrice, anche se tenevo diari quando ero anche un po' più piccola, avevo provato a bozzare delle storie su Wattpad, era una piattaforma, non so neanche se esista ancora.
14: Sai che non lo so, l'ho sentita, non sono sicuro, devo essere sincero.
15: Avevo provato a bozzare un paio di cose, quindi sì, è sempre stata una passione, chissà, magari in futuro ci ritornerò a magari masticarla un po' di più, sicuramente farei qualcosa di diverso conoscendomi, perché amo sperimentare, però è stata veramente un'opportunità che mi è stata data e che ho colto subito, perché sono una persona molto, molto aperta alle novità, alle esperienze, e credo che insomma sia alla fine un piccolo tassello della mia vita che posso raccontare con piacere, che un po' si esula, no, dal solito sport o quant'altro, e poi sì, comunque periodi diversi della vita, però lo studio continua a esserci, vado all'università, studio giurisprudenza come mi sono sempre un po' promessa da tutta la vita, e quindi piano piano sì, sto studiando, sto cercando di equilibrare, di fare in modo di avere il tempo per cercare di dare il massimo anche in quell'ambito lì. Diciamo, come ho detto prima, sono cambiate tante cose, però l'essenza è più o meno rimasta quella, quindi certo. Sì, si cresce, però alla fine si rimane un po' sempre noi stessi.
14: Sono d'accordo, ci sono dei cambiamenti nella vita, ma non sono mai drastici, non sono cambiamenti totali, insomma c'è un'essenza di base. Ma come procedono gli studi, nel senso, ovviamente aumentano gli impegni, la tua carriera a livello sportivo diventa sempre più importante, viene sottratto automaticamente dello spazio allo studio, oppure il bilanciamento continua ad averlo senza troppi problemi?
15: Allora, io affronto l'università comunque dando priorità chiaramente all'atletica, perché tra le due, diciamo, il treno che va preso subito è sicuramente lo sport. È una carriera che comunque dura pochissimo, rappresenta proprio una fase anche molto breve alla fine della vita, al netto poi di tutti gli anni che ci sono da vivere, si spera,
14: certo.
15: E, quello sempre, e quindi cerco assolutamente di organizzarmi dando priorità allo sport, però comunque nella mia quotidianità io dedico molto tempo allo studio, cerco sempre di avere un buon management del tempo, perché non ci sono soltanto gli allenamenti e lo studio, ma ci sono anche il riposo e anche, se vuoi, lo svago, perché è importante staccare la testa, se no veramente si rischia di bruciarsi prima del tempo, e non fa bene né per l'una né per l'altra, quindi cerco sempre di organizzarmi in modo tale da avere tempo un po' per tutto, ed è possibile. Poi chiaramente ci sono dei momenti in cui si deve dare priorità a una cosa piuttosto che un'altra, però se appunto si è bravi, si ha anche un minimo di disciplina, perché a volte non so, per preparare un esame magari si è stanchi e non si ha molta voglia, ma è il momento propizio per iniziare a preparare un esame, per poter fare una fase un po' più intensa di studio, una full immersion, bisogna essere anche un po' disciplinati e dire bene sì, non ho moltissima voglia di aprire 800 pagine di tomo, però mi ci metto perché so che mi ringrazierò più tardi,
14: certo.
15: Quindi sì, cerco sempre di gestirmela al meglio.
14: Senti, prima di salutarci Larissa Iapichino e di ringraziarti per essere stata qui con noi, come sempre è stata una chiacchierata molto interessante, ora vai un po' in vacanza, c'è una pausa da prima del ranking mondiale nel salto in lungo, ti riposerai, farai le tue vacanze e poi i prossimi obiettivi anche a livello mentale dopo questo stacco, so che è difficile perché è appena finito, quindi non voglio adesso in questo momento, diciamo, rovinarti questo periodo, però insomma dobbiamo parlare per forza anche del futuro.
15: Ma certo, allora Sicuramente la prossima tappa, diciamo, a livello sportivo sarà sopravvivere la preparazione invernale, non è mai scontato, che è veramente la parte più dura dell'anno, soprattutto ricominciare i primi lavori che sono sempre veramente molto faticosi a livello fisico, e poi insomma tutta la programmazione che ancora sarà da fare, devono uscire i vari calendari, dobbiamo ancora sederci e capire come gestire questo anno, che è un anno importantissimo perché precede quello delle Olimpiadi. E anche il 28 sarà un anno molto strano perché le Olimpiadi sono anticipate di circa 2 settimane rispetto al solito, abbiamo un mondiale indoor in India, quindi dobbiamo
14: anche logisticamente è un bel delirio, eh?
15: esatto, perché il prossimo anno abbiamo appunto il mondiale in Cina a Pechino, a metà settembre. Quindi tutta la programmazione sarà rivolta a quello, ma poi successivamente dobbiamo anche organizzare quello che verrà nel 28, perché le Olimpiadi sono l'impegno, l'evento del quadriennio, e quindi dovremo arrivarci al meglio possibile.
14: Certo, sì, ci arrivi anche a un'età importante, quindi sicuramente è l'obiettivo principale, ma ci sono prima tante tappe importanti che seguiremo insieme a te e sicuramente ci risentiremo, lo speriamo. Intanto ti ringraziamo davvero per essere stata con noi, buone vacanze, riposati e rilassati dopo questo splendido anno. Grazie davvero a Larissa Iapichino.
15: Grazie mille.
14: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: L'ultimo anno di scuola.
5: Sta a vedere.
4: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Sabato Sport.
10: Eccoci ancora insieme qui su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Prioreschi con voi. Siamo arrivati alle 15:35 minuti e 30 secondi e andiamo a parlare di nazionale di calcio, la sconfitta dell'Italia 2-0 contro il Belgio. Ci sono due sfide che seguiremo in ordine di tempo. La prima è quella di venerdì contro la Turchia, degli azzurri impegnati in Nations League. Scriveteci le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. 2949, collegato con noi c'è Daniele Fortuna che segue la nazionale assieme a Francesco Repice. Ciao Daniele, buon pomeriggio, benvenuto a Sabato Sport.
11: Buon pomeriggio a te qui da Villa Borghese, davanti al ritiro della nazionale, all'albergo della nazionale, ospita come sempre la nazionale già dai tempi meravigliosi degli europei del 2021. Bella giornata, però insomma qui diciamo che l'atmosfera è un po' intorpidita, soporifera. Ci sono tre o quattro tifosi davanti all'albergo e beh, d'altronde dopo quello che è successo ieri, insomma, tutto questo entusiasmo non ce l'aspettavamo. E anche all'interno dell'albergo abbiamo avuto la possibilità di andare con Luciano Pecoraro, che naturalmente come in tutti questi giorni segue i nostri collegamenti dal punto di vista tecnico, perché, e poi la proporremo, abbiamo avuto la possibilità di intervistare uno dei debuttanti di ieri sera, vale a dire Mohamed Ali Zoma, l'attaccante entrato proprio nel finale con il suo ex compagno nell'albino Leffe Dumbia. Per lui comunque un debutto, 22 anni, però poi, come avrete la possibilità di sentire, parla già da giocatore consumato, esperto, quasi un veterano. Torniamo però a quello che è successo con il Belgio, la brutta serata, perché comunque 25 minuti l'inizio della ripresa non bastano, ci vuole più tempo, ci vuole altro gioco, ci vuole un'altra nazionale, nazionale che si è rivista in campo stamattina, perché comunque la Turchia arriva subito, domani si parte per Bursa e poi lunedì sera c'è subito la partita contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella. Quasi un derby per il terzo posto, già si dice quasi uno spareggio, e abbiamo detto che per la Nations League, per andare avanti, per prestigio, per blasone, ma poi anche per la classifica FIFA, dunque per i sorteggi degli europei del 2028, è importante non essere retrocessi, dunque importante evitare di finire al quarto posto, perché le due peggiori quarte di questi quattro gironi con le migliori nazionali d'Europa vanno direttamente nella fascia B. L'Italia in questo momento si trova nella fascia A, poi le due migliori terze si salvano e dunque non vanno a giocare partite a marzo. Le prime due dei quattro gironi invece si incrociano nei quarti di finale, poi, nei quarti di finale per poi giocare le finali a quattro di Nations League e contendersi il trofeo, il titolo, e poi le peggiori terze con le migliori quarte si incrociano nei play-out per non retrocedere. Insomma, non è così difficile, magari può sembrare, però insomma questa è la situazione. L'Italia in questo momento ha perso, quindi effettivamente può diventare uno spareggio per il terzo posto nel gruppo A, quello con la Turchia. Turchia che è stata sconfitta in casa invece con la Francia, il gol di Mbappé che poi si è anche infortunato, insomma, però la Turchia ha tenuto botta contro la Francia di Zidane, ha avuto anche le sue occasioni, l'ha fatta faticare la nazionale francese, e dunque non sarà un'altra partita difficile per l'Italia di Roberto Mancini, e qualche cambio ci sarà inevitabilmente. Roberto Mancini, però ascoltiamo le sue parole subito dopo la sconfitta con il Belgio.
5: Noi abbiamo fatto due allenamenti per provare questa partita, quindi non è che tutto può andare bene, e poi giocavamo contro il Belgio che è un'ottima squadra, cioè non è una squadretta, quindi ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male, non prendevamo mai la seconda palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene e fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso nel secondo tempo siamo andati bene.
11: Cosa le è piaciuto anche a livello individuale? Giocatori, Romano probabilmente ha sentito la tensione del debutto.
5: Sì, questo è normale, all'inizio insomma non è così semplice, quindi bisogna anche accettare che facciano degli errori e di lì migliorano, non è che possiamo chiedere ai ragazzi che sono alla prima presenza di essere perfetti, quindi per me ha fatto un'ottima gara, e quello che mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, che non era così scontata, insomma, dove non abbiamo, per 25 minuti abbiamo concesso niente, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per fare gol, quindi quello mi è piaciuto.
11: I tifosi hanno fischiato, ma questi fischi possono facilmente essere trasformati in qualcos'altro, sì. Con ottime prestazioni, soltanto che tornando al 2018 a un certo punto l'Italia sboccia. Io mi ricordo sempre una Nations League con la Polonia, lì quando si giocava per non retrocedere, e fu la prima partita in cui si è visto tutto il lavoro, però forse non c'è tempo per arrivare a quel punto lì.
5: Beh sì, era un po' diverso lì perché avevamo avuto delle amichevoli dove avevamo visto delle cose, avevamo scelto i giocatori, quindi questo è un po' diverso questo momento, però io penso che bisogna sempre ripartire dalle cose positive, tenendo in mente quello che di positivo non c'è stato nel primo tempo, e quindi di lì si riparte.
10: Questo è Roberto Mancini, CT della Nazionale, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio. Daniele Fortuna, due domande in una. Intanto, ecco, ripartendo proprio dalle ultime parole del CT azzurro, era lecito aspettarsi di più da una Nazionale in ricostruzione, secondo te? E poi, seconda cosa, ci stiamo anche un po' preparando, forse se ne parla psicologicamente, all'idea che, visto il poco tempo a disposizione di Mancini, le nuove convocazioni e quant'altro, ecco, questa Nations League possa essere una sorta di delusione totale, per ennesima delusione totale per i tifosi azzurri.
11: Speriamo di no, però ci si aspettava di più, secondo me, dal primo tempo. E il primo tempo è difficilmente commentabile, perché una Nazionale disorganizzata, e questo non si vede praticamente mai. Mancini è un allenatore comunque di grandissimo livello, è vero, sono stati pochi giorni, però poi alcuni di questi calciatori si conoscevano, lì è difficile da capire, lo dice anche Mancini, è troppo lunghi, scoperti dietro, con i giocatori che non accompagnavano quando ci sono state rare occasioni di spingere in attacco, in contropiede, mancavano le coperture dietro, abbiamo sofferto tantissimo sugli esterni con i terzini, soprattutto dalla parte di Lorenzo, quindi più di quel primo tempo sicuramente sì. Poi i primi 20 minuti sono stati buoni, magari di rabbia, di nervi, chiaramente se l'Italia segna o con Pio Esposito o con Kane, l'Ammens non fa due miracoli, la questione cambia. Però complessivamente quello del primo tempo è stato un dominio, perché comunque il Belgio avrebbe potuto chiudere onestamente sul 2, sul 3-0 anche. Donnarumma ha fatto due miracoli autentici, e quindi partiamo da questo dato. Delusione totale, sì, il tempo è veramente poco, queste quattro partite già definiscono poi l'indirizzo del gruppo.
10: È improbabile, scusami se ti interrompo, pensare sì. A uno stravolgimento del livello di gioco di questa Nazionale già a partire da venerdì. Ora tutto è possibile, ma diciamo no.
11: Venerdì ti riferisci alla partita con la Francia a Stade de France?
10: Mi riferisco alla partita di lunedì, con la Turchia. Perdonami. Sì.
11: Ma Insomma, lì poi è anche una questione di talento, di tecnica individuale. È anche vero che il Belgio aveva un commissario tecnico nuovo, Van Bommel, però poi i giocatori sono quelli, e sono giocatori che sono stati al Mondiale negli Stati Uniti e sono arrivati ai quarti di finale, hanno perso soltanto alla fine con la Spagna, questo significa qualche cosa. Il Belgio era ai Mondiali in Qatar ed è arrivato terzo ai Mondiali in Russia, l'Italia non c'era mai. Questo secondo me significa, non dal punto di vista psicologico, c'è una differenza di tecnica, di talento, di organizzazione ormai conclamata. Però con la Turchia magari, ecco, le cose possono essere un po' diverse, non ci sono i De Bruyne, non c'è Götze, questo ragazzo fenomenale che ha appena preso il Paris Saint-Germain. Insomma, il Belgio è più forte della Turchia, però la Turchia in casa va bene, spinta anche dal suo pubblico. Ripeto, la Francia segna soltanto nel secondo tempo, e la Francia ha talenti a iosa, segna con Mbappé, però rischia. Maignan fa belle parate comunque nella partita di ieri, quindi non una partita semplice, però insomma con qualche giorno in più, con qualche cambio, ecco. E a proposito, magari Giacomo, proviamo anche a ipotizzare qualche cambio per la partita, certo, con la Turchia. Per esempio Kayode per Di Lorenzo, rientrerà Bastoni che era squalificato,
10: la coppia centrale lì, ecco, stavo pensando, Daniele, difficilmente negli ultimi anni abbiamo visto una Nazionale che non abbiamo mai visto così in difficoltà in difesa, comunque è un qualcosa insomma su cui lavorare.
11: Sì, con Coppola soprattutto, perché De Ketelaere ha sempre preso il tempo, lo ha sempre anticipato. Poi nel secondo tempo Mancini l'ha tolto, ha fatto entrare Scalvini che ha un po' di esperienza, le cose sono cambiate. Scalvini ha anche rischiato, ha anche sfiorato il gol del 2-1. Secondo me potrebbe giocare lui con Bastoni, per rispondere alla tua domanda. Ecco. Calafiori potrebbe essere confermato. Centrocampo, altre incognite. Tonali non ha fatto bene, Barella soltanto a tratti, però ha dato molta energia. Potrebbe giocare Barella con Mandragora e Frattesi, che è entrato nel secondo tempo davanti a Cambiai, che è stato il migliore, sarà confermato, vedremo. E uno tra Esposito e Ken al centro, e poi Maldini, che è entrato ieri nel secondo tempo, potrebbe giocare a sinistra, ma sono veramente soltanto ipotesi. C'è stato appunto questo mezzo allenamento di scarico stamattina, sicuramente Mancini sta già pensando alla formazione, questo è chiaro, con il suo staff. Poi c'è l'allenamento domani, ma già in Turchia, e poi si gioca. Di tempo ce n'è veramente poco. E allora dicevo prima però che ci sono anche questi ragazzi, ecco, Kayode, quello di Kayode potrebbe essere un debutto. Ieri hanno debuttato Zoma e Dumbia, e Zoma, insomma, ragazzo di 22 anni, emozionato, però già idee chiarissime, sì, il debutto è sempre un gran momento, non in questo però, e insomma ha raccontato tante cose interessanti della sua vita, a partire anche da un aneddoto sul nome, perché lui si chiama Mohamed Ali Zoma, il papà del Burkina Faso, la mamma della Costa d'Avorio. Lui è nato a Merate, in provincia di Lecco, a 22 anni. Si legge un po' su internet che questo nome Mohamed Ali deriverebbe dal pugile e da una passione del papà per Mohamed Ali, e lui oggi invece ha detto no, non è vero nulla, è soltanto un fatto familiare, Mohamed perché piaceva ai miei genitori, Ali è il nome di mio nonno. Quindi ecco, anche per sfatare alcune cose che girano,
10: certo, invece
11: su
10: era
11: internet.
10: Solo un classicone, insomma, il nome del nonno, ecco.
11: Sì, esattamente, esattamente, però appunto su internet, se fai anche tu un giro, il papà appassionato del pugile, di pugilato, di box e di Mohamed Ali, e sentiamo che altre cose ci ha raccontato poco tempo fa.
9: Ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata la partita, per il risultato, però siamo un gruppo forte, dobbiamo ripartire anche da queste partite qua per ritrovare la forma migliore. Adesso pensiamo alla partita contro la Turchia.
11: Ci vuole tempo? Forse i giudizi sono ingenerosi, però poi ci vuole poco a trasformare i fischi in applausi, in qualcos'altro.
9: No, sicuramente le prestazioni arriveranno, anche i risultati, e sono sicuro che anche tutti i tifosi saranno dalla nostra parte, non che non lo siano stati ieri, perché comunque sono fatti sentire. Poi a fine partita, posso dire un po' normale, dopo la sconfitta ci sono stati un po' di fischi.
11: Tu sei arrivato in nazionale, hai debuttato ad Albino Leffe, poi sei andato e sei ancora a Norimberga a giocare nella seconda serie della Bundesliga. Perché in Italia non sei rimasto in Italia, non hai avuto offerte, forse ci sono state e tu hai preferito andare in Germania.
9: Qualche offerta comunque l'ho avuta anche in Italia, però ho preso tante valutazioni anche con il mio agente per quale fosse il percorso migliore per me, e abbiamo visto che il campionato tedesco per le mie caratteristiche era quello migliore, allora ho deciso di andare lì.
11: Caratteristiche, per chi non ti conoscesse, già 6 gol nel campionato. Veloce, rapido, esterno, quali giocatori?
9: Vinicius come Doku, quando ero un po' più piccolino guardava Hazard, ma anche tuttora, comunque quel genere di giocatori lì a cui piace puntare l'uomo.
11: Sei nato a Merate, però hai origini da una parte Costa d'Avorio, Burkina Faso, ma hai scelto l'Italia, anche se sono arrivate delle chiamate sicuramente da altre federazioni, e non è facile scegliere l'Italia in questo momento, perché la Costa d'Avorio era al mondiale, per esempio, e l'Italia invece nel mondiale non lo vede dal 2014, però la tua scelta è stata precisa, diretta, perché?
9: Sono italiano, mi sento molto italiano, ovviamente ho parlato anche con le altre nazionalità, però mi sentivo comunque di venire a rappresentare il paese dove sono nato.
11: Altre cose personali, scuola di pasticceria, fino a quando hai frequentato questa scuola? Quindi fai dolci a casa per i compagni, potresti fare qualche cosa?
9: Sì, è capitato. Io ancora prima di iniziare da quella scuola lì ho sempre fatto dolci a casa, allora mi sono un po' più appassionato, ho iniziato a fare quella scuola lì, l'ho finita, ho fatto 3 anni, adesso faccio meno dolci in verità.
11: Specialità
9: posso dirti torta di mele.
11: Qui hai ritrovato Dumbia. Ci sono foto belle che sono girate in questi giorni, di quei due piccoli con la cresta in omaggio a Balotelli, ho letto, magari non è vero, non lo so. Per Dumbia puoi spendere la parola fratello? C'è stata una promessa tra di voi di ritrovarvi a giocare, prima eravate all'Albino Leffe, ad alti livelli, in nazionale, insomma, meglio di così.
9: No, certo, quelle foto lì era il periodo dove la cresta andava un po' di moda, l'avevamo fatta anche noi. Un fratello per me, Dumbia, e ci conosciamo molto bene, abbiamo un rapporto molto stretto e adesso fa ancora piacere giocare in campo insieme.
11: Dove può arrivare questa nazionale, secondo te? Quali sono le tue ambizioni? Cosa chiedi appunto anche ai tifosi? Sostegno, pazienza, che cosa?
9: No, certo, sicuramente sostegno, sicuramente vogliamo fare sempre di più e riportare l'Italia dove merita.
10: Bene, questo Zoma, intervistato da Daniele Fortuna, che è collegato con noi. Daniele, non sembrerebbero, almeno dall'esterno, tu magari puoi dirci qualcosa di più, esserci problemi di gruppo? Il gruppo è saldo, è unito, però ti chiedo, visto che abbiamo sentito Zoma, hai parlato di Caiode che potrebbe fare il suo esordio, tra l'altro a destra, al posto di Lorenzo, che è un giocatore, definiamolo storico, di questa nazionale degli ultimi anni, che però ha fatto fatica contro il Belgio. Quindi ti chiedo, come hai visto il gruppo? E seconda cosa, questo inserimento dei giovani, se potrebbe essere ritardato visti i risultati e viste le partite ravvicinate, o addirittura invece accelerato, perché comunque forse c'è bisogno di cambiare?
11: Bisogna fare dei distinguo, secondo me. La tua valutazione è opportuna, è giusta, ma per alcuni sì, magari questo percorso sarà accelerato, e penso proprio a Caiode, dipende dal ruolo. Ma visto quello che è successo con Romano, se ne è parlato tanto in una settimana di Romano, e la pressione, poi la tensione l'ha sentita dal suo passaggio orizzontale sbagliato, nasce il primo gol del Belgio nel primo tempo. In alcuni momenti si è visto poco, insomma, si è forse un po' nascosto, come si dice in gergo. Davanti poi aveva De Bruyne, grandi giocatori, quindi per me bisogna fare le cose per gradi. Magari per Caiode sarà arrivato il momento già del debutto, anche perché Caiode viene da un paio d'anni buoni, ottimi,
10: molto prolifici, tra l'altro, perché segna, sì, anche
11: in Inghilterra col Brentford, e quindi lì dipende. Dumbia arriva dalla Serie B, dalla Venezia, però adesso sta facendo bene con lo Sporting Lisbona, della seconda serie della Bundesliga, perché sarei molto curioso di vedere Zoma. Ho visto video dei gol, poi la seconda serie tedesca, la Bundesliga 2, è un campionato in cui si corre tanto da una parte all'altra, quindi insomma ritmo molto molto alto. Però poi queste sono partite che hanno un valore particolare, quindi difficili, non tutti insieme. Ecco, magari qualcuno lo vedremo già in Turchia come Caiode, mi sento di dire, e per altri magari ci sarà l'ingresso a partita in corso. Cambiaghi, che era già stato convocato però contro il Belgio, era alla prima da titolare, prima aveva giocato soltanto pochi minuti con la maglia della nazionale. È un percorso, ci si arriva per gradi, qualche novità ci sarà con la Turchia, qualche rientro mischierà le carte, insomma, Roberto Mancini, speriamo che le mischi bene.
10: Bene, grazie Daniele Fortuna. L'appuntamento, il prossimo, dell'Italia impegnata in Nations League è lunedì contro la Turchia, lo seguiremo insieme, ma continueremo a sentirci domani all'interno di Domenica Sport e poi nel corso delle nostre trasmissioni di avvicinamento appunto a questa sfida. Ciao Daniele, grazie.
11: Ciao.
10: Torniamo a parlare di ciclismo, invece ci trasferiamo ai mondiali in Canada, a Montreal, con Cristiano Piccinelli. Intanto auguri Cristiano, cifra tonda, non la diciamo per educazione.
12: E allora
10: insomma, cifra tonda, 50 anni, è il tuo compleanno, tanti auguri, e dici anche come sta andando, visto che questa è una due giorni importante ai mondiali di ciclismo.
12: Sì, si chiude con le prove più attese, ovviamente quelle in linea, che riguardano oggi le donne, domani gli uomini, con il percorso che abbiamo imparato a conoscere in questa settimana iridata, soprattutto quello finale, ovvero il circuito di Montreal, che rappresenta anche quello che è il Gran Premio di Montreal, che è una corsa però soltanto maschile. Le donne hanno comunque imparato a conoscerla, coloro almeno che hanno partecipato alle prove a cronometro, come la nostra Lisa, che ha fatto quarto posto nell'individuale e ha vinto l'oro invece nella cronomista con gli altri compagni di squadra del team azzurro. Ieri è arrivata un'altra splendida medaglia, l'argento per Matilde Rossignoli. Al momento mancano ancora 148 km alla conclusione dei 180 totali, è la corsa iridata femminile più lunga di sempre, con 2500 metri di dislivello, ma insomma le difficoltà sono soprattutto dopo la fase iniziale piatta nella città, ecco, di Montréal, che ospita questo mondiale. Davanti al momento abbiamo Norvegia con Elset, poi Stati Uniti con Natalie Quinn, Portogallo con Beatrice Roxo e Bulgaria con Stoyanova, ma non vantaggio di 1 minuto e 39 che non preoccupa ovviamente le immediate inseguitrici. Il gruppo al cui all'interno ci sono ovviamente le migliori, a partire dalla nostra Elisa Longoborghini, capitano di una squadra molto piemontese come la stessa Longoborghini. Ci sono anche Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Camilla Gasparini, Camagnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel, che cercheranno ovviamente di spingere la nostra capitana a quello che manca, perché tre sono le medaglie di bronzo mondiale ottenute da Elisa Longoborghini nel corso della carriera, ma manca ovviamente qualcosa in più da provare a conquistare oggi, contro però un'Olanda che sembra la squadra più forte di tutte, anche perché al suo interno ha Demi Vollering, che in questa stagione ha vinto Giro e Tour de France, sommato poi anche nel monumento al Giro delle Fiandre, alla Liegi, Bastogne Liegi, insomma arriva ovviamente come favorita numero uno, anche se alla crono insomma è andata non così bene, ottavo posto per lei, però è chiaro che il tracciato le si addice di più, quello di oggi. Guarda, l'olandese a cui manca l'acuto mondiale, l'acuto iridato, ha soltanto ottenuto un argento a Glasgow nel 2023. Se dobbiamo fare altri nomi, non ci possiamo non mettere l'attuale campionessa in carica, che peraltro è canadese e si corre sostanzialmente in casa, che è la Valier, che però a Kigali vinse un po' a sorpresa sfruttando le certezze delle altre nazionali. E poi c'è la mauriziana Kimberly Lecourt, non scordare Lotte Kopecky, che ha vinto due volte il mondiale, viene una stagione così così, però insomma siamo in una gara che premia le più forti. A te.
10: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo più tardi, subito dopo il GR delle 16, quindi rimanete con noi perché ci sarà questo pomeriggio dedicato ai mondiali di ciclismo con la gara femminile in linea. Intanto possiamo dirvi, ricordarvi le principali notizie di giornata, ovvero l'eliminazione dalla Billie Jean King Cup, quindi tennis femminile, dell'Italia, sconfitta in due match dall'Ucraina. Più tardi invece parleremo anche di Luna Rossa e quindi di vela. GR1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2000
10: dalla Billie Jean King Cup, quindi tennis femminile, dell'Italia, sconfitta in due match dall'Ucraina. Più tardi invece parleremo anche di Luna Rossa e quindi di vela. GR1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa.

0: Ricca.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
0: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli a Parigi, la messa del Papa in Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto Leone XIV davanti a una folla oceanica. Penso alle difficoltà delle famiglie, ha aggiunto il Papa, i governanti rechino pace e rispettino la vita, aspirata a ricoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata, a partire dalle sue radici rigate dalla fede. Spetta a voi, ha aggiunto il Papa, portare la speranza laddove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. In Italia un quindicenne è morto folgorato a Bottedo nelle campagne di Lodi. Il corpo è stato trovato ai piedi di un traliccio con segni lasciati dai cavi dell'alta tensione. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che si sia trattato di una sfida social. Sul cellulare della vittima è stata rinvenuta un'ultima foto scattata sulla sommità del traliccio. L'omicidio di Torino, nelle prossime ore l'udienza di convalida nei confronti delle tre persone fermate per la morte di un 39enne ritrovato senza vita e con il corpo smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria.
4: Sarebbe stato il presunto assassino, il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando, a chiamare il 112. La madre racconta che è arrivato a casa, era molto agitato, poi le ha passato gli agenti. Venite qua perché mio figlio ha fatto del male a qualcuno, avrebbe detto la donna. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord di Torino. All'arrivo della polizia il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona. Le volanti si sono precipitate sul posto, indicato da Morando. Nell'appartamento dove vive una donna di 47 anni, un'insegnante originaria di Rieti, che dall'inizio dell'anno non si era vista a scuola. Nella casa la polizia ha trovato i resti di Colapietro all'interno di sacchi neri e in alcuni recipienti ricoperti da cemento a presa rapida. Per l'omicidio è indagato il 26enne, due donne invece sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. L'insegnante di 47 anni è un'italo-filippina di 22 anni. Da chiarire il movente e le modalità dell'omicidio. Tra le ipotesi è che il 39enne sia morto durante un festino a base di alcol e droga oppure durante una rapina degenerata. Elena Paba, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, a tre giorni dal termine per la chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sono stati sentiti dalla procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta.
5: L'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi, è stato ascoltato ieri in procura a Pavia come testimone. Domande che con ogni probabilità hanno riguardato proprio quelle investigazioni, da cui furono escluse perché non attribuibili tracce che invece oggi la procura considera interessanti, come la famosa impronta 33. Nei giorni scorsi la procura ha ascoltato anche i collaboratori dell'epoca dell'ex generale. Alcune delle perizie della prima indagine del 2007 furono decisive nella condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, arrivata in Cassazione dopo l'appello bis. Il DNA sui pedali, la camminata, l'impronta della scarpa del killer. A poche ore dalla chiusura dell'indagine, la procura di Pavia attende l'ultima delle quattro consulenze scientifiche che mirano a riscrivere la storia del delitto, mentre la difesa di Sempio ha quasi pronte le sue controperizie. Lunedì la procura dovrebbe chiederne il rinvio a giudizio.
6: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
3: Torniamo a Parigi, ritrovata nell'Île de la Cité una cinta muraria risalente a oltre 2000 anni fa. La scoperta archeologica riapre il dibattito sulla posizione di Lutezia, l'insediamento dei Parisi, descritto da Giulio Cesare, cioè il nucleo originario della capitale francese. Nel Debello Gallico il generale

0: descrive un insediamento fortificato su un'isola della Senna. Per decenni, tuttavia, la descrizione di Cesare non ha trovato una conferma, anzi qualcuno ha ipotizzato che l'insediamento originario fosse vicino a Nanterre. E a New York il sindaco lancia un progetto per rendere l'opera accessibile a tutti.
1: Opera is one of the greatest art forms we have.
0: È una delle più grandi forme d'arte che abbiamo ed è sempre stata pensata per essere alla portata di tutti, dice Zoran Mandani, che ha lanciato Opera for All, che metterà a disposizione dei cittadini di New York 70.000 biglietti gratis al Metropolitan a partire dalla prossima stagione. A dare l'annuncio, lo stesso sindaco attraverso i suoi canali social con l'assist del soprano italiano Rosa Feola, che proprio in questi giorni al Met interpreta Musetta nella Bohème di Puccini, nello storico allestimento di Franco Zeffirelli. La linea torna a Sabato Sport.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatia.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sabato Sport.
6: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport su Radio 1, Giacomo Prileschi con voi, ma soprattutto Cristiano Piccinelli che ci sta raccontando i mondiali di ciclismo in Canada con la gara femminile, la prova elite. Cristiano, torniamo da te.
7: Sì, non è cambiato molto dal punto di vista, diciamo così, della struttura della corsa con questa fuga composta da quattro elementi: Edsen Norvegia, Quinn Stati Uniti, Roxo Portogallo e Stoyanova Bulgaria, che hanno un vantaggio di 2.24 rispetto al gruppo dei migliori. Siamo però nei primi 40 chilometri sostanzialmente pianeggianti dalla partenza di Brochard, ancora un po' di pianura, un'altra ventina di chilometri di pianura, poi inizierà il frastagliato settore del circuito di circa 13 chilometri all'interno di Montreal, con passaggi anche abbastanza tortuosi dal punto di vista tecnico. Quindi fino a questo momento c'è questo tentativo di fuga, di farsi vedere, di guadagnare qualcosa, ma ovviamente attualmente sempre sotto controllo rispetto alle squadre dei big che abbiamo un po' delineato. C'è l'Olanda sicuramente, c'è il Belgio sicuramente, c'è anche la Polonia che è in Nieve Doma, ovviamente la sua capitana, c'è però poi anche l'Italia con Lisa Longoborghini che cercherà e ha dimostrato di poter valere il podio mondiale, in attesa ovviamente di quello che succederà poi domani con la gara al maschile, dove senza il dominatore assoluto Tadej Pogačar, senza anche il secondo dominatore assoluto, ovvero Jonas Vingegaard, tutto è ancora, diciamo così, indecifrabile. Rank Van der Poel appare il favorito, però si può giocare di strategia e magari provare a sorprendere gli avversari anche più quotati. Nel gruppo lì davanti tentativi di fuoriuscita non ce ne sono, si procede ovviamente con il controllo delle quattro battistrada in questo momento. Attenzione anche al Canada, che ovviamente ha in Magdalene Vaillé la campionessa in carica, ha vinto a Kigali in Ruanda l'anno scorso e giocando in casa vorrà ovviamente far valere le sue capacità. Non scorderei poi la Svizzera, perché ci sono due atlete che possono avere i galloni da capitano, e sono Noemi Rögg, che sicuramente in questo tipo di tracciato può dire la sua, ma anche Marlene Reusser, che ha vinto nettamente la cronometro e che però insomma sogna, senza avendolo anche praticamente detto, la doppietta, ovvero crono e gara in linea. Vedremo, ovviamente siamo ancora nelle fasi iniziali in cui è anche difficile decifrare quelle che potrebbero essere le strategie delle varie nazionali. 138 km al traguardo, davanti sono in 4 con 2 minuti e 43 sul gruppo delle migliori. C'è un bel sole a Montreal, a voi. Speri.

0: Angelica con Ai che giornata qui a Sabato Sport. Torniamo a parlare di calcio e di nazionale. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949. Ve lo ripeto, questo è il nostro numero SMS e WhatsApp. 335-699-2949. C'è collegato con noi l'ex calciatore, portiere, dirigente sportivo, campione del mondo nell'82, Giovanni Galli, che saluto. Ciao Giovanni, grazie per essere qui con noi.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, abbiamo parlato poco fa con i nostri inviati, insomma, dell'atmosfera che si respira in casa Italia dopo questa sconfitta. Ti giro subito la domanda che avevo fatto al nostro inviato, perché sono curioso di sapere cosa ne pensi te, Giovanni. Io ho chiesto, ma era lecito pensare di poter subito vincere una partita e convincere dopo quanto visto negli ultimi tempi, dopo il breve periodo che ha avuto a disposizione Mancini per rimettere insieme i cocci di questa nazionale?
1: No, non era possibile. È iniziato un percorso nuovo, una presidenza nuova, un allenatore nuovo. È vero che tanti giocatori già erano stati con questo allenatore, ma iniziare un percorso nuovo non vuol dire immediatamente poter ottenere dei risultati. Guarda, io andrò anche oltre, ti dico, se anche mai ci dovesse essere la retrocessione della Nations League, per me non sarebbe un fallimento, perché abbiamo bisogno di avere un obiettivo. Quell'obiettivo possono essere gli europei, può essere il prossimo mondiale. E credo che si debba costruire anche partendo dal basso, perché soltanto così che si può. Noi siamo troppo abituati bene come calcio, no? Italia, dobbiamo essere, siamo l'Italia. Sì, ho capito, è vero, abbiamo 4 stellette sul petto, però quelle appartengono al passato. Adesso inizia un percorso nuovo, e questo percorso nuovo deve anche passare, secondo me, da una strada tortuosa a una strada difficile, dove si deve ricostruire. E questo è secondo me quello che noi dobbiamo tutti quanti porci come obiettivo. Qual è il prossimo europeo? Benissimo, il prossimo mondiale sicuramente, ma non è che cambiando un presidente, cambiando un allenatore, automaticamente si dimentica tutto quello che è successo negli ultimi anni. E purtroppo i risultati degli ultimi anni erano quelli, e dobbiamo ripartire. Mancini ha chiamato tanti ragazzi giovani, sta iniziando un nuovo percorso. Uno dice, certo, sarebbe stato meglio, io ho sentito anche le parole del presidente, no? Partire, no? Con un bel risultato, ma non è così automatico, non è così scontato, no? che si possa fare.
0: No, il Belgio, poi il girone è complesso, è inutile dirlo.
1: Sì, ma insomma, il Belgio comunque è una squadra che ha perso all'ultimo minuto del quarto di finale contro la Spagna, che è poi diventata campione del mondo. Cioè, certo. Adesso abbiamo la Francia, che è vice campione del mondo, insomma, uscente, e comunque è arrivata lì anche lei. E poi abbiamo la Turchia, che è una squadra che sta crescendo, ha fallito il mondiale, ma la squadra è comunque una squadra forte. Perciò noi non possiamo pensare che, perché ci chiamiamo Italia, no, immediatamente tutte le grandi nazionali hanno, anche tutte le grandi nazioni che hanno comunque un peso importante nel calcio, hanno attraversato un periodo difficile, e noi stiamo attraversando un periodo difficile, e dobbiamo capire che da questo periodo difficile si deve ricostruire mattoncino su mattoncino. Se si parte dal tetto, penso che poco otterremo, no? Nel futuro. Dobbiamo ripartire dalla base, dobbiamo ripartire da una squadra nuova, con un allenatore nuovo, perché è un allenatore, prima era Mancini Roberto, ora è Roberto Mancini, che è un altro allenatore che si è ricalato in questa dimensione. Per cui io, certo, ma anch'io mi sarei aspettato di più. Mi sarei aspettato una bellissima partita, mi sarei aspettato, no, un bellissimo risultato, ma era soltanto un'aspettativa. Se poi si ragiona, no, e si fa mente locale da dove stiamo uscendo, non si può pensare che subito si possa cambiare diametralmente quello che è successo 4 mesi fa.
0: Infatti un'altra delle mie domande, Giovanni Galli, era stata proprio questa: ma c'è la sensazione che ci si stia un po' preparando psicologicamente magari a una grossa delusione in questa Nations League, che però è un qualcosa di concreto che c'è sul piatto, visti i prossimi avversari e viste le difficoltà anche dell'Italia nella prima partita, no? Per forza di cose bisogna pensarci a questo.
1: Sì. Ci devono insegnare, queste partite ci devono insegnare. Certo, per Mancini secondo me sarebbe stato più semplice poter iniziare, no, con dei gironi più abbordabili, diciamo così. Ma questo è, e questo dobbiamo tirar fuori il massimo, capire dove si deve lavorare, come si deve lavorare, con un'ottica a lungo raggio, non sull'immediato, perché l'immediato può essere qualcosa, fumo negli occhi, no? Ci siamo riusciti, poi dopo quando ci troveremo magari a delle difficoltà, boh, ricrolla tutto un'altra volta, no? Avere la pazienza tutti quanti, dai tifosi, dai dirigenti, dai giornalisti, tutti, capire che dobbiamo uscire da questo momento difficile, e se si butta addosso la croce a tutti, secondo me non si sta facendo. Noi abbiamo avuto degli esordienti,
0: certo,
1: e questi esordienti non è che possiamo pensare che arrivano in nazionale e cambiano la nazionale.
0: No, adesso ne parliamo. Insomma, infatti ti volevo, perché diamo un po' di spazio ai messaggi che arrivano al 335-699-2949, così diamo anche spazio al sentire dei tifosi in qualche modo, no? Una cosa ricorrente, certo, che a me, Giovanni Galli, stupisce molto, ma ti assicuro che l'ho letta veramente spesso tra i messaggi: critiche a Donnarumma, perché non arrivano, e chi meglio di te può raccontarci meglio questo, non arrivano i risultati, si subiscono gol, e il ruolo del portiere è da sempre uno dei ruoli più complicati da questo punto di vista. Quando subisci, poi alla fine non valgono neanche le tante parate e il tuo livello generale, quello di Donnarumma altissimo, le parate anche contro il Belgio, sì, importantissime, no? Però ecco, ad esempio Quinto ci scrive al 335-699-2949, e l'ho letto tantissimo e spesso le critiche a Donnarumma, magari per qualche uscita sbagliata, qualche imprecisione che capita a tutti, nostro portiere è bravo, fa delle belle parate, però poi quando arrivano i momenti decisivi o c'è da difendere non riesce. Beh, insomma, ricordo la finale degli europei, ad esempio, insomma, per dire. Però ecco, tu, chi meglio di te ci può spiegare che cosa nasce nella testa delle persone rispetto ai portieri, rispetto a un portiere così di alto livello come Donnarumma, che ovviamente non sta ottenendo risultati con la nazionale per tanti motivi.
1: Sì, voglio dire, nessuno è infallibile, tutti commettiamo, abbiamo commesso e commetteremo poi degli errori. È logico, qui si sta criticando uno dei migliori portieri del mondo. Cioè, queste sono critiche, sono le critiche a uno dei portieri migliori del mondo, ma allora io mi domando, ma Alisson al mondiale che ha fatto col Brasile? No, certo. Magnan cosa ha fatto al mondiale con la Francia? Cioè, qui si sta parlando di eccellenze, ed è logico che ci aspettiamo sempre di uscire con i clean sheet perché abbiamo il portiere più forte del mondo, ma non è così, perché il portiere è quello che pone rimedio, no, magari a delle situazioni che si sono create, ma quando si vince perché il portiere ti garantisce, ma quando si difende non c'è solo il portiere. Cioè, sarebbe troppo semplice, no? Se avere il portiere bravo ti fa fare solo i risultati, ti aiuta a fare dei risultati, ma poi ci deve essere tutto il contesto, ci deve essere la fase difensiva, ci deve essere l'organizzazione. Questa squadra sta, vuol dire, ci sono stati dei giocatori nuovi, no, all'interno di questo gruppo. Ecco, andare a puntare il dito su quello che in questo momento probabilmente è il miglior giocatore italiano, no? Perché, certo, voglio dire, Donnarumma ha vinto la Coppa dei Campioni l'anno scorso, non è che l'ha vinta 50 anni fa, Voglio dire,
0: ha vinto i rigori quasi da solo all'Europeo, ultimo risultato no, importante del... Poi io inviterei, immagino Giovanni Galli, sappiamo molto meglio di me, inviterei una volta ogni tanto uno dei nostri radioascoltatori a provare a mettersi sulla linea di una porta di calcio per vedere quanto è grande e quanto sono difficili alcune parate, no?
1: Ma quanto è bello quel ruolo, quanto è bello quel ruolo, ti posso garantire, guarda, io che ho fatto la mia carriera l'ho fatta in quel ruolo. Oggi tu mi facessi questa domanda, guarda, puoi fare un'altra volta quella carriera, scegli il ruolo che vuoi. Ah, io riscelgo di fare il portiere, con i miei pregi, i miei difetti, con le mie parate, i miei grandi errori. Ma è troppo bello fare il portiere.
0: Sono d'accordissimo. Ora, per la mia povera esperienza, l'ho fatto anch'io a livelli bassissimi. È un ruolo divertentissimo, quindi è un ruolo poi di un'importanza determinante e a livello psicologico fondamentale anche per tutta la squadra. Leggiamo qualche altro messaggio, Giovanni Galli, al 335-699-2949, perché si stanno scatenando i nostri radioascoltatori. E c'è Marco che ci dice: alcuni giocatori convocati da Mancini, secondo me, hanno finito la loro epoca in nazionale. Diede una bella lezione, un bel esempio Baldini, con quelle due partite in cui convocò praticamente l'under 21. Ora mi sembra diversa quella storia, però in generale il tema qui di Marco è: ci sono giocatori che hanno finito la loro epoca in nazionale. Ecco, mi viene da pensare all'immagine di un giocatore importante che secondo me ancora ha tanto da dare alla nazionale, però di Di Lorenzo in difficoltà contro il Belgio sulla sua fascia. Adesso si parla ad esempio di un possibile cambio con Caiode. Che ne pensi di alcuni giocatori che sono sembrati in difficoltà, che sono un po' l'ossatura di questa nazionale?
1: Ma intanto dobbiamo considerare che noi abbiamo due squadre che stanno facendo un percorso. Uno è la Nazionale A e l'altro è l'Under 21. L'Under 21 adesso ha una partita fondamentale fra tre giorni, quella contro la Polonia, per andare a fare alle finali nazionali, dove di categoria di Under 21, dove secondo me abbiamo grandi possibilità di arrivare ad un obiettivo importante. E poi c'è la Nazionale. Queste due squadre viaggiano, ripeto, in maniera parallela, quella che è l'Under 21 per arrivare a quell'obiettivo e la Nazionale probabilmente per far capire a Mancini proprio tutte queste cose, capire se può continuare su certi giocatori, se c'è bisogno di un ricambio, se c'è bisogno, perché queste sono le partite che servono a lui. Ripeto, purtroppo siamo capitati in un girone difficile, con partite difficili, ma alla fine di questo ciclo di tre partite sicuramente Mancini tornerà a casa con le ossa rotte, può darsi, ma con una convinto di quello che è stato fatto in queste tre partite, con delle cose positive, con delle cose meno positive, e poi dopo il proseguo del cammino di queste due nazionali, poi dopo inevitabilmente si andrà a incrociare.
0: Certo.
1: Inevitabilmente, però non possiamo ora. Abbiamo un grande obiettivo con la nazionale Under 21. Perché non coltivarlo quel sogno, no? Di poter diventare campioni d'Europa con l'Under 21? E questa è una squadra che sinceramente secondo me ce la può fare. Ma se facciamo un travaso, se li portiamo da quest'altra parte, magari li portiamo nella nazionale A e hanno delle difficoltà, no? Perché comunque dalla 21 alla A è un bel salto, e poi dopo penalizziamo l'Under 21 che può invece raggiungere un obiettivo. Dobbiamo essere, avere un po' di calma e un po' di pazienza, no? Perché il cammino, ripeto, sono gli obiettivi a lunga scadenza, europeo e mondiale. Quelli non li possiamo sbagliare, no? Non dobbiamo non andare all'Europea e non andare al Mondiale. Questo non ce lo possiamo più permettere.
0: Ti faccio l'ultima domanda, Giovanni Galli, prima di salutarti e di ringraziarti per essere stato qui con noi, visto che hai parlato di Under 21 e ovviamente di un salto che è importante e di dover lasciare tempo ai giovani, quelli dell'Under 21, di fare il loro percorso nell'Europeo di categoria, ad esempio, e quelli nazionali che ci sono adesso, di integrarsi e di crescere, cosa ne pensi? Si è parlato tantissimo in questi giorni, in post-Belgio, dell'esordio di alcuni alcuni giocatori giovani o più o meno giovani che hanno fatto fatica, hanno fatto degli errori. Ecco, come li hai visti e che ne pensi di queste scelte di Mancini?
1: Allora, il primo Mancini, io parto da lì. Il primo Mancini, quando arrivò in nazionale, dette un grande messaggio che tutti i calciatori italiani, anche di Serie B o che si trovano a giocare all'estero, sanno che c'è uno spiraglio per arrivare in nazionale. E questo, secondo me, ha riacceso l'entusiasmo di tutti i ragazzi, di tutti i giovani, di chi fa questo, chi fa questo sport, no? Dice, ce l'ho quell'obiettivo, perché Mancini, non è vero che se io non arrivo in Serie A non mi convoca, non è vero che se io non gioco in Serie A in Italia non mi convoca. È andato a prendere Zouma, che gioca nel Norimberga in Serie B in Germania.
0: Certo.
1: Questo è un messaggio bello per il nostro movimento. Poi è logico che oltre a tutto questo, tutta questa bellezza e tutto questo, no, obiettivo da parte di tutti i giovani, ci deve essere poi dopo il risultato. Ma il risultato, ripeto, non possiamo dopo una settimana pensare, non ci riescono le squadre di club. Non ci riescono le squadre di club che cambiano l'allenatore e hanno delle difficoltà ad l'Atalanta di Sarri, il Milan di Amorim, ci hanno messo, no, un po' di tempo
0: squadre
1: per capire.
0: Squadre strutturate comunque, molto
1: strutturate.
0: E che si allenano sempre insieme, tra l'altro.
1: Ecco, allora, cerchiamo di essere vicini alla nazionale e capire, e questo è un messaggio di uno che ha vestito quella maglia, anche in un momento difficile,
0: certo.
1: La squadra, dobbiamo capire tutti che la squadra più importante d'Italia è la nazionale italiana. Questo è il messaggio che deve passare, al di là di Juventus, Milan, Inter, Roma e tutte le altre. Se riusciremo tutti quanti come movimento a capire che la squadra più importante d'Italia è la nazionale, allora forse riusciremo ad abbreviare, no, i tempi di tornare ad essere competitivi.
0: Sì, sono d'accordo. Diamo tempo e aspettiamo, perché insomma ci sono cicli, questo è stato lunghissimo e continuerà ancora per un po', negativi, cicli positivi. Il tempo poi ci dirà se la nostra nazionale tornerà alle aspettative di tanti tifosi. Intanto ringraziamo davvero per essere stato con noi Giovanni Galli. Grazie, a presto Giovanni, ciao.
1: Ciao, grazie a voi, buona serata.
0: Bene, grazie a Giovanni Galli. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con Cristiano Piccinelli e la prova elite femminile.
2: Nulla è cambiato rispetto a quanto dicevamo in precedenza, perché rimangono lì davanti, guadagnando un po', Marteberg Edset, Norvegia, Natalie Quinn, Stati Uniti, Beatrix Roxo, Portogallo e Gergana Stoyanova, Bulgaria, con un vantaggio che oscilla sui 4 minuti scarsi, 3.54 per la precisione, rispetto al gruppo delle migliori, al cui interno c'è ovviamente tutta la squadra azzurra, tutta la squadra olandese. Olanda che si è messa lì davanti a tirare, controllare, ma non a forzare, perché evidentemente ancora il vantaggio delle battistrada viene ritenuto colmabile nei 123 km che ancora mancano al traguardo. Si sta per entrare nell'abitato, nella città di Montreal. Ci sarà poi un circuito di 13 km abbondanti da ripetere per 8 volte prima di giungere sulla traguardo. Traguardo che è posto peraltro su una rampa che non è chiaramente invalicabile, però sono 700 metri al 2% che dopo tanti chilometri di fatica possono ulteriormente selezionare coloro che pretendono ovviamente di arrivare sul podio. Al momento però la situazione sembra abbastanza cristallizzata, con Norvegia, Stati Uniti, Portogallo e Bulgaria lì davanti, e a 4 minuti tutte le altre, compreso ovviamente la grande favorita Demi Vollering, l'atleta olandese che cerca il primo acuto mondiale di una carriera già comunque straordinaria. Ma attenzione, perché noi abbiamo Elisa Longoborghini. A te, Giacomo.

0: Tina Turner con I Don't Wanna Lose You qui a Sabato Sport, 16:36 minuti e 10 secondi. Apriamo la nostra parentesi sugli europei maschili di volley. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è l'ex pallavolista, tra l'altro, che ha fatto parte della generazione dei fenomeni della nazionale italiana fra gli anni 80 e 90, ormai voce della volley, della pallavolo in Rai, Andrea Lucchetta, che saluto. Ciao Andrea, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie anche di aver messo Tina Turner, la leonessa, perché I don't wanna lose you, non volevo mica perdere quell'ultima palla che è caduta per terra, mannaggia!
0: Lo so, infatti di questa delusione ne dobbiamo parlare a tutti i costi. Generazione certo. Dei fenomeni, la tua, ma questa Italia non è da meno. E allora, Andrea, che è successo?
1: Allora, innanzitutto dobbiamo fare un piccolo distinguo: non esistono fenomeni, i fenomeni sono quelli atmosferici, quelli che arrivano e poi spariscono. Noi siamo stati una generazione di minatori che hanno minato uno stereotipo e hanno dato la possibilità a tutto il movimento di poter crescere attraverso le vittorie, ma soprattutto attraverso la costruzione di una mentalità, che non è un caso che ora sia riportata all'interno di tutta Europa, perché i tecnici italiani stanno dando un grandissimo supporto a tutte le squadre nazionali. Ma Ferdinando De Giorgi faceva parte di quel gruppo, era in panchina, ora seduto in panchina con Giannelli, in grado di poter dire che le generazioni cambiano, ma il modello della pallavolo italiana è un modello che è avvincente e vincente, perché non è solamente la vittoria delle medaglie d'oro, non rappresenta solamente la vittoria, ma una verticalità in cui la base sta crescendo a dismisura grazie alle vittorie della nazionale femminile alle Olimpiadi e mondiali, grazie alle vittorie del sitting volley femminile, ed è importante anche la parte di inclusione, ma grazie a questi ragazzi che hanno vinto in passato. Ma come spesso succede, i tornei si giocano in maniera completamente diversa in base allo stato d'animo, in base allo stato di preparazione, in base alla materia umana a disposizione, ma soprattutto in base anche all'avversario. E in questo caso, torno a quello che mi stavi chiedendo, la Finlandia aveva un materiale umano molto interessante, perché è passata attraverso un girone di qualificazione che ha fatto il record totale di pubblico, ma soprattutto dal punto di vista anche della forza con il quale hanno spinto la nazionale in Finlandia, 50.000 spettatori totali, per farti un'idea, e poi escono da una battaglia pazzesca, un 3-2 contro la Grecia, che noi avevamo battuto 3-0. Quindi davanti a noi c'è veramente una squadra che ha giocato le proprie carte. Noi invece siamo andati a macchie di leopardo, a singhiozzo, eravamo un po' scarburati. Nonostante tutto siamo riusciti a riprendere la partita dopo due set giocati malissimo tecnicamente e malissimo tatticamente. Il tie break ce l'avevamo in mano, 5-2 per noi, ma nel frattempo abbiamo dato 6 punti diretti a un avversario, un tie break sono tanti. Nonostante questo avevamo la possibilità di avere altri 2 break point, poi una palla sbrodolata tra le mani di Botto, un'altra palla sbrodolata buttata fuori verso il pubblico da parte di Botto, una palla che cade tra Balaso e la via che si stolgono invece di prendere quella palla, come ho detto direttamente in telecronaca su Rai 2. Alla fine però la squadra finlandese esce con gli onori del merito di aver battuto la squadra campione del mondo.
0: Sì, tra l'altro so che a te piacciono questi salti, li definirò pindarici, te parlavi di meteorologia, i fenomeni meteorologici, e quindi non siamo delle meteore, e torniamo ad astrologia. Bravo. Questo tempo, e poi c'è la forza di gravità, perché la palla cade a volte e uno non se lo aspetta, come è successo. Però ecco, c'è anche un'altra costante, visto che parlavi appunto di costanza nei risultati in tanti anni di un'Italia così importante, e tra l'altro c'è anche, succede poco nella pallavolo moderna di vedere degli stravolgimenti di questo tipo, sei d'accordo? Cioè, di solito, e siamo stati abituati anche come pubblico di una nazionale molto forte che ha vinto tantissimo a livello internazionale, a non veder mai tra virgolette cadere i nostri azzurri, e quindi è stato particolarmente strano a livello psicologico per tutto l'ambiente che ama il volley.
1: Ma tu pensa a tutte quelle persone, guarda, incrociato in pizzeria tre ragazzi con il papà che sono arrivati da Messina, sono venuti a vedersi la partita di avvicinamento, hanno preso i biglietti, l'albergo, quindi lo stavano aspettando tutti questo momento meraviglioso e alla fine la delusione c'è stata, ma guardiamo anche la Bulgaria è stata buttata fuori dalla prima partita in casa, quindi disastro ancora più difficile, no? Da poter capire. Però la Bulgaria è una squadra molto più giovane della nostra, i nostri sono mai scafati e nonostante questo non siamo riusciti proprio ad avere quella tattica sulla quale la propria tecnica individuale doveva individuare bene i punti di forza avversari per trovare quelle contromisure. Poi non è una caduta degli dèi, è una partita che purtroppo non ha dato la concretezza di una squadra che ha perso sicurezza, nonostante tutto aveva le carte in regola per poterne uscire e ti posso garantire che con la Francia di Andrea Zangiogiani, campione olimpico che ha fatto un cambio generazionale, avremmo comunque probabilmente vinto e quindi avremmo ritrovato la Polonia oggi che si ritroverà comunque un allenatore italiano pronto a contrastare quella che è sicuramente la formazione che parte favorita.
0: Sì, l'Italia rimane punto di riferimento per il volley
1: Sì,
0: internazionale, però ti
1: sì.
0: chiedo, avendo visto una
1: Dimmi.
0: Finlandia così, sono curioso di avere la tua analisi, Andrea Lucchetta, sulle nuove nazionali che stanno crescendo, ecco, stanno cambiando degli equilibri, stanno salendo di livello in maniera importante alcune nazionali, c'è qualcosa da sottolineare da questo punto di vista o rimaniamo nell'ambito di una partita gestita in maniera eccellente dai finlandesi e vinta perché magari c'è stato anche una sorta di blackout dagli azzurri.
1: Allora, il blackout degli azzurri c'è stato, come ti dicevo, dal punto di vista tattico, perché non ci ha mai messo 4-7 a capire dove tirava,
0: Sì.
1: e l'avevano capito tutti, anche le sedie del palazzetto, no? Dove tirava l'opposto, Jokela, questo giocatore che sembrava un vichingo assatanato per ogni singolo pallone. Le squadre di medio-basso livello si sono implementate, che basta trovare due o tre battitori al salto molto potenti che ti creano difficoltà, ti fanno giocare con la palla staccata da rete, quindi agevolano tutta una serie di situazioni che possono anche far crescere queste formazioni. Anche la Grecia che ha vinto i giochi mediterranei alla fine aveva dei ragazzi interessanti, meno male tra altre cose che ne aveva anche due infortunati perché magari avrebbe creato un po' di problemi anche gli azzurri. Il livello di saturazione della pallavolo internazionale dà la possibilità di capire quanto sia stato importante il lavoro degli allenatori italiani che sono andati proprio a colonizzare, a trasferire un modello di allenamento e di autoesigenza e dal punto di vista proprio tecnico esasperando quella che è una tattica con la quale anche noi purtroppo non siamo riusciti a trovare le contromisure, fermo restando poi anche un campionato di Superlega meraviglioso che dà a tutti gli stranieri, tra virgolette, la possibilità di integrarsi, di crescere, di migliorare. Quindi diciamo che tutto quanto il livello delle squadre in questi anni sicuramente si è elevato dal basso in alto ed è ancora più difficoltoso rispetto al livello della femminile, dove ci sono solamente due o tre squadre al massimo, aspettando la Russia, perché la Russia adesso sarà la prima nazionale che entrerà proprio nel panorama internazionale partendo proprio dalla femminile. Ma torno a quello che mi stavi dicendo prima, la medaglia d'argento delle ragazze, peccato, ma perché? Ma perché erano in vantaggio di 2-7-1? Perché non hanno trovato le contromisure? Perché comunque il tie-break non sono riuscite a trovare il modo? Vinciamo la medaglia d'argento, ma rimaniamo lì. Ecco che la nazionale di Velasco è riuscita a rimanere vicino al podio. Quest'anno noi quarto posto nella World Nation League e ora questa uscita dalla Final Four veramente deve far riflettere i giocatori, riflettere il gruppo tecnico e trovare immediatamente le contromisure perché il prossimo anno dobbiamo difendere il campionato del mondo perché siamo campioni del mondo in
0: Sì,
1: carica.
0: non lo dimentichiamo, giusto? Siamo campioni del
1: Bravo,
0: mondo, è
1: esatto.
0: importantissimo
1: Bravo.
0: ricordarlo. Ci sono le Olimpiadi vicine, perché è inutile
1: Sì.
0: star tanto a discutere su questo, ma mancano meno di 2 anni, quindi sono vicinissime. 2 anni,
1: Certo.
0: scusate, e ti chiedo a questo punto se bisogna ripartire da qualche cosa dopo una sconfitta del genere. Hai parlato, hai citato anche gli europei femminili, un secondo posto lì, una finale in cui si può
1: Sì.
0: perdere e vincere, quella ci sta. Insomma, rimaniamo comunque in linea con i risultati, no, della nostra nazionale femminile degli ultimi tempi.
1: Certo,
0: Mentre
1: certo.
0: invece per quanto riguarda il maschile, questa analisi, questo guardarsi un po' allo specchio, dove dovrebbe portare, secondo te?
1: Allora, dobbiamo far crescere degli innesti interessanti. Abbiamo messo tutti i mati per par domati, sta il tormentone che ha lanciato questo ragazzo che è da un bel po' che sta crescendo, è campionato di Superlega, Giovanni Sanguinetti. Abbiamo un cambio generazionale con Russo che è rimasto a casa. Poi abbiamo anche Giovanni Maria Gargiulo, campione del mondo, che ha avuto delle problematiche, è rimasto a casa. Quindi diciamo che dobbiamo riformulare, fare crescere la consistenza del rendimento al di qua, al noi non dobbiamo scendere, parlo di Bottolo, parlo ovviamente dei ragazzi giovani che stanno arrivando, fermo restando anche che dobbiamo sistemare un pochino di cose per essere e ritornare ad avere quella continuità che un campione del mondo e una squadra campione del mondo deve comunque avere. Poi le giornate storte possono venire, ma come ti ripeto, le contromisure erano nelle nostre corde e quindi fa ancora più male. Fa male a tal punto che io ho avuto, non dico un incubo, ma quasi un'illuminazione. A me sarebbe veramente piaciuto e l'avrei fatto, e mi prendo la responsabilità di quello che dico come ex capitano della nazionale, fosse capitata alla mia nazionale, avrei chiesto direttamente al presidente di darmi un giorno di riposo, tornavo a casa dalle mie famiglie, oggi, questa mattina con le famiglie, tutti al Duomo, e di incontrare i tifosi che ci stavano aspettando, e poi tra la prima e la seconda gara, facendo il tifo per Soli che allena la Slovenia, speriamo che vinca la sua medaglia di bronzo, davanti al pubblico, rimanere con il mio pubblico, dare un segnale meraviglioso della serie: i ragazzi, anche se con le lacrime agli occhi e il cuore distrutto, sono qui con voi, sono qui per voi. Questa è una mia utopia, è una cosa che ti regalo,
0: Certo.
1: perché l'avrei fatta veramente col cuore, te lo posso dire, perché ho un senso d'appartenenza alla maglia e al tricolore, alla nazionale, che mi avrebbe portato proprio a chiedere questo al mio presidente. Poi ognuno, sai, è libero di pensare come vuole, come crede, somatizzare le sconfitte, andare dentro la propria caverna emotiva e aspettare che qualcuno gli butti una scaletta per risalire alla luce.
0: Beh sì, d'altronde tu fai anche, no? Insegni pallavolo in giro per l'Italia e quant'altro, insomma, poteva essere
1: No,
0: un messaggio.
1: insegno lo Spikeball,
0: Lo
1: che è il gioco
0: spikeball,
1: della schiacciata, perché sono
0: giusto.
1: Lucky, l'attore della Lucky Squad, che su RaiPlay puoi trovare tutti gli episodi e anche le regole per poter giocare. Ma abbiamo introdotto il Sitting Spikeball. Sitting vuole essere tre all'interno dei giochi della gioventù integrati. Stiamo lavorando proprio con la federazione per aumentare la base, dal promozionale agli strumenti, per poi iniziare realmente quel percorso per sognare adesso un giocatore e una giocatrice di squadre nazionali, attraverso proprio anche al settore giovanile delle nazionali, che continuiamo essere sempre da anni e anni e anni ai vertici mondiali.
0: Eh sì, tra l'altro il sitting volley è davvero uno
1: Sì.
0: sport eccezionale a livello inclusivo perché davvero unisce tutti, è molto interessante, consiglio a tutti anche di guardarlo perché è anche molto appassionante. De Lucchetta, prima di salutarti dobbiamo, perché non è finito questo europeo in realtà, ne parliamo così
1: No.
0: perché ancora ci piange un po' il cuore per quanto successo, ma allo stesso tempo all'Italia, ma stasera alle 17, anzi fra poco, meno di un quarto d'ora.
1: Sto entrando al palazzetto per andarmi a vedere, te l'ho detto, la partita più importante, che è bellissima perché comunque ci vede come rappresentanti in panchina il buon Soli, che è l'allenatore della Rana Verona, che deve portare a giocare contro proprio la squadra che ci ha eliminato, cercando di far vincere alla Slovenia la medaglia storica. E poi vi aspetto tutti alle 20:55, anche prima su Rai 2, perché ci sarà il salotto e ci sarà proprio il commento di uno spettacolo meraviglioso tra la Polonia e la Francia di Andrea Giangiogiani.
0: E vedi come favorita immagino la Polonia, però visto quanto
1: Sì,
0: detto, no?
1: sì,
0: Giusto?
1: sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: Bene, allora questi sono gli appuntamenti, potete seguirli ovviamente su Rai 2 e Rai Sport. Grazie davvero a Andrea Lucchetta per essere stato con noi, a presto, ciao, grazie.
1: Grazie a te, Super Spy Kid, sempre. Ciao, ciao, ciao.

0: Everything But The Girl Missing qui a Sabato Sport. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile e Cristiano Piccinelli.
1: Con la situazione che è leggermente cambiata, perché al momento, quando mancano 110 km al traguardo e per essere affrontato e concluso il primo circuito all'interno di Montreal, davanti sono rimaste in due delle quattro che erano, ovvero Marte Berg e Hedseth, Norvegia, e Natalie Quinn, con un vantaggio però di 3 minuti e mezzo sul gruppo che incombe con soprattutto il gran lavoro dell'Olanda, marcata a vista dall'Italia di Elisa Longo Borghini. Attenzione, poco fa c'è stata una sorta di caduta, un rallentamento che ha coinvolto la spagnola Paola Blasi, che è una delle possibili outsider che viene dal successo alla Vuelta, che è stata sostanzialmente l'ultima gara prima del Mondiale, che quindi è ovviamente in gran forma per questo finale. Però qualche secondo l'ha perso, è vero che manca ancora moltissimo, non c'è stata sostanzialmente caduta ma soltanto piede a terra, però qualche evidentemente inciampo ce l'ha avuto. Davanti dunque Olanda, poi Polonia e anche le maglie azzurre della nostra nazionale, che sta ovviamente cercando di marcare a vista quella che è la grande favorita, Demi Vollering, l'atleta olandese che ha sempre mancato l'acuto mondiale ma che arriva davvero dopo una stagione straordinaria. L'abbiamo ricordato, insomma, le vittorie a Giro e Tour, quella alla Liegi, quella al Fiandre, la Freccia Vallone, insomma, per dire che è un atleta che si trova bene su diversi tipi di tracciato, non soltanto ovviamente un tracciato scorbutico, nervoso come quello di questa prova mondiale, che lo ricordiamo ancora una volta è la più lunga nella storia della rassegna ridata per quanto riguarda le prove alla femminile, battuto il record dell'anno scorso a Kigali di una quindicina di chilometri. Davanti soprattutto l'Italia, molto attenta nel curare ovviamente quelli che sono i movimenti da parte della nazionale orange, che preoccupa di più perché è sicuramente non solo per la Vollering ma la nazionale più attesa, la nazionale che evidentemente anche deve un po' cercare di trovare le medaglie, perché fino a questo momento non dico che abbia fallito, ma sicuramente era lecito aspettarsi qualcosa di più da parte delle atlete olandesi. Seconde posizioni per la Germania, che ha in Franziska Koch la propria capitana. Prima posizione anche per quanto riguarda la formazione polacca, con Nieva Dioma che evidentemente sta cercando di proporsi tra le migliori. Qualche problema adesso per una polacca, si tratta di Kaja Riis, ma evidentemente insomma c'è tutto il modo per rientrare. Al momento a 108 km dal traguardo il vantaggio delle due battistrade è di circa 3 minuti e 20. È chiaro che sta aumentando il forcing da parte di coloro che inseguono, della formazione soprattutto olandese, che sta un po' rompendo l'indugia, ha controllato fino a un certo punto, poi ovviamente non era più consentito lasciare andare troppo le fuggitive, dunque tenere un po' questa distanza in maniera controllata, anzi vi mando qualcosa. Nelle prime posizioni non vediamo il Belgio, che ha in Lotte Kopecky ovviamente l'atleta di spicco, due volte mondiale per la belga, che però viene da un paio d'anni sicuramente negativi per quelle che sono ovviamente le sue qualità e per quanto mostrato nel corso della sua carriera. Dunque evidentemente c'è anche la volontà da parte della tra l'altro diciamo così ha sposato il figlio di Eddy Merckx, e a Montreal Eddy Merckx vinse uno dei suoi mondiali, il terzo nella sua carriera, quindi anche questo potrebbe un po' stimolare, magari avrà chiesto lumi al suocero per questa sfida, per questa nuova rassegna ridata che la vede al via. Davanti dunque rimangono Norvegia con la Hedseth e Stati Uniti con Natalie Quinn, a 3:18 c'è il gruppo delle migliori, al cui interno c'è l'Italia, c'è Elisa Longo Borghini. A voi.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo più tardi per continuare a seguire insieme la prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo in Canada. Domani vi ricordo anche l'appuntamento con quella maschile, la seguiremo insieme a partire dalle 15 per tutto il pomeriggio, e poi fra pochissimo invece continueremo a parlare di calcio, andremo a dare un'occhiata anche ai campionati esteri per capire meglio dove andare a pescare nuovi giovani italiani che poi magari potrebbero essere convocati in nazionale. Torniamo fra pochissimo, GR1. We'll be right back.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions.
4: Marco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure.

da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Valerio Penna in studio, parlando ai giornalisti. Prima di partire per il Tennessee, il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso.
4: Donald Trump ribadisce il suo no alla proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni. Vogliono un accordo perché stanno perdendo, ha detto il presidente americano, ma noi abbiamo il controllo totale dello stretto. Il capo della Casa Bianca ha parlato anche dell'Ucraina. Trump ha chiesto al presidente Zelensky e al russo Putin di trovare un'intesa per la pace. Forse lo faranno prima dell'inverno, ha detto Trump. Il presidente ha accennato anche di aver parlato di Taiwan nell'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. Xi capisce la mia posizione, ha detto Trump. Sull'intelligenza artificiale, i due leader avrebbero concordato di creare un canale di comunicazione sugli incidenti legati alla tecnologia. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca, ha scritto poi su Truth il presidente americano, che nei giorni scorsi aveva annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now è politico, ma un giudice ha poi ordinato il ripristino degli accrediti dei giornalisti. Di Via Liberatore, GR1.
3: A Parigi la messa del Papa in Place de la Concorde. Cari giovani, ha detto Leone XIV, voi siete la Chiesa di oggi. È bello vedere il vostro entusiasmo. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una fede rinnovata, a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, ha detto davanti a una folla oceanica il Papa, che si è rivolto anche ai governanti. Rechino pace e rispettino la vita. Prossima tappa del viaggio in Francia è Lourdes, dove il pontefice arriverà stasera. Un 15enne muore folgorato dall'alta tensione vicino a Lodi. Si sospetta una sfida social come causa dell'incidente.
5: L'allarme scatta alle 21.34 di venerdì. I tecnici di Terna devono correre a ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione nella zona. Individuano un traliccio vicino alla tenuta Bottedo, una delle centinaia di antiche cascine del Lodigiano. Al loro arrivo però alla scoperta, a terra c'è il corpo di un ragazzo. È giovane. Oltre ai segni dei traumi ci sono delle bruciature, gli esiti di una folgorazione per un contatto coi cavi dell'alta tensione. Accanto alla vittima, uno smartphone. Nelle stesse ore, a poca distanza, la mamma di un quindicenne è in questura a Lodi per denunciare la scomparsa del figlio. Quando le due segnalazioni si incrociano, si capisce l'identità della vittima. Subito dopo, esaminando il telefono del ragazzo, si scopre quello che potrebbe essere successo. L'ultima foto è stata scattata dalla sommità di quel traliccio, a oltre 20 metri d'altezza. L'ipotesi investigativa è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, il ragazzo potrebbe essere scivolato e finito sui cavi dell'alta tensione. Claudio Vigolo, GR1.
3: A Copiana, in provincia di Torino, un 43enne è caduto con il paracadute, precipitato da un'altezza di diversi metri. Gli amici hanno allertato i soccorsi, ma l'uomo è morto durante il trasporto in elicottero in ospedale. Prolungato fino a mezzogiorno di domani lo stop ad arrivi e partenze all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Linea Antonella Gurrieri.
6: Fino alle 12 di domani, zero atterraggi, zero partenze dallo scalo, già più volte quest'estate messo in crisi dalle attività dell'Etna e in questo caso dal cratere di Nord-Est, che emette questa polvere sottile di colore rossastro che il vento continua a dirigere verso questa parte di Sicilia. Questa proroga ovviamente ha buttato nello sconforto centinaia di passeggeri. Sentiamolo in questo anello di voci. In linea a voi.
7: Stavamo arrivando a Catania e ci hanno comunicato che l'aeroporto l'avevano chiuso.
8: C'erano 5 aerei che giravano, erano sospesi per un discorso d'atterraggio e il pilota non sapeva ancora in quale aeroporto sarebbe stato mandato. Alla fine hanno fatto atterrare a Comiso.
6: Quando avete saputo che vi avevano cancellato il volo?
7: Mentre venivamo a Catania, a metà strada.
3: Il cinema saranno Margaret Qualley e Sabrina Carpenter le

0: partner di Tom Holland nel film biografico su Fred Astaire.
1: Heaven, I'm in heaven.
0: Il film, che ancora non ha un titolo ufficiale, sarà diretto da Paul King, accanto a Tom Holland, Fred Astaire, Margaret Qualley nel ruolo della sorella Adele, che ballò con lui sui palcoscenici di Broadway e di Londra, prima di ritirarsi dalle scene nel 1932. Sabrina Carpenter interpreterà Ginger Rogers, storica partner di Fred Astaire nei musical di Hollywood.
1: And the cares that hung around...
0: Ed è tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
2: Notizie del giorno.
3: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
4: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
2: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
5: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
2: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
9: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sabato Sport.
11: Sette minuti e 15 secondi qui su Radio 1, Sabato Sport. Giacomo Piureschi con voi, regia Ombretta Conti, e la parte tecnica Marco Mascia, in redazione Andrea Pistorio. Il nostro numero SMS e WhatsApp è 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, prova elite femminile, Cristiano Piccinelli.
12: Con la situazione che si evolve, ma con sempre davanti Marteberg, Etzet, Norvegia, e Natalie Quinn, Stati Uniti, a 102 km dal traguardo, al secondo degli 8 giri complessivi del tracciato di Montreal, un anello di circa 13 km, a 3 minuti scarsi c'è il gruppo con le migliori, con l'Olanda, con l'Italia, che lo ricordiamo ancora ha in Elisa Longoborghini la capitana, poi ci sono Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erika Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel, che con la Longoborghini ha vinto la prova della Mixed Relay, la cronostaffetta mista, con tre atleti maschi e tre atleti femmine. Primo oro storico per la nostra nazionale in questa disciplina, introdotta nella rassegna iridata dal 2019, con dunque Elisa Longoborghini che ha ottenuto il suo primo oro iridato, che però nelle gare in linea ha ottenuto però già tre bronzi in carriera e vuole ovviamente provare a migliorare questo palmarès. Per quanto riguarda invece la gara, ovviamente siamo nella fase in cui potrebbero iniziare anche, diciamo così, gli stop da parte dei giudici di gara. Perché? Perché non ci possono essere doppiaggi, e allora, siccome il circuito misura 14 metri, ci sono degli addetti della giuria internazionale che, valutando ovviamente i distacchi, di fatto stoppano le atlete che sono troppo attardate. Tra poco arriveranno le prime eliminazioni, diciamo così, le prime atlete che verranno formate proprio per evitare che ci sia questo doppiaggio. Al momento lontanissime ci sono le atlete magari di paesi un po' più esotici che hanno già un ritardo consistente attorno ai 10 minuti, se ne sono già ritirate in 7, ma insomma sono atlete ovviamente di seconda e terza fascia, Kenya, Zimbabwe e Comore, giusto per darvi le nazionalità delle atlete che sono già state fermate, con però ancora tutto da decidere, perché evidentemente la gara potrebbe entrare nel vivo quando mancheranno una ventina di chilometri, io credo un po' prima dell'ultimo giro, per capiremo ovviamente quelle che sono le ambizioni e anche i reali valori in campo, ma bisogna stare attenti perché ovviamente i rischi ci sono, il percorso, l'abbiamo detto più di una volta, è scorbutico, tecnico, bisogna prestare attenzione, ci sono diverse curve a gomito a 90 gradi e lì insomma bisogna anche scegliere bene il posizionamento in gruppo onde evitare spiacevoli diciamo così incidenti che possono pregiudicare tutto il lavoro fatto. Davanti dunque Norvegia con Marte Berg Hedseth e Stati Uniti con Natalie Quinn, 2,52 di vantaggio sul resto del gruppo. A te Giacomo.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi qui a Sabato Sport. Apriamo la nostra parentesi col calcio inglese, rimanendo ovviamente collegati sempre col ciclismo, mondiali in Canada, gli aggiornamenti da parte di Cristiano Piccinelli sulla prova elite femminile. Però scriveteci al numero, come state facendo in tantissimi, al numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Dicevo appunto, apriamo una parentesi sul calcio inglese per parlare di Premier, per parlare dei tanti italiani che giocano nel campionato al momento sicuramente tra i più competitivi in Europa. E collegata con noi c'è Ada Cotugno di Fanpage, che saluto. Ciao Ada, benvenuta a Sabato Sport.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, dobbiamo iniziare questo percorso in Premier prima di tutto con le notizie per quanto riguarda il Manchester City. 114 norme finanziarie violate. Mi viene in mente, non so se ricordi, l'ingegner cane della Jalapas Band, mille norme finanziarie praticamente che sono state violate. È una questione che va avanti da un po' di tempo, insomma, una bella confusione per il Manchester City. Che cosa si dice in Inghilterra di questo in Premier League?
1: In Inghilterra la maggior parte gioisce, perché diciamo che le sanzioni non sono ancora arrivate. Il regolamento della Premier League dice tutto o niente, perché si parte dal richiamo formale, che farebbe ovviamente niente, fino all'esclusione
0: del tipo, no, non dovete farlo, ecco, questo è il richiamo.
1: Cioè, non lo fate mai più,
0: esatto.
1: Fino all'esclusione della Premier, che non sarebbe la retrocessione, sarebbe l'esclusione, quindi bisogna rifare il giro, credo, dalla League 2 a salire, sarebbe una bella batosta. In realtà il City farà il ricorso, e non dico che siamo punto da capo, però i tempi si allungano. Nel frattempo le altre squadre si stanno informando con i propri legali, insomma, ma anche all'esterno, parlando tra di loro, per chiedere eventualmente i danni al City, ecco, per i trofei persi, i piazzamenti in Champions persi. Quindi si aggiunge, insomma, la situazione è già strana e surreale, diventa ancora più complessa. Diciamo che c'è molta cautela. Gli esperti del settore in Inghilterra dicono che probabilmente ci sarà una deduzione di punti, ma non sappiamo se sarà retroattiva, perché in genere le commissioni indipendenti del calcio inglese non amano giocare con i trofei a tavolino, diciamo così, quindi toglierli, darli a qualcun altro. Fino adesso è stata così, ma se questo si chiama il processo del secolo, insomma, qualcosa vorrà pur dire, quindi potrebbe anche segnare una strada completamente diversa per il futuro.
0: Dobbiamo attendere, probabilmente i tempi saranno lunghi, vedremo insomma se si prenderà poi una direzione più drastica o meno. Diciamo che sul tavolo ci sono un po' tutte le opzioni al momento, bisognerà capire quale sarà poi magari anche la pressione degli altri club, visto questo inizio di campionato in cui c'è un dominio del Manchester City, sembrerebbe, o meglio, tutto da vedere, però insomma ha iniziato bene questo campionato.
1: Ha iniziato molto bene, dopo insomma il Community Shield contro l'Arsenal non l'avremmo quasi detto, però in realtà è un City che vince, gioca abbastanza bene, ha la sua identità, che non è proprio scontato dopo praticamente 10 anni di Guardiola.
0: Certo, ricordiamo il cambio di allenatore, scusa se ti interrompo, ma c'è Enzo Maresca adesso, insomma è cambiata una rivoluzione, diciamo, per quanto poi si portino dietro diciamo alcuni dettami tattici da parte di Guardiola, è cambiato tanto dopo un lungo periodo con Guardiola in panchina.
1: Sì, è cambiato tanto, perché non è più la squadra che ricordavamo, sa anche essere molto pragmatica in alcune circostanze, riesce anche a vincere 1-0 difendendosi poi molto bene, che non era proprio nell'identità di questa squadra, anche se con gli anni era diventata un po' meno spettacolare e un po' più efficace, soprattutto con Haaland, che tocca pochi palloni, ma diciamo quelli che tocca diventano tendenzialmente tutti gol.
0: Sì.
1: E per adesso ne ha vinte 5 su 5, convince. Io metterei sempre l'Arsenal un pochino più avanti, perché la linea della continuità generalmente premia, soprattutto alla lunga, ma vediamo, comunque una Premier molto interessante.
0: Sì, è una Premier molto interessante, ci sono varie squadre che possono lottare per il titolo, ancora difficilmente decifrabile perché ci sono, è partito molto bene, ad esempio, beh, ti chiedo Ada che ne pensi di questo Brighton Hove, che è davvero una squadra che è partita benissimo quest'anno, tanti anni in Premier, diciamo una squadra sicuramente ben strutturata, no? Dove può arrivare secondo te?
1: È partita veramente bene, c'è da dire che ha avuto anche un calendario abbastanza agevole. Ha preso
0: Certo.
1: l'Aston Villa nel periodo in cui il Villa generalmente va male, quindi le prime 4-5 partite di campionato, e anche quest'anno tendenza sta
0: Hanno la
1: confermata.
0: loro fase di rodaggio, diciamo.
1: Esatto, e col Chelsea ha perso, che insomma era l'unica vera big affrontata. Fin qui, per il resto, con l'Arsenal hanno fatto il colpaccio. Secondo me è partita anche abbastanza irripetibile, perché insomma, per chi l'ha vista, c'è stato un Arsenal che non perdeva con così tanto distacco in Inghilterra, credo da 4-5 anni, col Brighton. Quindi anche qui si dimostra bestia nera e hanno giocato veramente un ottimo calcio. Hanno una squadra forte, che secondo me ha ambizioni europee, soprattutto perché si inserisce in quello spazietto lasciato dai vari Chelsea, Newcastle, Manchester United, che anche quest'anno ci metterei anche il Liverpool, però Iraola ha sempre delle partenze lente, quindi c'è da capire anche un po' che fine farà, però si prende effettivamente quello spazietto che a fine stagione può significare anche Europa League, e per il Brighton, che l'Europa League l'ha fatta soltanto una
0: Ada,
1: volta.
0: allora guarda, perdonami un attimo di pazienza, rimani con noi perché dobbiamo tornare da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, la prova elite femminile, perché insomma è un momento particolare. Torniamo da Cristiano Piccinelli.
2: Brutta caduta che ha coinvolto diversi atlete al centro gruppo, in una zona in cui si andava anche abbastanza forte. All'interno di questo gruppo di atlete che sono finite a terra ci sono anche due azzurre, si tratta di Elisa Magnaldi e Monica Trinca Colonel, che evidentemente ancora non sono ripartite. Capiremo quali sono le condizioni delle atlete in questo momento, ma è una caduta abbastanza insomma, negativa per come è andata e perché ha coinvolto davvero tante atlete in maniera rovinosa, con intervento immediato da parte dello staff medico al seguito della corsa e con ovviamente per alcune la fine di fatto del mondiale, tra cui la campionessa mondiale in carica Madeleine Vallier, che è alla dorsale numero 1 e che ripartirà, ma per onore di firma, perché evidentemente c'è l'impossibilità di proseguire per lei. Vedremo anche se ci sarà la volontà di arrivare comunque in fondo, ma insomma sono ripartite invece, se non vado errato, le nostre due azzurre, ma avremo notizie più precise andando avanti, capendo ovviamente quelle che sono state le atlete che hanno avuto, diciamo così, le conseguenze più negative dopo questa caduta, che è arrivata a una centinaia di chilometri dalla conclusione. Al momento però, per dare ovviamente quello che è lo stato delle cose, quando mancano 93 km alla conclusione, davanti sempre Hedeseth e Quinn, Norvegia e Stati Uniti, a 1,56 il gruppo per quanto riguarda ovviamente coloro che non sono state coinvolte nella fuga. Voi.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Abbiamo visto dai monitor di servizio delle immagini abbastanza brutte di questa caduta. Insomma, facciamo un grande in bocca al lupo a tutte le atlete coinvolte. Poi, ovviamente, torneremo da Cristiano per gli aggiornamenti più tardi per capire meglio cosa è successo. Stavamo parlando di calcio inglese, di Premier League con Ada Cotugno. Ada, grazie per averci atteso, ma insomma, questo è anche il bello della diretta. Stavamo parlando del Brighton, ma ti volevo chiedere anche un po' di questo Chelsea. È presto ormai noi parliamo ovviamente di questo inizio di campionato, non solo di Premier, di Serie A, di tanti campionati, è molto presto per giungere a conclusioni, però è un altro anno in cui il Chelsea è intervenuto sul mercato in maniera davvero fortissima e non sembrerebbe proprio brillare in questo inizio di campionato.
1: No, assolutamente no, ha fatto un'enorme fatica e soprattutto prende un'enormità di gol. Credo che a memoria abbia la difesa peggiore di tutta la Premier League, il che è un dire, perché è comunque una squadra, come dicevi giustamente tu, sulla quale si interviene in modo massiccio anno dopo anno, eppure da un bel po' di tempo che non ottiene risultati e quando li ottiene sono comunque così stentati, raggiunti all'ultimo e non proprio convincenti. La squadra in sé non avrebbe nulla che non va perché i singoli sono forti, evidentemente, e si è anche un po' tolto tutto quel mercato che era stato fatto con i doppioni praticamente. Adesso ci sono giocatori abbastanza buoni. Fa un po' sorridere che tra i migliori ci sia Danny Welbeck, che insomma ci sembra appartenere a un'altra epoca e non a questa moderna
0: Sono
1: Premier League.
0: d'accordo,
1: Invece
0: sì.
1: gioca, gioca, segna e effettivamente parte anche titolare. E dietro ci sono tanti ragazzi molto giovani, pagati tantissimo, ma non so se insomma il buon Xabi Alonso abbia scelto una giusta squadra da dove ripartire dopo la scottatura presa a Madrid, perché non mi sembra che la situazione sia migliorata.
0: Non ci
1: Non so
0: stupiamo
1: se sia.
0: particolarmente di Welbeck perché di vecchie glorie, chiamiamole così, in Italia ne arrivano tante, quindi insomma per noi è normale dalla Serie A, diciamo così. Senti, Ada, prima di salutarti ti devo chiedere degli italiani, chi se la passa bene e chi se la passa male, fammi un po' una panoramica perché sono vari gli azzurri che partecipano alla Premier e chi se la passa male, penso a Tonali o Udogi che insomma non so se si aspettavano di rivivere gli incubi della scorsa stagione con la loro nuova squadra, ovvero il Tottenham, che è partito un'altra volta malissimo. Però in generale, ecco, dici un po' degli italiani, da Gigio Donnarumma primo in classifica, appunto a Tonali ed oggi ultimi.
1: Beh, sicuramente loro due malissimo, Palestra malino, ma soltanto perché non ha ancora esordito, è infortunato, e esordirà in un Chelsea che forse dovrà salvare lui a questo punto dando una mano.
0: Da solo è un po'
1: E
0: difficile, eh?
1: è abbastanza difficile, vediamo insomma che cosa combinerà. Tra quelli che se la passano malino io metterei anche Chiesa perché
0: Eh sì, eh.
1: ancora una volta diamogli un enorme punto interrogativo, non sappiamo come sta, cosa vuole dal suo futuro, cosa vuole la squadra da lui. È una situazione veramente strana. Se la passa bene, chiaramente Donnarumma lì che prende pochi gol, penso che sia quello che sta meglio di tutti. Vedremo come se la passerà, per esempio, a Nahor al Palace,
0: Certo.
1: che anche lì una bella squadra che viene da un grande ricambio, fa un pochino fatica in questo momento, per il resto, insomma, stagione un po' in sospeso per tutti gli altri. Ci aspettiamo tanto dai nuovi arrivati, soprattutto da quelli più giovani, perché in Premier potrebbero trovare spazio. Se la
0: Certo.
1: potrebbe passare benino, secondo me, anche Ruggeri, perché riesce più o meno a ricavarsi un po' sulla titolare, visto che il Villa è un po' in emergenza dietro, e comunque in una squadra che secondo me, abbiamo detto prima, parte male ma generalmente aggiusta il tiro, quindi potrebbe anche lì fare una buona stagione riprendendo la seconda parte di quanto fatto all'Atletico Madrid. Poi ha un allenatore che secondo me è molto bravo e potrebbe valorizzarlo bene, quindi potremmo mettere tra quelli in sospeso, ma che vediamo con ottimismo. Gli altri, soprattutto gli italiani del Tottenham, vedo abbastanza l'orizzonte nero per loro.
0: Bene, Ada Cotugno, grazie per essere stata con noi. Poi sicuramente ci risentiremo nel corso di questa stagione per qualche aggiornamento, per aprire ogni tanto qualche finestra sulla Premier League, perché è sempre molto interessante, anche un po', diciamo, il termometro del calcio europeo, il massimo campionato inglese. Grazie ad Ada Cotugno di Fanpage, a presto, ciao.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Bene, torniamo da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo in Canada, prova elite femminile. Cristiano, ti chiedo delucidazioni su quanto è successo perché io da monitor dei servizi ho visto, insomma, alcune atlete a terra veramente in condizioni brutte.
2: Sì, guarda, stiamo cercando di capire perché la situazione è abbastanza in evoluzione. Tra coloro che sono cadute, la maggior parte sono ripartite, ma c'è stato un problema per una delle atlete svedesi che è rimasta a lungo a terra. immobile, immagini insomma scioccanti, con anche l'intervento dello staff medico che, come di routine, ha posizionato anche il collare a protezione dell'atleta svedese, ma l'accompagna di squadra di questa atleta svedese si è fermata ai box posizionati nel rettilineo d'arrivo in lacrime. Non so se questo sia anche, diciamo, una reazione nervosa a quanto successo, se sia preoccupata per la collega di nazionale, ma non abbiamo ancora, diciamo così, indicazioni precise su quanto successo. Di sicuro, insomma, tra le coinvolte ci sono state la nostra Magliade e la nostra Trinca Colonel, che però sono riuscite a ripartire, come è riuscita a ripartire la campionessa in carica Magdalena Vaillé, che però ha già un ritardo prossimo a 5 minuti rispetto alle due battistrade, e quindi la possiamo considerare forse già fuori dai giochi per quello che riguarda ovviamente il podio di questo mondiale. Coinvolta anche la spagnola Paola Blasi, dunque insomma rischia di compromettere la... si ritira in questo istante Paola Blasi, anche lei coinvolta nella caduta, era una delle possibili outsider, arriva dalla vittoria alla Vuelta. Rimane lì invece Lisa Longoborghini con due compagne di nazionale, questa è la situazione al momento, con davanti sempre l'Olanda a fare l'andatura, 90 km giusti al traguardo, le due battistrada hanno 1:37 sul resto del gruppo che insegue, con ovviamente però al momento anche la nostra Erika Magnaldi che riesce a tornare in coda al gruppo. Ha tardato anche Kim Lecourt, la mauriziana, che insomma poteva dire la sua, ma che evidentemente paga anche lei questa caduta che ha coinvolto diverse atlete e che ha spezzato un po' il gruppo. A te, Giacomo.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Previsioni del tempo, rimanete con noi, subito dopo torna Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Sabato Sport.
0: Torniamo per un aggiornamento da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo in Canada. Cristiano.
2: 87 km e mezzo la conclusione, davanti sempre Hetzet e Quinn, con però 1:19 soltanto di vantaggio rispetto al gruppo che insegue. Si vede la fatica da parte dei due battistrada che sono in fuga da diversi chilometri, prima una fuga a 4, poi in 2 strada facendo, ma è una brutta caduta che ha coinvolto anche le nostre Magnaldi e Trinca Colonnella, ha di fatto spezzato in 2 il gruppo, il primo gruppo che insegue, è composto da un centinaio di atleta, è quello che vede ovviamente l'Olanda fare la natura insieme all'Italia con la nostra Elisa Longoborghini. Ricordiamo che però la caduta ha coinvolto in particolare la campionessa in carica Vallée, che ha tardata ormai lontanissima dalle migliori, e soprattutto ha portato al ritiro di Paola Blasi, la spagnola, altra possibile candidata a una medaglia. 87 km alla fine, davanti in 2 Norvegia e Stati Uniti, a 1:10 resto del gruppo. A te, Giacomo.

0: Depeche Mode con Dream On qui a Sabato Sport. Siamo arrivati alle 17:38 minuti e 10 secondi. Torniamo sulla sconfitta dell'Italia, quindi parliamo di calcio in Nations League 2-0 all'Olimpico di Roma contro il Belgio e vi facciamo ascoltare la voce dell'esterno destro d'attacco Cambiaghi al microfono del nostro Daniele Fortuna, uno dei migliori in campo, uno di quelli che si è impegnato di più, ha creato tantissimo in questo 4-3-3 che vedeva a sinistra Ken e al centro dell'attacco azzurro Francesco Pi Esposito. Sentiamo Cambiaghi.
1: Io salvo sicuramente l'atteggiamento e la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Dopo un primo tempo sicuramente negativo, siamo riusciti a ripartire, a avere due o tre occasioni molto importanti che potevano farci rientrare in partita. Siamo stati un po' sfortunati, bravi loro, però poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe. Sono convinto che questa reazione ci servirà per ripartire meglio, per preparare la partita di lunedì.
2: Come ti spieghi questa differenza, almeno per come l'abbiamo vista noi, tra primo e secondo tempo? Primo tempo, squadra lunga, disorganizzata, errori, le parate che sono state salvifiche di Donnarumma, bei 20 minuti, non è stata soltanto una reazione di nervi, di temperamento, c'era organizzazione, c'era gioco?
1: No, questa reazione dimostra sicuramente che siamo una grande squadra, abbiamo dei singoli importanti, abbiamo avuto poco tempo per lavorare, non è una scusa, però dobbiamo ripartire da questa reazione. Sicuramente il primo tempo, come hai detto tu, eravamo un po' lunghi tra le parti, abbiamo concesso tanto, non dobbiamo concedere così tanto a squadre così forti perché ci potrebbero punire. L'importante è capire gli errori, migliorarsi e non farli più, quindi fin da lunedì dobbiamo cercare di essere in campo in maniera migliore.
2: Il Belgio non ti è sembrato così lontano rispetto all'Italia?
1: No, il Belgio sicuramente ha dimostrato in questo primo tempo di essere una grande squadra. Io credo che se trovi la via del pareggio poi la partita cambia, quindi sicuramente il Belgio è una grandissima squadra, ma noi non siamo da meno e sono sicuro che lo dimostreremo nelle prossime partite.
2: I fischi, che cosa pensi della reazione? È sempre un dispiacere, però magari comincia a esserci insofferenza da parte dei tifosi.
1: No, i fischi non ci fanno piacere, però vanno accettati perché sicuramente potevamo fare meglio, però è una grande delusione per noi, ma ci servono anche per ripartire.
0: Questo Cambiaghi al microfono di Daniele Fortuna, Nicola Cambiaghi, attaccante della Nazionale e del Bologna dopo la sconfitta per 2-0 dell'Italia. Ricordiamo i prossimi appuntamenti perché continueremo a seguire la Nazionale, il suo percorso in Nations League con intanto collegamenti con i nostri inviati domani, poi lunedì 28 la partita contro la Turchia alle 20:45 in diretta qui su Radio 1 e ancora poi venerdì quella con la Francia, sempre 20:45, sempre diretta sulle nostre frequenze. Torniamo invece al ciclismo, ora mondiali in Canada, prova elite femminile, Cristiano Piccinelli.
3: Forcing dell'Olanda a cercare di ricucire il gap con le due battistrada quando mancano 82 km e 900 metri al traguardo. Siamo ormai a 32 secondi di margine per Marte Berg Hesset, Norvegia, e Natalie Quinn rispetto al gruppo che insegue. Siamo nel terzo giro del tracciato all'interno di Montreal, tracciato di 13 km. Ricordiamo che poco fa c'è stata una caduta che è in parte diciamo così rovinato i piani dell'Italia perché sono state coinvolte Erika Magnaldi e la nostra Trinca Colonel, che sono rimaste un po' attardate, stanno cercando di rientrare, ma soprattutto la Trinca Colonel ha dovuto anche cambiare bici, perdendo ovviamente qualcosa in termini di secondi rispetto al resto delle migliori. Ma è un'Olanda che ha forse per la prima volta negli ultimi anni una capitana designata, si tratta di Demi Vollering, e questo forse è un'arma per la Nazionale Orange per tentare magari l'assalto da lontano. Chissà che non si voglia partire molto prima della conclusione, portandosi dietro soltanto coloro che saranno in grado di reggere il ritmo. Vedremo se questa potrà essere una strategia o se invece le cose verranno portate sostanzialmente fino all'ultimo metro, con soltanto ovviamente coloro che riusciranno a stare al passo della Nazionale olandese, che dietro sta facendo da diversi chilometri l'andatura di questa prova mondiale in linea per le donne elite. Nelle prime posizioni c'è anche Lotte Kopecky, due volte campionessa del mondo per il Belgio. A voi.

0: Questa è una Sophie and the Giants con Right Now qui a Sabato Sport. Parliamo anche di vela, aggiornamenti per quanto riguarda i preliminari di America's Cup che si stanno disputando nel Golfo di Napoli. Luna Rossa mantiene la testa della classifica al termine di quella che è stata la seconda giornata dei preliminari di Napoli, o preliminari regatta come si chiamano in gergo. La barca italiana ha racimolato un primo, un secondo, un terzo e un sesto posto, tenendo a bada le rivali, protagonisti francesi di La Roche-Posay, con due vittorie su quattro regate e la terza sfuggita a causa di una scuffiata proprio all'ultimo atto. Quindi Luna Rossa che resiste, anche se è stata una giornata particolare sicuramente. Ieri la mancanza di vento, oggi un po' di difficoltà soprattutto nella prima regata con il sesto posto. Torniamo invece da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, alla prova elite femminile, per un aggiornamento.
1: Con il ritiro ufficiale adesso di Monica Trinca Colonel, evidentemente problemi dopo la caduta che ha coinvolto lei ed altre atlete di questo mondiale, dunque perde un elemento adesso il plotone azzurro composto da cinque ragazze: Elisa Longoborghini, Barale, Persico, Casasoli e Gasparrini, con Trinca Colonel ritirata, Erika Magnaldi che è ancora lontana dal resto del gruppo. Non ci voleva ovviamente questa situazione, perché insomma la squadra olandese è già sicuramente la squadra più forte in assoluto, ma evidentemente insomma può succedere per quanto riguarda le prove su strada. 79 km al traguardo finale, davanti Hedseth soltanto, che prova a resistere la norvegese, ma insomma sta per essere ripresa dal resto del gruppo, perché ci sono una decina di secondi tra la norvegese e lo squadrone olandese che guida la truppa delle inseguitrici. Stanno per riprendere la Queen, la statunitense, e a breve toccherà anche la norvegese. 79 km al traguardo finale. Possiamo anticipare che tra poco ci sarà di nuovo il gruppo compatto. De Giacomo.

0: Red Hot Chili Peppers con Danny California qui a Sabato Sport. Torniamo da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento sui mondiali di ciclismo in Canada e la prova elite femminile.
1: E allora, al momento mancano ancora 76 km e mezzo alla traguardo. È stata ripresa anche Marteberg Elset. Davanti sostanzialmente c'è il gruppo delle migliori pilotato dalla formazione olandese. Siamo all'interno del terzo degli 8 giri totali del tracciato di Montreal, con l'avanzata anche della Gran Bretagna. Non l'abbiamo sottolineata, ma insomma Zoe Buxted, che potrebbe dire la sua in un gruppo che vede al proprio interno ancora Eleonora Gasparini, Sara Casasola, Silvia Persico e Elisa Longoborghini. Devo fare ammenda perché ho dato per scontato il ritiro della nostra Monica Tricacolonelli, invece è ancora in corsa con una quarantina di secondi da recuperare rispetto al gruppo che insegue. Ci sta comunque provando la nostra portacolori. Abbiamo parlato della caduta con l'atleta svedese Caroline Anderson, che preoccupava molto. Non ci sono notizie al momento. La notizia più concreta che possiamo dare, ma quella era abbastanza inevitabile, è che si è ritirata. Almeno la grafica ce la dà come ritirata, però insomma non ci sono novità su quelle che sono le sue condizioni. Speriamo ovviamente che sia stata soltanto una brutta caduta, rimasta abbastanza diciamo così immobilizzata sulla strada, molto dolorante, però c'è stato il pronto intervento da parte dello staff medico, che speriamo abbia limitato i danni. Con adesso anche il ritiro dell'atleta norvegese con il dorsale numero 72, la Huguet, che dunque lascia questa prova mondiale, che vede al comando adesso la formazione olandese. 75 km al traguardo finale, al traguardo di Montreal per la prova elite. In linea davanti l'Olanda, questa è la situazione. Torniamo da te, Giacomo.
0: Grazie Cristiano Piccinelli, torneremo da te dopo il GR delle 18, fra pochissimo. Intanto un aggiornamento per quanto riguarda il calcio e per quanto riguarda la Roma, con l'attesa che sale per l'ultimo capitolo di Messi con l'Argentina. Lo sappiamo, ha dato l'addio sui social, ma mercoledì scenderà in campo per l'ultima volta con la maglia della nazionale, e l'albiceleste incontrerà la Bolivia. Perché vi parliamo di questo? Intanto perché ovviamente è l'addio di uno dei calciatori più forti al mondo alla sua nazionale, non al calcio giocato, ma c'erano numerosi compagni che volevano ovviamente esserci per salutarlo in questa serata speciale. E beh, non ci saranno né Dybala né Molina, due calciatori della Roma che negli scorsi giorni avevano chiesto proprio un permesso per recarsi in Argentina e assistere dal vivo all'ultima partita del loro capitano. Piero Gasperini gli aveva dato l'ok, ma è stata di diverso avviso la società e quindi alla fine è prevalsa la seconda linea, quindi non andranno a questo evento. Sicuramente però da seguire insieme, perché questa sarà l'ultima partita di Messi con la sua nazionale. Ci ascoltiamo Francesca Michelin, La mia ragazza, poi GR1 delle 18. Torniamo fra pochissimo. Allora va bene, perfetto. Allora parlavamo appunto di quanto detto da Dybala e Molina. Ebbene, che non ci saranno quindi a questa partita, ci saranno tanti altri invece calciatori dell'Argentina in questa sfida che segnerà proprio l'addio di un campione davvero che ha fatto la storia del calcio con la sua nazionale. Francesca Michelin, La mia ragazza, poi GR1 delle 18, torniamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Donald Trump a tutto campo prima di lasciare Washington per il Tennessee. Su Cuba esclude un intervento militare e si dice convinto che si troverà un accordo. Con Xi Jinping aggiunge si è parlato poco di Taiwan. Infine l'Iran, Trump respinge la proposta avanzata da Teheran.
1: Ho respinto l'accordo offerto dall'Iran, conferma quanto già fatto trapelare sulla stampa Donald Trump. Vinciamo alla grande, esulta. Gli iraniani vogliono un'intesa perché stanno perdendo malamente, ripete per l'ennesima volta. Abbiamo il controllo di Hormuz, continua a sostenere Trump. Anch'io vorrei raggiungere un accordo sicuro, ma quell'accordo non era accettabile. Liquida la proposta di Teheran per la riapertura dello stretto in 7 giorni, in cambio della fine delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, la fine delle sanzioni che zavorrano l'economia iraniana, lo scongelamento dei beni di Teheran. In sostanza il memorandum di giugno rimasto inerte inoperante. Ma su questa base è possibile riallacciare il negoziato. L'apertura del presidente iraniano Pezeshkian alla questione di Hormuz si può risolvere con i negoziati, non con la forza, annuncia. La disponibilità, in caso di accordo, a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. I mediatori sono ancora al lavoro, conferma Pezeshkian, ma avverte a Teheran c'è scarsa fiducia negli Stati Uniti. Mentre dice di sperare in un accordo vicino, Trump, sul fronte ucraino. Prima dell'inverno pieno si è sbilanciato il presidente. Una linea temporale generica ma collocabile entro i prossimi 2 o 3 mesi. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Arcieri, GR1.
0: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il giorno della Russia, al Palazzo di Vetro di New York, è iniziato poco fa l'intervento di Lavrov. In precedenza il ministro degli esteri russo ha avuto un faccia a faccia fuori programma con l'omologo tedesco Wadeful, il primo contatto a questo livello tra i due paesi dall'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. In Pakistan 11 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite in un attentato contro un posto di blocco della polizia ad Aman Mela, vicino a Darazinda. A darle notizia sono i servizi di soccorso. Ancora nessun dettaglio sui possibili responsabili. Tra le vittime anche 2 donne e un bambino. La seconda giornata del viaggio di Leone XIV in Francia. In 800.000 hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto il Papa. Aspirate a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. L'esortazione poi ai governanti a trasmettere la pace e a rispettare la vita. E rivolgendosi ai giovani, siete la chiesa di oggi, bello il vostro entusiasmo. In serata il pontefice sarà a Lourdes, dove pregherà nella grotta delle apparizioni di Massabiel. Ora in Italia con l'inchiesta sull'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, 3 i fermati dopo il ritrovamento del cadavere smembrato della vittima, la pista del movente legato alla droga.
2: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia la mattina del martedì e non trova i suoi soldi. Le 2 donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le 2 donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità. La procura contesta alle 2 donne il favoreggiamento e a tutti e 3 la soppressione di cadavere. Oggi pomeriggio, nell'udienza di convalida dei fermi, il GIP si è riservato. La decisione potrebbe arrivare già domani mattina. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
0: A Bottedo, nelle campagne in provincia di Lodi, un 15enne è stato trovato morto, folgorato, vicino a un traliccio dell'alta tensione. Sul corpo segni di scottature. Accanto trovato anche lo smartphone del ragazzo con un'ultima foto scattata proprio sulla sommità del pilone. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che si sia trattato di una sfida social. Sport, Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian è andato al britannico Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen. Ferrari al 4º posto con Leclerc e al 6º con Hamilton. A separarli Kimi Antonelli, che però rimane in testa alla classifica piloti. Per i mondiali di ciclismo in corso a Montreal in Canada, la prova su strada femminile. Per seguire le battute finali della gara, la linea torna ai colleghi dello sport. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Sabato Sport.
1: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 18:05 minuti e 30 secondi, siete sintonizzati su Radio 1, Giacomo Prireschi al microfono con voi, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Torniamo da Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo in Canada, dove si sta disputando la prova elite femminile.
2: 67 km alla conclusione, il gruppo è abbastanza compatto lì davanti con Olanda e con alle spalle della squadra di Demi Föllering le nostre Elisa Longoborghini, Eleonora Gasparini e Sara Casasola. È riuscita a rientrare, bisogna fare complimenti, Monica Trinca Colonel, nonostante avesse pagato molto per la caduta, non ce la sta facendo invece l'altra italiana coinvolta nella caduta, Erika Magnaldi. Ma vi dicevamo prima del ritiro di Caroline Anderson, atleta svedese che sembrava la più colpita dalla caduta, quella che aveva avuto più problemi della caduta, è arrivata in ospedale in stato di coscienza, è sempre stata coscienza, assicurano così quelli del box della nazionale scandinava, ma non ci sono ovviamente novità su quello che potrebbe essere il suo infortunio, però la cosa positiva è che è sempre stata cosciente. Questa insomma è una notizia che vediamo per quanto riguarda ovviamente l'atleta svedese, con però la situazione che al momento vede sempre l'Olanda a fare la corsa. Questo potrebbe essere anche un vantaggio per l'Italia, perché sono ormai diversi chilometri che la squadra Orange si sta sfiancando, anche per fare un po' di selezione, questo è inevitabile, e la nostra Italia che sta lì guardinga un po' in marcatura stretta per cercare di sfruttare possibile defaianza o di capire magari quello che potrebbe essere il momento giusto per provare ad attaccare, anche se insomma con una Demi Vollering dominante come è stata per tutto il 2026, forse è meglio attendere e provare a colpire negli ultimi chilometri di questa prova mondiale. A te, Giacomo.

0: LP con Don't Stop qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare di calcio. Fra poco torneremo ai mondiali in Canada per la prova elite femminile, da Cristiano Piccinelli per gli aggiornamenti, e ovviamente seguiremo questa gara fino alla fine, fino alla sua conclusione. Ma intanto torniamo a parlare di calcio. Vi ridò il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335 699 2949. Ve lo ripeto, 335 699 2949. Parliamo in questo caso di Serie B, e lo facciamo con Alessio De Rico, direttore responsabile di Pianeta Serie B. Ciao Alessio, buonasera e benvenuto a Sabato Sport.
1: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, partiamo da un dato, perché è molto molto interessante, è qualcosa che stiamo vedendo anche in Serie A. Tanti gol, l'assenza di pareggi nelle prime quattro giornate. È un campionato di Serie B che è iniziato col botto, con record che ci danno una dimensione anche un po' dello spettacolo che si è visto in queste prime giornate.
1: Assolutamente sì, le regole che hanno fatto sì che l'intensità aumentasse in Serie B, dove il livello tecnico per forza di cose è leggermente più basso, ha messo in luce la spettacolarità di un campionato che ormai da anni fa dello spettacolo la propria arma principale. Per molti è definito il campionato più complesso d'Europa, probabilmente è così. Sicuramente è un campionato in cui, a differenza delle principali leghe europee, ci sono 20 squadre che possono realmente vincere. Il caso più eclatante è quello del Frosinone, che 12 mesi prima doveva fare i play-out, poi il caos, Sampdoria, Salernitana, la fece salvare direttamente, 12 mesi dopo in Serie A con gran merito. Ecco, questo nei principali campionati è inverosimile che una squadra che faccia male poi possa addirittura vincere il campionato, e questa tendenza si sta confermando anche nelle partite singole, dove ogni squadra, almeno al momento, quando i punti pesano un pochino di meno, partono per vincere la partita. Ecco, nessuna specula al momento. Vedremo poi, quando si entrerà nel vivo, se qualcheduno farà qualche accorgimento tattico votato ad atteggiamenti un po' più prudenti.
0: C'è un elemento che balza agli occhi, secondo me, dimmi se sei d'accordo, ci prova da qualche anno, però allo stesso tempo è sicuramente una squadra che forse a livello tecnico, a livello proprio di singoli e quant'altro, è una squadra superiore, ovvero il Palermo è in testa alla classifica al momento, un buon inizio, tanti gol e risultati pieni. Ma non so se sei d'accordo con me, visto che prima parlavi comunque di tanti equilibrio anche in questo campionato.
1: Sì, il Palermo, diciamo che a questo giro, lo diciamo da 3 anni, ma a questo giro realmente non può sbagliare, perché c'è stato anche un cambio di filosofia con Inzaghi, che già dalla prima settimana della fine della scorsa stagione aveva annunciato questo cambio modulo col 4-2-3-1. Il City Football Group ha messo nuovamente mano alla tasca. Diciamo che adesso la classifica è un po' bugiarda, tra virgolette, perché vediamo un gap ridotto, ma è anche vero, come detto stamattina da Inzaghi in un'intervista, che le retrocesse dello scorso anno risaliranno. È sì vero che questa partenza in una Serie B in cui lo scorso anno, ricordiamo che a 180 minuti dalla fine, nessun verdetto era stato ancora emesso, ogni punto pesa, e quindi chissà se magari questo sprint iniziale delle prime 5 partite, questo gap che il Palermo ha creato grazie anche a dei numeri casalinghi assurdi da quando c'è Inzaghi, con 18 vittorie nelle ultime 19 partite giocate in casa, questi punti potrebbero essere quelli decisivi in uno sprint che per forza di cose dovrà vedere nella corsa anche Pisa, Verona e Cremonese, perché parliamo, e anzi pensare che una delle quattro, comprendendo anche il Palermo, dovrà restare fuori dalla prossima Serie A, e probabilmente, conoscendo la Serie B, anche più di una delle quattro, ci fa pensare che forse in Serie B, a differenza della Serie A, lì dove ci sono squadre con idee, lì dove ci sono squadre con una identità molto forte, a prescindere dall'aspetto tecnico, si possono fare belle cose. Penso a quelle che in questo momento stanno facendo bene, come su Tirol, Mantova, lo stesso Ascoli, che delle neopromosse è quella che ha fatto vedere cose più interessanti.
0: Adesso ci arriviamo, Alessio Derrico. Ti volevo chiedere, però, visto che hai fatto bene a sottolineare che il Palermo fa parte dell'emisfero del City Group, quindi quello dei proprietari del Manchester City, che come sai, ne abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un salto in Premier League, sta avendo problemi legali e fiscali, mettiamola così, con tanti capi di accusa e un futuro incerto. Bisognerà vedere cosa succederà, potrebbe succedere quasi nulla o tantissimo. Ci potrebbe essere qualche ripercussione secondo te anche sul Palermo?
1: Allora, di ripercussioni retroattive mi sento di escludere, nel senso sì, assolutamente. Ovviamente se ci dovessero essere delle accuse, cioè delle condanne pesanti e quindi un condizionamento economico, lì non è da escludere che l'universo City Football Group potrebbe andare un po' a tirare remi in barca, magari a tagliare degli investimenti. Al momento Palermo, con tutto il rispetto magari per il Melbourne City e le altre squadre satelliti, Palermo è il progetto più interessante, quindi certo, probabilmente non sarebbe la prima in eventuali discorsi, però va seguita con attenzione. Ecco, diciamo che mentre prima l'occhio verso Manchester, l'orecchio verso Manchester, i tifosi palermitani lo mettevano per capire più o meno le strategie o altro, adesso dovranno leggere anche qualche fatto di cronaca. È assolutamente un'osservazione corretta e dovranno monitorare il tutto. Ci auguriamo che non accada nulla, perché diciamo che questa è stata la settimana in cui purtroppo le indiscrezioni parlano di altri due punti di penalizzazione per la Juve Stabia e eventuali altri caos societari, seppur di diversa natura, sono sempre fastidiosi, visto che la Serie B è un grandissimo campionato, ma purtroppo sì, Serie B, Serie C hanno ancora queste cose da limare, che purtroppo partono dall'alto e esula dal campo, e quindi spesso e volentieri ci troviamo con dei club inadempienti o con questioni giudiziarie che si mettono dinanzi a quelle di campo.
0: Come siamo messi invece sulla questione stadi? Perché comunque, ecco, no, anche lì abbiamo visto, no, crescere con delle proprietà forti alcune squadre dalle serie minori e salire. Il Como è l'esempio principale sicuramente, però insomma la Serie B è un po' anche, no, una sorta di termometro per quanto riguarda il nostro calcio a livello nazionale, per quanto riguarda i giovani, tanti, no, sono quelli che ovviamente si fanno le ossa nel campionato cadetto. Stadi e situazione generale, insomma, qual è lo stato dell'arte del movimento?
1: Allora, stadi, per fortuna, man mano un po' tutte le squadre stanno rimodernando, e quindi non so, penso al Catanzaro che ha fatto le prime tre fuori casa perché sta costruendo la nuova curva, il nuovo del Duca, che è uno stadio storico, dopo aver fatto la tribuna Mazzone ormai da anni, ha aperto finalmente la nuova curva sud Costantino Rozzi, e il Del Duca è già storicamente un catino infernale, adesso è diventato veramente un bel vedere, con una media di 12-13 mila spettatori, che per un impianto di Serie B è
0: tanta roba,
1: è ottimale.
0: Dai,
1: sì, esatto, sì. Esatto, sì. No, ma sulla media spettatori, togliendo Palermo e Sampdoria, che sappiamo essere piazze con un bacino d'utenza da Champions League, viaggiamo anche qui, il Palermo sui 32.000 al momento, la Sampdoria sui soliti 24-25, di cui 20.000 abbonati. Per quanto riguarda gli stadi, penso, faccio un esempio eclatante, l'Euganeo, che per parecchi anni ha avuto l'infelice titolo di essere definito da molti lo stadio, anche dagli stessi padovani, quindi lo stadio più brutto d'Italia, detto senza mezzi termini, c'è la nuova curva e cambia, basta poco per cambiare. Vero che ci è stato messo tanto tempo, però basta poco per cambiare. Ovviamente qui il risvolto della medaglia è che parliamo solo di lavori per andare a rendere più moderni gli stadi, di stadi di proprietà purtroppo non se ne parla neanche in Serie B, ma questo è un qualcosa che è una realtà che va affrontata, quasi c'è una resa, perché vediamo anche, non so, la Roma o squadre simili che da anni provano a mettere la prima pietra ma non riescono neanche a mettere la firma sul progetto, quindi ci si accontenta tra virgolette di provare a fare per pezzi e a migliorare gli stadi. Ciò che è certo è che sugli stadi gli spettatori sono in netta crescita ormai da anni, è un trend che bypassa anche il turnover tipico di sette squadre che c'è ogni anno in Serie B.
0: Alessio Derico, hai citato la Sampdoria, no? Storica squadra, storica piazza, tanti tifosi, uno stadio sempre, sempre caldissimo. A che punto siamo a livello societario per una squadra che al momento è in bassa classifica, ha fatto un inizio di campionato complicato, l'anno scorso ancora peggio direi, ma in generale insomma sta vivendo uno dei suoi periodi a livello proprio diciamo di esistenza del club tra i più duri, no? Della sua storia.
1: Sì, anche perché nei fatti 2 anni fa c'era stata retrocessione sul campo in Serie C, lo scorso anno ci è voluta la mano sapiente e ricca di passione di Attilio Lombardo che ha letteralmente trascinato la squadra verso la salvezza. Quest'estate la Sampdoria ha chiarito determinate questioni dirigenziali e quindi l'investitore singaporese Tei ha preso tra le mani le quote di Manfredi e dunque stanno iniziando a diminuire le teste pensanti e soprattutto operative in capo alla Sampdoria. Resta sempre questa battaglia che lo scorso anno è stata palese nel mercato estivo, è stato scelto l'algoritmo, fallimento totale. Nel mercato invernale Andrea Mancini, poi passato alla Sampdoria, ha fatto un mercato al Cesena, ha fatto un mercato come si deve e la Sampdoria si è salvata nei fatti grazie al mercato fatto da Mancini. A questo giro sono arrivati calciatori molto importanti. Le prime giornate la Samp ha un po' pagato che quasi tutti avevano degli acciacchi fisici e quindi si è Corradi addirittura prima della partita col Palermo disse spero di averne 12 o 13 e poi dopo la partita col Palermo con qualche recupero ha detto finalmente mi giro in panchina e trovo anche qualche maggiorenne perché aveva dovuto convocare solamente calciatori della primavera. Ecco, la vittoria col Catanzaro in 10 in rimonta è un segnale perché si è visto che Insigne ad oggi è nettamente per distacco il calciatore più forte in Serie B, lo si è visto col Pescara, lo si vede ancora adesso, è stato convinto Verscharen che è un 2001 con 20 presenze nel Belgio, ex 10 dell'Anderlecht, quindi non può essere un calciatore qualunque, certo. La squadra è ottima, Corradi esordiente, ma ripeto, la vittoria col Catanzaro è un segnale di cuore, passione è che il gruppo c'è, di solito il gruppo c'è da quando subentra Lombardo perché è già successo 2 volte di fila, adesso quel che ho visto dall'esterno è che il gruppo già c'è.
0: Alessio Derico, prima di salutarti una domanda anche per i nostri radioascoltatori che sono tanto curiosi, ovvero qualche nome di talenti e giocatori interessanti da seguire meglio in Serie B. Io te ne faccio uno, Adin Licina della Cremonese, che sembra sì, molto molto interessante, se ne sta parlando tanto, stanno girando sui social immagini dei suoi stop fantastici e quant'altro, insomma delle sue giocate, della sua tecnica. Ci fai qualche altro nome, ci dici qualcosa in più su questo giocatore?
1: Sì, su Licina quel che si può dire da quel che si è visto adesso in una Juventus in fase di rivoluzione, di ricostruzione, la domanda è davvero non poteva restare nella rosa dei 25? La risposta è probabilmente doveva restare. A questo punto però ci prendiamo la parte, cioè il minore dei danni e quindi almeno lo si vede in Serie B, almeno gioca, che non è la Serie C magari prestato alla Juventus Next Gen, la Serie B è molto più allenante e quindi la Juventus con un anno in ritardo potrebbe poi riaccoglierlo. Per quanto riguarda un'altra, che anche qui proprio qualche giorno fa ho posto il quesito in un mio editoriale, parlo di Vavassori che col Palermo sta facendo benissimo, è un esterno d'attacco moderno, l'Atalanta che con Sarri ha rivoluzionato dopo anni di difesa a 3, di 2-3 quarti dietro un centravanti, Vavassori che già lo scorso anno aveva fatto doppia cifra in Serie C, poteva rientrare ecco nelle rotazioni dell'Atalanta. Diciamo che la Serie B accoglie gli errori della Serie A e poi li ripresenta molto meglio, coi giovani è sempre così, penso anche a Rao che il Napoli ha prestato al Pisa, ma al momento al Pisa non sta trovando spazio, però sono passate solo 5 giornate e a Bari si è contraddistinto lo scorso anno in una stagione negativa, quindi posso fare questo nome che ovviamente è un po' più conosciuto. Io dico occhio al Sudtirol e a tutti i nomi del Sudtirol, perché il Sudtirol ha il miglior direttore sportivo degli ultimi anni, tra l'altro in classe 96 come Lovisa, che alla Juve Stabia ha fatto 3 miracoli di fila tra C e B. Ad oggi il Sudtirol ha già messo in vetrina calciatori molto interessanti, anche non giovanissimi, penso al difensore Giorgini che, di cui si è parlato per il Torino, 100 presenze in Serie B, è il classico difensore che sposta gli equilibri in Serie B, che avrebbe meritato una chance in Serie A, ma probabilmente i club di A tendono a guardare più all'estero per le solite questioni note, certo, che al piano inferiore.
0: Certo, per la rivendibilità magari di alcuni, esatto, giocatori e quant'altro, insomma, ovviamente i profitti che si possono fare. Peccato, perché ecco, ci sono giocatori magari che aspettano quell'occasione da una vita e la meriterebbero anche. Sono d'accordo. Alessio D'Enrico, grazie davvero per essere stato con noi, direttore responsabile di Pianeta Serie B, e a presto, alla prossima, ciao.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Torniamo da Cristiano Piccinelli, in mondiali di ciclismo in Canada, la prova elite femminile. Cristiano.
2: La situazione è leggermente cambiata, perché al momento abbiamo vari tentativi di fuoriuscita dal gruppo delle migliori a 58 km dalla conclusione. Ci hanno provato la francese, ci sta provando Cedrine Kerbeul, poi ci ha provato la tedesca Franziska Koch, attenzione a lasciarla andare, Georgie Pfeiffer, Gran Bretagna, e c'è anche la nostra Sara Casasola, che ha il compito ovviamente di inserirsi su ogni tentativo di fuoriuscita, di tentativo di fuga, di attacco, per insomma dare garanzia alla nostra capitana Elisa Longoborghini. Sempre molto attenta l'Italia, come l'Olanda, che insomma concede poco ovviamente in questo frangente. Ma vi dobbiamo dare anche due ritiri eccellenti, complice quella caduta che ha coinvolto la nostra Erika Magnaldi e anche Monica Trinca Colonel, perché si sono ritirate la prima e la seconda del mondiale di Kigali. Si è ritirata Magdalene Vaillé, Canada, che insomma era caduta, aveva provato a resistere, ma poi è stata proprio fermata, perché l'abbiamo detto, è un circuito e quindi superando un certo limite non ci possono essere doppiaggi, e viene di fatto fermata dai giudici dell'UCI. Ma si è ritirata anche la medaglia d'argento di Kigali, ovvero la neozelandese Niamh Fisher-Black, in lacrime, non ha potuto però far altro che ritirarsi per i prossimi ovviamente della caduta che ha coinvolto tante atlete, tra cui la più sfortunata è stata sicuramente Caroline Anderson, trasportata poi in ospedale ma sempre cosciente, lo ha confermato anche uno dello staff della nazionale svedese. Siamo al momento a 53 km 900 metri dal traguardo, sta per iniziare il quart'ultimo giro, e dunque mancano 4 giri sostanzialmente, lo possiamo dire, al termine di questa prova mondiale, con un gruppo ristrettissimo di davanti che però vede le favorite, l'Olanda, Demi Vollering, la nostra Elisa Longoborghini, attenzione a Zoe Bastek, Gran Bretagna, l'abbiamo detto, c'è anche però Lotto Kopecky, un po' nascosta, c'è la svizzera Marlene Reusser, anche lei si sta abbastanza nascondendo, e c'è anche Mavi Garcia, la Spagna, che ha perso Paola Blasi per il tiro, causato sempre dalla solita caduta, ma che ha un'altra atleta su cui puntare, ovvero Mavi Garcia. Fa un po' di fatica invece a restare con le migliori Kim LeCourt, la mauriziana, che forse possiamo già dare fuori dai giochi, perché è un minuto e 50 dal gruppo delle migliori e i chilometri passano, questo distacco rimane costante rispetto appunto al gruppo delle migliori. Torniamo da te, Giacomo.
0: Bene, grazie Cristiano Piccinelli, informazioni sul traffico con l'Onda Verde e poi torniamo insieme.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Fine ha fatto la moto.
8: Te ne pentirai, Casati.
9: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
12: 18:30 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A4 Torino-Trieste. Code a tratti e traffico intenso verso Brescia tra Bivio, A4, raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. A14 Bologna-Taranto, segnalata la presenza di pedoni tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Ci sono pedoni anche sulla A27 Venezia-Belluno tra Venezia e all'incrocio tra la A27 e la tangenziale di Mestre. Siamo in direzione di Venezia. Tratto urbano della 24, qui la coda è per viabilità esterna congestionata. Siamo tra Portonaccio e il Bivio 24 tangenziale est di Roma in direzione della tangenziale est. Sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Santa Maria Capo Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Sulla A19 Palermo-Catania il traffico è rallentato per un incidente 4 km dopo Agira in direzione di Palermo. Sulla tangenziale di Catania ci sono code a tratti tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione di Simeto. È arrivata la notizia in questo momento di un incidente sul grande raccordo a Roma, 2 chilometri dopo lo svincolo 24, la via Ardeatina, in direzione della via Appia. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
10: Sabato Sport.

0: Eccoci ancora insieme, questo è Sabato Sport, siete su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi, stiamo seguendo in diretta i mondiali di ciclismo in Canada, la prova elite femminile, e allora torniamo da Cristiano Piccinelli.
1: Grande forcing al ritmo di gara impresso dalla nazionale olandese, che strada facendo quando mancano 51 km e 900 metri al traguardo, perde un po' i pezzi, normale che sia così ovviamente, ma tutto è ovviamente propedeutico a cercare di portare nelle migliori condizioni agli ultimi chilometri la capitana Demi Vollering. Attenta sempre in marcatura Elisa Longoborghini, prova adesso anche Sara Casasola a proporsi lì davanti, era entrata con grande fatica, però comunque complimenti a Monica Trinca Colonel. È una fase adesso che sembra sostanzialmente di attesa, in cui evidentemente si valutano anche quelle che sono le situazioni fisiche, le forze rimaste dopo tanti chilometri, 130 sostanzialmente già percorsi. Ci sta provando adesso la francese Mavis Guibon, che ha guadagnato qualche secondo, una quindicina sul resto del gruppo, in una fase di leggera salita del tracciato di Montreal. Fatica l'australiana Amanda Spratt in coda al gruppo delle migliori, un gruppo che è stato assottigliato e che ha perso strada facendo atlete importanti, da Paola Blasi alla capressa in carica Madeleine Vaillé, la canadese che per la caduta che è arrivata qualche chilometro fa è stata poi costretta di fatto a ritirarsi. Allora davanti c'è la Francia, adesso vedremo se questo tentativo prenderà corpo. A 51 km dalla fine, davanti Skibon con 17 secondi sul resto del gruppo, il gruppo al cui interno ci sono sostanzialmente tutte le migliori. C'è Marlene Reusser, c'è Nieva Doma, c'è Lane Lippert, Germania, Franziska Koch, c'è anche Lotte Kopecky. Non c'è invece Tim LeCourt, che per la caduta anche lei sembra fuori dai giochi. A te Giacomo.

0: Edoardo Bennato con l'isola che non c'è qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare dei mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile, ma prima salutiamo il nostro ospite che accompagnerà questi prossimi minuti di Radio Cronaca, il nostro Cristiano Piccinelli, ovvero Dino Salvoldi, commissario tecnico juniores su strada e crono. Buonasera, benvenuto. Non lo sentiamo, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Dino Salvoldi, fra pochissimo. Intanto torniamo da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento su questi mondiali in Canada di ciclismo, soprattutto sulla prova elite femminile che è in corso, e poi fra poco introdurremo anche Dino Salvoldi.
1: E allora sta guadagnando una ventina di secondi Mavoski Bon, la francese, rispetto al resto del gruppo. Siamo al momento a 48 km dal traguardo. Grande lavoro per Sara Casasola, compagna di squadra della nostra Elisa Longoborghini nel team azzurro, che sta ovviamente cercando di fare il proprio lavoro a beneficio della nostra capitana, molto attenta all'Italia in questa fase un po' coperta, bisogna dirlo, ma nonostante le difficoltà che hanno portato, diciamo così, a un ritardo pesante soprattutto per la Magnaldi, che però insomma non dovrebbe avere particolari problemi fisici, ma la caduta ovviamente ne ha decisamente rallentato il passo. Sta perdendo circa una decina di minuti, può darsi anche lei che venga fermata, questo insomma dipenderà ovviamente dalle valutazioni dei giudici. Mentre è stata brava a rientrare nonostante il cambio di bici doppio, perché prima gli è stata data una bici, poi al secondo passaggio nei dintorni del traguardo davanti al box ha ripreso la bici originale, che è stata sistemata, perché le atlete preferiscono la bici originale rispetto a quella che viene data in caso di caduta, se possibile, e questo forse gli ha consentito anche di recuperare per Monica Trinca Colonel, che potrebbe essere sicuramente importante per la nostra nazionale, con proprio davanti l'Italia adesso a cercare di ricucire questo gruppo. Un po' di lavoro dunque anche per la truppa azzurra, con la Svizzera dietro per Malan Reusser e poi l'Olanda per quanto riguarda ovviamente questa fase della gara. 47 km al traguardo, 22 secondi il vantaggio della battistrada, la Francia. Voi?
0: Sì, torniamo solamente in studio per introdurre di nuovo Dino Salvoldi, commissario tecnico del settore maschile su pista della nazionale juniores su strada. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: E torniamo a questo punto da Cristiano Piccinelli con Dino Salvoldi per continuare a seguire insieme la prova elite femminile mondiale di ciclismo in Canada. Cristiano.
1: Sì, ovviamente saluto il nostro CT che insomma con l'esperienza al femminile può vantare record difficilmente replicabili, perché i numeri dicono, poi correggimi se sbaglio, oltre 200 medaglie vinte. Però insomma, attenzione, c'è una caduta, fermiamoci subito perché vedo una maglia italiana, si tratta di Eleonora Gasparrini, dunque un'altra caduta che ha coinvolto la nostra portacolori, ma che sembra comunque abbastanza innocua, era in fondo al gruppo e riprenderà. Messo un po' caduta a terra, ma non in maniera rovinosa, un rallentamento che però è una fase di salita, perché il percorso in quella fase in leggera salita può farle perdere qualcosa, ma non dovrebbero esserci particolari problemi per la Gasparrini. Però insomma, dicevamo con il nostro ospite il CT Salvoldi, tanti anni alla guida del settore femminile, tante medaglie, mi sembra, per dare un primo giudizio, che l'Italia comunque, nonostante le difficoltà, la caduta, aver perso magari la Magnaldi e per qualche chilometro anche Monica Trinca Colonel, comunque molto attenta, è lì con le migliori.
2: Sì, stiamo entrando nell'ultima ora di gara, quindi quella decisiva, e al di là di tutti gli imprevisti che sono successi finora, che fanno parte, come si dice, del gioco di una gara che si sviluppa intorno alle 4 ore abbondanti, abbiamo Elisa Longoborghini che è indiscutibilmente la nostra leader, ben coperta e pronta, diciamo, a giocarsi le sue carte in quella che oggi potrebbe, come si dice, davvero essere veramente la volta buona. fa strano vedere nel curriculum di un atleta così importante mancare ancora l'appuntamento importante con la maglia iridata. Ci siamo andati vicino tante volte anche quando ero commissario tecnico io della categoria, e sarebbe veramente bello anche a livello mio personale vedere finalmente Elisa con la maglia arcobaleno.
1: Ricordiamo che l'ultima vittoria italiana è quella del settembre 2021, Lovanio con Elisa Balsamo, che sorprese anche un po' tutti perché riuscì a battere una certa Marianne Vos, e poi la terza fu in quella occasione la Nievia Doma. Però 14esimo mondiale per la nostra Elisa Longoborghini, 3 medaglie di bronzo, poi è arrivato l'oro nella cronostafetta, 3 bronzi ovviamente a livello individuale tra nelle gare in linea, sto facendo riferimento ovviamente alle gare in linea. Davanti l'Italia adesso a cercare di rincorrere la Francia, ovvero l'atleta francese che al momento al tentativo di attacco, si tratta di Maëva Schiban. Aver fatto che si siano eliminate atlete come la Blasi, come la Vaillère, come anche la neozelandese Fisher Black, insomma anche Kimberly Court, ha sofferto la caduta. Questo, diciamo così, rende più facile, tra virgolette, mille virgolette, il compito dell'Italia nel tentativo di raggiungere il podio?
2: Ma diciamo che il trend della gara non è cambiato. C'è l'Olanda che mantiene il controllo della gara, e quindi indipendentemente dalle vicissitudini che ci sono state, gli imprevisti che purtroppo hanno tolto di mezzo già lontano dall'arrivo atleti importanti, non ha cambiato la dinamica della corsa. Vedremo, credo negli ultimi due giri sarà il momento decisivo, ci sarà molto probabilmente l'attacco di Demi Vollering, e vediamo quante di quelle rimaste e chi tra quelle rimaste riuscirà a rimanere con lei o addirittura magari a sorprendere. Avete detto bene di Elisa, di tutto il suo palmarès nei campionati del mondo, non dimentichiamoci che è stata anche due volte medaglia di bronzo ai giochi olimpici, quindi una grande continuità ad altissimo livello in un'epoca dove, la ricordo bene, nei percorsi molto impegnativi ci trovavamo a confrontarci con una squadra olandese, uno squadrone da paura, e nonostante quello lei comunque riusciva ad essere competitiva e arrivare al risultato. E laddove, come l'esempio che avete fatto di Elisa Balsamo, l'ultima campionessa del mondo nostra, dove invece i percorsi consentivano diciamo una gestione di squadra, una corsa di squadra più verosimile, ecco, in quelle occasioni siamo sempre riusciti a metterle dietro.
1: E siamo riusciti anche, insomma, ad essere protagonisti con quello che è ormai da qualche tempo ovviamente il suo nuovo ruolo all'interno della federazione italiana, con la Juniores è arrivata una medaglia bellissima, molto bella, all'argento di Matilde Rossignoli, che insomma ci ha provato davvero fino all'ultimo, perché è stato uno sprint palpitante quello della gara in linea Juniores. Direi che però, analizzando ovviamente anche le altre prove, i ragazzi, prova a cronometro, possiamo fare un bilancio positivo, perché sì, c'è l'acuto della medaglia ovviamente che rimane, che è forse la cosa importante, ma ci sono anche tanti piazzamenti,
2: Ma sì, anche nelle due corse maschili, quella Juniores e quella Under 23, comunque i nostri ragazzi, in un contesto dove emergere a livello globale è veramente difficile, sono stati protagonisti e hanno provato a correre per vincere, che è molto diverso dal correre per accontentarsi di un piazzamento. e questo è un atteggiamento assolutamente positivo da sottolineare in un contesto come quello del campionato del mondo. Poi è chiaro che a posteriori tutti sono bravi a fare conclusioni, a dire la propria opinione, che magari si poteva fare meglio, raggiungere una medaglia, ma credo che davvero la mentalità positiva di provare a correre per vincere sia un presupposto importante per la carriera e per quando si indossa la maglia azzurra.
1: 42 km a 500 metri al traguardo, torniamo in corsa con il lavoro in fase di leggera discesa, un falso piano per Meva Schibala, francese, che ha una trentina di secondi di margine sul gruppo, in cui ci sono praticamente a destra le olandesi, a sinistra le italiane, nel tentativo ovviamente di andare a ricucire questo gruppo. Diceva Salvoldi al penultimo giro, gli ultimi due giri saranno quelli decisivi, ma potrebbe essere una strategia, visto il grande lavoro dell'Olanda, di partire molto prima del traguardo, cioè una ventina di chilometri, 15 chilometri al traguardo, provare a fare il vuoto così con la Völlering, oppure è un'ipotesi, insomma, che non sta in piedi?
2: Ma no, non è sbagliato. Io penso che lo farà prima, credo che tra i meno 30 e i meno 25 al traguardo proverà a fare quantomeno una prima azione risolutiva per testare la reazione delle avversarie più accreditate e poi sì, eventualmente riprovarci, oppure prendere consapevolezza di quelli che sono i valori in campo oggi e in quel determinato momento.
1: Davanti dunque al momento c'è sempre la Francia, all'inseguimento però della francese, il terzetto olandese Marcus Swinkels, Demi Völlering, Longoborghini, Persico, con ovviamente la possibilità di rimanere agganciata, ma adesso si va forte, adesso aumenta l'andatura. Ci sono ancora nel gruppo le svizzere, c'è Marlene Reusser, la stiamo sottovalutando, Salvoldi?
2: No, Marlene penso che non sia assolutamente un atleta da sottovalutare. Abbiamo visto come nei giorni precedenti, soprattutto nelle gare maschili, junior, under, ma anche in quella femminile under 23, quando c'è una fuga che prende più di 20 secondi, 30 secondi, come diventa difficile poi andare a chiudere, perché tolta la prima salita, quella immediatamente dopo l'arrivo, dove è possibile fare differenza, quindi recuperare il resto del percorso, nonostante sia impegnativo, risulta essere molto veloce e dove è difficile poi recuperare un gap superiore ai 20 secondi. E quindi
1: 40 km. Vai. Salvoldi, prego,
2: no, per completare, lasciare troppo spazio a un atleta come Marlene Reusser potrebbe poi diventare davvero complicato andare a chiudere su di lei, anzi quasi irreversibile, diciamo, come situazione.
1: Passaggio sul traguardo per Meva Schibala, la francese, che forse ha aumentato il proprio vantaggio rispetto al gruppo delle immediate inseguitrici, lo calcoleremo praticamente in tempo reale, forse una quarantina di secondi, anche se dietro grande forcing dell'Olanda accompagnata dalla Polonia in questa circostanza e dall'Italia sempre lì nelle prime posizioni. Situazione dunque ancora in divenire, con ancora tre giri che sarà per iniziare alla fine della prova mondiale in linea per le donne elite. Grazie al nostro ospite, il CT della Nazionale Juniores, Dino Salvoldi, lo risentiremo presto, tanti auguri ovviamente per il proseguo della sua attività, e noi torniamo allo studio da Giacomo Prioreschi.

0: Con The Riddle qui a Sabato Sport, siamo alle 18:54 minuti e 30 secondi, fra poco il GR1 delle 19, ma stiamo anche seguendo in diretta i mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile. Allora torniamo dal nostro Cristiano Piccinelli.
1: Sulla salita distintiva del percorso del tracciato di Montreal, grande forcing della Peters che ha lanciato poi l'attacco di Demi Vollering. Nessuno sembra resistere, ci sta provando con le unghie e con i denti la nostra Elisa Longoborghini, che è stata brava a reagire al grandissimo lavoro di Pac Peters, che ha praticamente falcidiato tutte le altre, perché si è staccata subito Nieva Doma, ha perso contatto anche la Reusser. Insomma, è stato un lavoro impeccabile dal punto di vista anche di squadra, di strategia per l'Olanda su questa salita che scollina tra 100 metri e che vede Demi Vollering raggiungere anche Mavis Keban, che era al comando della corsa a 38 km dal traguardo finale, con le difficoltà di Marlene Reusser, la svizzera che ha vinto il titolo ridato a cronometro, e con Demi Vollering che, come aveva in parte anticipato il nostro ospite Dino Salvoldi pochi minuti fa, prova prima dei 20 km, ci prova a 38, si alza sui pedali ancora una volta l'atleta olandese, cerca di resistere la nostra Longoborghini, ma l'andamento della campionessa olandese, che lo ricordiamo in stagione ha vinto praticamente tutto, Giro, Tour, Fiandre, Freccia Vallone, Liegi, insomma, per farvi capire che 2026 è stato per Demi Vollering. Ottavo posto per lei alla prova a cronometro, e in molti pensavano che questo potesse essere una sorta, diciamo così, di segnale negativo per la prova in linea, ma così non è stato, perché poi è anche vero che il tracciato si adatta molto alle caratteristiche di questo atleta olandese, che non ha mai vinto un mondiale, incredibile per la sua classe, ma è arrivata soltanto a ottenere l'argento ai mondiali di Glasgow nel 2023. Intanto Lotte Kopecky, anche lei paga questo affondo da parte di Demi Vollering, che guadagna adesso a naso, a occhio. Non abbiamo ancora un rilevamento cronometrico, ma così in maniera assolutamente fatta alla buona, direi che è già un vantaggio importante sui 20-30 secondi rispetto alle immediate inseguitrici a 37 km dal traguardo finale. Demi Vollering ha lanciato l'attacco che voleva, quello preparato a lungo tutta la giornata, ma la notizia positiva per noi è che Elisa Longoborghini con Nieva Doma e con la francese anche Skibon e la Puck Peters è lì, diciamo così, tra le più vicine. Stanno però rinvenendo con il dorsale 41 sulla nostra Elisa Longoborghini, anche Celia Geri, poi ci sono altri, abbiamo visto Lotte Kopecky, la Nieva Doma, e dunque questo gruppetto potrebbe comporsi decisamente in maniera più numerosa per cercare di tornare ovviamente sul Demi Vollering, ma sarà complicatissimo. 36 km alla conclusione, vantaggio dell'olandese Demi Vollering sulle immediate inseguitrici, un gruppetto al cui interno c'è anche la nostra Elisa Longoborghini, che per un po' è stata l'unica a resistere. Hanno 22 secondi di ritardo per cercare di riprendere l'olandese. Ci sentiamo tra poco, Giacomo, a te.
0: Bene, grazie Cristiano. Risultati per quanto riguarda la finalina, a terzo e quarto posto degli europei di volley maschili, ne stavamo parlando prima con Andrea Lucchetta, ha vinto la Finlandia che ha anche eliminato l'Italia ai quarti di finale in 3-set, 25-23 il primo parziale, 25-20 il secondo, 29-27 il terzo parziale. Più tardi la finalissima fra Francia e Polonia per quanto riguarda questi europei di volley. GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Trump tra accordi e disaccordi. Sull'Iran respinta la proposta di Teheran. Abbiamo il controllo di Hormuz. Sul conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky potrebbero fare intesa prima dell'inverno. Lavrov, l'assemblea ONU, attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Papa Leone nel cuore della Francia, a Parigi in 800.000 partecipano alla messa.
1: GR1.
2: Trump tra accordi e disaccordi. Sull'Iran respinta la proposta di Teheran. Abbiamo il controllo di Hormuz. Sul conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky potrebbero fare intesa prima dell'inverno. Lavrov, l'assemblea ONU, attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Papa Leone nel cuore della Francia, a Parigi in 800.000 partecipano alla messa. Non tenete la fede per voi.

0: replica dell'ANM, la responsabilità non si scarica sui giudici. Muore folgorato a 15 anni in provincia di Lodi, giovane trovato senza vita vicino a un traliccio dell'alta tensione. Accanto il cellulare, l'ultima foto in cima al palo appena scalato. Si indaga su una possibile sfida social. Prendi i soldi del gratta e vinci e scompari. A Padova un cinquantenne si aggiudica 5 milioni di euro spendendone 20. Nel suo quartiere lo cercano, il tabaccaio dove ha acquistato il biglietto. Spero di rivederlo presto. Un pezzo di storia del rock esce Eternal, cofanetto che contiene 16 concerti dei Joy Division, con Ian Curtis sul palco, dai nastri alle registrazioni del pubblico, tutto il fascino coinvolgente della band. Formula 1 a Baku, Russell trionfa in volata su Verstappen, Kimi Antonelli rimonta fino al quinto posto, Ferrari ancora giù dal podio. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso. Il capo della Casa Bianca ha incontrato i giornalisti per dichiarazioni a tutto campo sull'Ucraina e soprattutto sull'Iran. Il punto con il corrispondente.
1: Sto respingendo la loro proposta d'accordo. Così Trump, sull'ipotesi avanzata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz, ad alcune condizioni tra cui la fine del blocco navale americano. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma, forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. Quindi l'inquilino della Casa Bianca torna sulla visita di Stato del presidente cinese conclusa ieri. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, spiega. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita invece sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte, non tireranno il freno. Trump oggi è in movimento verso il Tennessee per una partita di football, ridotto però il flusso di immagini e dichiarazioni del presidente sulle TV americane, dopo che i principali network si sono rifiutati di seguirlo in solidarietà con la CNN, a cui è stato impedito l'accesso all'Air Force One perché accusata di diffondere fake news. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Non ci fidiamo degli Stati Uniti, ma il lavoro dei mediatori del Qatar e del Pakistan prosegue, afferma il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo che Teheran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. E allora veniamo alla guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra le forze di Kiev e Mosca, alla conferenza generale delle Nazioni Unite, l'atteso intervento del ministro degli esteri russo Lavrov. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
2: Sì, all'Assemblea Generale ONU il ministro degli esteri russo Lavrov ha parlato a tutto campo, dall'Ucraina al Medio Oriente, al Venezuela, alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli occidentali hanno dominato il mondo per 500 anni e vogliono continuare a farlo, ha accusato il ministro russo. Mosca è pronta a contribuire alla sicurezza dello stretto di Hormuz, ha dichiarato Lavrov riguardo all'Iran, e sull'Ucraina ha puntato il dito contro l'Europa. Sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace, noi andremo dritti fino alla fine, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca. Prima di intervenire in aula all'ONU, Lavrov ha incontrato il tedesco Wadeful, che ha chiesto alla Russia di rinunciare all'escalation nei riguardi di Germania, Europa e NATO. E intanto in Ucraina ancora attacchi incrociati, nella notte bersagliati dai russi Kiev e Kharkiv, in entrambe le città scoppiati incendi, raid russi anche ad Odessa e Sumy, e i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 morti.
0: Il viaggio di Leone XIV in Francia in serata, il Papa sarà a Lourdes dove pregherà nella Grotta delle Apparizioni. Nel pomeriggio una grande folla alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. L'inviata.
3: L'ingresso dall'Arc de Triomphe in Papa Mobile, Leone XIV, sorridente, emozionato, percorre gli Champs-Élysées, riceve l'abbraccio di una folla oceanica. Raggiunge Place de la Concorde. Nel luogo simbolo della rivoluzione francese, celebra messa. Costruita una nazione rinnovata a partire dalle sue radici, irrigate dalla fede, il mandato del Papa, portate la speranza da dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. In una Francia secolarizzata esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. Agli 80.000 giovani che hanno partecipato alla veglia di preghiera dice: siete i santi di questo paese. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi.

0: Occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Da Maison Bachita, centro di accoglienza e formazione per migranti, senza fissa dimora, malati, donne vittime della tratta, Prevost invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Per la stampa francese, il Papa è una star. Leone il parigino, titola Le Parisiennes, Libération, sceglie Leone in Francia, giorno 1. Papa, star a Parigi. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: Il costo del carburante, con la decisione di Eni di fissare un tetto massimo alla pompa per diesel e benzina, continua ad animare il confronto politico.
2: Tutto il centrodestra ribadisce la soddisfazione per la decisione di Eni. Per il vice premier Tajani ha vinto la linea di Forza Italia. No ad altre tasse, ma più dialogo e coinvolgimento. Anche da Fratelli d'Italia c'è soddisfazione per quanto stabilito dall'azienda energetica italiana. Marta Schifone.
3: Bene il tetto dell'Eni al prezzo dei carburanti. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavora per sostenere famiglie e imprese, tagliando tasse odiose come il bollo auto.
2: Dalla Lega l'auspicio che anche altre compagnie seguano l'esempio di Eni. Il Carroccio insiste sul coinvolgimento anche delle banche. Il PD, i cui riformisti sono riuniti a Prato e che confermano il proprio appoggio all'Ucraina e al DDL sull'antisemitismo, parla di un provvedimento spot ed Elish Line rincara il paese a crescita zero ed ha il costo dell'energia tra i più alti d'Europa. Sul caro carburanti Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, elogia la scelta di Eni, ma chiarisce servono altri interventi.
4: Ma in tutto questo il governo dove sta? Qual è la strategia del governo? Quali sono le misure? Quali sono concretamente le iniziative per far fronte a tutto questo?
2: Giorgia Meloni ha reso più poveri gli italiani, ora faccio un decreto che mette un tetto al prezzo dei carburanti per un anno, commenta AWS. Alessandro Allegra, GR1.
1: Da lunedì al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso in autonomia dall'Eni. Per la benzina 1,99 euro, per il gasolio 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre ancora si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
5: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni. Più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
6: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
5: Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
6: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
5: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
6: Fabio Comini, GR1.
1: Scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier chiede più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100, dice, può servire. L'ANM replica, la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata sui magistrati. Tajani controreplica, troppi arrestati vengono liberati da giudici perdonisti. Polemiche su Roberto Vannacci, che rilancia via social una foto della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano in cui, grazie all'intelligenza artificiale, la maglietta indossata dalla parlamentare è sostituita da una profonda scollatura. Siracusano annuncia querela. Vannacci rimanda al blog che aveva già pubblicato la foto. Rivolgete le accuse a chi di dovere. Solidarietà bipartisan alla sottosegretaria Forza Italia, attacco inaccettabile. Per il PD, sessismo usato come arma. Dal prossimo 1 ottobre il direttore tecnico della società Stretto di Messina, Valerio Mele, passerà con il ruolo di massimo vertice tecnico all'ANAS, incarico deciso e condiviso da tempo. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. A Rai Radio 1 alle 19:10 la cronaca ha confessato l'omicidio. Il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato ieri in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti.
7: Un festino di più giorni a base di crack allucinogeni nella potente droga sintetica chiamata Monkey Dust. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre succede qualcosa, una colluttazione tra Mateus de Oliveira, italo-brasiliano di 26 anni, e il 39enne Fabio Colapietro, l'omicidio di quest'ultimo, il tentativo di disfarsi del corpo. E questa è la ricostruzione dei magistrati di Torino sul delitto che ha scosso l'intera città, una versione confermata dallo stesso de Oliveira nell'udienza di convalida davanti al GIP. In modo confuso, ha spiegato il suo avvocato Wilmer Perga, ha ammesso le sue responsabilità.
8: Sì, ha ammesso. Pare che mentre lui dormiva avesse cercato di rubargli qualcosa. Litigano per questo e...
7: La madre del 26enne ha poi aggiunto che è stato lo stesso ragazzo, una volta ripresosi dall'abuso di droga, a rendersi conto di cosa era successo e a voler chiamare la polizia. In carcere poi si trovano anche la 22enne filippina Keith Booting e la professoressa Nicole Formichetti, nel cui appartamento si è consumato l'omicidio. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere. Booting davanti ai giudici ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande del GIP. Il suo avvocato Alessandro Bellina.
9: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
7: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Un quindicenne morto folgorato dall'alta tensione a Lodi dopo essere salito su un traliccio, forse per una sfida social.
10: Il giovane si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni ed è stato identificato incrociando la denuncia per la sua scomparsa presentata dalla madre con i dettagli forniti dai sanitari e dai tecnici di Terna, intervenuti per ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione. Il suo corpo è stato trovato attorno alle 22 di ieri ai piedi di un traliccio nella campagna lodigiana, poco lontano da una cascina. Addosso i segni dei traumi da caduta, ma anche delle bruciature, il risultato di una folgorazione dovuta al contatto con i cavi elettrici. Accanto a lui il suo smartphone. L'ultima foto, secondo i primi riscontri della polizia, sarebbe stata presa in cima al traliccio, a più di 20 metri d'altezza. L'ipotesi della procura è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, in fase di discesa, il quindicenne sarebbe scivolato, colpendo i cavi dell'alta tensione e ricevendo la scarica fatale. Daniele Lettig, GR1.
1: A Messina, un avvocato è stato aggredito da una sua cliente che gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocando profonde ustioni. Ancora ignoti i motivi del gesto.
11: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi a quest'ora sarei cieco. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
12: L'avvocato messinese di 58 anni Pier Francesco Broccio è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo, aggredito ieri sera con una bottiglietta di acido da una donna di 47 anni di origini catanesi interessata a una consulenza legale.
11: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale, però io non mi immaginavo che potesse fare una cosa del genere.
12: Dopo l'appuntamento nella stazione di Messina, l'aggressione improvvisa in macchina.
11: Ha aperto lo sportello mentre sembrava che stesse per scendere. Ha detto: mi hai fatto venire sete. Ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua e ha cominciato a schizzarmi addosso.
12: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna, che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarla. Sul movente, invece, la vittima per il momento non vuole esporsi. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
1: Aveva 27 anni Valentina Stragliotto di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, che l'altro ieri ha perso la vita dopo essere scivolata in una cascata in Sri Lanka durante un viaggio con un'amica. La giovane si trovava sopra un masso quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando da un'altezza di oltre 30 metri. La donna ha riportato gravi ferite, è stata soccorsa e trasferita all'ospedale di Demodara, dove è morta appena ricoverata, in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Lo sentivamo in apertura, nel vertice Trump-Xi Jinping si è discusso anche di intelligenza artificiale. Stati Uniti e Cina apriranno un canale diretto per avvisarsi a vicenda in caso di incidenti.
13: Ottobre 1962, crisi dei missili di Cuba. Il mondo trattiene il fiato nel timore di una guerra nucleare. L'anno dopo lo scampato pericolo, nasce la linea diretta Washington-Mosca per tutti, il telefono rosso, che in realtà non era rosso e non era nemmeno un telefono, ma una telescrivente. È comunque difficile non pensare a questo precedente di fronte alla notizia resa pubblica dalla Casa Bianca. Americani e cinesi nel recente summit hanno deciso di aprire un canale di comunicazione bilaterale per gestire eventuali incidenti incidenti causati dall'intelligenza artificiale. Un segno dei tempi e di quanto questa tecnologia sia sempre più potente e, per alcuni versi, rischiosa. Del resto, gli episodi di comportamenti anomali si moltiplicano. Secondo il New York Times, i sistemi di OpenAI sono sfuggiti al controllo dell'azienda e hanno interferito con alcuni siti del governo americano. Un episodio minore, ma in un quadro molto movimentato. C'è da sperare che il nuovo telefono rosso non inizi a squillare presto. Federico Mello, GR1.
1: Ora in provincia di Padova vince 5 milioni al gratta e vince e poi sparisce nel nulla. Nel mezzo solo un fugace festeggiamento assieme al gestore della tabaccheria, di cui abbiamo raccolto la testimonianza e anche un accorato appello.
14: Spero di rivederlo presto per riaverlo come cliente.
15: È quello che si augura Manuel Favaretto, il proprietario della tabaccheria tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, di poter rivedere il cinquantenne di origine cinese al quale due giorni fa ha venduto il gratta e vinci da 5 milioni di euro e che da allora ha fatto perdere le proprie tracce. Il fortunato vincitore aveva comprato un primo biglietto da 20 euro, vincendone 50, ne ha messi 30 in tasca e con gli altri 20 euro ha deciso di tentare ancora, acquistando un secondo tagliando della serie Maxi Miliardario. A quel punto il colpo di scena.
14: Gli si sono illuminati gli occhi nel momento che ha trovato il numero col 13 che diceva 5 milioni di euro. Ha alzato le braccia al cielo, ha detto ho vinto tanto e è corso ad abbracciarmi.
15: Frastornato, il cinquantenne ha chiesto come poter incassare la vincita, poi ha salutato e da allora nel quartiere tutti lo cercano.
14: Il lavoro non so cosa faccia, non viene da lontano.
15: Contento per la vincita, ma il proprietario lancia una proposta.
14: Su vincita grandi così dovrebbe essere previsto da parte dello Stato il minimo come riconoscenza al tabaccaio.
15: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Musica. 50 anni fa nascevano i Joy Division, gruppo simbolo della fine degli anni 70 e dell'estetica dark. In occasione del loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, l'uscita di Eternal, cofanetto con ben 14 CD di registrazioni dal vivo.
16: 16 concerti dei Joy Division tenutisi tra il marzo 1979 e il maggio 1980, l'ultimo appena due settimane prima che il cantante Ian Curtis decidesse di togliersi la vita. Nel cofanetto intitolato non a caso Eternal è racchiuso un pezzo di storia del rock. Una sorta di archivio con fonti audio molto diverse tra loro, dai nastri del mixer ai cosiddetti bootleg registrati dal pubblico fino alle trasmissioni radiofoniche internazionali. Di conseguenza la qualità dell'ascolto, pur restaurata, è variabile. Ciò che resta intatto in ogni caso è il fascino emanato dal gruppo post-punk di Manchester, confermato anche dai filmati inclusi in due DVD. Un sound scuro, nervoso, capace però di essere estremamente coinvolgente, proprio come lo stesso Curtis, cantante austero ma sul palco anche danzatore sull'orlo della follia. Francesco Riccardi, GR1.
1: E Gianluca Di Feo, giornalista e scrittore, il vincitore della 62esima edizione del premio Estense a Ferrara con il libro Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. Nella cerimonia di premiazione gli è stata consegnata l'Aquila d'Oro 2026. Lo ascoltiamo.
17: Ma sono sorpreso di aver vinto, perché gli altri tre libri in gara erano tutti e tre dei lavori veramente straordinari. Il mio libro descrive l'evoluzione della guerra affidata ai droni e all'intelligenza artificiale, quindi l'uomo che perde il controllo. Si sta incominciando ad aprire la consapevolezza del grande pericolo che corriamo.
1: E siamo allo sport, in studio Emanuele Granelli.
18: Buonasera a tutti, la Formula 1 in apertura, a Baku in Azerbaijan torna al successo Russell, vince in volata su Verstappen, limita i danni invece il leader del mondiale, Kimi Antonelli.
19: Il veleno è nella coda, si dice sempre, stavolta giova però aggiungere un quasi. Vince Russell, e messa così sembrerebbe la logica conseguenza dell'evoluzione del fine settimana, ma in realtà l'inglese il successo se l'ha infatti dovuto sudare nel finale, molto più di come lui stesso pensava. Questo perché la corsa si vivacizza nella seconda parte, con due safety car che ricompattano il gruppo, e il coriaccio Verstappen, risalito fino al secondo posto, gli rende la vita complicata. In un finale in volata gli arriva ad appena un decimo. È stato bravo Russell a non sbagliare e a vincere su Verstappen e Ajar con l'altra Red Bull, e bravo anche Kimi Antonelli Giovinazzini, suo compagno di squadra in Mercedes, che partiva sedicesimo per il patatrack in qualifica e con pazienza è risalito fino al quinto posto, raddrizzando un fine settimana condizionato dall'errore al venerdì. Il bolognese resta leader del mondiale con 66 lunghezze su Russell, che gliene rosicchia 15. Ferrari così così, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Leclerc chiude quarto, ai piedi del podio Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Fra una settimana si torna in pista, Gran Premio del Bahrain, ma si corre in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
18: Passiamo alla nazionale di calcio. Il giorno dopo il KO con il Belgio nella prima di Nations League della Mancini Bis, azzurri al lavoro per la trasferta di lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella, in vista diversi cambi di formazione che potrebbero coinvolgere anche alcuni volti nuovi.
20: Sabato silenzioso dimesso nel ritiro della nazionale a Roma, allenamento in tarda mattinata, le prime idee di Mancini per la formazione titolare contro la Turchia, rientrerà Bastoni, potrebbe far coppia con Scalvini dietro, Di Lorenzo ha faticato contro il Belgio, potrebbe allora debuttare Caiode. Servono lucidità, capacità di aggirare le critiche, anche l'entusiasmo di una debuttante come Zoma, 22 anni da Merate, Lecco, l'Albino Leffe con Adumbia che definisce fratello, da 2 anni la Norimberga, seconda Bundesliga, esterno veloce, Vinicius e Doku i suoi riferimenti, papà del Burkina Faso, mamma della Costa d'Avorio, lui ha scelto la nazionale italiana.
21: Sono italiano, mi sento molto italiano, ovviamente ho parlato anche con le altre nazionalità, però mi sentivo comunque di venire a rappresentare il paese dove sono nato.
20: Zoma è giovane ma ha la saggezza e il senso pratico di chi ha già vissuto vittorie e sconfitte.
21: Ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata la partita, per il risultato, però siamo un gruppo forte, dobbiamo ripartire anche da queste partite qua per ritrovare la forma migliore. Adesso pensiamo alla partita contro la Turchia.
20: Collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
18: I mondiali di ciclismo a Montréal in Canada è in corso la prova in linea elite femminile. Ci aggiorna in diretta Cristiano Piccinelli. Cristiano.
22: Con al momento, quando mancano 20 km al traguardo finale, Demi Föller in Olanda al comando della corsa con una ventina di secondi su un gruppetto di 5 atlete che inseguono, soprattutto Nieva Doma, ma anche Elisa Longo Borghini, che nella fase di salita prevista da questo circuito finale riesce sempre a recuperare qualcosa. Insieme alla polacca e alla nostra portacolori c'è anche Maren Reusser, svizzera, campione mondiale qui a Montreal con la prova a cronometro, ma attenzione perché evidentemente tutto è ancora possibile, perfino il ricongiungimento con la battistrada, la campionessa olandese che non ha mai vinto un mondiale ma che quest'anno ha praticamente vinto tutti. 20 km alla fine, davanti c'è Demi Föllering, all'inseguimento la nostra Elisa Longo-Borghini. Studio.
18: Grazie a Cristiano Piccinelli. Ora il tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia cede lo scettro dopo 2 anni a Shenzhen in Cina, va in finale l'Ucraina, per le azzurre 2 sconfitte nei singolari, battute sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. In chiusura la vela, l'America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa chiude al comando anche la seconda giornata di regate preliminari, domani le ultime 2 gare prima del testa a testa finale tra le 2 migliori imbarcazioni in classifica. È tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Francesco Ciaffardini e Carlo Boninsegna. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Questi giorni nel calendario ebraico sono particolari e dovrebbero essere momenti di relax, sempre che le situazioni generali lo consentano. Questo perché a seguito di giornate impegnative come il Kippur è prescritta una pausa festiva e si entra per una settimana nella festa di Sukkot. Sukkot significa capanne e risponde a un preciso comando biblico. La Torah racconta che dopo essere usciti a fuggire dalla schiavitù egiziana, gli ebrei si incamminarono verso la terra promessa e, malgrado i programmi, dovettero vagare per 40 anni in zone desertiche. Ma dove abitavano se non c'erano case? In dimore transitorie come tende e capanne. Per qualcuno non c'erano neppure capanne, ma solo nubi divine che proteggevano in alto e ai lati. Proprio per ricordare questa storia, viene prescritto di costruirsi delle capanne e abitarle per una settimana, dormendoci, se il clima lo permette, o almeno consumandovi i pasti principali. Una regola così particolare si riempie di significati simbolici. Normalmente ci sembra che non possiamo fare a meno delle nostre abitazioni di cemento. In tenda ci si fa per fare camping, divertimento o sport, o per motivi drammatici se si è costretti ad abbandonare la propria abitazione. E allora arriva la regola che impone una riflessione collettiva sulla nostra natura e sulle nostre certezze. Per quanto scomodo possa essere, si può vivere e sopravvivere anche nel precario, sotto un tetto di frasche. La scala dei valori si inverte e si pensa alle cose essenziali, ma non con tristezza, piuttosto con gioia. Sukkot è una festa perché è sempre festa quando si riscoprono le cose che più contano nella vita.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
7: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
11: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Sabato Sport.
13: Eccoci ancora insieme alle 19:30 minuti. Torniamo subito ai mondiali in Canada di ciclismo da Cristiano Piccinelli. Prima però salutiamo Fabiana Luperini, prima donna italiana a guidare un team maschile, all'epoca la Coratec, come direttore sportivo e grande ciclista, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Ciao Fabiana e grazie per essere in trasmissione.
14: Sì, grazie a voi, buonasera.
13: Allora, andiamo subito da Cristiano Piccinelli perché siamo in una fase molto importante, credo, di questa prova elite femminile. Cristiano.
15: 14 chilometri alla conclusione, grandissimo lavoro di Lisa Longoborghini che insieme a Nieva Doma è riuscita a recuperare senza andare fuori giri Demi Föllering, che a un certo punto aveva anche un vantaggio prossimo ai 30 secondi, ma alla fine il buco è stato ricucito. Davanti dunque Föllering Olanda, Longoborghini Italia, Nieva Doma Polonia e Juliette Berthet Francia, con 14 secondi sul gruppo delle immediate seguitrici, gruppo su Marlene Reusser, la svizzera che è una passista, è una specialista delle cronache, però è lì, paga nella fase di salita, ma è lì, non è lontanissima. Grande lavoro Luperini di Elisa Longoborghini, che ha saputo gestire anche la difficoltà di un atleta come la Föllering, che quando parte di solito fa il vuoto.
14: Sì, sicuramente è partita lontanissima, circa 40 chilometri, magari poteva secondo me aspettare un giro in più, comunque probabilmente si è sentita di far così. Ora, dopo questo allungo che sembrava anche quello decisivo, li sono tornati sotto atleti importanti, manca un giro e vediamo un attimino come si svolge la cosa. Ora è partita Longoborghini,
15: che forse però deve anticipare, perché diciamo, considerando un arrivo in volata, è quella che forse paga di più dal punto di vista dello spunto, no, veloce rispetto alle altre.
14: Sì, sicuramente sì, però infatti ora ha provato ad allungare, mi sembra, quindi sicuramente è quella meno veloce, però insomma è un mondiale lunghissimo dove insomma contano molto anche le energie. Ora mancano pochissimo e quindi insomma vediamo un attimino. Mi sembra sia partita bene, quelle dietro al momento mi sembrano che non reagiscano, quindi potrebbe essere anche un allungo importante.
15: E tutto il Cranazzurro ovviamente lì quando c'è il passaggio davanti ai box dopo il traguardo e la campana che segnala l'ultimo giro a osservare quanto sta succedendo, quanto di buono sta facendo Lisa Longoborghini, che lo ricordiamo è arrivata quarta nella cronometro individuale, ha vinto l'oro nella cronostafetta, quindi la condizione c'è e come, direi. Ma attenzione, perché qua stiamo parlando comunque del Gotha del ciclismo. Certo, la caduta ha privato e ha costretto alcune big a farsi, diciamo così, a evitare la possibilità di essere protagonista, però Elisa Longoborghini non ha voluto rischiare, come invece è successo a Kigali quando si sono un po' tutte guardate e alla fine ha vinto la canadese. Qua ci prova Elisa Longoborghini ed è convinta, forse anche questo conta perché l'esperienza c'è. 14esimo mondiale, 28 le gare a cui ha preso parte, tante medaglie, tanti piazzamenti e una longevità impressionante. È la volta buona.
14: Ma sicuramente è un attacco importante, è ben piazzato. Sembra che da dietro non è che abbiano al momento questa grande reazione. Sicuramente questa salita è una salita importante per vedere se ce la fanno a rientrare oppure no.
15: E qualcosa sta sbagliando, diciamo così, l'Olanda, che ha cercato di controllare praticamente sin dall'inizio la corsa, cosciente di avere forse l'atleta più importante al via. Cioè, ci sono stati degli errori strategici dell'Olanda, insomma, anche ripercorrendo quello che è l'attuale ruolo tuo, insomma, quello di direttore sportivo.
14: Sì, sicuramente hanno un po' peccato di presunzione, perché hanno tirato per tutto il tempo e poi probabilmente l'affondo decisivo Follering l'ha fatto anche troppo presto. Però sai, evidentemente l'atleta di punta si sentiva bene, aveva impostato questo tipo di tattica e tutte le ragazze gli sono andate dietro. Però sicuramente è stata una impostazione di gara abbastanza rischiosa. Per il momento mi sembra che non stia pagando un granché.
15: Eh sì, perché al momento, diciamo, dando una quantificazione anche numerica, l'attacco, peraltro nella fase di salita adesso del tracciato di Montréal, a 12 km dalla conclusione, Elisa Longoborghini a 11 secondi sulle immediate inseguitrici, 22 su Marlene Reusser. Le inseguitrici sono Nieva Domo, Berthet e Demi Föllering, clienti pericolosissime. Però giusto così, un po' di fatica nella pedalata di Elisa Longoborghini, però è lì a giocarsi un mondiale, è lì a credere nella possibilità di salire ancora una volta sul podio. Manca l'acuto, manca il mondiale, se lo meriterebbe per categoria, ma l'Italia ha corso bene, lo possiamo dire, no? Perché ci sono stati anche dei problemi, le cadute di Magnaldi e Tricca Colonel, però molto attente, sempre pronte e, diciamo così, magari in marcatura stretta sull'Olanda per poi sferrare l'attacco decisivo. Prova di strategia superata dalle nostre, o no?
14: Sì, hanno corso bene, hanno corso sulle ruote degli olandesi, poi vabbè, Elisa ha provato a reagire all'attacco della Follering appena è partita, non c'è uscita, però poi insieme all'aiuto della Nieve Domo e anche della Svizzera è riuscita a ricucire sulla Follering. Ora cercano di rientrare, ha fatto bene a provare, perché comunque sia sulla carta forse è leggermente sfavorita in una rigonvolata, quindi ha provato e comunque aveva preso un bel margine. Ora mi sembra stiano un po' ricuscendo, però insomma sicuramente la gamba c'è, e magari non è detto che anche in una rigonvolata dopo 180 km sia battuta.
15: Prova lunghissima, la più lunga nella storia di una rassegna ridata al femminile, ultimi 200 metri, tornano sulle Elisa Longoborghini, Demi Föllering e Nieva Domo. Si è voltata la nostra portacolori per capire la distanza e rilancia l'azione. Demi Föllering, seguita a ruota da Nieva Domo e poi da Elisa Longoborghini, un po' di smorfie di loro, ma ci sta, ce l'è anche Demi Föllering. Più attardata Berthet e anche Reusser, ma ci sono adesso chilometri dopo lo scollinamento per una come Reusser. C'è la possibilità di rientrare, considerando, diciamo così, le qualità, le caratteristiche dell'atleta svizzera?
14: Sì, lei è una tipa regolare, non risponde mai agli attacchi, però insomma sul passo è fortissima. Se davanti si guardano un po', rallentano, si studiano un attimo, c'è anche la possibilità di rientrare. Follering sicuramente proverà ancora a togliersele di ruota, non so se ci riuscirà, perché comunque anche lei mi sembra un po' provata rispetto al solito, quindi insomma credo sia un arrivo parecchio incerto, perché mi sembra che tra tutte
15: sono tutte un po' in riserva, diciamo.
14: Sì, infatti probabilmente anche un mondiale, sebbene siano atlete, come si dice, abituate agli allenamenti, ai chilometri, credo che sia un chilometraggio insomma parecchio importante anche per loro, poi soprattutto a fine stagione, dopo una stagione dove hanno fatto giro, tour e tutte le classiche. Quindi sicuramente
15: 10 km. Vai, Fabiana.
14: Un po' tutte provate. Sì, mi sembrano un po' tutte quasi al limite delle loro possibilità, quindi credo sia un arrivo un po' particolare, dove magari anche quella meno veloce, se arriva con più energia, può anche risultare più veloce.
15: Anche perché comunque il finale c'è questa rampetta, non è proprio diciamo così piatto il finale, lo abbiamo visto, no? Nelle giornate precedenti, anche nella gara a cronometro, lì qualcuno ha pagato quegli ultimi 700-600 metri.
14: Sì, sicuramente un arrivo particolare dove ci vuole insomma una bella energia, una bella gamba. Ora mi sembra Vollering e Nieuwdam hanno un po' allungato, però insomma Longoburghine è sempre lì a portata di rientrare. Nieuwdam, come si dice, normalmente non tira un granché, quindi credo che il lavoro sia tutto sulle spalle della Vollering. Ci sta anche che se si infastidisce un po' e si rallentano un po', che Elisa possa rientrare.
15: 9 km alla conclusione, davanti Demi Vollering e Kasia Nieuwdam, Olanda e Polonia. A 7-8 secondi c'è Elisa Longoburghini, leggermente più indietro Marlen Reusser. Dunque tutto si gioca in questi ultimi chilometri con un nuovo tentativo di allungo da parte di Demi Vollering, inseguita ruota da Nieuwdam. Dunque prova a tornare davanti, a guadagnare l'olandese che si volta, evidentemente preoccupata, giustamente direi, da Elisa Longoburghini, che però può rientrare. Ora il tratto è quello, diciamo, più facile, no, non è facile, ma meno impegnativo dal punto di vista, diciamo così, dipendenze. Può rientrare Elisa, Fabiano?
14: E se Nieuwdam continua a non tirare, sicuramente arriverà il momento dove Demi Vollering si infastiderà e magari smetterà anche lei di tirare. Solitamente Nieuwdam è una che fa così, spesso non tira, poi tra le due non è neanche che ci sia tutta questa amicizia, quindi ci sta anche che Nieuwdam, insomma, come sta facendo, si astenga dal tirare. A quel punto sicuramente Elisa sarà avvantaggiata.
15: E allora diamo un aggiornamento per quanto riguarda ovviamente la situazione ormai nella fase conclusiva di questa prova mondiale, con davanti Demi Vollering e Kasia Nieuwdam a 8 km dal traguardo, a una decina di secondi c'è Elisa Longoburghini. Grazie al nostro ospite Fabiana Luperini per averci aiutato in questa fase conclusiva della prova, con sempre Demi Vollering davanti insieme a Nieuwdam e la nostra Longoburghini all'inseguimento. Studio.
13: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie soprattutto a Fabiana Luperini per essere stata con noi. Torneremo fra pochissimo a parlare di mondiali di ciclismo. Intanto aggiornamenti per quanto riguarda quanto è successo in questa giornata degli europei di volley, con la vittoria della Finlandia per 3-0 sulla Slovenia nella finalina del terzo e quarto posto, 25-23, 25-20, 29-27, mentre dall'altra parte c'è la finalissima alle 21 Francia-Polonia, la sfida fra le due squadre che sono arrivate all'ultimo atto di questi mondiali di volley europei di volley maschili. Saluto e ringrazio per essere con noi Noemi Cantele, medaglia d'argento mondiale a cronometro e di bronzo in linea nel 2009, e nel 2011 ha vinto anche un titolo italiano sia in linea che a cronometro. Buonasera e benvenuta, grazie.
12: Buonasera.
13: Allora andiamo subito da Cristiano Piccinelli, perché mancano pochi chilometri alla fine e quindi seguiamo questi ultimi chilometri della prova elite femminile dei mondiali di ciclismo in Canada con Cristiano Piccinelli e Noemi Cantele.
15: Allora saluto ovviamente la nostra ospite, ma prima un doveroso aggiornamento. 7 km e 300 metri al traguardo per le due battistrada che sono l'olandese Demi Vollering e la polacca Nieuwdam, con 10 secondi scarsi, forse meno rispetto a Elisa Longoburghini, più distanziate tutte le altre. Reusser e Bertè sono a 26 secondi, e allora il podio è tra le prime tre. Subito dobbiamo andare subito sbilanciandosi.
12: Ma sicuramente tra le prime tre, io non penso che le inseguitrici, quella 25 secondi, possano rientrare. Bisognerà sperare che la Nieuwdam e la Vollering inizino a guardarsi, perché la Nieuwdam non mi sembra molto intenzionata a tirare, ed Elisa deve crederci fino alla fine e sfruttare questa situazione. E a 6 secondi, cioè, può farcela rientrare, secondo me.
15: 7 km tondi tondi al traguardo e iniziano un po' a confrontarsi ovviamente Nivadoma e Demi Feller lì davanti a tutto beneficio di Elisa Longoborghini, che ormai è veramente in prossimità di un nuovo ricongiungimento. C'è stata un po' una fase ad elastico prima davanti Longoborghini, lontane Nivadoma e Föllering, poi di nuovo Föllering davanti. Una giornata in cui l'Olanda ha messo subito in chiaro le cose, provando a controllare la corsa sin dall'inizio, ma non riuscendo mai a staccare le nostre, soprattutto perché hanno fatto una grande gara tutte le azzurre, che prova a concludere al meglio la nostra Elisa Longoborghini, che ha provato ad anticipare, giusto? Perché magari in un arrivo sprint può pagare dazio, secondo te?
12: Ma è uno sprint, secondo me, dove lei può giocarsela. Secondo me ha voluto anticipare per non rischiare magari un ulteriore attacco della Wöllering, che oggi ha dimostrato di essere più forte in salita. Però l'arrivo è, secondo me, è molto difficile da interpretare e si può rimontare negli ultimi metri. L'abbiamo visto anche ieri nella gara delle junior. E secondo me quando arriveranno all'ultima curva lei riesce a... io sono sicura, io punto tutto su di lei.
15: Beh, ce l'auguriamo tutti, anche perché sarebbe un coronamento di una carriera straordinaria, perché l'abbiamo detto più volte, i numeri di questa atleta, la nostra Elisa Longoborghini, 14 presenze al mondiale, 28 le gare mondiali a cui ha preso parte, perché poi ovviamente come in questo mondiale ha fatto sia la crono sia la crono staffetta mista. È un atleta che non ha mai ottenuto, se non nella staffetta mista, qualcosa in più del bronzo, e credo si meriti anche di essere effettivamente consacrata nel ciclismo mondiale. Certo, anche Demi Vollering non ha mai vinto un mondiale, e questo è strano considerando la forza dell'atleta, però mi sembra che anche nelle interviste, non so se l'hai seguita, Elisa Longoborghini sia arrivata qua con un chiaro obiettivo, una convinzione particolare, non so se l'hai colta anche te.
12: Sì, e poi io ieri sera ci siamo messaggiate e l'ho sentita veramente motivata, forse nel senso non è mai stata così motivata, secondo me non è mai neanche arrivata così in forma come in questo mondiale. L'ha dimostrato secondo me non tanto vincendo il team relay, ma quanto nella prestazione che ha fatto a cronometro, che è andata fortissima,
15: dove ha sfiorato la medaglia, bisogna ricordarlo, sì. Insomma,
12: e su una cronometro così lunga, poi oggi è una gara anomala, cioè 180 km in una gara singola così non le hanno mai fatte, dunque secondo me anche la volata, cioè non sarà una volata dove la più veloce vincerà, chi avrà più energie vincerà.
15: Che avrà forse anche più convinzione del provare a vincere nel volere ottenere la vittoria. Intanto 4 km 9 alla traguardo, ormai è lì a 2-3 secondi Elisa Longoborghini dalle due battistrada, Demi Föllering e la Nivadoma, lontane tutte le altre. E allora si gioca il podio? No, perché sembra sicuro, tra virgolette, speriamo di sì, ma si gioca una medaglia. Bronzi ne ha già 3 in carriera, a casa evidentemente in bella esposizione, servirebbe quantomeno un metallo più pregiato, sì. No? Andrebbe bene comunque anche un altro bronzo, però
12: sì, no, se lo meriterebbe e sarebbe il coronamento di una carriera incredibile che sta facendo e continuerà, perché non finirà oggi, ecco, dunque speriamo di vederla l'anno prossimo con la maglia ridata.
15: Sarebbe bello, l'arc-en-ciel, l'arcobaleno che contraddistingue il campione mondiale di tutte le specialità ovviamente. Si alza sui pedali Elisa Longoborghini, 50 metri ancora separano le battistrada, Demi Föllering e Kasia Nivadoma rispetto alla nostra capitana, 4000 metri al traguardo, ma Elisa Longoborghini ci crede, vuole provare a raggiungere le due lì davanti con il forcing adesso di Nivadoma, che cerca di staccare Demi Föllering, che ha corso a lungo davanti da sola ma non è riuscita mai a staccare davvero Elisa Longoborghini e la Trata polacca, 22 secondi, Reusser e Berthe praticamente le possiamo già considerare fuori dai giochi, anche se prosegue nella sua azione costante e continua. Marlene Reusser, campionessa in questa edizione del mondiale a cronometro, passista implacabile, però forse non c'è più tempo, non c'è più strada per tornare sulle due battistrada che adesso aumentano, stanno guadagnando il vantaggio dopo il forcing della Nieva Doma, è arrivato una decina di secondi, ma qui, correggimi se sbaglio, i secondi si perdono perché basta guardarsi un attimo.
12: Sì, sì,
15: ed
12: infatti,
15: ecco,
12: perché il vantaggio è che non si sono staccate, si sono attaccate ma sono rimaste insieme. Adesso bisogna vedere con che convinzione, chi ha più paura dell'altra e se una delle due inizia a tirar di meno.
15: Perché insomma è un classico, no, del ciclismo, quando un po' si arriva nel si capisce che non c'è modo di staccare l'avversario, poi ci si fronteggia, ci si guarda, si controlla uno piuttosto che l'altro e magari il terzo ne beneficia e allora ovviamente Lisa Longoborghini riesce a recuperare qualcosa, anche se adesso ci viene dato, non so se è concreto, il distacco di una 15 secondi, 17 a 3 km dalla fine, il margine da recuperare per Lisa Longoborghini, no?
12: Sì, adesso anche lei ha fatto fatica su questo strappo, si vede anche l'azione più, è un po' più pesante, vediamo le due davanti che cosa fanno, se continuano decise o se si fermano. Lei ci deve sempre credere, perché 17 secondi sì, sono di più di prima, ma sono sempre pochi. La Reusser ha guadagnato molto.
15: Questo infatti ti stavo per chiedere, perché ora 8 secondi invece dividono Reusser e Longoborghini. Attenzione, bisogna fare attenzione anche a questo, perché ormai nel tracciato non ci sono più pendenze, anzi diciamo, sì, non dico che in discesa, ma ci sono falso piano e poi insomma strade come in questo frangente che vanno un po' all'ingiù, quindi non il terreno ideale per guadagnare per la nostra Longoborghini.
12: Sì, sì, da un certo punto di vista per la medaglia vabbè, non sarebbe positivo, ma se Reusser congiungesse Lisa potrebbe aiutarla, darle una mano, sì. Poi,
15: anche perché
12: Lisa
15: poi,
12: è più veloce,
15: anche in questo caso, parlavi prima della rivalità tra Nieva Doma e Föllering, anche tra Reusser e Föllering non c'è proprio buon sangue, almeno così si dice.
12: Vabbè, d'altronde sono avversari tutto l'anno, è normale.
15: No, no, assolutamente. Intanto diamo un nuovo aggiornamento. 1700 metri alla conclusione, davanti Nieva Doma e Föllering, a 16 secondi Longoborghini, a 20 Marlene Reusser. Tra queste quattro il podio, anche se Marlene Reusser sta vedendo le terga della nostra capitana, la capitana azzurra, è lì a qualche metro, vedremo se riuscirà a ricongiungersi con Lisa Longoborghini, che intanto quantifica, perché lo ricordiamo, non ci sono le radioline nel mondiale, invece rispetto a quanto accade nelle prove ovviamente della stagione, e dunque bisogna anche un po' regolarsi come ai vecchi tempi, guardare, quantificare. Non so se sia più complicato per chi è abituato a non farlo più. Che ne dici?
12: No, era molto complicato anche da un po' di anni che le radioline, anche quando correvo io al mondiale, non si usavano ed era molto complicato capire cosa stava succedendo.
15: 1000 metri alla conclusione, davanti Föllering e Nieva Doma, a inseguire Longoborghini, ma sembra complicato adesso andare a giocarsi argento o oro, deve difendere il bronzo Lisa?
12: Ma adesso non penso che sia un problema al bronzo, a meno che abbia un cedimento anche, diciamo, anche mentale, però lei è un atleta che ce la fa, dai, per forza, loro si devono fermare adesso.
15: Crediamoci, 500 crediamoci. Metri intanto per Reus, per Föllering e Nieva Doma, ma arriva come un razzo, prende una curva, diciamo anche con qualche rischio, la nostra Lisa Longoborghini, dietro incombe la svizzera Reusser, ma a margine forse irrecuperabile per la Svizzera, 400 metri per Föllering e per Nieva Doma, dietro c'è Lisa Longoborghini, dietro ancora Marlene Reusser, siamo agli ultimi metri della prova mondiale con Olanda, Polonia, Italia e Svizzera, queste le quattro atlete che si stanno per giocare il podio mondiale. Föllering ha cercato di fare il vuoto, non c'è riuscito, adesso è costretta a giocarsi tutto, a tentare di trovare la solo mondiale, mai riuscito finora nello sprint. Ancora un po' di metri di margine per Elisa Longoborghini da recuperare, parte Nievadoma ai 150 metri, reagisce Föllering con il duello tra le due atlete, con anche Elisa Longoborghini che deve stare attenta al ritorno di Madeleine Reusser, che però si alza e dunque bronzo per la nostra portacolori, oro per Demi Föllering, seconda Nievadoma, terza ancora una volta Elisa Longoborghini, quarta Reusser. Ti lascio il commento di questa splendida gara e direi brava
12: Elisa, al nostro Longoborghini. Mi dispiace tantissimo, perché oggi aveva le gambe per fare veramente qualcosa di grande, forse ha usato troppo partendo all'ultimo giro, ma vabbè, meritatissima medaglia. E vabbè, anche Wollering è stata grandiosa perché ha fatto una corsa all'attacco sempre.
15: E allora il podio è questo: Olanda, Demi Föllering, Polonia, Nievadoma, Italia è la quinta medaglia, vado a memoria ma credo di non sbagliare, quinta medaglia per gli azzurri a questo mondiale canadese, e ci auguriamo ovviamente che non finisca qui, perché domani ci sono i ragazzi che ovviamente devono cercare di fare meglio della nostra Elisa Longoborghini. Sarà complicato perché la nostra capitana è stata semplicemente meravigliosa. Studio.
13: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Rimaniamo, prima di salutare, con Noemi Cantele. Appunto, ci prendiamo lo spunto di Cristiano Piccinelli e ti chiediamo di domani, visto che è arrivato questo bronzo per Longoborghini al femminile, domani senza Pogačar, ma comunque con tanti atleti importanti, secondo te come dovrà comportarsi la nazionale e quali sono le sue chance al maschile?
12: Beh, la nazionale maschile sicuramente dovrà, secondo me, tentare di anticipare, perché non ha forse l'unico ciccone che può rimanere sul finale quando inizieranno ad attaccare i big, e sicuramente magari giocando d'anticipo potranno avvantaggiarsi nell'essere già davanti. Sicuramente è una gara difficilissima, perché alla fine oggi quasi sono arrivate 1-1-1, sì. Dunque è lo sfinimento.
13: Speriamo però che sia divertente come è stata questa gara, perché ci siamo divertiti molto. Peccato per Elisa Longoborghini, che è stata lì veramente vicina anche al successo, ma insomma comunque è un bronzo molto importante a livello mondiale per lei. Grazie davvero a Noemi Cantelli, è stato un
12: piacere.
13: Grazie per essere stata con noi. A presto,
12: arrivederci.
13: Grazie, fra pochissimo il GR1.

I Phoenix con J-Boy qui a Sabato Sport quando sono le 19:59 minuti e 30 secondi, non c'è il GR1 come avrete capito, errore mio. Comunque continuiamo a parlare di nazionale e lo facciamo perché c'è un altro giocatore che lascia il ritiro dell'Italia, si tratta di Niccolò Zaniolo, che quindi non sarà una delle possibilità a disposizione di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni, quello con la Turchia e poi quello con la Francia lunedì e venerdì. L'attaccante dell'Udinese ha lasciato il ritiro, come dicevamo, degli azzurri e in questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema muscolare con cui tra l'altro era già arrivato a Coverciano. L'ex Roma dunque non partirà con il resto del gruppo verso la Turchia. Già in giornata c'erano state le prime avvisaglie, Zaniolo non aveva partecipato all'allenamento con il gruppo e si era sottoposto a una seduta di fisioterapia, quindi perde un altro tassello importante Mancini per quanto riguarda le gare dell'Italia. Lo ricordiamo, lunedì contro la Turchia, poi venerdì contro la Francia, questi gli impegni della nostra nazionale, che ha archiviato tra l'altro l'esordio complicato contro il Belgio. Ora probabilmente farà dei cambiamenti, una formazione diversa a Bursa fra due giorni rispetto a quella vista all'Olimpico. Tra le possibilità Mancini dovrebbe ricorrere addirittura a 5 cambi, quindi una sorta di squadra B. Caiode può sostituire Di Lorenzo sul lato destro della fascia, Bastoni entrerà dopo la squalifica al posto di Coppola al centro, che ha fatto molto fatica, la possibile promozione di Frattesi da titolare al posto di Romano e poi Raspadori e Maldini, ma anche Scamacca ha una chance, che possono entrare come titolari in squadra B. Caiode può sostituire Di Lorenzo sul lato destro della fascia, Bastoni entrerà dopo la squalifica al posto di Coppola al centro, che ha fatto molto fatica, la possibile promozione di Frattesi da titolare al posto di Romano e poi Raspadori e Maldini, ma anche

della nostra nazionale, uno tra Barella e Tonali potrebbero riposare, aprendo quindi lo spazio a Mandragora, magari nella posizione di play. Vedremo, insomma, queste le possibilità della nazionale in una sfida in cui sicuramente vedremo qualche cambiamento da parte di Mancini, anche per cercare di stravolgere un po' gli equilibri e quel brutto primo tempo visto contro il Belgio.

I casini di Marrakech e Guépé-Quegno qui a Sabato Sport, quando siamo arrivati alle 25 minuti esatti. Parlavamo prima della finalina terzo e quarto posto agli europei maschili di volley, e beh, è arrivata una medaglia di bronzo a questi europei della Finlandia, sconfiggendo la Slovenia per 3-0, 25-23, 25-20, 29-27 il conto dei parziali in questa finale per il terzo posto, in scena tra l'altro al Forum di Assago a Milano. Beh, questa è stata davvero la grande rivelazione, ai noi, continentale, capace appunto di eliminare gli azzurri, campioni del mondo ai quarti di finale, di strappare anche un set alla Francia, campionessa olimpica in semifinale, e ha raggiunto decisamente il miglior risultato della propria storia. Ne stavamo parlando anche con Andrea Lucchetta. Gli uomini di Olli Kunnari hanno operato uno strappo sul 15-15 del primo set, qui stiamo parlando della finalina, portandosi sul 21-17, subendo il rientro poi dei balcanici 21-21, e alla fine hanno dettato legge nel finale. Insomma, una grande vittoria e un risultato importante, tra l'altro prestazione maiuscola da parte dei due fratelli Martilla, Noah e Luca. 19 punti e 4 muri per Noah, 17 punti per Luca. Una realtà, quella della nazionale finlandese, sicuramente interessante anche in grande

0: Black Keys con Lonely Boy qui a Sabato Sport. Ora torniamo a parlare di vela con i preliminari di America's Cup che si stanno svolgendo nel Golfo di Napoli qui in Italia, e andiamo a sentire cosa è successo in questi due giorni di regate con lo speciale America's Cup curato dalla nostra Germana Brizzolari.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
1: Suzuki. Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.
3: Buonasera a tutti da Germana Brizzolari qui a Lungomare Caracciolo, secondo giorno di regate di flotta a Napoli. Luna Rossa Senior sempre in testa alla classifica provvisoria con 51 punti, Emirates New Zealand seconda con 43, Alinghi terza con 38. Luna Rossa Youth and Women prima davanti agli altri equipaggi giovani e donne. Una giornata caratterizzata da un buon vento di grecale, circa 18 nodi, che ha fatto volare gli AC40. Uno spettacolo meraviglioso sia per chi seguiva le regate da terra sia per i tantissimi in mare. Quattro regate caratterizzate da partenze molto combattute e agguerrite: prima prova perfetta per Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini; seconda caratterizzata da una penalità iniziale e da una scelta non perfetta al cancello della seconda poppa, oltre a un buco di vento nel penultimo lato. Nella terza race Luna Rossa Senior, partita bene, arriva alla boa di Bolina in testa insieme ai francesi, ma per evitarli è costretta a orzare con forza e cade dai foil. Scivolata in ultima posizione, la barca italiana comunque recupera e arriva seconda. Manovre aggressive, flotta compatta nell'ultima prova. Alla fine Gradoni, Barling and Company sono terzi. Il commento di Francesca Frazza di Seili.it, il portale della vela.
4: Questa seconda giornata è stata veramente complicata, abbiamo visto tantissime situazioni. Chiaramente Napoli si è dimostrato un campo estremamente aperto, soprattutto con queste condizioni di grecale. Abbiamo visto quattro pole veramente al limite e i team spingere al massimo. La preliminare dovrebbe essere solo un test, ma i team oggi sono dati proprio una battaglia infuocata lì fuori in queste quattro prove.
3: Anche le partenze hanno dato veramente tanto succo a questa sfida.
4: Le partenze le abbiamo viste diverse rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Ieri chiaramente con meno vento i team tendevano a posizionarsi sopra il box per evitare l'aria sporca delle rispettive vele. Oggi invece abbiamo visto un approccio veramente diverso. La cosa incredibile è quanto in realtà su queste barche conti ancora l'approccio umano, perché loro hanno un software a bordo che gli dice distanza e tempo alla partenza, ma si continua a fare l'update questo sistema, e continuando a fare l'update rispetto alle condizioni l'occhio umano comunque continua a contare. Abbiamo visto delle strategie veramente incredibili, spingersi fuori, una situazione dove Emirates di New Zealand si è infilato sotto Luna Rossa Senior cercando di spingerli fuori, gli hanno fatto dare la penalità alla fine, quindi abbiamo visto veramente tante cose interessanti.
3: Questo vento ha anche portato delle velocità pazzesche, la velocità più alta che si è raggiunta a 49 nodi.
4: Abbiamo visto, sì, Luna Rossa Senior 49 nodi impoggiata sulla boa, peraltro vento super rafficato questo grecale, e la cosa che hanno questi AC40 è che non fanno tempo a vedere le raffiche di Bolina, quindi devono cercare di tenere gli occhi fuori dalla barca, e più hai un trimmer bravo dietro più riuscirai a fare questa cosa, perché la barca è chiaramente stabile. E invece di poppa devono cercare di seguire queste raffiche, sono accompagnate, quindi la tattica cambia molto anche poppa Bolina. Però come dicevi tu, velocità incredibili, e infatti proprio sui giri di boa credo che abbiamo visto le situazioni più interessanti, perché i timonieri devono rimanere incollati alla wheel, devono cercare di mantenere questa barca stabile, chiaramente aiutati dai trimmer. Invece sulla body pop vediamo un lavoro diverso, soprattutto per quanto riguarda i foil, perché tenere un solo foil sì, chiaramente aiuta la velocità, ma aumenta anche il rischio di perdere la barca sulla boa. Invece mettere entrambi i foil è una strategia diversa, perché mantiene la barca incollata all'acqua, dà più stabilità, ma vuol dire rallentare.
3: Comunque Luna Rossa Senior è davanti.
4: L'abbiamo vista un po' sbavare oggi su qualche situazione, in particolare sulla seconda prova. Credo che loro sono chiaramente sempre incredibili, li abbiamo visti recuperare in più di un'occasione. Credo che oggi siano distinti particolarmente i francesi, nonostante quella scuffia sulla terza prova. Purtroppo hanno strambato, hanno perso il controllo della barca e in queste condizioni capita, hanno strambato su una raffica un po' troppo forte, capita con questo vento. Direi anche gli americani, direi che non sono più una sorpresa di questa preliminare, hanno fatto 3 partenze su 4 veramente bene. Ecco, sì, Luna Rossa continua a dominare, ma abbiamo visto anche altri equipaggi distinguersi.
3: Domani le altre due ultime regate di flotta e poi il match race finale tra chi sarà davanti in classifica, il primo e il secondo. Tu hai già dato un'occhiata alla meteo?
4: Direi che non do un'occhiata perché non voglio fare previsioni, oggi abbiamo visto quanto possono cambiare, quindi domani sarà tutto a giocare. Siamo al livello più alto dello sport e tutto purtroppo può cambiare in pochissimi metri e in pochissimi minuti, anzi in pochissimi secondi.
3: Francesca Frazza, commentatrice di Sailing.it, il portale della vela italiano ma anche velista.
4: Sì, ho fatto campagna olimpica, ormai sono passati anni perché ho smesso da 5 anni e mi sono data al mondo dei media. Da velista vedere queste regate è incredibile, è sensazionale, mi gaso a stare davanti al broadcast e a vedere le loro decisioni tattiche.
3: Maria Giubileo, un commento di queste prime 2 giorni di regate.
5: Molto diversi, difficili entrambi sinceramente. Ieri è stata una giornata comunque difficile con lunghissime attese che secondo me sono una delle parti più difficili del nostro sport, però alla fine Napoli ci ha regalato 2 belle prove, quindi va bene. Oggi direi ancora meglio perché c'era bel vento forte, ogni tanto arrivavano raffiche da 24 nodi, insomma divertente. Poi con delle barche come i 40 proprio te lo godi perché raggiungono delle velocità incredibili.
3: Avete fatto 49 nodi?
5: Sì, non so se in regata, perché voi in regata non lo guarda. Ah ok, sì, no, perché durante il riscaldamento a un certo punto andavamo dritti 49.8, così bellissimo.
3: Perché l'agonismo ovviamente c'è, ma il divertimento di stare a bordo di queste imbarcazioni in un posto così bello con tutto questo tifo, con degli amici oltre che dei compagni di squadra.
5: Sì, devo dire che secondo me quando poi ci si diverte facendo il proprio sport si hanno i guadagni migliori. Noi oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto dei momenti di tensione perché comunque quando sbagli sei un po' lì, però poi abbiamo fatto bei recuperi e siamo anche riusciti a essere molto uniti, a darci la forza l'un l'altro. Abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite e ogni tanto non ci ha ripagato, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare, che è fondamentale in uno sport così.
3: Se non si spinge oltre il limite in una preliminare non si spinge da nessuna parte.
5: No, diciamo che questo è sicuramente, vogliamo tutti vincere, però è sicuramente un momento in cui si può imparare tanto, quindi è giusto riuscire a spingersi un po' più in là sempre di più quando si può. Ogni tanto va bene, ogni tanto no, siamo tutti esseri umani. Siamo un team molto pulito, le comunicazioni sono bellissime secondo me, è bello sentire Pete e Marco che parlano, io e Gigi ci aiutiamo tanto, è bello da sentire secondo me.
3: Hai visto le 2 scuffie che hanno fatto sia ieri che oggi i francesi?
5: Sì, diciamo non ho visto quella di oggi cosa sia successo, so che quella di ieri è stato probabilmente un po' un errore umano, però capita a tutti, voglio dire anche noi abbiamo fatto qualche errore oggi, è normale, la vela non perdona.
3: Domani previsioni vento?
5: Non sappiamo ancora perché potrebbe essere un po' tutto, in questi giorni il Golfo di Napoli si diverte a scherzare e a giocare con noi, però noi saremo super concentrati, faremo le migliori regate che potremo per cercare di entrare nel match race finale.
3: Siete già in testa?
5: Siamo in testa, ma come sappiamo bene dopo Cagliari niente è scontato, perciò cercheremo semplicemente di essere tranquilli, fare le cose fatte bene.
3: Per oggi dal lungomare Caracciolo a Napoli è tutto, appuntamento a domani più o meno a quest'ora sempre su Radio 1. Buon vento!
2: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
6: Suzuki.
0: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme, ultima parte di Domenica Sport, di Sabato Sport, Giacomo Prieschi al microfono con voi qui su Radio 1. Come avete sentito anche dalla radiocronaca del nostro Cristiano Piccinelli, Demi Föllering si è laureata campionessa del mondo nel ciclismo, nella prova in linea andata in scena lungo le strade di Montreal in Canada. Era la favorita, la fuoriclasse olandese della vigilia, ha animato la corsa, una corsa bellissima. Attacco a 39 km dall'arrivo, poi ripresa, duello finale e c'è stata anche una volata negli ultimi 150 metri l'ha vista imporsi sulla polacca Kasia Niewiadoma. Quindi questo è il risultato, ma soprattutto c'è Elisa Longoborghini che ha conquistato una importante medaglia di bronzo, per l'Italia, la quarta iridata a livello individuale nella prova in linea dopo Limburgo nel 2012, Imola nel 2020 e Zurigo nel 2024 in una rassegna in cui era stata quarta a cronometro e tra l'altro anche festeggiato l'oro nella staffetta mista, l'oro arrivato dalla squadra azzurra. Domani la prova in linea maschile che seguiremo sempre con Cristiano Piccinelli a partire dalle 15 all'interno di Domenica Sport per chiudere proprio il programma di questa rassegna mondiale di ciclismo in Canada.

Ligabue con qualcosa per te e siamo sempre a Sabato Sport, Giacomo Prileschi con voi. Chiudiamo l'ultima parte della nostra trasmissione con una notizia di atletica. Abbiamo avuto in apertura Larissa Iapichino, lunghista azzurra e anche detentrice del record nazionale per quanto riguarda proprio il salto in lungo. Parliamo ora invece di velocità con Kelly Dualla, sedicenne, grande talento dell'atletica azzurra, che ha fatto una cosa importante, ha deciso di onorare la maglia della CUS Pro Patria Milano, la realtà per cui è tesserata, e ha partecipato quindi ai campionati di società allievi. Ovviamente è stata il simbolo della finale oro a Maiano in provincia di Udine e ha vinto col tempo di 11.64, ovviamente al piccolo trotto per lei, allieva di coach Walter Monti, lasciandosi alle spalle Gaia Bonato 12.03 e Martina Morello 12.36. Ovviamente non stiamo a guardare il crono, era una manifestazione importante e anche una fase di scarico in vista dell'inverno, e poi che Kelly Dualla ha deciso di portare a casa il massimo dei punti per la sua società, anche questo importantissimo. Ricordiamo i risultati di quest'anno di Kelly Dualla, questo grande talento della nostra atletica: record europeo per minorenni 11.14 a Rieti, seconda italiana di sempre a livello assoluto con Manuela Levorato e solo alle spalle di Zainab Dossou, e a Eugene ha conquistato anche la medaglia d'oro con la 4% mista. E poi tanti show giovanili tra luglio e agosto, l'Azzurra aveva gareggiato a Brescia in un meeting internazionale, insomma chiudendo in sesta piazza. Davvero tanti risultati importantissimi, e quindi complimenti ancora a Kelly Dualla. Noi siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Rinnaudo, Massimo Vasciaveo e Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Ci lasciamo con Roxette de Luc, buona serata, buon proseguimento di sabato da Giacomo Prileschi.

0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 21.
3: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. Dall'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov accusa l'Europa di ostacolare i negoziati di pace sull'Ucraina. A margine incontra l'omologo tedesco Johann Badefull. Nulla di nuovo, commenta, accusando Berlino di chiedere concessioni a Mosca. Intanto il presidente americano Donald Trump auspica un accordo prima del pieno inverno, mentre quello ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Papa Leone XIV è arrivato a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia. Alla Grotta delle Apparizioni prega per il paese e per governanti capaci di difendere i diritti umani e la pace, respingendo le logiche di guerra. Il pontefice arriva da Parigi, dove 800.000 persone hanno partecipato alla messa nel cuore della capitale. Ai cattolici francesi l'invito a non nascondere la propria fede e a contribuire a costruire una nazione rinnovata. La cronaca, da giorni sotto l'effetto di droghe, poi la lite e l'omicidio, e quanto avrebbe confessato al GIP uno degli indagati per l'uccisione dell'uomo trovato fatto a pezzi a Torino.
6: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti.
5: Cronaca, da giorni sotto l'effetto di droghe, poi la lite e l'omicidio, e quanto avrebbe confessato al GIP uno degli indagati per l'uccisione dell'uomo trovato fatto a pezzi a Torino.
6: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I

0: Augusto e Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. A portarli è Cola Pietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Cola Pietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. Due giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio, del quale si prende ogni responsabilità. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: Potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri, scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Genova è il caso dello striscione rimosso da due poliziotti dall'ingresso di una scuola. Sopra la scritta "Qui nessuno è straniero", realizzata da bambini e insegnanti e riportata in diverse lingue.
2: Non si ferma l'ondata di indignazione per il blitz dei poliziotti alla scuola elementare Daneo nel cuore del centro storico di Genova. La questura chiarisce: nessun ordine dall'alto. Gli agenti avrebbero agito di propria iniziativa e strappato lo striscione, che ora è diventato il simbolo del dissenso contro il decreto sulla scuola, con il limite del 30% per gli alunni non italiani nelle classi. Un'emergenza per il governo, anche se i dati del Ministero dell'Istruzione ridimensionano l'immagine di un paese invaso dagli stranieri. Se consideriamo solo gli alunni nati all'estero, infatti, le classi che superano il 30% sono appena lo 0,6% dal totale nazionale, con un picco in Liguria dove la percentuale sale all'1,7%. E proprio in questo contesto si inserisce la reazione di Elena Bruzzese, segretaria generale FLC-CGIL di Genova.
3: La scuola è un luogo di accoglienza, di inclusione, confronto e partecipazione democratica ed è per questo che noi saremo al presidio che si terrà lunedì prossimo proprio davanti alla scuola.
2: Da Genova per il GR1 Marica Dell'Acqua.
1: Weekend dedicato al motorismo storico a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Tra i pezzi d'epoca in esposizione la Ferrari Musolungo.
4: Non è restaurata, tutto originale.
5: È sua?
4: Da 52 anni.
5: Ci tiene molto.
4: Come un bimbo. Questa si lascerà ai nipoti.
6: La Ferrari Musolungo del 1966 è una delle più ammirate tra le auto d'epoca esposte al Misano World Circuit. Collezionisti da tutta Italia hanno portato qui i loro gioielli. La più antica in assoluto è la moto del 1897 tra le auto, l'Itala del 1909. Dalle Rolls Royce degli anni 20 ai mezzi militari utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale, nel paddock e in pista tutte le tipologie di veicoli, l'Automoto Club storico italiano festeggia così il suo 60° compleanno. Oggi i soci ASI sono 350.000, la loro passione ha un forte impatto economico. Secondo lo studio Piepoli, il valore del patrimonio motoristico storico in Italia supera i 100 miliardi. Quello dell'indotto tra turismo e manutenzione va oltre i 3 miliardi l'anno. Misano Serena Biondini, GR1.
1: Ora la linea va alla musica di Radio 1. Prossimo giornale alle 22.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
2: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
3: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
1: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Da lunedì al venerdì dalle 15.30.
1: Con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
3: e Claudio De Tommaso.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 21-28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Tangenziale di Napoli a Corso Malta, in entrata a Pozzuoli coda per traffico intenso, e sempre sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli la coda per traffico intenso. Ora torniamo al nord per segnalare che sulla 4 Brescia-Padova il traffico è rallentato tra Sirmione e Peschiera verso Padova per la presenza di lavori. Sul raccordo Sicignano-Potenza il traffico è rallentato invece per un incidente, 5,5 km dopo Tito in direzione del raccordo di Sicignano. Prima di salutarvi una nota sulla circolazione: in autostrada a 3 corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo la messa celebrata nel pomeriggio a Place de la Concorde a Parigi, in serata il pontefice si è recato a Lourdes, dove ha pregato nella grotta delle apparizioni.
3: Ottiens pour la France des dirigeants sages et généraux.
4: Un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni. La grotta di Massabielle a Lourdes, Leone XIV prega per una società giusta e perché la Francia abbia governanti generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona respingendo le logiche di guerra. Poi l'offerta della rosa d'oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino come tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente. A Parigi, che si avvicini al numero di presenze di fedeli, bisogna andare alla giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia, Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Ho respinto il loro accordo, stanno perdendo malamente. Davanti ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Trump ha confermato le indiscrezioni dei media, secondo cui aveva rifiutato la proposta avanzata dall'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Sulla guerra Russia-Ucraina, Trump si augura che in un futuro non lontano venga raggiunta un'intesa. Forse faranno un accordo prima del pieno inverno, ha aggiunto. E in Italia con la cronaca, a Messina, carabinieri al lavoro per rintracciare la donna che ha gettato dell'acido contro il suo avvocato. Per ora ignoto il possibile movente del gesto.
5: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi, a quest'ora sarei cieco.
6: L'avvocato messinese di 58 anni, Pier Francesco Broccio, è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo.
5: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale.
2: Pro il suo avvocato, per ora ignoto il possibile movente del gesto.
5: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi, a quest'ora sarei cieco.
6: L'avvocato messinese di 58 anni, Pier Francesco Broccio, è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo.
5: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale. Però io non mi immaginavo che potesse fare.

0: tirato fuori bottigliette d'acqua, ha cominciato a schizzarmi addosso. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
1: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna, che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Torino, Cristian Mateus de Oliveira Morando, uno dei fermati per l'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, ha confessato nell'udienza di convalida davanti al GIP. Sì, l'ho ucciso, ma involontariamente, ha detto. Era nell'ambito di un litigio durante un'assunzione di droghe da giorni. Nicole Formichetti, docente di 47 anni, e l'italo-filippina Kate Budig, 22, sono invece indagate per favoreggiamento e concorso in soppressione del cadavere ritrovato smembrato due notti fa in un alloggio alla periferia nord della città. La morte del 15enne folgorato dall'alta tensione a Bottedo Lodi dopo essere salito su un traliccio, si ipotizza una sfida social, le voci degli abitanti della zona.
3: Che ora è successo?
4: 18:26.
5: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
3: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
5: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
6: Di là c'è la scaletta.
7: 28 metri.
8: 28 metri sono?
6: Sono 28 metri.
9: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
10: Mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
6: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto, mi fanno, signora, non c'è più niente da fare.
3: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
11: Una sfida social, no? Cioè,
6: tant'è che si dice poi nello social telefonino
11: challenge.
6: C'era già lo scatto di quello che stava facendo.
3: Elisabetta Santon da Lodi per il GR1.
2: Il mese di ottobre si aprirà e si chiuderà con due scioperi generali fissati i giorni 2 e 30 del mese. Riguarderanno tutte le categorie del settore pubblico e privato, ma il giorno 30 saranno esclusi i trasporti. A metà ottobre invece, il giorno 16, agitazione nazionale dei lavoratori della scuola. Tom Holland sarà Fred Astaire, Margaret Qualley sua sorella Adele e Sabrina Carpenter vestirà i panni di Ginger Rogers. È il cast del nuovo biopic dedicato al leggendario ballerino, diretto da Paul King. Heaven, I'm in heaven. Il film racconterà gli esordi di Fred e Adele sui palcoscenici di Broadway e del West End fino alla consacrazione di Astaire a Hollywood e allo storico sodalizio appunto con Ginger Rogers. We're all together dancing cheek to cheek. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 23.

Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Donald Trump torna ad accusare tre testate, tra cui la CNN, di diffondere notizie false. L'emittente che il presidente americano aveva tentato di bandire dalla Casa Bianca prima dello stop dei giudici è stata esclusa dal gruppo di giornalisti sull'Air Force One diretto in Tennessee. Prima di partire, Trump ha parlato anche della guerra nel Golfo Persico.
3: Vogliono un accordo, lo vorrei anch'io, ma quell'accordo non era accettabile. Donald Trump conferma, ha respinto. La proposta avanzata da Teheran, in realtà un'ipotesi di intesa ricalcata sul memorandum di giugno sottoscritto da Washington e Teheran, è rimasto soltanto sulla carta. Che contemplava la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, propone oggi Teheran, la fine del blocco navale statunitense, delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, delle sanzioni sulle esportazioni di greggio iraniano, lo scongelamento quantomeno parziale dei beni all'estero della Repubblica Islamica. Gli iraniani vogliono un accordo perché stanno perdendo malamente, sostiene Trump, ripete, abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista alla TV statunitense CBS, indica nel memorandum di giugno la piattaforma dalla quale rilanciare la trattativa, annuncia la disponibilità in caso di accordo a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, conferma che i mediatori sono ancora al lavoro, ribadisce che Teheran ha poca fiducia negli Stati Uniti, mentre secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe considerando nuovi attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm in novembre. Sul fronte ucraino invece Trump spera in un accordo, presto, prima dell'inverno pieno, dice. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Ceri, GR1.
2: Per la pace e la concordia tra le nazioni prega Leone XIV, Papa Pellegrino, davanti alla grotta delle apparizioni di Lourdes, nel secondo giorno della sua visita in Francia. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla sterminata a Place de la Concorde, la prima di un pontefice a Parigi in 18 anni. Nulla di nuovo con la Germania. Berlino chiede concessioni a Mosca, così il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo aver incontrato il suo omologo tedesco Wadephul a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il capo della diplomazia russa ha anche accusato l'Europa di ostacolare i negoziati di pace con l'Ucraina, mentre il presidente Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Ora in Italia con il caso Garlasco, verso la nuova chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
4: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la Procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle
2: indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
4: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la Procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle accuse. Per lo staff legale di Alberto

0: generale del RIS dei Carabinieri Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiarapoggi.
1: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
2: Soldi per falsi permessi di soggiorno. A Grosseto arrestati marito e moglie.
3: 10.000 euro per arrivare in Italia con la promessa di un lavoro nell'agricoltura, un impiego che in realtà non è mai esistito. È il sistema che avrebbe fruttato oltre 500.000 di euro a una coppia arrestata a Grosseto, lui italiano, lei marocchina. Le vittime venivano reclutate nel paese d'origine e fatte entrare attraverso il decreto flussi sulla base di assunzioni fantasma e di un fabbisogno di manodopera che esisteva soltanto sulla carta. Una volta qui però cominciava lo sfruttamento. Stipati in alloggi fatiscenti, anche in 10, in un'abitazione destinata a 4, dovevano pagare 250 euro al mese di affitto e fino a 1.000 euro al mese per ottenere buste paga false e poter rinnovare il permesso di soggiorno. Per trovare quei soldi erano costretti ad arrangiarsi con lavoretti in nero. L'indagine di Guardia di Finanza e Carabinieri, partita dalle denunce di alcuni stranieri, ha permesso di accertare 31 ingressi illegali in Italia, prevalentemente dal Marocco. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pluriaggravato in concorso, l'accusa per i due. Valerio Scarponi, GR1.
2: Il meteo, weekend col bel tempo grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Domani sole un po' ovunque, da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Lauryn Hill, Wyclef Jean, due dei protagonisti dei Fugees, di nuovo insieme sul palco a New York per il Global Citizen Festival, l'appuntamento annuale dedicato alla lotta contro la povertà estrema. Ready or not, here I come, you can't hide. Con loro anche Lenny Kravitz, John Legend, Lane Wilson e Alicia Keys. Una giornata di musica e impegno sociale per richiamare l'attenzione sulle grandi emergenze globali. E la musica continua su Radio 1 dopo questo giornale. Prossimo GR1 a mezzanotte. Un buon proseguimento di ascolto.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
6: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
7: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
8: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
7: Non è la mia.
8: Quella che hai aperto per me.
6: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
9: Dai, proviamoci.
10: No, lascia stare.
9: Ehi, fidati di me.
10: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
11: Tu sei carina.
9: Non lasciami andare, per favore.
10: No, non ti lascio.
9: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
6: Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteo Radio.
4: Nella notte nuvolosità irregolare sulle regioni del sud con qualche residuo rovescio sulle coste ioniche della Calabria. Cielo stellato sul resto del paese. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 23:30 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Milano, coda tratti tra allacciamento nodo di Pero e svincolo Pero, diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. A26 Genova Voltri Grave Lonatoce, qui è segnalato un veicolo fermo tra Casale e Monferrato Sud e allacciamento A21 Torino-Piacenza Brescia in direzione di Genova Voltri. Sulla A14 Bologna-Ancona, coda per via di un incidente tra allacciamento Ramo Casalecchio e allacciamento a 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: in collaborazione con il CIS. Best seller.
1: Best seller, benvenuti al nuovo club del libro di Radio 1. Il nostro è un invito alla lettura, a conoscere autori, a entrare nelle storie. In studio, Francesca Cosentino. Cominciamo con il caso letterario del momento. Nelio Biederman, svizzero, 23 anni. È quasi una rock star della letteratura. Lazar, il suo romanzo d'esordio, è già un best seller. In Italia ha subito conquistato la top 10. Narra la storia di una famiglia ungherese che attraversa il Novecento e a tratti con toni magici che fanno pensare a grandi autori. È un talento che piace ai lettori, ai critici e anche alle star della musica, Biederman. Lo abbiamo incontrato. Lei ha 23 anni. Come è nato questo romanzo e soprattutto come è nata la sua passione ascoltando storie?
2: I think every passion for writing starts with a passion for reading.
3: Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura, è l'unico modo e anche per me è stato così. Sono un grande lettore fin da bambino ed è stato naturale scrivere, cominciare a creare, non solo leggere.
1: Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava?
2: I think that was the beginning of my fascination for.
3: È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia e per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura. Mia nonna per noi bambini era un personaggio di quelle storie. Ero affascinato dai racconti e dal rapporto tra fantasia e realtà.
2: These stories and the reality corresponded.
1: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
2: I started when I was 16 and I.
3: L'ho cominciato quando avevo 16 anni, l'ho finito a 22, è stato un processo continuo, non mi sentivo pronto. L'ho lasciato e ripreso in mano tante volte. Sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi e l'ultimo finalmente ha funzionato.
2: Then the last one finally worked out.
1: Il libro è pieno di storie, di grandi storie, tanti personaggi, magia e storia. È il passato che l'ha affascinata di più.
2: The past in my family always felt very.
3: Il passato nella mia famiglia è sempre stato molto presente. Posso vederlo ancora oggi davanti a me nelle reliquie, nel castello. Quello che mi ha sempre colpito è come sia stato possibile che la famiglia prima possedesse tanto e poi più niente. Nei racconti di mia nonna il castello era un luogo così pieno di vita e ora restano solo rovine.
1: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro. Cos'è che l'affascina? Cosa rappresenta per lei?
2: The forest in the book is as.
3: Il bosco è molte cose nel libro, è un simbolo ma anche molto reale, è quasi come un personaggio con una sua propria vita. Da un lato è un riparo dal mondo perché circonda il castello, ma dall'altro anche qualcosa di molto spaventoso, una minaccia perché nel bosco le persone scompaiono.
1: È il blu il colore di questo romanzo, anche questo è molto ricorrente.
3: È una bella domanda, in effetti ho pensato al simbolismo dei colori mentre scrivevo. Certamente i colori hanno un significato. Quando penso al mio romanzo, il primo colore che mi viene in mente è il verde, ma credo che il blu sia uno dei primi colori che vengono citati e certamente ha uno dei significati più profondi per il romanzo e anche per me. Quindi sì, credo proprio che possa essere definito il colore del romanzo.
2: Yeah, so I think it could be the color of the novel, yeah.
1: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo. Lei che musica ascolta, Nelio?
2: I try to listen to very different.
3: Cerco di ascoltare tanti tipi diversi di musica. Alcuni mi chiedono per la mia età se conosco Patti Smith. Certo, ascolto la sua musica, ma anche quella attuale. È uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo e che mi ispira molto anche per il suo modo di raccontare è Kendrick Lamar.
2: One of the artists that I have been a fan of for the longest time and who inspires me a lot also because of his writing and poetry and storytelling is Kendrick Lamar.

0: Con Maigret, l'amore e la morte di Pascal Bonisée, il commissario più celebre della letteratura europea torna al cinema. Diverse sue incarnazioni sono entrate nella memoria collettiva, anche perché in Italia Simenon non è mai scomparso dagli scaffali. Anzi, è un classico del Novecento che non smette di appassionare lettori di diverse generazioni, come ci spiegano il direttore della Cineteca di Bologna e la scrittrice Antonella Lattanzi nel servizio di Francesco Riccardi.
1: Commissario Maigret,
2: premetto che è una questione delicata. La vittima non è uno qualunque. Armand Berthier-Lagesse, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Lauriera al suo servizio da 40 anni.
3: 46.
4: Un cadavere in una casa nel centro di Parigi, un'indagine serrata nel bel mondo delle famiglie altolocate, una lunga catena di rivelazioni e il vacillare inevitabile di ogni certezza. Ce n'è abbastanza per appassionarsi ancora una volta al personaggio più celebre di Georges Simenon. Con il titolo Maigret, l'amore e la morte, arriva sul grande schermo un romanzo del 1960, Maigret e i vecchi signori, che Simenon scrisse nel giro di una settimana, attingendo a delle memorie di giovinezza, come ricorda Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che alle radici dello scrittore belga ha dedicato un'ampia mostra.
5: Simenon, quando si trasferisce da Liegi a Parigi, lavora a servizio di un nobile, quindi di un mondo che sta scomparendo, e conosce molto bene anche gli usi e i costumi di quel mondo che poi ritrarrà.
4: Un mondo che porta con sé una notevole carica di reticenze e ambiguità, ma secondo Antonella Lattanzi, scrittrice classe 1979 e grande ammiratrice di Simenon, è proprio l'ambiguità a rendere credibile la storia e a farci entrare in essa.
6: In questo romanzo ci sono tutta una serie di personaggi molto ambigui che si relazionano con il morto, e questo è la vita poi, cioè nella vita reale non possiamo distinguere il bene dal male, le persone buone dalle persone cattive, siamo tutti personaggi ambigui.
7: È probabile che l'ambasciatore stesso abbia fatto entrare chi l'ha assassinato, o altrimenti che lui oppure lei fosse già lì.
8: Oppure lei? Sospetta di Jacot?
7: Di tutti e di nessuno.
4: Centrali i dialoghi serrati, capaci di restituire sia le atmosfere cupe che l'ironia delle situazioni.
6: Tutti i personaggi di Simenon continuano a farsi domande, ossessivamente domande, mentre la storia va avanti. La letteratura, come dice lo stesso Simenon, è fatta di cose che non si raccontano, ma cose assai semplici. Le cose che non si raccontano sono tutte quelle che fanno paura. Le cose assai semplici sono quelle che appunto hanno a che fare con la nascita, con la morte, con l'amore, con la maternità.
4: Forse per questo in Simenon ritroviamo uno stile tutto cose e fatti che Farinelli definisce già cinematografico.
5: La scrittura di Maigret è una scrittura estremamente concreta. La Parigi di Maigret è estremamente concreta ed è una Parigi fatta di luoghi, di gesti, di persone, di uova sode, di fumo, di sigarette. Noi ci possiamo immaginare con grande precisione i luoghi, i personaggi, i vestiti, i movimenti. È una scrittura piena di immagini.
9: Ha visto il mio rapporto su Lallarieux?
10: Jacot, sì.
9: Negativo.
10: Quindi non ha sparato?
9: No, a quanto sembra. Le tracce di polvere restano 4 ore sulla pelle, sugli abiti più a lungo, ma sui suoi non ce n'erano.
10: Ha potuto lavarsi e cambiarsi.
11: Lo stomaco conteneva salmone, patate al vapore, una pera.
10: Al vapore, veramente?
11: O bollite, non lo so. A me piacciono al vapore.
4: E tra le immagini c'è anche quella dello stesso Maigret, che in tante occasioni tra cinema e TV ha cambiato sembianze. Ciò che non cambia è la validità dell'operazione letteraria di Simenon, usare il genere poliziesco per approfondire i risvolti della natura umana.
6: Simenon, sia nel ciclo di Maigret sia negli altri romanzi, non fa altro che raccontare la nostra ambiguità, la nostra ricerca della felicità e i nostri dubbi su noi stessi. Simenon indaga il nostro lato oscuro senza giudicarlo mai, come se fosse anche il suo lato oscuro.

0: di battaglia in battaglia. Fu anche questa la storia di Roma antica, un succedersi di combattimenti che portarono la città a diventare Caput Mundi, capitale di un grande impero. E 12 di queste battaglie sono raccontate da Marco Rocco, docente di storia romana e divulgatore scientifico nel libro Bellum. Sentiamo Federico Pietranera.
1: Si parte con una cocente umiliazione per i legionari romani. Siamo nel 321 a.C. e vengono intrappolati dai sanniti, costretti a cedere armi e corazze e passare vestiti solo della tunica sotto un giogo. Sono le forche caudine, rimaste così celebri che l'espressione passare sotto le forche caudine ancora oggi nella nostra lingua è sinonimo di umiliazione. Poi il libro di Marco Rocco prosegue con il racconto delle invece brillanti e fondamentali per il corso della storia vittorie romane sui cartaginesi e poi via di battaglia in battaglia ne scoprirete di davvero poco note e di conquista in conquista fino alla massima espansione dell'impero di Roma. Ma in Bellum lei, Marco Rocco, non si limita a ricostruire battaglie.
2: No, ogni capitolo ha al proprio centro il racconto della battaglia prescelta, possibilmente attraverso le parole stesse che ci hanno lasciato gli antichi, laddove possiamo ricostruirle, altrimenti attraverso altri dati. Ma non c'è solo questo, ogni capitolo racconta gli scenari a livello geopolitico, la topografia, i panorami entro i quali i soldati romani si mossero e i loro ufficiali li guidarono. E poi racconta e descrive le tradizioni sociali e soprattutto militari dei diversi avversari con cui i romani si confrontarono in ciascun episodio.
1: Il suo libro, Rocco, si intitola Bellum, guerra in latino, ma sarà bene specificare che cosa significava per gli antichi romani della Repubblica come dell'impero questa parola.
2: Per i romani bellum è il normale modo di gestire il confronto con chi è diverso da sé ed è soprattutto la forma indispensabile per riuscire a ricostituire una pax, quindi una situazione di assenza di guerra. E quindi il bellum per i romani deve essere innanzitutto justum, deve essere giusto, non nel nostro senso morale naturalmente, ma nel senso di conforme ad una serie di norme e di tradizioni anche religiose che ne prevedono lo svolgimento corretto.
1: Recentemente, per giustificare il riarmo dell'Europa di fronte alla sbandierata minaccia russa dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina, è stato spesso riproposto l'antico adagio: se vuoi la pace, prepara la guerra. Ma che cosa intendevano con questo davvero gli antichi romani?
2: Innanzitutto l'espressione si vis pacem para bellum non è attestata in alcuna fonte antica e fu probabilmente coniata successivamente rispetto alla vicenda romana. Sicuramente però tra gli autori antichi troviamo attestazioni di espressioni molto simili o comunque concetti simili. Si tratta però di un concetto abbastanza diverso dal nostro. Oggi questa espressione è intesa come la sacrosanta necessità di una deterrenza militare. E invece per i romani questa espressione riferita alla pax è proprio l'idea di una condizione di conclusione di una guerra e quindi la pax è inevitabilmente successiva ad una guerra. La pace è imposta ai nemici secondo i desideri di Roma.
1: Ma torniamo al suo libro, Marco Rocco. Come ho detto all'inizio, parte da una cocente sconfitta, ma le altre 12 battaglie che racconta sono tante vittorie. Imbattibili questi romani?
2: Imbattibili molto a lungo nel tempo, non perché non abbiano mai subito sconfitte, ne subirono molte e di molto gravi, ma perché seppero sempre adattarsi alle condizioni e imparare dai nemici innanzitutto e dalle sconfitte stesse. Naturalmente tutto questo grazie a istituzioni prima ancora che militari, politiche che consentivano loro di poter accedere ad un manpower veramente impressionante per il mondo antico.

0: 10 storie pop. L'attrice Laura Morante presenta la sua nuova raccolta di racconti. È un viaggio nella Roma anni 60 tra boom economico, musica e illusioni. Ogni capitolo ha il titolo di un brano di successo, di una hit di quel periodo, come l'autrice racconta a Marcella Sullo.
1: Laura Morante, 10 storie pop, la prima curiosità: perché ha scelto dal 60 al 69 e perché 10 hit di quel periodo?
2: Ma ho scelto il decennio delle illusioni, diciamo, perché mi interessava questo aspetto qui. È un decennio dove c'è il boom economico, l'Italia diventa sul piano internazionale uno stato importante, succedono tante cose, eccetera. Però in realtà le cose non vanno per niente così bene. Si può avere l'impressione, in realtà, se pensiamo che nel decennio ci sono appunto un tentativo più o meno di colpo di Stato, alla fine di quel decennio ci sarà un altro più serio tentativo di colpo di Stato, c'è la speculazione edilizia, c'è il problema del sud dell'Italia, ci sono un sacco di cose che succedono, però si può ancora vivere nell'illusione, un po' anche perché io ho raccontato un quartiere, una borgata romana, in quegli anni molti non avevano il telefono a casa, la televisione magari stava al bar, non tutti ce l'avevano, le informazioni non arrivavano, cadevano i governi in continuazione, ma uno magari quasi non ci faceva caso, insomma. Quindi tant'è vero che a un certo punto io mi sono domandata, ho detto: che faccio, racconto il 68, perché arrivo fino al 69, e poi non sono riuscita a raccontare il 68, perché a raccontarlo così anche come sfondo, perché quei personaggi che io raccontavo vivono in un'illusione che in qualche modo non contempla il 68.
1: E forse quelle 10 canzoni sono la colonna sonora per dare un po' di leggerezza a questo contesto.
2: Sì, sì, perché io volevo delle canzoni leggere, perché volevo raccontare proprio l'illusione, quindi non volevo delle canzoni impegnate, delle canzoni magari bellissime, ma molto più pensate, molto più consapevoli. Io volevo proprio quell'inconsapevolezza lì. Mi interessava la fragilità di quell'illusione, mi interessava quella, e quindi le canzoni dovevano dare conto di quella cosa lì.

0: Abbiamo parlato del contesto generale, di tutto quello che accade intorno, però poi c'è questa oasi di Centocelle dove si intrecciano le vite dei ragazzi che lei racconta uno per capitolo, che hanno una quotidianità molto semplice, fatta di innamoramenti, di sogni, di ambizioni, di delusioni. Da dove arrivano questi personaggi?
1: Non lo so neanche io. Io ho vissuto da ragazzina in un quartiere popolare che era San Lorenzo, che all'epoca era un quartiere popolare di Roma. Però non ho ambientato la storia a San Lorenzo perché San Lorenzo è troppo cambiata. È cambiata anche Centocelle, però in qualche modo resta quello spirito, anche se è cambiata la popolazione, però rimane un quartiere autentico in qualche modo.
0: Questo è il suo secondo volume con La nave di Teseo. Mi aveva divertito tanto una sua intervista in cui raccontava delle pressioni della signora Sgarbi perché lei si dedicasse alla scrittura. Ora, qual è il suo stato d'animo rispetto a lei scrittrice?
1: Mi sembra quasi un miracolo essere riuscita comunque, perché io ho resistito tanto quando Elisabetta insisteva, ma io continuavo a dire no, ma non me la sento, non sono sicura. Insomma, mi ha quasi costretta Elisabetta a fare quel primo libro, e poi dopo io so che lei aspetta un romanzo, ma io continuo a resistere sul romanzo perché sono abituata a pensare in forma breve. Il romanzo ha bisogno di tutta una parte razionale, di una struttura, di un'architettura, e io da quelle cose lì un po' fuggo. Scrivo così, ispirata dalle voci dei personaggi. Finché scrivo un po' nell'inconsapevolezza è anche bello, è anche divertente. Poi ci sono momenti in cui mi areno e non riesco, magari per settimane, o continuo a cancellare, a riscrivere, però insomma in generale è uno scrivere più distinto, meno di raziocinio, e quindi mi è più congeniale la forma breve.

Best seller è a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio. La regia è di Leonardo Gragnoli. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica bestseller@rai.it. Da Francesca Cosentino. A risentirci, alla prossima puntata.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Governanti saggi e generosi respingano le logiche di guerra. Lourdes Papa Leone prega per il mondo. Per il pontefice ancora un bagno di folla dopo Parigi. L'Europa ostacola i negoziati di pace, discorso di Lavrov all'ONU. Trump fra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Polemica su Vannacci che pubblica una foto modificata di Matilde Siracusano, la sottosegretaria, io spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio. Replica il leader di Futuro Nazionale, non c'entro. Eravamo da giorni sotto l'effetto della droga, davanti al Jeep, confessione del killer di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. Qual è la tua preferita? Il New York Times svela la classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo. Al primo posto Breaking Bad, seguono The Wire e Mad Men, solo 53esima Stranger Things. Tutto pronto per gli MTV Music Awards. Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination. Tributi per Nirvana, Michael Jackson e Dolly Parton. Calcio, Mancini studia una nuova Italia in vista della Turchia. Formula 1, a Baku vince Russell, Antonelli quinto. Ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il secondo giorno della visita del Papa in Francia. Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni. Nel pomeriggio, la messa davanti ad una folla sterminata a Parigi.
3: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune e facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
4: Ottiens pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
3: Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde. Per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli, bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina, avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La corrispondente.
5: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere

0: iraniana di una tregua di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
1: I like making a deal too, but
2: Anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Prezzo dei carburanti ancora in rialzo. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori.
3: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
4: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
3: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre i 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione, previsto l'8 ottobre, peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
0: E il costo del carburante continua ad animare il confronto politico.
5: Soddisfazione per la decisione di Eni da tutto il centrodestra, con Forza Italia che rivendica ha vinto la nostra linea, quella del no alle tasse, del dialogo e del coinvolgimento. Anche Fratelli d'Italia applaude al provvedimento. Nicola Procaccini.
6: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation. Mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
5: Stesso auspicio dalla Lega, che poi incalza: adesso aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni, che con AVS vanno all'attacco del governo, ha reso più poveri gli italiani. Ora faccio un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. E dal PD, Elly Schlein.
7: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio, abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
5: Eni interviene al posto dell'esecutivo, la premier va da casa, rincara Giuseppe Conte, e i riformisti Dem riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria di non farsi dettare la linea sulla politica estera delle 5 Stelle, assicura: sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
0: Alla vigilia delle elezioni suppletive in Calabria, per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. Scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier chiede più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 può servire, dice il vice premier. L'ANM replica: parole contrarie allo Stato di diritto. I magistrati devono applicare la legge e la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata su di loro. Tajani controreplica: troppi arrestati vengono rimessi in libertà da magistrati perdonisti. Ottobre sarà un mese di scioperi con due mobilitazioni generali già in calendario. La prima il 2, la seconda il 30. Entrambe coinvolgeranno il settore pubblico e privato, ma allo sciopero del 30 non aderirà.

0: torneranno i lavoratori dei trasporti. A metà mese, il 16 ottobre, toccherà invece alla scuola con uno sciopero nazionale. Rai Radio 1 a mezzanotte e 9 minuti. La cronaca. La procura di Lodi indaga sul caso del quindicenne morto folgorato in località Bottedo dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. All'origine della tragedia ci potrebbe essere una sfida sui social.
1: La tragedia è avvenuta alle 18.26 di venerdì. È in quel momento che nella sala operativa di Terna si accende un allarme per un problema sulla dorsale elettrica poco fuori Lodi. Solo pochissimi istanti prima, due sorelle che vivono nei dintorni avevano sentito due forti botti e nell'aria odore di bruciato. Il corpo del quindicenne Jacopo Rossi Trabattoni è stato trovato attaccato a metà di un traliccio dell'alta tensione. Il giovane è morto folgorato dopo aver toccato i cavi scendendo dal palo, alto una trentina di metri.
2: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
1: Il ragazzo si era arrampicato sul traliccio per farsi un selfie, che sarebbe stato ritrovato nel suo smartphone. A muoverlo, forse, una sfida social, di cui potrebbe far parte anche un altro episodio accaduto mezz'ora prima della morte, quando il quindicenne si era finto morto al lato della strada. Daniele Lettige, GR1.
0: A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un'abitazione della periferia nord. Dall'interrogatorio di uno dei fermati, l'italo-brasiliano Matheus de Oliveira, è arrivata una prima svolta.
3: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore, poi nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
4: Sì, ha messo. Pare che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo.
3: Un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato Alessandro Bellina.
5: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Una donna getta dell'acido contro il suo avvocato e poi scappa. È accaduto a Messina. Indagano i carabinieri.
6: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per l'omicidio del marito che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
7: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io gli ho detto guarda, se tu vieni ne parliamo.
6: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante il tragitto verso lo studio, l'aggressione.
7: Apparentemente quasi normale durante tutto il tragitto, però ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
6: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
7: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
6: La donna è ancora in fuga, è ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
0: 27 settembre è la giornata mondiale del turismo istituita dalle Nazioni Unite nel 1979. Tanti gli eventi sul territorio nazionale per un settore in cui l'Italia registra grandi numeri.
8: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
9: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
8: Nel settore del turismo, turismo il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
9: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
8: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoidale, incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A Parigi scoperte vicino a Notre Dame tracce di antiche fortificazioni preromane già descritte da Giulio Cesare nel De Bello Gallico. La corrispondente.
10: L'unico sito archeologico della capitale, ospitato nella cripta di Parigi, accoglie le vestigia del porto romano di Lutezia e si trova accanto all'Hôtel Dieu, il più antico ospedale della capitale, dove durante gli scavi legati al restauro della cattedrale di Notre Dame, a 4 metri di profondità, è stato scoperto un muro gallico di oltre 2000 anni, costruito in pietra e legno, che potrebbe rappresentare la testimonianza di una fortificazione, a riprova del fatto che la Lutezia gallica, prima della conquista del 52 a.C., da parte delle truppe di Giulio Cesare, sorgeva proprio sull'Île-de-France, nel cuore della città. Le tracce di un incendio visibili su un frammento di muro potrebbero anche in questo caso rimandare al racconto di Giulio Cesare, secondo cui i Galli incendiarono essi stessi i propri insediamenti prima della battaglia di Lutezia contro i Romani, che poi occuparono la città per oltre 5 secoli. È emozionante trovarsi qui e scoprire quella che è probabilmente l'origine della città di Parigi, ha commentato il sindaco Emmanuel Grégoire. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Parliamo di serie TV. Il New York Times ha pubblicato la classifica delle 100 migliori del XXI secolo.
11: La sua parabola discendente è nota in tutto il mondo, da anonimo professore di chimica malato a uno spietato boss della droga. È la storia di Walter White, protagonista di Breaking Bad, prima nella classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo stilata dal New York Times. Hanno votato in 516 showrunner, produttori, tecnici e attori, ma anche scrittori dal calibro di Stephen King. Sul podio dietro Breaking Bad ci sono The Wire e Mad Men, seguono Succession, Fleabag e Il Trono di Spade al sesto posto. Le sorprese arrivano scorrendo verso il basso: The Crown è 20esima, Lost 22esima, Stranger Things appena 53esima, Squid Game, la serie coreana la più vista di sempre su Netflix, si ferma al 72esimo posto, Il Dottor House è 95esimo. Una classifica in gran parte in lingua inglese, senza titoli italiani, di sicuro però un ottimo promemoria da tenere a mente quando fa capolino la fatidica domanda: che serie guardiamo adesso? Federico Mello, GR1.
0: È il giorno degli MTV Music Awards a Los Angeles, è tutto pronto per una cerimonia che quest'anno si annuncia particolarmente breve, durerà appena 2 ore.
12: Sarà Madonna ad aprire a Los Angeles gli MTV Music Awards, tornando ad esibirsi dal vivo per questo premio dopo 23 anni. 13 nomination per lei, il numero più alto, davanti a Taylor Swift con 11, che però ha già in tasca un riconoscimento assicurato, quello per gli artisti che dirigono in prima persona i propri videoclip. 9 le nomination per Sabrina Carpenter, 8 per Ariana Grande e 7 per Bruno Mars. Tra gli omaggi, ai Nirvana, che riceveranno finalmente il Video Vanguard Award, George Michael per i 40 anni del suo album Faith e, ad un mese dalla scomparsa, alla regina del country Dolly Parton. La cerimonia inizierà alle 16.30 locali, 1.30 di notte in Italia. Silvio Vitelli, GR1.
0: Nuovo album per il rapper di Saronno, 22 Simba, si intitola Miria ed è già al primo posto tra gli album più venduti della settimana.
13: Io ho visto il sole non baciare che a fianco, mentre me saltavo addosso.
0: 18 tracce con un intro affidata da Risa, l'artista, l'anagrafe Andrea Meazza, racconta il suo percorso personale tra ambizione, ricerca della felicità e semplicità. Il titolo è un omaggio alla nonna. 22 Simba ha promesso di riuscire un giorno a salire sul palco di Sanremo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento d'edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Ciafardini e Carlo Boninsegna. Ora la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
14: GR1 Sport.
15: In studio Emanuele Granelli, la nazionale di calcio in primo piano, archiviato il KO contro il Belgio per gli azzurri, è già vigilia del secondo impegno in Nations League lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella. In giornata la partenza per Bursa e per lasciarsi alle spalle i fischi dell'Olimpico, il CT Roberto Mancini valuta diversi cambi nell'undici iniziale.
16: Si fa con quel che si ha e non ci sarebbe altro da aggiungere, se non che colui che per caratteristiche avrebbe potuto alzare il tasso tecnico della squadra, Nicolò Zaniolo, se n'è tornato ad Udine lasciando il ritiro azzurro causa infortunio evidentemente non recuperabile a breve termine. Possibili cambi in vista della sfida con la Turchia di Vincenzino Montella: Kayondé nel ruolo di terzino destro, Ruggeri dalla parte opposta e Bastoni in mezzo. Centrocampo, Frattesi e Dumbia dal primo minuto e lì davanti, chance per Vergara e Maldini nella formazione titolare. Solo ipotesi, certo. Nel mare in tempesta che la malmessa tolda azzurra si trova ad affrontare, forse quello della formazione è l'ultimo dei problemi. Altrettanto vero però che le scelte del commissario tecnico per la partita di lunedì a Bursa terranno conto dell'impegno assai gravoso che la squadra dovrà sostenere in Francia, l'ultimo degli avversari che avremmo voluto trovare in questa perigliosissima prima tornata azzurra del Mancini bis. Francesco Repice, GR1.
15: In Nations League buona la prima per la Spagna, campione del mondo, 3-2 rimonta contro l'Inghilterra a Wembley, si allunga 39 partite la striscia di imbattibilità per le Furie Rosse. Le soddisfazioni azzurre arrivano dai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, quinta medaglia per l'Italia nella rassegna ridata con il bronzo di Elisa Longoborghini.
17: Un'altra medaglia di una carriera unica e irripetibile per costanza di rendimento e longevità. Elisa Longoborghini, dopo aver conquistato il primo oro mondiale della carriera nella cronostaffetta mista, guadagna con merito il quarto bronzo mondiale nelle prove in linea, gara caratterizzata da una caduta che costringe a ritiro molte big, dalla spagnola Paola Blasi alla campionessa in carica, la canadese Vallée. Poi a 40 km dal traguardo l'attacco di Demi Vollering, la grande favorita. Longoborghini e Nevadoma vanno avanti del loro passo senza andare fuori giri, riuscendo dopo qualche chilometro a riportarsi sull'atleta orange, ma la Vollering non demorde e riesce a riportarsi davanti, accompagnata stavolta dalla polacca Nevadoma. Elisa Longoborghini prova a ricucire, ma deve inchinarsi allo strapotere della campionessa olandese che regola lo sprint la Nevadoma. Il terzo posto conferma però le qualità della nostra capitana, un'atleta semplicemente straordinaria. Cristiano Piccinelli, GR1.
15: Da un podio centrato a uno mancato, quello della Ferrari a Baku. Qui passiamo alla Formula 1. In Azerbaijan torna al successo Russell e accorcia in classifica su Kimi Antonelli.
18: La forza, la tenacia e la pazienza, doti fondamentali se si vuole riuscire nello sport, come nella vita, componenti che il Gran Premio dell'Azerbaigian ha tirato fuori in tutti i suoi protagonisti. La forza di Russell Mercedes, che doveva vincerla questa gara per tenere aperta la lotta al titolo, e lo fa guidando dall'inizio alla fine. La tenacia di Verstappen Red Bull, che partiva ottavo, è risalito fino al secondo posto e quando il gruppo si è ricompattato si è incollato all'inglese e le ha provate tutte per arrivargli poi in scia ad un decimo appena. La pazienza, quella di Antonelli, che per l'incidente in qualifica partiva sedicesimo e con una saggezza ben più matura dei suoi anagrafici vent'anni, rimonta passo dopo passo fino a un quinto posto che gli consente di limitare i danni. Sul podio Russell è scortato dai due Red Bull, Verstappen e Ajar. In classifica rosicchia 15 punti al bolognese, ora a dividerli sono 66 le lunghezze. E per come si era messo il fine settimana, Kimi può vedere il bicchiere mezzo pieno. Ferrari invece così così. Sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino, Leclerc chiude quarto ai piedi del podio, Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Fra una settimana si torna già in pista, Gran Premio del Bahrain, ma si correrà in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
15: Passiamo alla vela, l'America scappa a Napoli con una spettacolare seconda giornata di regate preliminari in attesa del gran finale di oggi. La nostra inviata.
19: Luna Rossa Senior, sempre al comando della classifica e delle preliminari di Napoli. Per il team italiano una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto nella seconda giornata di regate, caratterizzata da un grecale di 18 nodi. Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini quindi in vetta con 51 punti, seguiti da Emirates New Zealand a quota 43 e Alinghi a 38. Due successi per i francesi della Roche-Posay, protagonisti anche di una spettacolare scuffia. Nel pomeriggio le ultime due prove di flotta e il match race finale fra i due equipaggi migliori che decreterà il vincitore. Maria Giubilei, trimmer di Luna Rossa.
20: c'era bel vento forte, ogni tanto arrivavano raffiche da 24 nodi, insomma divertente. Poi con delle barche come i 40 proprio te lo godi, perché raggiungono delle velocità incredibili. Noi oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto dei momenti di tensione, però poi abbiamo fatto bei recuperi e abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare.
19: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
15: Tennis, sfuma il tris in Billie Jean King Cup per le azzurre di Tatiana Garbin, battute 2-0 in semifinale dall'Ucraina, sconfitte nei singolari sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. In chiusura agli europei maschili di pallavolo, la Polonia trionfa in finale a Milano, supera in 4-7 la Francia allenata da Andrea Gianni e si conferma campione continentale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
22: Zanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove sono segnalati pedoni al chilometro 147,6 tra allacciamento A4 A58 e Agrate in direzione di Milano. Sulla A7 Milano-Genova un incidente che vede coinvolta un'autovettura tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova. Anche sulla A13 Bologna-Padova c'è un incidente, qui sono due le auto coinvolte, siamo tra Monselice e Boare in direzione di Bologna a chilometro 85,9. Sulla A14 Bologna-Taranto è segnalato un veicolo fermo tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara a chilometro 278,4. Diamo anche svincolo chiuso sulla A2 autostrada del Mediterraneo, per la presenza di lavoro lo svincolo è chiuso, quello tra Battipaglia e Monte Corvino, siamo in direzione dell'allacciamento di Fisciano e la chiusura si protrarrà fino alle 6. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
21: In collaborazione con il CIS. Le notizie del giorno.
23: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
24: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
21: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
25: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
21: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
26: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
27: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
21: Confessioni.
28: Benvenuti a Confessioni, oggi è la nostra prima puntata ed inizieremo con un ospite speciale, Barbara De Rossi, ben trovata.
29: Ciao Vittoriana.
28: Ecco, qui a Confessioni proviamo ad andare oltre il personaggio, oltre quel personaggio che tutti quanti conoscono, quindi cerchiamo di tirare fuori dal personaggio la persona. E per questo con te voglio cominciare con un percorso che parte dalla donna che sei oggi, quindi ti chiedo, Barbara De Rossi oggi chi è e come sta?
29: Barbara oggi è una donna di 66 anni che ha maturato tanto dietro di sé, che ha vissuto tante, tante cose, tante situazioni, che cerca ancora però di portare avanti delle scelte, un modo di vivere, un modo di comportarmi, insomma sono tante le questioni. Sono diventata mamma di una ragazza che ormai ha 30 anni E lo sono diventata giorno per giorno e anno per anno, per quello dico diventata, perché non è che i figli si scoprono nella vita ogni giorno.
28: Facciamo un passo indietro e andiamo alla Barbara giovanissima, avevi 16 anni ed hai iniziato la tua carriera con un personaggio straordinario che è Marcello Mastroianni. Che ricordi hai di
29: Sì.
28: Marcello?
29: Marcello era una persona molto semplice, umanamente una persona dolcissima. Persona molto ricca, aveva così questo modo speciale di stare in mezzo agli altri. Lui amava la troupe, era un uomo che amava passare proprio il suo tempo, di un'umiltà
28: Ma
29: spaventosa.
28: come
29: Io
18: l'hai
29: credo di non
18: incontrato?
29: aver. Sono stata chiamata da Alberto Lattuada perché ho vinto un concorso di bellezza a 16 anni. A quei tempi c'erano delle giurie importantissime e quindi praticamente insieme c'era Proietti, c'era Pasquale Squitieri, insomma tutta una serie di personaggi importanti. Il presidente della giuria era Alberto Lattuada e si ricordò di me quando lui preparò il film Così come sei con Marcello Mastroianni e quindi disse: "Ma quella ragazza che abitava a Rimini, con quegli occhi così malinconici, bellina", e quindi mi fece chiamare.
28: Su quella ragazza mi vorrei soffermare. Se potessi proprio incontrare la Barbara di 16 anni, quella che entrava, che muoveva i primi passi nel mondo del cinema,
19: Ah,
28: della moda, che cosa le diresti? E soprattutto, che cosa cerchi?
29: guarda, bellissima questa domanda, no? È proprio bella e direi di stare molto attenta. Le farei delle raccomandazioni che hanno proprio a che fare con il vivere comune, perché io sono stata una ragazza cresciuta da una mamma che aveva un po' un velo di prosciutto sugli occhi. Mamma era una persona estremamente positiva che mi ha raccontato un mondo molto corretto, pieno di grandi valori, no? Mi sono stati dati degli immensi valori da mia madre, ma mi è stato raccontato un mondo edulcorato che io non ho trovato nella vita. Il mondo in realtà è molto più tosto di quello che mi è stato raccontato da mamma.
28: A proposito di tua madre prima di lasciarti ti fece una raccomandazione molto forte, ti chiese di non cambiare mai. Pensi di aver
19: Sì,
28: mantenuto quella promessa?
29: assolutamente sì. Credo che i 25 anni che mi sono stati dati dalla vita per vivere mia madre, no? Io l'ho persa che aveva 25 anni, mamma era molto giovane, aveva 51 anni quando è morta. In quei 25 anni mamma ha saputo trasmettermi veramente tanto. È stata una donna veramente molto sensibile e molto intelligente e credo mi abbia lasciato qualcosa che io non potevo cambiare. Cioè, quando lei mi disse non cambiare mai, è perché io comunque vorrei vedere sempre quella persona limpida, semplice. E io sono rimasta così. Le persone a volte rimangono un po' spiazzate dalla mia semplicità, perché magari sono abituate a vedere degli attori che se la tirano, che hanno un po' di atteggiamento, perché molti ce l'hanno, purtroppo è così.
28: Senti,
29: E invece io
28: Barbara.
19: sono una persona molto umile.
28: Barbara, prima di lasciare quella ragazzina di 16 anni, vorrei chiederti se c'è qualcosa di quel tempo, di quella ragazza che hai perso per strada, se c'è un'occasione persa.
29: Oh, guarda, di occasioni perse ce ne sono state tante, di scelte sbagliate si fanno, di consigli sbagliati che ho accettato da persone che magari al tempo si occupavano di me. Ci fu un agente che mi disse: "No, no, non fare 100 giorni a Palermo perché tu sei appena morta nella piovra e quindi se vai a fare Manuela Setti Carraro", e poi lo fece Giuliana Desio, cioè con il seno di poi, ho detto, era un meraviglioso film che avrei potuto fare con Lino Ventura e non ho potuto farlo per un consiglio sbagliato. Le occasioni professionali sono state immense, devo dire che sono soddisfatta della mia carriera, però ci sono state scelte sbagliate professionalmente, a volte ne ho fatte. Sì.
28: Barbara, entriamo in un territorio un po' più intimo, i sentimenti. Tu hai conosciuto l'amore, l'hai vissuto intensamente, ma hai conosciuto anche delle relazioni difficili. Hai vissuto una
19: Sì,
28: relazione violenta, l'hai raccontata e ti chiedo, ma quanto sia difficile riconoscere quello che sta accadendo all'interno di una relazione quando c'è ancora evidentemente un sentimento?
29: esattamente. Diciamo che è il filtro primario che impedisce alle persone di reagire. Noi non teniamo conto di questo quando parliamo di donne maltrattate, noi non abbiamo la possibilità di andare dentro alle persone. di capire che cosa prova veramente qualcuno. Cioè, noi parliamo per concetto, ma in realtà quando una donna è innamorata, prima di demolire il suo sentimento, non riesce a reagire. E questa è una cosa che noi dobbiamo comprendere. Invece valutiamo le persone pensando che siano deboli. Le donne maltrattate non sono fragili, non da quel punto di vista che si intende.
28: Alla luce di quello che mi stai raccontando, mi stai dicendo, qual è stato il momento, proprio il momento preciso in cui hai capito all'interno della tua relazione, questo non è amore?
29: Quando ho compreso che ogni slancio, ogni gioia veniva cassato. A parte che non si riceve più amore, ad un certo punto è come se si entrasse in un tunnel e tu ricevi soltanto cose sgradevoli, perché all'inizio non è così. Il love bombing è qualcosa che ti fa innamorare e poi a mano queste persone ti demoliscono. Quindi lo scopo primario di questi soggetti è quello di demolire la persona. Quindi viene a mancare tutto, viene a mancare la gioia, viene a mancare l'entusiasmo, viene a mancare qualsiasi cosa positiva, per cui diventa un inferno. È un inferno vestirsi, è un inferno parlare al telefono con qualcuno, è un inferno lavorare.
28: Poi si arriva alle liti.
29: Poi si arriva alle liti.
28: Alla violenza verbale.
29: Ci sono offese che colpiscono quanto uno schiaffo o quanto le botte. Ci sono delle cose che fanno male e che minano il sentimento. E lì comincia a sgretolarsi il sentimento. È come una parabola.
28: Tu
29: e sei sempre la stessa. E chi passa queste cose passa le stesse cose.
28: Questa violenza che hai subito, l'hai raccontata?
29: Quasi mai, poco l'ho raccontato. Ho raccontato a grandi linee e non sono mai voluta entrare nella questione per non dare spazio a questa persona più di sentire minimamente anche solo nell'aria la sua presenza. È una persona che ha diritto all'oblio perpetuo ed è una persona che non ha diritto ad essere né menzionata né ricordata in qualche modo. Ecco, io infatti parlo in generale del maltrattamento per non dare nessun tipo di spazio a questa persona.
28: Tu quando e soprattutto in che modo sei riuscita a dire basta?
29: Ma mia figlia è stato un deterrente fortissimo, perché io avevo in casa mia figlia e mia figlia era minorenne. Io ho ricevuto tante minacce di morte e le minacce di morte riguardavano anche mia figlia. Io ad un certo punto ho avuto proprio una sveglia, da una parte il decadimento del sentimento e quindi una sorta di rancore, no? Quando le minacce sono diventate più assidue, più importanti e hanno riguardato mia figlia, lì c'è stato un totale. Gli ultimi mesi sono serviti per un blitz finale con la Polizia di Stato, per cui io non ci ho pensato più. Siccome questa persona comunque viveva in casa, non era facile, capito Vittoriana, gestire la situazione. Per cui io mandavo sempre più spesso fuori mia figlia, primo perché non doveva assistere a certi comportamenti e secondo perché io dovevo concertare l'uscita di questa storia.
28: Barbara, tu hai raccontato tante storie di violenza in un programma di grande successo che è Amore Criminale. L'hai raccontato, ma...
29: Sì.
28: Ti sei mai chiesta come è potuto succedere a me?
29: Perché tu puoi essere la persona più intelligente del mondo, puoi essere la persona che ha più carattere. Io penso di essere una donna dotata di carattere, sono una donna determinata, forte, ma è il sentimento che frega le donne, perché le donne alla fine sono buone, soprattutto quelle che cadono in queste situazioni. Sono donne che hanno un grande senso di solidarietà e di Croce Rossa. La Croce Rossa, che appartiene alle donne che vivono questo tipo di situazione, è proprio dentro, è una cosa che sta dentro. Sono persone che hanno voglia di aiutare. Io questa persona la volevo aiutare, pensavo fosse un artista, pensavo avesse bisogno di aiuto, capito? Pensavo che fosse nato nel posto sbagliato. Allora dicevo, ma io lo posso aiutare, io posso fare la felicità di questa persona. Ed è grande il senso di comprensione che hanno le persone che subiscono maltrattamento. Quindi dice, perché a me? Perché probabilmente sono una persona che ha la Croce Rossa dentro.
28: Sei riuscita, Barbara, a diciamo a sanare quella ferita oggi, dopo tanto tempo?
29: Sono ferite che non si sanano, sono cose che si buttano dietro alle spalle, ma che cambiano irrimediabilmente la vita, nel senso che subire un maltrattamento ti fa mancare la fiducia nei confronti del prossimo. Io mi ricordo che per un lungo tempo sono stata sola, poi è stato un inferno perché poi era un test continuo. Quando si avvicinano le persone non hai più quella serenità, quel modo, no, gioioso di vivere una cosa. Sei sempre là che dici la prima frase strana che uno dice, oddio mio, ripiombiamo nella stessa cosa.
28: Poi però è arrivato il tempo della rinascita ed è arrivato con il tuo
29: Simone.
28: marito Simone.
29: Simone, sì, Simone, sì. Simone è una roccia, Simone è un uomo vero, è un uomo che ha saputo, insomma, farmi tornare la voglia di stare al mondo, perché io da questa storia ne ho ricavato un bruttissimo esaurimento, ho sofferto molto e insomma non ci pensavo più all'amore, cioè non avevo proprio più voglia, non volevo sperimentare. Lui è arrivato e mi ha fatto capire, insomma, che di uomini, oddio, non ho mai perso la speranza, nel senso che so che ci sono tanti uomini in gamba ed è proprio di questi che abbiamo bisogno per combattere quelli cattivi, no? Ecco, diciamo che mi ha fatto capire che non solo si possono trovare uomini in gamba, ma si possono trovare anche passati 50 anni, perché poi io l'ho conosciuto a 52 anni.
28: Condividiamo anche la stessa, da questo punto, esperienza di aver incontrato l'amore, quello maturo, quello vero, avendo
29: Sì.
28: superato, diciamo, la prima parte della giovinezza. Ma com'è l'amore a 60 anni?
29: L'amore, quando lo incontri come l'ho incontrato io a 52 anni, con un passato di delusioni, il passato, no, quello che ti matura, che ti fa diventare quello che siamo oggi, perché noi siamo così per tutto quello che abbiamo vissuto. L'amore a 60 anni è più consapevole, usa meno feromoni, perché noi siamo comandati dai feromoni, noi non ci rendiamo conto che i nostri 20, 30, 35, 40 sono molto, molto comandati dai feromoni, almeno per quello che è stata la mia esperienza, ma credo che appartenga a molte donne questo discorso. Poi cominciano i gesti, poi cominciano le parole, che sono però quelle che hanno un gesto che segue, perché sai, nella vita si possono dire tante volte, no? Tante frasi, tante cose, si può dire ti amo, ma conoscere profondamente il significato di questa parola e il significato dei gesti che servono nella vita significa che delle parole seguono dei gesti, che è quello che noi ci aspettiamo da sempre, cioè noi e da tutta la vita, che dietro a un ti amo ci aspettiamo la fedeltà, dietro a un ti amo ci aspettiamo dei comportamenti, no? Che poi invece in realtà ci deludono e quindi ci portano a chiudere le storie, perché magari succedono cose che a noi non piacciono, che non, no? Che non vanno con i nostri valori. A 60 anni, se tu trovi l'amore giusto e trovi l'uomo giusto, che magari anche lui ha patito tutta una serie di situazioni, ecco, allora si mettono insieme due persone che hanno voglia di percorrere quella strada lì, e quella strada è fatta di esserci, sempre.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Barbara, andiamo su una nota che per te non è dolente, perché ti conosco e sei una delle poche donne dello spettacolo che non teme il dato anagrafico. Sei una di quelle poche attrici, personaggi dello spettacolo, della TV, del cinema, che non insegui la bellezza a tutti i costi, ma vorrei capire il tuo rapporto con il tempo.
2: È abbastanza sereno. Diciamo che la vecchiaia mi spaventa solo dal punto di vista fisico, inteso come prestanza. L'unica cosa che mi preoccupa è quella, perché io sono stata una donna molto attiva, molto sportiva, molto, molto forte fisicamente, una pazzarella, cavallo, animale. Cioè io sono donna di questo tipo qua, moto, quindi l'idea di invecchiare dal punto di vista fisico della prestanza è una cosa che mi disturba molto. Non mi disturba l'estetica. Noi non possiamo rincorrere la giovinezza, né renderci ridicole facendo delle cose che non ci stanno bene addosso. Per molto tempo io ho fatto delle iniezioni, poi ad un certo punto ho cominciato a dire, ma facendo queste iniezioni mi sento di poco snaturata, un pochino sì però, e allora ho detto, ma che le faccio a fare?
1: Anche perché tuo marito, leggevo, che ti ha detto non fare ritocchi perché sei bella così come sei.
2: Mio marito mi ha detto, Barbara, non, a me non serve questa cosa qua. Cioè, se tu lo vuoi fare perché sei un'attrice, perché compari e quindi vuoi renderti più gradevole, bisogna vedere qual è il concetto di gradevole. Il concetto di gradevole deve rientrare entro dei canoni nei quali non ci si deve vergognare di fare qualcosa che non ha a che fare con la giovinezza, neanche con il bell'aspetto. A volte è meglio una ruga in più, ma è una ruga che sta comunque su una faccia gradevole, anche perché le donne a 60 anni sono belle.
1: Ti sei mai sentita meno desiderabile, visto che comunque effettivamente sei stata e lo
2: ma
1: sei?
2: Ma non mi metto più in competizione, cioè è assurdo a 66 anni mettersi in competizione con una donna di 30, perché quella giovinezza lì non esiste più. C'è un altro tipo di competizione, che è quello della testa, è quello dell'essere umano. Sicuramente a 66 anni io sono un essere umano formato, profondo, un essere umano che può dare tanto, no, a una persona. È la persona che deve fare i conti con l'essere umano che si trova di fronte, quello di 66 e quello di 30.
1: Per una donna che vive, ovviamente che lavora nel mondo dello spettacolo, del cinema, della TV, ci sono delle opportunità adeguate a questo dato anagrafico, oppure si sono, in qualche modo si riducono?
2: Si riducono drasticamente. Il problema è che noi viviamo, ad esempio, in un paese che non celebra le attrici grandi di età, che non ha il rispetto che si dovrebbe avere per qualcuno che ha maturato una grande esperienza, una grande profondità anche nel lavoro che fa. Questo è un paese che legge le donne nella freschezza, e normalmente quando le donne si avviano ai 50 anni è difficile che trovino delle storie da protagoniste. Alle donne cinquantenne, le attrici cinquantenne cominciano a far fare la zia, la nonna, via via, no? E questo percorso di contorno. Cioè, all'estero tu vedi storie d'amore raccontate da sessantenni, da settantenni, dai Anchitoni. Ci sono schiere di attrici che hanno dei ruoli bellissimi a disposizione.
1: Sai che mi ricordo anche questa tua riflessione, la faceva anche Eleonora Giorgi, e che abbiamo amato e che ne ricordo ne conserviamo.
2: Prova
1: tutta
2: a vedere
1: la sua
2: quante grandi attrici che hanno fatto veramente cose importanti nella vita, e quante storie si cuciono su un'attrice di 60 anni, non un'attrice che sta di contorno in una cosa corale. Io parlo di storie uniche, su donne di 50-60 anni, non ce ne sono rarissime.
1: Senti Barbara, entriamo in un sentiero un pochino più intimo, nel senso che quello che non si vede di Barbara De Rossi, mi piace dire quello che non si vede di Barbara, che cos'è?
2: Quello che non si vede di Barbara non è nel web. Cioè io, nonostante si vive in un mondo dove bisogna mostrare per avere audience, no? Il web è quello che ci porta cose buone e ci porta cose cattive. Io non riesco a mostrare tutta la mia vita, non riesco a mostrare le mie cose più intime, non ce la faccio. Sono sempre stata una donna discreta, ma non riesco a stare a questo gioco, questa giostra, e sicuramente penalizza molto il fatto di non essere al 100% nel web.
1: Diciamo che non sei un esibizionista.
2: No, no, no, no.
1: Ecco. E volevo chiederti se c'è stato un momento della tua vita in cui ti sei sentita più sola, non compresa.
2: Che bella domanda mi hai fatto. Bah, professionalmente è accaduto diverse volte. L'ultima volta è stato quando non ho compreso per quale motivo non sono riuscita a fare più delle fiction, ma comprendo di essere in un meccanismo complesso e quindi possono essere tanti i fattori, no, che portano una persona a non riuscire più a fare quello per cui è nata. E quello che ho portato avanti per una vita, perché insomma io ho fatto un po', posso dirlo questo, ecco, senza mancanza di umiltà, una bella parte della storia della fiction. Ma hai
1: Vogliamo ricordare La
2: compreso.
1: Piovra, sono dei capolavori della.
2: Sì, ma io ho fatto per 25 anni tra le più belle fiction che mai siano state fatte in Rai, cioè fino al 2012-2013. Poi c'è stato un blocco e questo blocco non è dipeso da me, è dipeso da altre persone. Io non ho
1: Senti,
2: mai capito perché.
1: Barbara, negli up and down della vita tu hai conosciuto anche quello che purtroppo capita a tantissime donne, che è la depressione postpartum. Io da
2: Oh,
1: te,
2: sì.
1: quello è un messaggio che vorrei che tu potessi trasmettere alle donne che non riconoscono questo
2: Allora,
1: disagio.
2: posso dire tranquillamente che la depressione è una malattia che si cura. Noi abbiamo l'abitudine di sentire anche in TV legato a certi omicidi, certi, aveva la depressione, ma in realtà nel 98% dei casi la depressione è qualcosa per cui una persona si accartoccia su se stessa, incapace di fare del male agli altri. La depressione è un cambiamento dell'umore, una diminuzione dell'umore che ti porta a isolarti, a non aver voglia di partecipare alla vita. Ma si cura la depressione, si cura, si alza l'umore e tutto torna come deve essere.
1: Questo.
2: Cioè, non devono vergognarsi le persone di chiedere aiuto, sia in famiglia che fuori, non devono vergognarsi di andare dai medici e curarsi, non devono vergognarsi di prendere medicina per un periodo, perché esistono queste cose, esistono ma si possono anche curare.
1: Barbara, ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa chiacchierata, di questa che io non voglio definire intervista perché è davvero una confessione, nel senso ti sei
2: Sì.
1: aperta moltissimo. Io ti faccio delle domande, diciamo veloci, nel senso che ti consento delle risposte molto sintetiche. Allora, c'è
2: Sì.
1: qualcuno a cui senti di non aver detto abbastanza ti voglio bene?
2: A mio padre perché per molti anni non ci siamo parlati.
1: È qualcuno a cui non sei ancora riuscita a dire ti perdono?
2: Beh, ci sono un paio di persone alle quali non dirò mai ti perdono, mi dispiace, forse non incarno quello che uno si aspetterebbe, però un paio di persone non sono perdonabili.
1: Che cosa non perdoni a te stessa?
2: A me stessa, di non aver passato più tempo con mia madre, perché ero presa dalla mia vita, ero presa dalla mia voglia di vivere e non ho realizzato subito che lei aveva poco tempo.
1: Quando hai paura, chi chiami per primo?
2: Il primo nome che mi viene è mamma, il secondo è Simone.
1: E invece quando sei felice, qual è la persona con cui vuoi condividere questo momento?
2: Con Simone e con mia figlia Martina.
1: Barbara, siamo davvero arrivati alla domanda, diciamo quella finale, quella che faccio sempre, quando vorrei che per un momento sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli ascoltatori che ci sentono. E, qual è la verità su di te che hai impiegato una vita intera ad ammettere proprio con te stessa?
2: Una verità
1: Sì.
2: su me stessa?
1: Sì, qualcosa che hai avuto difficoltà ad ammettere e che poi magari con il tempo hai riconosciuto.
2: Ho avuto un approccio sbagliato in gioventù con le persone. Sono stata cresciuta tagliata con l'accetta, quindi ero poco malleabile da questo punto di vista. E invece crescendo e maturando sono diventata una persona molto più paziente, più riflessiva, meno selvaggia. Io sono stata veramente una ragazza selvaggia e ho imparato invece che stare in questo mondo necessita di grande pazienza, di comprensione, di elasticità. che questo l'ho imparato a mie spese, però ho imparato anche a campare meglio.
1: Che cosa vorresti ancora dalla tua vita, visto che hai una vita ricca, piena e soprattutto una carriera stupenda?
2: Tempo. Tempo, perché ci si accorge poi che questa vita non è così lunga e corre veloce, e quindi tempo per stare più anni con mio marito, tempo di vedere mia figlia per più anni possibile, cioè il tempo che insomma che Dio mi conceda più tempo di restare insomma a questo mondo.
1: Barbara, l'ultima davvero, cosa hai accettato per amore che oggi non accetteresti e non faresti mai più?
2: Le offese.
1: Bene, Barbara, io ti ringrazio davvero perché siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata e voglio
2: Grazie.
1: dire a te ovviamente un grande grazie e ai nostri ascoltatori ricordare che questa è Confessioni, ogni confessione, non so se sei d'accordo con me, Barbara, ogni confessione lascia qualcosa a chi la fa e anche a chi l'ascolta.
2: Assolutamente sì, a chi la fa perché si trova il coraggio di tirare fuori delle cose che magari non si è mai dette e a chi l'ascolta un momento di riflessione perché poi comunque ci si può riconoscere nella vita degli altri, almeno anche in piccole cose, no? Qualcosa che nella quale ci somigliamo ce l'abbiamo tutti, insomma, non è che siamo degli alieni, viviamo su questa terra, abbiamo sentimenti, abbiamo valori, abbiamo storie, abbiamo tanto da raccontare e quindi qualcosa che ci accomuna sicuramente la viviamo.
1: Questo è Confessioni. Io vi ringrazio, ringrazio Barbara De Rossi che è stata con noi e vi do appuntamento a questa sera in replica da mezzanotte e 25. Poi ci potete riascoltare su Rai Play Sound e ogni sabato mattina dalle 6:30 alle 7. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ore 1.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Il Papa in Francia, in 800.000 alla messa a Parigi in Place de la Concorde. Non nascondete la fede, le parole del pontefice, fatela traboccare. Giovani, siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Poi Leone XIV è stato al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Secondo Axios, comunque, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, fa di tutto per ostacolare i negoziati, ha dichiarato nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze. Intanto sono stati almeno 16 morti negli ultimi raid incrociati tra Kiev e Mosca. Carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo, da oggi 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Forza Italia rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta nel centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani. Ma la Lega rilancia: bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. Sport: Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull, quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ciclismo: mondiali bronzo per Elisa Longo Borghini. E noi ci fermiamo qui, ora c'è Max De Tomassi con Stereonotte Brasil.
4: Buonanotte a tutti, Max Tomassi con voi, l'una due minuti primi, siamo in diretta su Rai Radio 1, puntata 1188 di Stereonotte Brasile in questa notte fra sabato 26 e domenica 27 settembre, con Stefano Siani alla parte tecnica, con Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con il primo brano.

Carissimi amici di Radio 1 Rai, sempre una grande emozione essere qui al microfono in diretta per raccontarvi la nostra musica, la musica brasiliana, le contaminazioni. Stereonate Brasile inizia sempre sull'emittente ammiraglia della radiofonia Rai, appunto Radio 1, la sua 27esima stagione. Da questo fine settimana, il 26 e il 27 appunto, nelle notti fra sabato e domenica e in quelle fra domenica e lunedì fino al prossimo giugno, ci saremo noi a tenervi compagnia con la nostra storica trasmissione che vi fa compagnia dal 2001, vi propone il meglio delle realtà musicali più amate al mondo, quella brasiliana. Ma come sapete parleremo anche delle infinite interazioni che prendono vita fra questo universo sonoro e quello italiano. Racconteremo quanto questi due mondi riescano a dialogare sempre fra loro utilizzando quest'arte così comunicativa che è la musica. Scopriremo le nuove tendenze, tendenze che arrivano dal Sud America e dalla Spagna. In queste due prime puntate, quella di questa notte e quella di domani notte, allora, stanotte ci sarà il pianista, amico, interprete brasiliano Jim Porto, che ci presenta il suo nuovo album, un album intitolato The Best of Jim Porto. Abbiamo poi intervistato una delle più belle voci della musica italiana, questo domani, Mario Biondi, che abbiamo incontrato in Sardegna a Porto Rafael in occasione del centenario di Rafael Neville, fondatore di quello che è uno dei luoghi più affascinanti della Gallura, appunto Porto Rafael. Mario Biondi sarà con noi domani notte, sempre domani notte ci collegheremo con la jazzista Susanna Stivali, che il 28 settembre, quindi dopodomani, domenica, realizzerà un suo concerto presso l'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Franco Cava, in diretta da questa città, appunto dalla Cidade Maravigliosa, ci aggiornerà sulla sua programmazione culturale. Con il nostro esperto di Bossa Nova, domani notte, Sergio Vaghimian Brasil, ascolteremo una selezione di brani di Caetano Veloso, reduce da un emozionante concerto a Brasilia per rendere omaggio al SESC. Fra le canzoni in scaletta questa puntata inizieremo ad ascoltare brani di alcuni fra i compositori e gli interpreti nominati alla 27esima edizione del Latin Grammy, iniziando con quegli artisti che noi di Stereonotte Brasil seguiamo da diverso tempo. Possiamo fare dei nomi: Rosalia, Carol G, Catriel Pacamoroso, George Drexler. Questi sono i più nominati di questa edizione, ognuno di loro ha 7 candidature. Nel frattempo sono arrivati tantissimi messaggi al 335-699-2949, adesso li leggo. Ringrazio coloro che ci tengono compagnia con i loro messaggi e che sono così affezionati alla trasmissione. Vi invito ad interagire con noi con questo numero, appunto 335-699-2949 via WhatsApp, oppure direttamente attraverso i miei social Instagram e Facebook. Questa è Stereonotte Brasil.

0: Secondo brano Fernanda Porto, Chico Buarque di Hollanda, Roda Viva. Devo dirvi che abbiamo aperto la trasmissione con Gau Costa e Marina Mendonça, Cuidando de Longe, una canzone molto bella, soprattutto perché oggi, o meglio ieri, sabato 26 settembre, sarebbe stato il compleanno di Gau Costa, avrebbe compiuto 81 anni, una donna straordinaria, un'amica querida e soprattutto una cantante unica in assoluto. Grande voce anche quella del nostro amico Jim Porto, che questa notte ci è venuto a trovare. Buonasera Jimmy.
1: Buonasera, buona noche a todos, buonasera a tutti, e sono contentissimo di essere qua proprio il primo giorno della trasmissione che ricomincia.
0: Hai visto che bello?
1: È bello, vedo che ci sono un sacco di messaggi già.
0: Sì, io sono veramente molto molto contento di leggere tutti questi messaggi da parte degli ascoltatori che ci fanno il bentornato, che scrivono quanto è mancata Brasil nel corso dell'estate. Io vi ringrazio tanto, torniamo adesso che ormai è autunno, ma andremo avanti insieme fino a giugno e chissà quante volte tornerà il nostro amico Jim Porto.
1: Ah, ben volentieri torno perché mi sento a casa.
0: Jimmy, adesso leggo qualche messaggio, sì. Per esempio c'è un'ascoltatrice: carissimo Max, che bello ritrovarti, una ventata fresca di musicalità dopo un'estate estenuante per il caldo e le notizie non buone del mondo, purtroppo. Angela da Roma, una fresca musicalità e ottimismo, grazie Angela, vedrai che bella musica questa notte, ti divertirai tantissimo. E poi Daniele da Milano: Max, bentornato, si cominciava a sentirne la mancanza, molto obrigado, davvero grazie. E poi altre persone, grande Chico Buarque scrive: buonanotte da Napoli, caro Max, bentornato. Alberto Picone ci scrive, che normalmente vive a Belo Horizonte, adesso ci segue da Napoli: questo periodo pra matar saudade ho ascoltato i podcast ben conservati, un piccolo video, mi manda un piccolo video, adesso lo vedrò, si comincia bene, un saluto al caro Jim Porto e grande Chico Buarque di Hollanda.
1: Un salutone Picone.
0: Poi leggiamo gli altri: Chico Buarque di Hollanda, Caetano Veloso, Becci Carvalho, gruppo Fundo di Quintao, quanto è importante il samba in tre parole?
1: È fondamentale, è fondamentale, principalmente per il brasiliano semplice, quelli che piace le cose più semplici, non possono vivere senza samba.

0: Sì, con Buarque Giollanda, Caetano Veloso, Becci Carvaglio, tutti insieme, insieme al gruppo Fundo Gikintao, in questa canzone intitolata Non quero saber mais dela. Molto probabilmente Jim Porto si ricorda di questo incontro, perché è difficile trovarli tutti quanti insieme, perché loro si sono esibiti nel corso di quella famosa trasmissione televisiva Chico e Caetano, che la TV Globo ha mandato in onda tantissimi anni fa, no? Più di 20 anni fa. Ti ricordi?
1: Sì, certo,
0: trasmissione.
1: Certo.
0: Fu un successo, enorme, incredibile. Sì. Due grandi nomi della musica brasiliana, come se, non so, De Gregori e Venditti, De Gregori e Battiato facessero una trasmissione.
1: Ma sono tre nomi che sono estremamente importanti nella musica brasiliana. Poi non capita molto spesso che loro si riuniscono così, però quando succede è un successo enorme.
0: Altri messaggi. Il nostro amico Pietro da Salerno ci saluta e ci dà il bentornati. Bentornato anche da Valfabbrica, da Mario. E ancora ti ascolto una mezz'oretta perché sono in piedi da 36 ore. E la nostra amica Alessandra da Napoli, 36 ore in piedi, ci fa tanti auguri e dice che la Roma ha il PPDA più basso d'Europa. Io non so che cos'è, forse è un valore del sangue, non ho idea. Che cos'è, Siani? Non lo sai che cos'è? Siani della Juve. Allora, Renato Gala dice: un caro saluto, querido Max, bentornato. Ti auguro tutto ciò che desideri all'inizio di questa 27esima stagione. Un saluto agli ospiti, al Gin Porto, a tutti gli altri che interverranno stanotte.
1: Grazie.
0: Un saluto da Porto Cervo. Renato Galla, che poi io sono stato recentemente a Olbia e ho incontrato, perché gli ascoltatori per me sono pezzi di cuore, e siamo stati a pranzo insieme, ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata. È bello essere amici degli ascoltatori che ti seguono da 27 anni, come se fossero parenti.
1: Sì. No? Infatti, questa è una cosa bellissima.
0: Non succede pure a te?
1: Ma certo.
0: Con coloro che ti seguono
1: assolutamente.
0: Nei concerti che fai.
1: È un piacere enorme. Queste persone diventano quasi di famiglia, no? Perché quelli che vengono spesso ai concerti, che vengono dopo a parlare con me, eccetera, eccetera. Alla fine diventa proprio un circolo.
0: Una persona di famiglia. Come hai passato l'estate? Ti sei divertito?
1: Allora, a parte il caldo che ha fatto quest'anno, perché è stranissimo.
0: Non
1: perché
0: lo sapevo io.
1: Il caldo italiano, come posso dire, in confronto a quello di Rio, io soffro di più il caldo italiano che quello di Rio.
0: Indubbiamente.
1: Rio 42 gradi, si sta abbastanza bene, tra virgolette, perché poi c'è il mare, invece qua si sta in città, è un po' un problema.
0: Sì, ma io so che sei stato in giro sempre per l'Italia, ai concerti, hai suonato.
1: Sì, girato abbastanza, sì.
0: Io invece sono stato a Udine Jazz, abbiamo fatto questo festival, ormai è giunta la 25esima edizione, bellissimo. Udine è una città meravigliosa, saluto tutti coloro che ci seguono dal Friuli.
1: Mi manca Udine, ho fatto Udine almeno 12-14 anni fa.
0: Devi andare. Poi sono stato a Polignano con Tony Canto per questo progetto Mugnoso Bim, molto bello. A Palau e a Porto Rafael con Mario Biondi per il centenario di Rafael De Ville. Tra l'altro domani ascolteremo questa lunga intervista che il signor Mario Biondi, che è un tuo amico.
1: Che lo conosco, è una persona simpaticissima, alla mano, semplice. E mi ricordo che proprio è stato qui nella tua trasmissione, che avevamo un pianoforte in studio, abbiamo fatto in diretta. Che cos'era? Il compleanno?
0: Era la 500esima puntata.
1: Esatto. Ci siamo conosciuti quel giorno e lui si è fatto è stato molto carino in confronto della musica brasiliana, gli ha chiesto se facevo un pezzo e io sono stato veramente molto contento.
0: Allora, una delle canzoni, dei brani più belli dell'estate, secondo me, è un brano di Jim Porto che si intitola Opulé da Africa.

0: Sostengo vivamente che questa è davvero una delle più belle canzoni che abbiamo ascoltato in estate. Poteva diventare un tormentone, lo è stato sicuramente per noi perché l'abbiamo passata tante volte.
1: Grazie,
0: guarda, ci siamo divertiti.
1: È veramente un complimento.
0: Hai fatto proprio una bella canzone.
1: Da te, questo complimento venendo da te, che sei un grande esperto di musica brasiliana, mi lusinga moltissimo. Grazie.
0: Ma te lo meriti, Jimmy. Del resto sono 62 anni che tu fai il cantante, no?
1: No, 82.
0: 82. Allora io vorrei salutare anche delle persone che ci seguono da altre parti del mondo, che come tu sai, noi abbiamo tanti ascoltatori in Brasile,
1: le principali
0: città, Rio de Janeiro, San Paolo, e c'è un ascoltatore giovanissimo che si chiama Angelo, che ci segue da Florianopolis, e lo salutiamo. Lui parla poco italiano, però a lui piace sentire gli italiani che parlano e ovviamente sentire la musica del suo paese.
1: Certo.
0: Tu poi hai parenti a
1: Florianopolis. Sì, ho le mie nipote che vivono a Florianopolis, che è una bellissima città.
0: Molto.
1: Florianopolis è una grande isola con le spiagge fantastiche, meravigliose, e molto europea, no? Come
0: posso dirti che nella puntata del 31 ottobre e del 1 novembre andremo in onda da Florianopolis, dalla facoltà di giornalismo dell'Università Federale
1: di Santa
0: Caterina. Esattamente. Quindi insomma, se vuoi venire, ospitiamo.
1: No, fra un po' arrivo.
0: Bene, un saluto a Salvatore Marras che ci segue da Nuoro. Noi siamo molto legati alla Sardegna e tra l'altro presto io andrò a Cagliari come giurato per il premio Andrea Parodi. E poi ancora un grandissimo bentornato Brasil da Nazario, che ci segue sempre con estremo affetto, come tutti coloro che ci stanno mandando messaggi, tipo Pino D'Ancona, il trasportatore del pane. Pino, non passi mai dalle nostre parti a portarci del pane fresco.
1: A Trastevere una volta, ti ricordi come c'erano i cornetari all'aperto di
0: Marisa notte? Monci, qualche settimana fa l'abbiamo intervistata. E raccontava proprio di Vittorio.
1: Ma dai, lei si ricordava di Vittorio, che il cornettaio era Vincolo del 5, che una volta che finivo di suonare al Manuglia venivamo tutti lì a prendere il cornetto
0: ed erano molto buoni. Però devo dirti una cosa, che erano buoni perché potevamo mangiarli.
1: Sì,
0: è vero perché oggi è meglio allontanarci da quei grassi saturi che c'erano nei cornetti,
1: buonissimo.
0: Quella crema buonissima.
1: Ma era appena sfornato, tu arrivavi lì, era caldo.
0: Non era tanto simpatico Vittorio, certi calci nel sedere,
1: esatto, era sempre un po' arrabbiato, però con me era molto simpatico.
0: Un altro che ha vissuto,
2: oggi mi viene qua, vieni per caffè, vieni qua,
0: ma te lo dava gratis.
1: Sì, mi dava gratis. Sì.
0: Allora vedo dai monitor di Rai News 24, mi ricordo attraverso quello che passa che Jovanotti Lorenzo compie adesso domenica 27, 60 anni, facciamo a lui tantissimi auguri. Domani lo citeremo moltissimo con il nostro amico Franco Cava, che ha realizzato un album con Jovanotti e che è stato per tanto tempo un suo collaboratore assistente. Jimmy, molta la musica brasiliana nuova che noi facciamo ascoltare, non solo i classici, oltre a Opulet d'Africa, c'è una ragazza che si chiama Luigi Luna, che è candidata al Latin Grammy, che si realizzerà il 12 novembre a Las Vegas. Lei si chiama Luigi Luna, il brano che vogliamo ascoltare è Un Mar Pra Cada Um. Perfetto, è quello lì, perché nel frattempo, visto che abbiamo diverse fonti, sta arrivando dal
1: Poi Grammy. Mi deve parlare di questo Grammy, perché sono interessato a chi è che sono i candidati.
0: Sì, poi te li dico tutti.

0: Fra le cose che mi danno maggiore soddisfazione è vedere gli occhi e il corpo di Jim Porto che si muove. Ogni volta che Jim Porto viene qui, un artista che suona in Italia, vive in Italia da tantissimi anni, penso da quasi 40, no, Jimmy?
1: Sì, sì.
0: È un po', diciamo, disattualizzato sulla musica.
1: Assolutamente,
0: del
1: completamente. Solo venendo qua.
0: Però io quando viene qua lui.
1: Sì, sì, sì, perché tu mi fai sentire delle cose che io non ho mai sentito. E quindi sei molto aggiornato. Io, per esempio, questa cantante è bravissima, c'è un swing,
0: una baiana di colore, bella Luigi ragazza. Luna. Tra l'altro noi siamo stati tra i primi ad intervistarla grazie ad un carissimo amico di San Paolo, Tommas Di Cunto, che salutiamo. Il brano si intitolava Salty. Sai, c'è un'altra persona che ascolta Brasil e che si informa su quello che succede in Brasile, anche se lui fa una musica abbastanza diversa, però è molto influenzato dai grandi compositori brasiliani. È il nostro amico Luca Pugliese.
1: Luca Pugliese.
2: Ciao a tutti, buonasera Max. Buonasera,
0: stai?
1: Salve, come stai?
2: Ciao, ciao, io ho avuto il piacere di conoscerti, quindi sono onorato.
0: Dovete suonare
2: tutto
0: insieme.
2: Tutto bene Max, tutto bene, sempre un piacere sentirvi, ascoltarvi e soprattutto stare in diretta con voi.
0: Dovete suonare insieme un giorno.
2: Per forza, perché ho risentito la sua musica.
1: Sarà un piacere.
0: Hai sentito che tiro?
2: Energia pura, d'Africa. Energia pura, sì. Come hai detto tu, io sono ispirato dal mondo carioca, però mi trattengo ben radicato e le radici ben salde in Italia.
0: Innamorato di Marisa Monci.
1: Ah sì?
2: Sì. Ma divinamente, mitologicamente, sia ben chiaro.
1: Guarda che Max è papi ciccio con lei.
2: Lo so, infatti mi abbandona sempre quando sto con Marisa.
0: Vai, pianto.
2: Lo dico in diretta.
1: È una carissima amica anche mia, è una persona
2: grazie a Max ho avuto il piacere immenso di conoscerla, di regalarle una mia piccola opera pittorica. Sono stato insieme a lei, insomma, una cosa, un sogno.
0: Devi sapere che Marisa recentemente ha rilasciato un'intervista qui a Radio 1 e ha detto che quando viveva a Roma aveva 18 anni, ogni tanto, anzi spesso, si affacciava nel locale dove Jim Porto suonava e faceva gli occhi dolci a Jimmy per far sì che Jimmy la chiamasse sul palco per cantare.
1: Davvero? L'ha detto così?
0: Sì.
1: Che carino.
0: Quindi insomma Jimmy l'ha fatta cantare, forse è stato il primo a farla cantare.
1: Sì, è vero. Lei una volta.
2: Quindi se lei è Venere, Jimmy è Giove, devo dire.
1: Sì, sono ancora un ragazzino, il meglio ancora sta per arrivare. Ma mi ricordo benissimo di Marisa quando era a Roma, vissuto qua. Io e Max siamo stati molto vicino a lei, perché questa ragazza bellissima, da sola, è venuta a studiare la lirica qua e quindi si è trovata una sera dal Manuia e abbiamo adottato lei come una sorellina. E quindi ci abbiamo bellissimi ricordi. Per quello che
2: dovete raccontarli di più, queste storie sono importanti.
1: Ci sono tante storie.
0: Luca Pugliese, che cosa vuol dire e ti vengo a ricercare?
2: Ti vengo a ricercare una frase molto ormai che mi lega definitivamente al grande Franco Battiato, perché ormai sono 3 anni che giriamo in nome di questo e ti vengo a ricercare con lo spettacolo ideato da me. E che si avvale di Dario Salvatore in tantissime occasioni, ma nella prossima immediata e imminente occasione ci sarà anche il grande Max che parteciperà insieme al mio amico Luigi Carbone, insieme ai quali suoneremo e canteremo il grande Franco Battiato.
0: Racconteremo la carriera e il percorso di Franco Battiato. E questo accadrà quando?
2: Accadrà sabato 3 ottobre alle ore 20 in un posto a me tanto caro, ma in uno dei posti più belli sotto il profilo architettonico ambientale di Irpinia, San Francesco a Folloni, a Montella, che è il cuore proprio del pulsante dell'Irpinia.
0: Volevo specificare che l'orario del concerto, di questo concerto, è proprio alle 20, perché io poi ho chiesto di fuggire immediatamente, di tornare a Roma per realizzare Serenate Brasil, giusto?
2: E parlare delle emozioni che proveremo.
0: Esatto. Tu sei pronto? Il repertorio, quali sono le canzoni e soprattutto gli arrangiamenti sono ovviamente tuoi, no? Sono cose nuove, perché tu lavori con la chitarra, con il kazoo e con la gran cassa.
2: No, io lavoro chitarra, armonica, cassa e charleston.
0: Tutto da solo.
2: Praticamente un Battiato diventa
1: stupendo.
2: Rubo le composizioni di Battiato, perché Battiato mi ha fatto compagnia per tanti anni, mi ha insegnato e dato tanto, e quindi ho rubato ormai queste composizioni riflessioni le ho fatte mie, perché ad adeguarle ad arrangiamenti fatti appunto di cassa, charleston, chitarra e voce suonati da una sola persona è tutt'altra cosa.
1: Complimenti, perché noi
2: l'ha detto anche Tony Esposito, mi ha ascoltato Tony Esposito, ha detto il prodotto è ultra raffinato, cioè dopo 3 anni di esperienza sul palco, perché la prova è... io paragono sempre la musica al calcio, purtroppo, ahimè, sarà una cosa
0: bene, ma è bellissimo. Non sei l'unico.
2: Sì, dico, cioè, bisogna stare in forma, bisogna vincere i campionati, bisogna andare avanti. Io mi auguro attraverso le vostre di giocare presto in campi in sempre migliori. Sì, sì, sì. No, in nazionale no, in Serie A stiamo già giocando, perché parlo con Max e Jimmy Porto come se fossero miei fratelli. Grazie. Sono reduce da una bellissima esperienza, sono stato a Tropea, sì. Sono stato ospite al Festival del Cinema di Tropea.
0: Bello, bello.
2: Bellissima scoperta di questo festival, tanti artisti, tante attrici, tanti attori. E sono tornato appunto per preparare questa serata che faremo insieme a Montella, ci aspetta tanta gente. Perché
0: sì, allora ricordiamo la sera del 3 ottobre. Al santuario di San Francesco a Folloni, Montella.
2: E ti vengo a ricercare, sarà la 30ª tappa. Ci sta regalando tante emozioni e soddisfazioni questo progetto, che io vorrei pur mettere da parte, però lo chiede il pubblico e io lo ripropongo.
0: No, ma è giusto tenere viva l'attenzione
2: assolutamente, perché si parla, eseguirò quasi, ormai sono 20 quasi pezzi che sono riuscito a suonare, ad elaborare nella mia session, perché portare Battiato, che sai benissimo è un compositore di tutt'altro genere, elettronico, classico, progressive, pop, lui ci ha dato tutto. Poi renderlo nella maniera minimale come lo sono io è stato seriamente un percorso intenso di allenamento fisico, psicofisico e soprattutto morale, perché poi bisogna raccontare Battiato.
0: Luca Pugliese, il 3 ottobre, santuario di San Francesco a Folloni, Montella, e ti vengo a ricercare con Luigi Carboni di Rai Campania. Ci vediamo sabato sera. Ovviamente questo è un messaggio che lancio agli amici della campagna. Luca Pugliese con Corri Corri. Cioè...
2: Portaci Jim, porto a...
1: Ah, se posso vengo volentieri, guarda.
0: Abbracci.
1: Ciao,
2: ciao a tutti, grazie di cuore, ciao.

0: Luca Pugliese in costante movimento rimane sempre qua con noi di Rai Radio 1. 1:39, siamo in diretta insieme a Max De Tomassi, Jim Porto per Serenate Brasil, la prima puntata di questa 27esima stagione, e molte persone ci mandano messaggi. Io ringrazio per esempio anche Francesco Jonas da Roma: ci sei mancato, non vedevo l'ora di riascoltarvi con il vostro bel Serenate Brasil. Grazie Antonio da Torre del Greco, tu sei stato lì vicino un po' di giorni fa. Amico delle notti bianche, dense di serenità e lieti ricordi di splendide canzoni. Grazie Antonio. E poi Padre Mariano, Masca Lucia, Catania, un sacerdote che ci segue sempre, ci manda le benedizioni.
1: Simpatico queste cose.
0: Esatto. Alessandra da Napoli scrive: se la memoria non mi inganna, Marisa Monci venne in Italia per studiare canto lirico, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Non ho capito se chi è in collegamento tifa Avellino. Non penso che Luca tifi Avellino, però magari è possibile, lui abita da quelle parti, sì. Quindi anche quelli dell'Avellino sono dei lupi. E poi a proposito di Battiato, ho scoperto di recente che Garbo è stato la sua spalla per diverso tempo, un cantante molto particolare. Angela da Roma, grazie Angela, che ci ha mandato anche dei ricordi della nazionale italiana a Berlino, che ha vinto in una partita importantissima.
1: Ma quanti affezionati ce l'hai?
0: Tantissimi, Jimmy.
1: È bella questa cosa.
0: Sì. Senti, torniamo a parlare di Marisa, perché poi nel corso degli anni Marisa Monci è tornata in Italia, è tornata a Roma, è tornata a Trastevere.
1: Sì.
0: E quando ormai era una star, no?
1: Certo.
0: Che impressione ti ha fatto vederla da ragazzina che veniva lì dietro al tuo piano e cercava di cantare, e tu ogni tanto la facevi cantare? E dovete sapere, Jimmy, adesso non sentire, che Jim Porto è un po' antipatico, nel senso che non è che fa suonare, non è che fa cantare tutti, no? E all'epoca, dato che era una star, un divo, a Trastevere era veramente il re di... A te ti chiamavano Re Negro di Trastevere, te lo ricordi? La canzone Samba Paro Re Negro, no? Quella è nata per te,
1: sì.
0: A Trastevere. E Marisa però cantava perché?
1: Allora, la cosa è cominciata quando lei è venuta per la prima volta da sola. Sì. E nell'intervallo lei si è presentata dicendo che era carioca da Urca, perché Urca, di un quartiere che c'è a Rio, e che era a Roma per studiare la lirica, eccetera, eccetera. E quindi, al che io l'ho detto: ah, se vieni tutte le sere qua ti presenterò un po' di gente, perché lei era da sola. Mm. E allora, un giorno, una sera, lei mi chiede: mi fai cantare un pezzo?
0: Te l'ha chiesto.
1: E io non lo sapevo. Io ho detto: quale pezzo vuoi cantare? E lei ha detto: voglio cantare un pezzo di Roberto Carlos. Va bene. E lei dice: possiamo cantare insieme, se sai le parole. Io sì, più o meno. E così è iniziata la cosa.
0: Sì. E che impressione da fare?
1: Allora, io ho avuto non la prima sera, ma la seconda sera che è venuta, perché poi veniva ogni sera veniva, capivo che quella donna, quella ragazza sarebbe stata qualcosa di non solo una star, ma sarebbe stata una cosa molto importante.
0: Sì.
1: E mi sono, dopo tantissimi anni, quest'anno, perché noi ci incontriamo a Roma, a volte io non sono quando lei arriva, ci sentiamo spesso, ci mandiamo i messaggi, ma quest'anno io ero a Rio quando ho visto il suo primo giorno che sono arrivato, ho visto i suoi manifesti, che lei faceva un concerto al Jockey Club.
0: Sì.
1: Allora ho mandato un messaggio dicendo che ero lì, e lei ha detto: guarda, ti aspetto, c'è il biglietto, cose. E lì mi sono accorto, dopo tanti anni che non la vedevo,
0: che
1: era veramente una grande star.
0: C'erano
1: almeno 7-8 mila persone dentro quel posto, e la gente piangeva, si abbracciavano, si baciavano. Si vede che i suoi pezzi sono stati pezzi che hanno detto moltissimo nei suoi testi, perché vedevo, io guardavo tutto in giro intorno a me, guardava lei sul palco, divina, e veramente.
0: E tutti quanti non distolgono un momento lo sguardo da lei, perché è davvero molto molto bella e molto affascinante. Insieme a lei, Nando Reis, e poi parliamo dei suoi fidanzati.

0: Allora, Jimmy.
1: Sì.
0: Possiamo fare pure un po' di fofoca, no?
1: Fofochero.
0: Senti un po', sai che cosa vuol dire? Come possiamo spiegare agli italiani cosa vuol dire fofoca?
1: Pettegolezza. Ma c'è un. C'è una. Lo spirito in portoghese di fofoca è un po' diverso di pettegolezza.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, è più...
0: È una chiacchiera falsa, la fofoca?
1: No, è una chiacchiera divertente.
0: Divertente.
1: Oppure un pettegolezzo divertente.
0: Può essere un po' cattivo, pettegolezzo.
1: Sì, dipendendo dal modo.
0: Offensivo, certo.
1: Dipendendo dal modo come...
0: Vabbè, insomma, non andiamo troppo in là. Sì, diciamo soltanto che Marisa, tanti anni fa, era fidanzata con Nando Reis, con il quale adesso, recentemente, si è rincontrata per scrivere una canzone. Ovviamente puoi immaginare il pubblico dei due. Lui è uno dei più grandi autori del rock brasiliano, fatto parte dei Citas.
1: Hanno fatto la storia con i Tribalisti.
0: No, quello è Arnaldo Antunes.
1: Quello è Arnaldo.
0: E quindi alla fine loro si sono rivisti e hanno scritto un'altra canzone insieme. E Marisa mi raccontava appunto della sua tenerezza, un ragazzo che ha vissuto una vita importante dal punto di vista artistico, ma di grande difficoltà anche per i suoi capricci, no?
1: Certo.
0: La sua incapacità di guidare una vita di evitare determinate tentazioni. Sì. E alla fine poi si sono rivisti. Ma tu comunque Marisa l'hai vista anche con altri ragazzi, no? Con altri compagni, per esempio con David Moraes.
1: Certo. Lei ha avuto una storia con David Moraes che poi era molto...
0: Chitarrista.
1: Che aveva appena lasciato un'altra amica mia che è Ingrid Guimarães, che è un'attrice brasiliana,
0: ma che poi si è messo con i Ivete Sangalo e poi con Maria Rita.
1: Esatto. Lui ha fatto la via
0: tutto
1: sacra,
0: il panorama musicale.
1: Sì, tutto il panorama musicale. E, però mi ricordo la storia di Marisa con David, che era molto presa. Poi erano giovanissimi tutti e due.
0: Sì. Molto giovani. Dopo. Io mi ricordo una sera loro sono venuti, erano in albergo, lei e David, e ci siamo incontrati e siamo andati a mangiare nella solita pizzeria dove va sempre Marisa,
1: esatto,
0: no?
1: Dovete
0: sapere che quando Marisa, soprattutto nell'epoca della discografia d'oro, veniva sempre invitata dalla casa discografica alla quale apparteneva per cenare nei migliori ristoranti di Roma,
1: certo,
0: e quindi i dirigenti.
1: Però quella pizzeria gli stava nel cuore, una volta che lei arrivava qua ci voleva andare là.
0: E tant'è che i dirigenti della casa discografica dicevano a lei tramite me: guarda che abbiamo prenotato questo ristorante, questa sera ci sono soltanto tartufi bianchi, soltanto delle cose super importanti.
1: E
0: Marisa guardava lei, loro anche un po' imbarazzata, perché a lei di questi ristoranti non gliene importava nulla, e alla fine chiedeva sempre: ma è possibile andare in quella pizzeria Trastevere?
1: Che poi tra l'altro è l'angolo di casa mia.
0: Esatto, e quindi una volta siamo andati lì e poi ti abbiamo chiamato.
1: Esatto. È un fatto molto curioso, perché quei giorni lì la mia nipote era a Roma in vacanza a casa mia.
0: Sì.
1: Quando voi mi avete chiamato dicendo: io sono Jim, sono Max, io sto qui con Marisa nella pizzeria, io non ho detto niente alla mia nipote, che era una fan di Marisa, proprio pazzescamente innamorata della musica di Marisa. Io non ho detto niente, ho detto a mia nipote: andiamo lì a trovare due amici che stanno in pizzeria e poi andiamo a fare un giro. Così, quando siamo arrivati in pizzeria, mia nipote è venuta da te, ti ha dato un bacio, ma non aveva riconosciuto Marisa. Quando lei ha capito che era Marisa, lei è rimasta stecchita. E Marisa mi ha detto: ma quanto è bella la tua nipote, no? E lei ha perso la lingua in quel momento lì.
0: È normale,
1: era proprio
0: di fronte a
1: lei. Mi ripete sempre questa storia, dicendo che è stato uno dei momenti più belli della sua vita, di trovare davanti a lei la cantante che gli piaceva tantissimo.
0: Certo. Chiedo a Federico Scoppio, il nostro regista, che è tornato anche lui in onda, se è già il momento per mandare l'ultimo brano, ma mi sembra un pochino presto. Se no, se riusciamo a sentire sua onda di Marisa, visto che parlavamo di Marisa Monchi e parlavamo di una canzone che abbiamo ascoltato tantissimo e che tra l'altro è una delle canzoni più cantate, che è stata più cantata al concerto che lei ha tenuto a Roma qualche settimana fa, Auditorium Parco della Musica, il giorno 11
1: che purtroppo
0: di
1: non
0: settembre.
1: Stavo a Roma.
0: Tutto
1: io stavo suonando nel
0: vacanza.
1: No.
0: Ci siamo? Perfetto, sentiamo sua onda un pochino e poi torniamo con Gimporto.

0: bella questa canzone di Marisa che ha cantato all'auditorium, tutti quanti che cantavano e così agitavano le braccia. Ti sei perso un bel concerto. Per me il più bel concerto di Marisa in Italia.
1: Davvero?
0: Non so che cosa ti hanno detto gli
1: amici. Sì, sì, mi hanno parlato benissimo. Proprio lei mi ha mandato un messaggio a lei chiedendo come vedete. È stata una grande emozione perché il pubblico era proprio molto entusiasta.
0: E l'orchestra anche davvero molto bravo.
1: E poi c'è questo, alla differenza degli altri concerti, che c'era un'orchestra, era un'orchestra.
0: 55 elementi.
1: Esatto.
0: The Best of Jim Porto è il titolo dell'album, lanciato dal produttore Sandro Melaranci, di questo grande amico che abbiamo qui questa notte. Lui ha inciso con Chet Baker e questo è anche uno degli elementi che ha fatto di Jim Porto uno degli artisti brasiliani più famosi all'estero. Sentiamolo Arbor Way e poi il GR1 delle ore 2. Poi torniamo noi.
1: Sì, sì, sì, sono qua.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Iran, Trump respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Il corrispondente:
3: I like making a deal too, but
4: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran. Una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano. Condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E sull'Ucraina l'intervento all'Assemblea Generale dell'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov, che accusa l'Europa: fa di tutto per ostacolare i negoziati, ma noi raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze. Intanto sono stati almeno 16 morti negli ultimi raid incrociati tra Kiev e Mosca. Il secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi.
5: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
6: Obtient pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
5: Poi l'offerta della rosa d'oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde. Per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli, bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: In Italia carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo. Da domani 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, racconta una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone, sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento della periferia nord. Dall'interrogatorio di uno dei fermati, l'italo-brasiliano Matheus de Oliveira, è arrivata una prima svolta.
7: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole